0: l'apicoltura, anzi sta cambiando tantissimo, c'è la tendenza a, per chi vuole fare, diciamo, tra virgolette, il professionista, cioè quello che alleva migliaia, migliaia di alveari, vuole mantenere gli stessi standard, e questo pensa che la soluzione sia quella di elaborare le api. Cioè, quello che abbiamo fatto con gli animali, con la vacca, insomma, che adesso produce 50-70, credo anche di più, insomma, litri di latte, questo si vorrebbe fare anche con le api stesse. Ecco, questo è la tendenza, ed è una cosa pericolosa, insomma, ecco, veramente pericolosa questa. Beh, perché vuol dire mettere mano alla natura, e noi non siamo in grado di valutare quello che succede dopo, insomma. Cioè, questo è un grande, difetto da parte della scienza e da parte dell'essere umano, che non rispetta, diciamo, la natura. Vorrei dire la creazione, insomma, ecco. Cioè, tutto è stato fatto perché ci sia un certo equilibrio, no? Ecco, quando noi rompiamo questi equilibri, vogliamo rompere questi equilibri, vogliamo intervenire in questi equilibri, qui purtroppo c'è il problema è che non sappiamo quello che succede dopo. Ecco, e qui, nel momento in cui non ho la certezza di quello che succede dopo, io dovrei fermarmi, insomma. Dovrei fermarmi.
1: Ma posso chiederti una cosa?
0: Sì.
1: Dani, ho notato, e forse tu saprai darmi una risposta, che anche nel mio piccolo spazio verde che ho a casa non vedo più api in questo periodo, non le vedo, solo vespe che cercano magari di farsi, sai, quel nido là che poi loro depositano le loro uova, ma api non ne vedo, come mai?
0: Perché non c'è un fiore? Se non ci sono fiori, cosa ci vengono a fare? Non mangiano mica l'erba le api?
1: No, allora sai che il quadrifoglio fa quel fiore?
0: Il trifoglio.
1: Trifoglio, sì. Bravo. Di solito le notavo là in primavera.
0: In primavera, sì, ma adesso con la siccità che c'è non riesce, neanche il trifoglio non riesce a dare nettare.
1: Bravo.
0: C'è secco, non riesce a dare nettare.
1: Vanno solo dove ci sono fiori, non so.
0: E dove c'è vantaggio, purtroppo anche loro sono tra virgolette opportuniste, nel senso che quel trifoglio in questo momento può essere appetibile per un altro tipo di insetto impollinatore che ha bisogno di pochissimo, diciamo, nettare, e loro magari non ci vanno perché è un lavoro immane, cioè è più l'energia che sprecano per recuperare un qualche cosa che alla fine
1: vanno sui frutti, tipo adesso ho tanti fichi, per dirti, no? Non vanno?
0: Vanno anche lì per disperazione, disperazione, se non c'è altro.
1: Pensate.
0: Vanno anche lì, cioè se c'è un qualcosa di dolce, vanno a recuperare anche un po' di succo sull'uva, qualsiasi cosa che renda un pochino, loro ci vanno.
1: Perché questo caldo è immane, cioè siamo 15 giorni che è una cosa fuori da ogni logica.
2: Beh, certo. Direi quasi da più di un mese, anche perché abbiamo avuto una pioggia che è stata così, giusto per dire, sì. Esisto ancora, però la pioggia che non è servita a nulla praticamente.
1: No.
0: Sì, beh, anche poco serve, perché le piante riescono, diciamo, ad assumere acqua anche attraverso le foglie, no? Anche poco serve, non è che non serve a niente, però non è sufficiente, insomma.
2: Beh, chiaro.
0: Non è sufficiente, insomma.
1: Io.
0: Comunque sì, la differenza delle vespe è che loro sono onnivore, e poi in realtà in questo momento, durante la piena estate, stanno allevando i riproduttori per il prossimo anno.
2: Cioè, allora si spiega perché nel mio giardino vedo tante vespette piccoline che vengono dietro a me, al cane, ai gatti e tutto.
0: Sì, cercano di.
2: Non avevo mai visto tante vespette piccole. piccole.
0: Dopo dipende, ce ne sono tanti, tante
2: può darsi
0: specie.
2: Sia un altro tipo, ce ne sono tante, parlavo specie. Con mio figlio e queste da dove saltano fuori, ho detto.
0: Ce ne sono tante specie di vespe, non c'è un tipo solo.
1: Pungono anche quelle, sai.
2: Ho paura di sì.
0: Tutte pungono, sì. E adesso stanno allevando i riproduttori, cioè come funziona un vespaio. All'inizio della primavera c'è un riproduttore dell'anno precedente che è nato l'anno precedente, già accoppiato, che può deporre uova, forma le prime cellette, depone l'uovo e nasce un'operaia che darà una mano poi a costruire il nido, sempre ad espandere il nido. Ecco, adesso stanno allevando quei riproduttori lì.
1: Tu non puoi togliere il miele adesso, allora.
0: Alle vespe, no, il vespe.
2: No, le vespe.
0: Ah, sto parlando delle vespe, sto parlando delle vespe. No. Allora, la vespa ha bisogno adesso, in questo momento, di moltissime proteine.
2: Saprei io di che d'accordo? Cosa ha bisogno.
0: Allora, è onnivora lei, è onnivora, mangia tutto, ma adesso ha bisogno di proteine, perciò. Perché ti gira attorno al cane? Perché, perché è un animale e se c'è uno scarto lei lo recupera. Ad esempio, non so, muore una pulce, una mosca e la vespa la trova, la ricicla, la mangia, insomma la trasforma, no, in energia, in energia, no, in proteine per allevare.
2: Sì, beh, è chiaro che le vespe sì.
0: Sì, sì.
2: Se mette fuori, magari metto fuori che devo lavare la ciotola del cane, la metto fuori.
0: Ah, ma la vespa c'è.
2: Se non la lavo immediatamente, e dopo vedo che ci sono le vespe,
0: sì,
2: lì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, ecco, loro stanno facendo questa cosa in questo momento. Vespe, calabroni, tutti i vespidi, in questo momento stanno allevando i riproduttori. Sì. E hanno, diciamo, un'alimentazione ed esigenze totalmente diverse dagli impollinatori, insomma. Diciamo che adesso la maggior parte degli impollinatori, eccetto i bombi e poche altre specie, hanno già finito i cicli. Cosa vuol dire? Che la maggior parte degli impollinatori sono solitari, sono api solitarie. Ci sono api che vivono nel terreno, cioè scavano una galleria verticale e poi molte gallerie orizzontali dove depongono l'uovo. Questo uovo verrà accompagnato da alimento che è polline nasce la larva, mangia, si nutre del polline che è stato depositato e poi si impupa e l'anno successivo sfarfalla, cioè esce l'anno successivo. Questi cicli di solito sono già finiti, d'accordo, sono già finiti. Il bombo invece va avanti fino a tardi, va avanti fino a dopo settembre, insomma, no? Poi dipende poi anche dalla temperatura, negli ultimi periodi vanno avanti fino a novembre anche. Ecco, perciò diciamo, è uno degli apoidei, uno degli impollinatori che ha maggior presenza, insomma, che nel territorio. Quelle solitarie, no, insomma, nel giro di poco tempo riescono a finire il loro ciclo. Le api invece, queste ci sono sempre. Insomma, no.
1: Sarei curioso di vedere un nido di bombo, mai visto.
0: Ma è difficile da vedere perché sono sottoterra.
2: Ah, sono quelli sottoterra.
0: Sono sottoterra. Sì, sì.
1: Com'è che si chiamano in dialetto i gnaunsei?
0: Sì, esatto. Solo che quel tipo di vespa lì scava proprio scava la terra, porta fuori la terra, no, per creare lo spazio, mentre il bombo cerca le tane dei topi abbandonate. Individua la cavità, entra dentro e ci fa il proprio alveare.
1: A differenza del calabrone che fa certe cattedrali, per dire.
0: Calabrone vive.
1: È uno spettacolo.
0: Queste
1: case. Ma non l'hai mai visti? Fanno certi monumenti il calabrone.
0: Sì. Queste uova giganti.
1: Giganti, vero?
0: Sì. Che
1: è predato da qualche animale quelle uova?
0: No, i nidi no, il nido raramente, ma gli adulti sì. Ad esempio, adesso qui da noi non c'è, è raro, insomma, il
1: lucione,
0: anche un falchetto, ad esempio.
2: Beh, ma i falchetti non so se ci sono qua.
0: Ma ci sono dei falchetti specializzati, ad esempio il falchetto si chiama falco pecchiaiolo, pecchiaiolo perché da pecchie, le pecchie, gli antichi romani le api chiamavano le pecchie, e questo falchetto mangia api, mangia calabroni, vespe, insomma mangia tutto quello che vuole, insomma. Però qui da noi è raro, insomma, c'è, ma non è frequente, non è così frequente, insomma. Ma ci sono i urcioni, ad esempio, possono mangiare benissimo anche calabrone, insomma, certo.
1: Sì, che sono meravigliosi, e i visti hanno colori che sono mamma.
0: Sì, sì.
1: Beh, sì. Forse qua ce ne sono pochi, forse.
0: No, no, no.
1: Le tue parti là.
0: Ma dalle mie parti ce ne sono, arrivano ogni tanto, arrivano queste diciamo, stormi. E
1: perché fanno i nidi sui argini, no? Loro fanno il buco, no?
0: Sì, sì, su argini sabbiosi più che altro, sì. Sì. Sì, ma sì, da noi non ci sono stabili, arrivano i momenti
2: di passaggio praticamente,
0: ma fanno diciamo delle battute di caccia. Ecco, specialmente quando individuano l'alveare, stanno lì magari un po' di ore.
2: Sarebbe meglio anche di no,
0: ma sì, ma non è che fanno dei grandi danni, insomma. Gli apicoltori sono diciamo sempre molto spaventati, no? E innervositi da questo animale. Non è che fanno una strage e ti mangiano tutto l'alveare, insomma, tutto l'apiario, insomma. Cioè fanno più danni che, ne so, un nido di vespa velutina, ecco, che uno stormo di grucioni che sta lì una giornata.
1: E l'orso che si ciba dal miele?
0: Ma in realtà non si ciba dal miele l'orso, insomma.
2: Ma è una favola questa qua dell'orso che si ciba dal miele? Perché
0: sì, è una favola,
1: è
0: veramente
1: una favola, sì. Non è che vada nei buchi, però a volte vedo, ma forse
0: sì, per cartoni animati, sì, questo è il problema.
2: Cartoni animati, l'orso Yogi.
0: Sì, no, l'orso Yogi prendeva i cestini della merenda.
2: Ah, è vero, sì. Che rubava le merende con Bubu, è vero.
0: No, l'orso cerca le proteine. D'accordo, lui cerca il nido proprio dove ci sono le larve, e dopo si imbratta di miele per forza, insomma, no? c'è il miele dentro, no? Ma che all'orso piace il miele non è vero, insomma.
1: Si ciba proprio delle uova?
0: Sì, anche delle api, insomma, no? Dalla parte del nido, la parte del nido, insomma, sì. dopo si imbratta di miele per forza, insomma. Ma no, non è che gli piace, cioè se gli metti il barattolo di miele non gli frega niente, insomma. Tanto per dire, insomma, quello che cercano le proteine, insomma, sono le proteine, ecco.
2: E beh, insomma, il loro spirito di conservazione, perché ognuno mangia quello che fa bene. Non è
0: carnivoro.
2: Come noi che andiamo al McDonald's.
0: L'orso è un carnivoro, perciò no.
2: Tutti gli orsi sono
0: carnivori, certo.
2: Bianchi, rossi, blu, neri, grigi, grizzly.
1: Stagioni, però, vero? Non è che sempre si ciba di carne, eh.
0: Per costruire, cioè, allora tutti hanno bisogno di proteine, tutti gli animali hanno bisogno di proteine per costruire il corpo. Il corpo non lo costruisci con gli zuccheri, attraverso gli zuccheri servono le proteine, perciò ogni animale avrà un momento in cui assumerà proteine, e dopo magari può, ad esempio un uccello trae le proteine, può trovare proteine attraverso dei semi, d'accordo? Che ha bisogno in quel momento, se non li ha non riesce. Ad esempio la cincia allegra è carnivora, cioè insettivora, la cincia allegra
2: mangia gli insetti,
0: sì, ma dopo quando è adulta può mangiare anche semi.
1: Beh, no? Io vorrei proprio raccontarti una storia sulla...
0: Dai, racconta.
1: Sai che io ho una gran passione per gli uccelli, sì. Ed è per esperienza diretta. Allora c'è la cinciarella e la cincia allegra. Allora la cinciarella tu la puoi prendere in mano, baciare, accarezzare, non fa niente. La cincia allegra ha degli uncini sulle unghie. Allora ti racconto questo fatto. Tanti anni fa io mi dilettavo a piazzare le trappole per studiare gli uccelli. Cosa mi succede? Arrivo in una trappola, c'è un cuculo preso. aveva la testa spaccata. Ma la testa spaccata, cioè io vedevo il sangue, che era una cosa veramente impressionante. Ma cosa può essere successo, sai, quando sei sul fondo di un fosso puoi pensare a una donnola, una faina, a qualsiasi tipo di un roditore, no? Qualsiasi, insomma, succede che poi nel mio riprovare questa cosa non mi vedo la cincia allegra che stava spaccando la testa a un merlo.
2: Ma mi aiuto.
1: Per mangiare.
2: Ma è grossa sta cincia.
1: La cinciarella è più, pesava 20 grammi. Stava spaccandogli la testa al merlo per mangiargli il cervello. Quando tu mi dici che è carnivora, l'ho visto, certo, con i miei occhi direttamente. E poi, siccome che poi le ho anche prese le cincia allegre, cioè devi stare molto attento perché ti, con le unghie che hanno, te se le cioè praticamente si vanno dentro la carne. È incredibile, sai, hanno una forza sulle unghie, le cince allegre, che è veramente impressionante. Questo uccellino così piccolo, caro Gianni.
0: Ecco, questo diciamo lo fanno proprio, questo atteggiamento lo hanno quando devono allevare i piccoli. Esatto. Perché? Perché devono costruire il corpo. Dopo, quando l'adulto, non è detto che sia esclusivamente carnivoro, dopo possono mangiare anche semi, capito? Però non hanno più bisogno di proteine quando è grande, insomma.
1: Eh sì, ma se tu pensi proprio il cervello, proprio del cervello dell'uccellino, dell'uccello, insomma. Pensate, e poi sai, siccome che le ho tenute anche in gabbia, ti dico, perché io ne ho avuto a centinaia di uccelli in gabbia, perché li ho poi liberati, che magari uno non crede a venire a casa mia a trovare chissà chi, no, o un canarino, se uno vuole sapere, per dirti, però ho avuto tantissime esperienze, loro mangiano tipo il cuore, cioè i pezzettini di cuore mangiano, oppure le tarme della farina, le famose tarme della farina.
0: Anche quelle delle mosche?
1: O anche della mosca, ma loro sono molto ghiotte delle tarme della farina. Sì, potrei raccontare tante storie.
0: Sì, ma difatti prima ti dicevo appunto che per costruire corpo, no, massa, tutti hanno bisogno di proteine, tutti. D'accordo, tutti gli animali, tutti gli insetti, poi che trovino sotto una forma o un'altra, l'ape stessa, insomma, no? L'ape per formare il corpo mangia polline, d'accordo?
1: E
0: mangia
1: proteina?
0: Che proteina? Sì, ma è una delle proteine più potenti che esistano, insomma, no? Cioè, il polline vale 4 volte le proteine animali. Allo stesso peso, cioè la stessa quantità, e loro utilizzano il polline in un periodo molto breve della loro vita, breve, insomma, relativamente breve, no? Perché 20 giorni li fanno dentro l'alveare, 20 giorni fuori, in quei 20 giorni lì consumano polline, va bene? Perché il loro corpo, diciamo, il contenitore, la scatola è stata costruita precedentemente. E dopo devono riempire, ecco. In quei 20 giorni li consumano polline, gli ultimi 20 giorni che li fanno fuori, oppure gli altri, ad esempio le api invernali che vivono anche 5-6 mesi, 4-5 mesi, insomma, ecco, loro gli altri mesi consumano esclusivamente miele perché hanno bisogno di energia, d'accordo? Ma, diciamo, la proteina l'hanno utilizzata per finire e costruire il corpo. Una volta costruito basta, cambiano anche, non hanno più bisogno di proteine, ma di altre sostanze.
1: È vero che tu consigli più il polline che la papa reale, vero?
0: Ma beh, la papa reale non
1: voglio,
0: no, assolutamente papa reale lasciamo perdere, insomma, che non è,
1: so che tu sei,
0: no polline
1: sconsigliato in...
0: Ma no, è come spremere un alveare, insomma, prendere le api e spremere, tanto può dire, insomma, non è possibile utilizzare la papa reale.
1: Eppure vendono queste boccette da un grammo.
0: Ma certo, ma vendono, ma c'è. C'è chi fa i riti satanici e si nutre del sangue dei bambini, per dire.
2: Mamma,
0: insomma,
2: mia,
0: no? Cioè, scusa, è solo che lì, adesso, questa cosa che ti ho detto è un qualcosa che fa impressione. L'altro invece, che è stato sdoganato, no? Che ti viene venduta nelle boccettine la pappa reale, non fa impressione, no? Quello non fa impressione, però diciamo che è un'aberrazione anche quella lì.
1: Tu hai sempre sconsigliato,
0: assolutamente sì,
1: di piuttosto di usare la...
0: il polline. Quel polline è un'ottima alternativa. È un'ottima alternativa perché veramente è un superfood, insomma, un grande super energetico, tantissime proprietà, ha un sacco di minerali, potassio, magnesio, fosforo, tantissimi minerali, insomma. Ecco,
1: ecco, così anche per dare un consiglio ai nostri ascoltatori, tu consiglieresti di iniziare magari un percorso a consumare polline in primavera, dici?
0: Ma dipende dal momento in cui tu hai bisogno, no? C'è chi magari fa fatica a superare, diciamo, ad affrontare la primavera, c'è chi magari ha problemi durante l'estate oppure durante l'inverno, ecco, dipende dalle esigenze, o la stanchezza, ad esempio, non so, dovuta al lavoro, allo studio, a stress, la utilizzi a bisogno, insomma, ecco.
1: E non ha scadenze polline?
0: Ma si è conservato bene, no? Cioè, nel senso che io lo raccolgo fresco, perciò resta congelato.
1: Ah, congelato.
0: E lo mantieni congelato, insomma, lo tiri fuori dal freezer.
1: Lo consumi anche congelato?
0: Sì, ma non è che ti metti in bocca dei ghiaccioli.
2: No, infatti.
1: Provare
2: per credere.
0: Sì, non ha, siccome non contiene pochissima acqua, perciò non cristallizza,
2: sì,
0: insomma,
2: esatto.
0: No? D'accordo? Resta sempre morbido e mantiene le proprietà da fresco, da congelato, insomma.
1: Okay. E tu gli consigli un cucchiaino al giorno?
0: Un cucchiaio per gli adulti.
1: Un cucchiaio
2: al giorno?
0: A digiuno va masticato bene, perché il polline, diciamo, ha una componente di una sostanza particolare che si chiama esina, e noi non abbiamo pochissimi animali sono in grado di digerire completamente questa sostanza.
1: Noi
0: siamo tra quelli che fanno più fatica a digerire questa sostanza, perciò se lo ingeriamo direttamente attraverso un liquido oppure
1: non va bene,
0: no? Perché non abbiamo enzimi a sufficienza, insomma, no? Allora bisogna masticarlo bene, perché una prima digestione la facciamo proprio in bocca, no? Ecco, va masticato bene e dopo ingerito.
1: Grande.
0: Sì,
1: ci sta dando delle informazioni, guardate, i nostri ascoltatori che stanno in ascolto, fatevele le vostre, scrivetevele questi consigli, cavolo, quando vi sentite giù, specialmente spossati, sudati, mangiate un cucchiaio di polline al giorno, come avete sentito, una masticazione.
2: Però piano,
1: è buona.
2: Polline.
0: Sì, no, ecco.
2: Che non so se c'è qualcos'altro.
0: Si trova polline secco, però secondo me non ha perso molte proprietà il polline secco, insomma, no? Cioè quello che si trova secco.
2: So.
0: A meno che non sia disidratato. C'è chi ha degli impianti interessanti, insomma, che riesce a disidratare a bassa temperatura, cioè togliere l'acqua a bassa temperatura, lì si conserva.
2: Un minutino scarso, sai, Gianni.
0: Sì.
2: Perché
0: okay.
2: Dopo vai pure.
0: Sì, sì. Sì, perciò diciamo che però secondo me, insomma, il massimo è congelato, fresco. Lì sono sicuro che non ha subito nessuna alterazione. Addirittura è stato analizzato da esperti, insomma, è congelato e scongelato anche più volte e mantiene le stesse proprietà.
2: Ma pensa a te, e anche dura, penso.
0: Sì.
2: Ha una buona durata se è conservato bene.
0: Sì. Sì, sicuramente sì, insomma, non ha problemi. Ok, bene.
2: Ecco, abbiamo ancora qualche secondo, abbiamo un paio di messaggi intanto.
0: Va bene, dai, li leggiamo dopo.
2: Sì, beh, solo la Marica che mi chiede. Allora dici che nevicherà, perché avevo detto che eravamo a febbraio o dicembre,
0: sì,
2: ecco.
0: Sì.
2: Credi che nevicherà? Ciao Lilli, ciao Gianni, buon mercoledì da Marica.

0: allora torniamo in diretta con il nostro Gianni Stoppa. Ci siamo ascoltati un po' di Barry White.
1: Molto bene.
0: Cosa dici Gianni? Leggo un po' di messaggi.
1: Oppure... intanto vorrei fare gli auguri a mia figlia.
0: Ah, Veronica,
1: che oggi, oggi compie Veronica,
0: tanti auguri.
1: Oggi compie 30 anni.
0: E dopo adesso prendo una canzone per metterla alla fine, okay, per dedicargliela. Sì.
1: Non so se ci ascolta, perché dall'altra
0: ascolta suo papà, insomma.
1: Sì, non so che ora è adesso.
0: Già, è vero, perché c'è il fuso orario contrario, sì, di quello della esatto. Bolivia.
2: Boh. Streaming, no?
1: Sì.
2: Glielo
1: mando.
2: Bello.
1: Bene, dai.
2: È una bella ragazza.
0: Veramente bella.
2: Gianni, veramente. Beh, ci ha fatto vedere la fotografia.
1: Allora, sentiamo sti messaggi.
0: Allora, intanto questo qua che mi dice: Barry White alla taverna fia i suoi bei tempi.
2: Concordo, Peppi.
0: Vabbè. Poi Renzo dice: buongiorno, due domande. L'inquinamento elettromagnetico sta provocando anomalie alle api? Uno, sono dannosa per le api le bottiglie trappola per i calabroni dentro i quali si mette la birra, il miele e zucchero? No, non sono pericolose, perché le ho anch'io a casa. Anzi, non ci vanno neanche le vespe dentro. Però i calabroni sì.
1: Sì.
0: Scusatemi, ma ecco, per l'inquinamento elettromagnetico,
1: ma sicuramente sì, è dannoso, perché abbiamo ospitato anche nella trasmissione che teniamo la domenica Fabrizio Marinelli, che è un ricercatore proprio specifico in questo argomento. Ha scritto anche un libro, l'ultimo, insomma, l'ha aggiornato, che si chiama Wireless 2, dove parla appunto dell'inquinamento elettromagnetico e gli esperimenti che ha fatto attraverso proprio gli insetti. E diceva un giorno, adesso stanno facendo una ricerca proprio sui radar e sui 5G. E mi diceva un giorno che E le ricerche che hanno fatto fino adesso riguardavano invece le centraline che usiamo, i cordless, ecco, i primi telefoni senza fili che abbiamo utilizzato, i cordless, e avevo fatto proprio sui cordless. E mi diceva un giorno che avevano raccolto delle api per essere analizzate, e queste sono api che sono sottoposte appunto o ai 5G o ai radar, perché hanno delle postazioni sotto un radar militare e un altro invece sotto a dei 5G, e mentre le portavano in laboratorio le avevano dentro un contenitore e le ha sottoposte alla frequenza della wireless, no? Il vecchio sistema che utilizzavano per studiare le wireless. E come si è avvicinato con questo barattolo, ha detto che le api sembravano impazzite, insomma, no?
0: Pensa a te.
1: Solo la wireless, immagina i 5G e altre cose, insomma, cosa succede, insomma,
0: tutte quelle menate lì.
1: Sì, ma sicuramente è dannoso. Poi non riusciamo a capire, siccome non ci sono abbastanza ricerche, bisognerebbe capire a livello generale come diciamo, quali disturbi portano, insomma, però insomma lì servono risorse economiche, chissà quando arriveranno per capire di più, insomma. Quello che lui sta studiando sono le mutazioni genetiche, questo sì, insomma, cioè se a livello genetico ci sono delle mutazioni, e ci sono, sicuramente succede qualche cosa anche a livello poi dopo dell'organizzazione, insomma, dell'alveare, insomma. Però ripeto, sappiamo che sono dannose, ma non sappiamo bene cosa succede di preciso, insomma.
0: Certo. E poi, riferimento alla canzone di Barry White, volevo dire che era un messaggio del nostro amico Beppi 300. Ciao Beppi, beh, lassù in montagna, chissà come sta bene lui.
1: Sì.
0: Allora, poi due domande. Eccolo qua. Buongiorno Lilli, la Russia vincerà contro gli anglosionisti aschenaziti assassini. Forza Putin, Robby da Padova. E Robby,
2: sì, concordo, caro.
0: Sì, caro. vediamo poi altri messaggi. L'orso è un carnivoro dal punto di vista della classificazione tassonomica, ma la maggior parte delle specie presenta una dieta onnivora. Paolo.
1: Sì, sì, ripeto, hanno queste esigenze, certo che sono onnivori, però ripeto, se loro cercano la parte proteica, questo è stato documentato, insomma, ecco. Dopo si mangiano anche il miele, per forza, insomma, sono imbrattati di miele.
0: Vabbè, certo. Ecco, per quanto riguarda... Però, no, ce n'è ancora uno di...
1: Però se tu gli metti di fronte una mela e un pollo, si mangiano il pollo.
0: Insomma. Certo. Adamo? Ci mancava Adamo stamattina. Ciao fantastici ragazzi, buona trasmissione per le belle cose che dite e per il premio sarete tutti invitati a Milanello, che c'è una cena del

Cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere io torno sempre sull'argomento dell'ape come messaggero, cioè quel diciamo mediatore, informatore, ambasciatore del mondo, di quel mondo di cui noi facciamo parte, ma lo vediamo solo come un qualche cosa che dobbiamo sfruttare, cioè il resto del mondo, la natura, che sta al di là, apparentemente al di là di noi, no? Ed è un qualche cosa che per noi è solo da sfruttare, ed è quello che facciamo, insomma, lo facciamo da sempre, sfruttiamo l'elemento naturale per soddisfare i nostri bisogni, e questo con questo non voglio dire che non dobbiamo soddisfare i nostri bisogni, però ci sono dei bisogni che sono secondo me in sovrappiù, cioè che non necessariamente devono essere soddisfatti. Concorriamo, diciamo, a mantenere un sistema di inganno che fa sì che proprio il mondo della natura venga depauperato. Sono tantissime cose che ci vengono proposte, e questo lo sappiamo, no? Come comodità, ed è quello che ci frega, insomma, no? che ci porta fuori strada. Le comodità delle quali possiamo anche fare a meno, purtroppo sono un problema per quella parte del pianeta che non riesce a rigenerarsi. E dopo c'è l'altro aspetto, no? Che se io ho del superfluo, c'è qualcuno che c'è qualcuno al quale manca qualche cosa. Cioè, se io ho un qualcosa in più, è perché a qualcuno manca l'essenziale. D'accordo? Sì. Ecco, questo è uno dei problemi, ad esempio, che le api manifestano proprio, cioè ci danno questa informazione proprio nel fatto che volendo sfruttare al massimo le risorse ambientali naturali, a loro diciamo manca quello spazio, quella, diciamo, forza, energia data dalla natura, che permetterebbe loro di sopravvivere naturalmente, attraverso appunto la ottimizzazione dell'ambiente, del territorio, cioè il voler coltivare fino all'ultimo centimetro quadrato, e questo porta toglie risorse ambientali, che siccome noi non ne vediamo le conseguenze, sembra che sia tutto a posto, nel senso che io riesco a coltivare fino all'ultimo centimetro e questo è buono. Ecco. Questo aspetto va a discapito invece di un equilibrio che poi ci ritorna, le conseguenze ci ritornano come un boomerang. La depauperazione del territorio ci torna indietro come un boomerang. Ad esempio, le temperature elevate che abbiamo oggi potrebbero essere mitigate, ad esempio, da una buona quantità, diciamo, di ambiente colonizzato da alberi. Invece togliamo gli alberi dappertutto e così, diciamo, non c'è nessuna mitigazione. Insomma, le foreste amazzoniche, la foresta amazzonica che viene depauperata continuamente,
è un grande serbatoio, un grande regolatore del clima, ma poi anche diciamo localmente, insomma, se localmente riuscissimo ad avere molte più alberature, sicuramente qualcosa di diverso potremmo viverlo, insomma.

0: Anche recentemente leggevo di un disboscamento che è stato fatto perché un terreno è stato acquistato, un terreno di una trentina di ettari che è stato acquistato ed era un terreno ormai tra virgolette abbandonato, perché insomma faceva parte di un'attività produttiva che poi non è più stata coltivata, e si è formato un bosco, insomma, è stato comprato da un'altra proprietà, e questi per piantare tra virgolette il mais hanno tirato via 30 ettari di bosco, insomma. Ed è veramente un qualche cosa di assurdo. Poi ricorriamo dopo a stratagemmi energivori per mitigare, no, un po' di refrigerio, quando che magari un albero con la sua chioma potrebbe benissimo creare, diciamo, una zona di clima molto più gradevole. Insomma, a casa mia io sono ho tantissimi alberi e è logico che sto in pieno sole ho una sensazione, e sto sotto gli alberi ne ho un'altra.
1: Ah beh,
0: no?
1: Chiaro,
0: ecco. Questo provate per credere, però insomma la tendenza è questa qua, no? Di sfruttare tutto fino all'ultimo centimetro, e questo va appunto a discapito di molte cose. Le api sono proprio quegli animali che si fanno allevare, sono estremamente sensibili a queste variazioni e ci danno queste informazioni. Cioè stiamo segando il ramo dove siamo seduti, insomma, sì, piano piano finiamo a terra, insomma, ecco. Però siccome ci viene venduto tutto come attraverso le comodità, e questa invece è la fregatura, insomma, è un grande imbroglio in cui si cade abbastanza facilmente, insomma.
1: Ecco, adesso ti leggo un messaggio di Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Lilli, ciao Gianni, interessantissime queste informazioni sul polline, grazie Gianni, sempre molto utili a sapersi. Sì, mi è arrivato.
0: Grazie Andrea, grazie a te.
1: Due volte, vediamo dopo sotto qui, riferito a un altro, all'argomento che abbiamo trattato prima sugli uccelli e le varie cose. Può essere anche il gheppio, ogni tanto se ne vede uno in giro.
0: Ma il gheppio ha un altro stile di caccia. Se tu vedi il gheppio, lui sta fermo sembra sospeso, fermo, e poi si cala rapidamente, no? Perché cerca piccoli roditori.
1: Ma è un rapace, no?
0: È un rapace,
1: ah,
0: sì, sì. Sì, sì, è un falchetto, ma sì, no, non
2: un
0: è...
2: Un po' più grande,
0: sì,
2: del falchetto.
0: Sì,
2: sì, ma poi ci sono 3-4 tipi di falchi.
0: Sì, sì. Sì, comunque il gheppio non è il falco pecchiaiolo, ecco, no? un altro tipo di modalità di caccia.
2: È tutto picchiettato, il gheppio ha un colore grigiastro, puntini bianchi.
0: Sì,
2: e
0: sì, molto bello il gheppio.
1: E poi, sempre legato al discorso che facevamo prima, lo fanno già con i vaccini umani, non credo che si fermino per le api.
0: Qui io capisco che per quanto riguarda i vaccini umani stiamo parlando di un bacino di utenza enorme. Cioè parliamo di milioni, miliardi di persone, d'accordo? Con le api stiamo parlando veramente di una cosa esigua. Poi dopo che ci sia la perversione umana, quella è sullo stesso piano, d'accordo?
1: Sì, sì, sì,
0: ma
1: certo.
0: Dal punto di vista del guadagno non c'è assolutamente. L'apicoltura oggi è considerata solo perché, diciamo, è legata in questo momento a un simbolo, al simbolo dell'ecologia, il simbolo, no? Ma fino a pochi anni fa non era assolutamente considerata, no? Neanche il grandissimo valore che ha nei confronti dell'agricoltura non era considerato, non veniva dato un peso dal punto di vista politico, no? Cioè decisionale. perché proprio dal punto di vista del, del, del prodotto interno lordo non valeva niente, d'accordo? Invece avrebbe un peso politico veramente enorme, perché l'agricoltura dipende proprio dalle, molta agricoltura, insomma, no? Un certo tipo di agricoltura dipende proprio dalla presenza delle api. Va bene, l'ape, certo, la miele, perché la, la possiamo, diciamo, propagare e portare in presenza dove c'è bisogno, insomma, no? Le altre api perché, insomma, fanno una funzione ecologica molto più intensa, diciamo. Però questo non viene, diciamo, non è giustificabile, insomma, no? Non è giustificabile. È questione proprio di perversione umana, siccome vogliamo essere, vorremmo diventare degli dèi, no? Perché nel momento in cui riesco a manipolare la vita è un qualche cosa che mi dà grande forza e importanza, ma non arriveremo mai a questo, insomma, cioè non arriveremo mai, anzi, siccome il segreto della vita non lo troveremo mai, per fortuna, no? Però i danni riusciamo a farli, ecco, tanti, tanti,
1: quello sì,
0: tanti ne riusciamo a fare, perché lì ci manca la conoscenza.
2: Sai che, caro Gianni, che noi abbiamo un'ape che è famosa in tutto il mondo, tu dovresti, si chiama Apis mellifera
0: ligustica. Sì, la nostra ape.
2: Esatto.
1: Ma è la nostra?
0: La nostra ape.
2: Sì, è un'ape autoctona, nota in tutto il mondo per la loro docilità e grande produttività.
0: Sì, allora, c'è una spiegazione. Allora, l'ape mellifera, che è una specie con una ventina di sottospecie, in realtà non sono tutte uguali, d'accordo? Una delle differenze è proprio la lunghezza della ligula, cioè quello strumento che usano per bottinare, per succhiare il nettare, ecco, che va da 5 mm a 7 mm. D'accordo.
2: Che tanto, sai, misurato
0: 7 mm è veramente lunga. Ecco, la ligustica è quella che ha la ligula più lunga. Cosa vuol dire?
2: Che entra in profondità,
0: ma che può visitare una diciamo maggior specie, ma maggiore quantità di specie di fiori rispetto a una che ne ha che ha 5 mm, d'accordo? Perché arriva più in profondità. Ed è questa legata, è questo il discorso della produttività. D'accordo. Poi dopo invece la docilità, questa è una caratteristica loro. Ecco, immagina che noi abbiamo questa ape, che è, diciamo, la più ricercata del mondo, anzi è stata esportata dappertutto, va bene? Noi non siamo ancora contenti.
2: Cioè,
0: non siamo contenti, cerchiamo di manipolarla, di trasformarla.
2: L'egoismo allo stato puro.
0: Ma no, è pazzia questa, è pazzia, è ignoranza, ignoranza e pazzia. Va bene, cioè se noi abbiamo l'ape riconosciuta a livello mondiale che è la migliore, scusa, ma prova a pensare qual è il problema se non riesci a produrre il miele. Il problema è tuo, apicoltore,
2: pensa,
0: non
2: che,
0: dell'ape.
2: Sai, pensa che è stato scoperto 13.000 anni fa sull'altopiano di Asiago.
1: Cosa?
2: Perché la storia delle nostre api in Italia affonda proprio le radici nella preistoria, ed è stato scoperto evidentemente da qualche oppure nelle caverne, oppure, la storia di queste api, api italiane, insomma. Perché i reperti del nord Italia provano l'uso della cera d'api già nel paleolitico.
0: Certo, certo, perché allora la mummia Ozzi, no? Quella che è stata trovata sul ghiacciaio del Semilaun, esatto, questo aveva un dente turato con la cera. Cioè, aveva un dente turato con la cera d'api, perciò conoscevano, insomma,
2: già 5 sì, anni fa.
0: Sì, ma immagina che allora, c'è un dipinto nella grotta d'Aragno, la Cuevra de Aragna in Spagna, che è proprio del periodo del Neolitico. che rappresenta proprio una persona che sta prelevando del miele da una cavità, da un albero cavo, roba del genere, e stiamo parlando appunto di 9.000 anni fa, insomma. Perciò, insomma, abbiamo delle testimonianze.
2: Già i romani usavano il miele come dolcificante, sai, e la cera per usi rituali, medici e anche artigianali.
0: Certo, gli egiziani ancora prima.
2: Pensa a te. E poi c'è una cosa che qua, nella tradizione rurale, invece nella tradizione delle campagne, l'allevamento delle api fu custodito nei monasteri, dove la cera era indispensabile per le candele liturgiche e il miele come medicina. E c'è una curiosità, no? I contadini usavano i bugni villici, sai cosa? Dopo li spiegheremo ai nostri ascoltatori, no? Che erano armi primitive di paglia, legno o tronchi cavi.
0: Beh, questo è un qualche cosa che diciamo è finito tra virgolette a metà dell'Ottocento. Fino a quel periodo appunto c'erano questi cesti, immaginiamo una campana costruita con la paglia, e dove dentro ci mettevano le api, e poi per prelevare il miele venivano ammazzate insomma le api, praticamente poi veniva spremuto tutto. Altro tipo di bugno che è stato utilizzato fino a pochi anni fa, insomma, e c'è qualcuno che li sta ancora utilizzando per mantenere un po' anche questo tipo di culture in Sardegna.
2: Scusami, puoi spiegare ai nostri ascoltatori cos'è il bugno?
0: Sì, immaginiamo di vedere una campana costruita con della paglia, cioè con della paglia, diciamo dei fasci di paglia, un cesto, ecco, no? di paglia, dove dentro venivano messe le api, insomma, e poi dopo, per ricavare il miele, ammazzavano le api e spremevano i favi, e questo, diciamo, è un tipo di bugno. Poi dopo ci sono dei bugni costruiti con il legno, anzi con il sughero, e questo in Sardegna, diciamo, è un qualche cosa che viene ancora conservato, insomma, dal punto di vista culturale. Anzi, andrò la primavera prossima da un amico proprio a vedere, insomma, e a fare delle esperienze sui bugni villici. Sono proprio di sughero, no? Cioè sono formati con la corteccia di sughero, e c'è tutta una tecnica anche lì per prelevare il miele senza ammazzare le api. E poi ad esempio in Sicilia c'erano invece i fasceddu, che sono costruiti con la ferula, che è un'ombrellifera, che forma dei fusti abbastanza grossi e facilmente lavorabili, e facevano, diciamo, dei parallelepipedi lunghi anche un metro, dove dentro si mettevano le api, insomma, ecco.
2: Hai detto ferula?
0: Ferula, sì, è un'ombrellifera.
2: Sai che cosa mi ricorda la ferula? Un'antica arma prima del bronzo e del ferro.
0: Ah, pensa molto.
2: E si chiamava ferula. Pensa a te. Io ne ho costruite anche qualcuna. Era una lancia a doppie punte che tu la usavi, sai, nei combattimenti, sia da una parte all'altra, perché aveva due punte. Si chiamava ferula. Che curiosità. Bravo, Gianni. Vai, scusami.
0: Sì, beh, insomma, fino alla metà dell'Ottocento, diciamo che c'era una grande fantasia per la costruzione delle armi, insomma, no? Poi dopo ogni territorio aveva le sue particolarità, insomma. Alla fine non è che ci fosse un qualcosa di uniforme come oggi, insomma. Oggi le arnie utilizzate per la produzione tutte hanno quella forma parallelepipedo, poi dopo che abbiano una misura piuttosto che un'altra non cambia nulla, però diciamo che da quello che abbiamo abbiamo rilevato nella storia, insomma, dagli egiziani ai greci, insomma, gli egiziani ad esempio sono stati i primi a documentare l'allevamento delle api. Loro c'è proprio un dipinto dove viene dove viene descritta in modo proprio con grande precisione un'attività di apicoltura, dall'allevamento con delle arnie orizzontali costruite in terra cruda, in argilla cruda, cilindriche, dove da una parte entravano le api, dall'altra parte c'era un coperchio dove prelevavano i favi, diciamo, con il miele. E dopo c'è descritto anche le fasi di estrazione del miele, la filtrazione, il confezionamento e lo stoccaggio, cioè proprio un processo di lavorazione completa, un'attività di apicoltura completa. E qui stiamo parlando di 4500 anni fa, insomma. Ecco. Poi dopo anche, diciamo, nello stesso periodo, non è che gli egiziani, diciamo, hanno scoperto, sono stati loro i primi a documentare un'attività di apicoltura, però anche i greci avevano diverse tipologie, e questo è sempre documentato da ricerche, tipo è documentato ad esempio nella zona di Osada, che è una zona della Grecia, insomma, questi usavano dei vasi. Anche lì probabilmente è successo che le api si adattano a dei contenitori e l'uomo non fa altro che imitare, no? I famosi vasi di Osada sono dei vasi dove ci mettono delle stecche sopra che fanno da coperchio, e le api si infilano dentro, insomma. Ecco. È un sistema, diciamo, visto da un'altra posizione di quello che hanno utilizzato gli egiziani, insomma. E poi dopo ce ne sono altre tipologie. La famosa top bar che è stata realizzata dai canadesi per sviluppare l'apicoltura in Kenya, già anche qui documentata in dipinti medioevali, insomma, esistevano già dei contenitori orizzontali utilizzati proprio per allevare le api, insomma. Cioè, nel senso che l'ape, dal primo documento che abbiamo, appunto quello della Quevere de Aragna, appunto, di 9.000 anni fa, da quel momento in poi, insomma, la documentazione è abbastanza frequente, insomma, e abbiamo notizie, insomma. Dopo la metà dell'Ottocento, con la scoperta dello spazio ape da parte di Lamstroth, che era un prete, insomma, protestante americano, lì è partita l'apicoltura moderna con l'utilizzo delle arnie a parallelepipedo come abbiamo adesso, insomma, ecco.
2: Pensa che fra l'Ottocento e il Novecento c'è stato proprio un cambiamento.
0: È quello che ti sto dicendo.
2: Sull'introduzione poi dei favi mobili.
0: È quello che ti sto dicendo, no?
2: Esatto, e dell'arnia razionale.
0: È quello che ti ho appena detto. Difatti, dalla metà dell'Ottocento, allora, Lamstroth ha scoperto diciamo, che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e lui che cosa ha fatto? Il problema era studiare la biologia dell'alveare. In modo, diciamo, metodico. Però se tu hai un alveare, ad esempio un bugno villico, che è questo cesto dove dentro ci sono le api, e lo apri, tu vedi cosa c'è dentro, ma non riesci poi a richiudere e a vedere una settimana dopo cosa è successo. Lui ha scoperto, appunto, che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e allora ha pensato di inserirli in una struttura tipo un libro. D'accordo. E così ha fatto. Ecco, da lì è partita l'idea del favo mobile dopo, perché lui inizialmente ha fatto questa arnia a libro proprio, no? Lui riusciva a aprire, guardare dentro e richiudere. D'accordo. E da lì è nata l'idea, diciamo, dell'apicoltura moderna con le arnie razionali, tra virgolette, nazionali.
2: La nostra ape, la licustica, no? Fu esportata in tutto il pianeta. Pensa a te. dagli Stati Uniti, in Australia e anche in Europa soprattutto, proprio grazie alla sua resistenza, che è un'app molto laboriosa la nostra.
0: Beh, in Europa diciamo sì, è esportata, però sai, c'è una allora, un conto è che le abbiano portate nel nuovo continente, e questo è stato un grande problema, perché anche qua facciamo delle cose che non hanno senso, perché non conosciamo in modo approfondito quello che succede dopo. Avere portato le api in Sud America, ad esempio, è stato un aver inquinato un ambiente con un grande predatore, e dal punto di vista del nettare, va bene, perché lì c'erano delle api diverse, con un comportamento diverso, e probabilmente nei primi momenti c'è stata una grande competizione tra l'ape mellifera e le melipone, insomma le api senza pungiglione che ci sono in Sud America. Poi va bene, dopo c'è stato l'adattamento, insomma, e anche qua va bene, potrei raccontare per ore queste cose. Mentre in Europa portare l'ape ligustica in un altro territorio, qui c'è tutto un altro discorso, perché in Europa noi abbiamo verso ovest e verso nord abbiamo un altro tipo di ape che è l'ape nera o ape mellifera. Perciò se io porto delle api ligustiche in Francia, queste dopo un po' spariscono, cioè le trovo sostituite dalle api locali. Questo è stato studiato e sperimentato. Poi dopo, sempre in Europa, nella zona dei Balcani ad esempio, abbiamo un altro tipo di ape che è l'ape carnica.
2: Carnica,
0: sì.
1: Che viene dalla Carnia?
2: Le Alpi Carniche?
0: Sì, ma in realtà è di là della Carnia, insomma, no? Comunque, sì, ma tutta la zona dei paesi dell'est, diciamo nella zona verso, diciamo, verso i Balcani, lì abbiamo l'ape carnica. Ecco, c'è anche una cosa molto interessante, che ognuna resta nei propri spazi, insomma, non c'è un mescolamento delle varie sottospecie. Poi dopo sì, da parte dell'uomo c'è chi ama l'ape carnica e vuole portare l'ape carnica dentro nel nostro territorio, lo fa, lo fanno, e chi invece vuole la ligustica la porta da un'altra parte, la porta fuori. Ma queste sono solo un andare contro natura, perché le api si specializzano nel proprio territorio, d'accordo? Si specializzano, ed è bene, insomma, che ognuno coltivi la propria ape, insomma, che alla fine.
2: Allora, diamo anche informazioni sul miele, no? Perché uno mi chiede, ma il miele ha la scadenza? E allora, a me risulta che può durare moltissimi anni. Cosa mi
1: anche dice? Se è aperto?
0: Allora, il miele è un alimento, una sostanza molto particolare, va bene? A differenza di altri alimenti, prendiamo un pezzo di carne. Ecco, il pezzo di carne, se io lo metto sul tavolo, dopo un po' va in putrefazione, d'accordo? Ed è inutilizzabile, va bene? Allora, se io prendo un barattolo di miele, lo apro, lo lascio sul tavolo, cambia di stato, è molto igroscopico e assorbe un sacco di umidità, va bene? Allora, siccome ha pochissima acqua, immaginiamo, non so, partire da un 18% di acqua, e l'atmosfera di un'abitazione sicuramente non è il 18%, ma ha un'umidità superiore, si porta in equilibrio. Quando acquisisce acqua, ad esempio, fermenta, va in fermentazione, i zuccheri vanno in fermentazione. Allora, quando è fermentato, non è più il miele di prima, ma non è neanche una sostanza da buttare via, cioè ha cambiato di stato, ha delle altre proprietà, a differenza di tutti gli altri alimenti che degradano, va bene? Questo cambia di stato, ecco, perciò anche un miele fermentato non avrà più un buon profumo come aveva prima, ma posso utilizzarlo, che ne so, per fare un agrodolce, d'accordo? Oppure continuo a diluirlo e posso attraverso altre fermentazioni creare un aceto, ecco, ma non sarà da buttare via, ecco, come altri alimenti che vanno, ripeto, in putrefazione.
2: Ecco, il nostro Gianni prende, e io prendo anche spunto per puntualizzare la verità di quanto sta dicendo, perché il miele, la percentuale dell'acqua è bassissima, pensate, che così impedisce ai batteri e alle muffe di vivere, questo è molto importante. Poi ha una quantità di zucchero molto alto e i zuccheri bloccano i microbi. Poi ha un'acidità naturale, il pH acido, che protegge il prodotto, vero Gianni?
0: Sì, è un ottimo conservante.
2: È un ottimo
0: conservante, perciò sì, non ci vive nulla, però se ci metto dentro un qualche cosa si conserva.
2: Pensate che poi magari molti si chiederanno, no, perché cambia con il tempo, perché cristallizza, diventa duro o denso? Pensate che è un processo del tutto naturale ed è segno di qualità, non di deterioramento, avete capito? Vero Gianni?
0: Dal punto di vista dell'apicoltura è manifesta, diciamo, una certa qualità, però se noi lo vediamo da un altro punto di vista, perché il miele non è un qualcosa fatta per l'uomo, è delle api, va bene? Allora, tu immagina che se il miele cristallizza, le api non lo utilizzano, non riescono ad utilizzarlo. Ci sono dei mieli che cristallizzano anche dentro l'alveare, e se le api fanno scorta di quel miele che cristallizza, muoiono, perché non ce la fanno a trasformarlo, a portarlo liquido. Però la maggior parte dei mieli, diciamo che il 99% dei mieli che cristallizzano, all'interno dell'alveare non cristallizzano. Va bene, allora, siccome io lo devo vendere e si cristallizza, vuol dire che è stato, che diciamo ha subito una trasformazione, un processo che restando cristallizzato mi garantisce il fatto che non sia stato scaldato, perché se io lo scaldo quei cristalli si rompono e non si riproducono più, d'accordo? Allora se io ho un miele cristallizzato, dico guarda che il mio miele è un miele ancora naturale, non naturale, ancora diciamo stabile, perché non è stato scaldato, non è il miele che troviamo di una certa marca che andiamo al supermercato ed è sempre liquido, d'accordo? Perché è stato lavorato, va bene. Perciò la cristallizzazione, diciamo, da un certo punto di vista dà una garanzia, da un altro certo punto di vista, diciamo, anche qui potrei raccontare degli aneddoti, insomma, no, sulla cristallizzazione che insomma, la prossima volta vi racconto.
1: La prossima volta certamente.
0: Sì.
1: No, aspetta un attimo, scusami, ci sono anche gli ascoltatori. Allora, Adriano 68 scrive: siamo passati dai 2 miliardi degli anni 50 di popolazione, sì, ai 5 miliardi degli anni 2000, ai 7 miliardi di oggigiorno. Decisamente troppe cose, cioè decisamente troppe persone per questa terra. Ciao a entrambi. Poi, 2 anni fa, sempre Adriano, ho visto un bellissimo museo ad Arouca nel Portogallo settentrionale. C'erano api fossili di 3.000 anni fa, con un nido compreso.
0: Bello, bellissimo.
1: Bello, veramente.
0: Comunque non siamo anche se siamo 7 miliardi, non siamo in troppi.
1: No, ma infatti è ironico quello,
0: sì,
1: che dice Adriano.
0: Sì, il problema è che vogliamo stare tutti sullo stesso posto. E questo è il problema. Non è che il pianeta non può ospitare 7 miliardi, va bene, ne può ospitare molti di più e ci sarebbe da mangiare per tutti, va bene? Cioè, se mangiassimo in un certo modo,
1: certo,
0: ci sarebbe da mangiare per tutti e tutti staremmo bene. Il problema, ripeto, è quello che ho detto prima. Cioè, se io ho un rifiuto, d'accordo, ho dei rifiuti, va bene, è perché c'è chi a qualcuno manca l'essenziale, va bene? Cioè, io ho un rifiuto è perché a qualcuno manca l'essenziale,
1: sì,
0: d'accordo? Ecco, questo è il concetto che forse non riusciamo a mettere a fuoco. Cioè, il fatto di produrre rifiuti dovrebbe farci venire i brividi, perché un giorno potremmo trovarci proprio dall'altra parte, cioè quello di non avere neanche,
1: sì,
0: neanche
1: sì,
0: il minimo indispensabile. E fino a ieri abbiamo sprecato e prodotto rifiuti.
1: Allora, scusate, mi sono dimenticato di chiedere, questo lo leggo perché mi piace, se oltre alle api operaie ci sono anche le api impiegate. Io no, veloce perché dopo abbiamo la pubblicità.
0: Non ci sono le api, beh, insomma...
1: Si può organizzare?
0: Non ci sono le api impiegate, però ci sono, diciamo, le api che provvedono a fare quelle cose che noi non vediamo esternamente, ecco, sì. Anche questo ne parleremo, insomma.
1: Ecco,
0: dai,
1: vai avanti tu con quello che sta...
2: No, allora, già mi avevi accennato il fatto, no, che con gli anni c'è la perdita di proprietà del miele, perché questo è importante, magari molti ascoltatori non lo sanno, lo portano a casa, lo mettono là. Con gli anni, se esposto al calore della luce, perde parte delle vitamine e degli enzimi benefici, ma resta comunque sicuro da mangiare come semplice dolcificante.
0: Allora, anche qui non abbiamo studiato, secondo me, a sufficienza questi processi. Allora, sì, è vero che perdono enzimi e siccome questi enzimi sono talmente pochi, non so cosa ce ne facciamo noi, no, di questi enzimi, perdiamo aromi, perdiamo le vitamine che sono poche, va bene, che però, diciamo, nella complessità sono utili, diciamo, per utilizzati in un certo modo, mentre quello che succede dopo questa perdita non è sufficientemente studiato. Può darsi che si generino altre cose che sono utili per altre, ecco, per altre situazioni.
2: Bene.
1: Ecco, io avevo... no, intanto salutiamo tutti perché è finito e ci salutiamo e adesso metto una replica perché il nostro dottor Gennaro Muscari non c'è. Ringrazio Gianni, ringrazio anche l'amico Ettore che è stato qui con noi.
2: Io ringrazio la
1: ecco,
0: grazie a tutti
1: io
0: voi.
1: Io ripeto ancora tanti auguri per la figlia che è in Nuova Zelanda, la figlia di Gianni.
0: Veronica,
1: ho preparato una canzone, facciamo che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti. Vi saluto tutti e noi ci
0: vediamo
1: a mercoledì prossimo.
0: Ciao ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao
1: a tutti.
2: Ciao.
1: Aspetta che ormai è finito.

niente di un'ipotesi di te.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno le amiche e gli amici di Radio Gamma 5, buongiorno e ben sintonizzati. Beh, siete stati in compagnia fino adesso con il nostro Ettore l'Indiano e oggi mercoledì 12 agosto. Fuori c'è una temperatura che sembra il 12 dicembre, ma insomma non importa. Comunque qua dentro si sta bene, dai, benino almeno. Allora, stamattina, come ogni terzo mercoledì, sì, secondo mercoledì del mese, c'è il nostro amico Gianni, che adesso gli apro anche il microfono.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ecco, bene, vi saluta anche il nostro Gianni. Adesso vado, Gianni, con le iniziative della radio, e che così dopo diamo spazio libero al nostro amico. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ve lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è mai stata presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale, figurati. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Un documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto alle 21:30 in sede radio. Alle 19:30 cena. C'è una cosa vergognosa, quello che fanno le case farmaceutiche. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia, a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campofontana, in provincia di Verona. Poi saliamo presso la malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Ripeto il numero del nostro Luca: 329 0038 988. PS, per chi mangia Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Allora, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo. Non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebaia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 85 73 609. Poi ripeto il nome e il numero di Ettore, casomai chiamate me che ve lo do. 348 8573 690 e questo è il nostro Ettore. Poi PS, per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Poi azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova. Cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia al 392 528 5066. Poi No Governo Banane Day, sabato 5 settembre ore 10 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, contro il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà senza tetto i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, citazione del professor Trabucco, criminogeno e nobile, citazione di Alfredo Bellucco, disegno di legge 978-2023, Lega Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovani Andrea Ostellari e governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza codice e con lo scudo penale. Relatore in Commissione Giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatori, avvocato senatore Salemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato. Contro la rapina delle accise sui carburanti per la tassazione delle banche, osteggiata da Forza Italia, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore padovano Andrea Ostellari. Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Per info 346 361 4469. Ripeto, per info 346 361 4469. E grazie anche ad Alfredo che si dà tanto da fare per queste cose. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Grazie Fabio. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 334-6575. Allora 338-994-6575. Grazie. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata, non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme che potrebbero portare in questo testo di legge, che potrebbero portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Ho urgente bisogno di casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Per tutte le informazioni, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Bene, con questo dichiaro chiusi i giochi. Adesso passo la parola al nostro amico Gianni Stoppa, che penso ne abbia di cose da raccontare.
1: Ma cosa racconto?
0: Cosa racconto? Vuoi che te lo dica io? Che novità ci sono negli apiari?
1: Ma vorrei essere banale, insomma, no?
0: Caldo, ma noi ci aspettiamo almeno una volta al mese al mattino.
1: C'è caldo.
0: Ma stanno soffrendo tanto il caldo anche le api?
1: Ma... diciamo che dipende un po' da tanti fattori, eh. Siccome le mettiamo in uno stato di semicattività, cioè nel senso che non scelgono loro di stare dentro un'arnia, e l'arnia poi la mettiamo dove ci fa più comodo, e non siamo attenti ad esempio alle loro necessità, oppure non siamo attenti ad avere diciamo una visione a 360 gradi di che cos'è un alveare. Insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che le mettiamo dentro un'arnia e poi il posto più comodo è quel posto lì, perché arrivo comodamente con la macchina, con la carriola, no? Ed è in pieno sole, magari fa comodo loro durante l'inverno, ma durante l'estate diventa un problema molto molto molto grave, insomma, pesante, molto pesante. Innanzitutto perché utilizziamo delle strutture che sono proprio anche qui, utilizziamo dei materiali e come sempre cerchiamo di spendere poco per avere molto, e questo è un po' diciamo il nostro modo di agire a livello generale, no? Cioè avere molto, spendere poco, investire poco. Ecco, cosa voglio, anche qui si può arrivare, diciamo, a capire un po' il fare l'apicoltura in un certo modo piuttosto che in un altro. Un'arnia è costruita con dell'abete generalmente, anche abbastanza sottile, insomma sono 2,5 cm, sembrano tanti ma sono veramente pochi in questo, in una situazione come oggi, con un coperchio sopra di lamiera. E sotto il coperchio c'è un'altra struttura che si chiama coprifavo, c'è diciamo uno spazio di aria di 6 cm più o meno. Ecco, lì sotto con il sole che ci batte arriviamo a 80 gradi, insomma, no? Comodamente. E poi si riflette, diciamo, ancora più sotto, oltre il coprifavo, questa temperatura. Ecco, voi provate a immaginare di accendere il clima, un climatizzatore, e avere un soffitto che irradia un infrarosso di 80 gradi. Ecco, cioè, per noi diciamo il problema è diverso perché l'aria fredda va verso il basso, no? Però per loro che invece la climatizzazione funziona in modo diverso, cioè devono sfruttare l'evaporazione per fare la sottrazione di calore, no? Attraverso l'evaporazione c'è sottrazione di calore, portano dentro acqua, bagnano favi, tutto quello che si può bagnare, e poi attraverso la ventilazione c'è la sottrazione di calore, ecco, attraverso il vapore, no? Il vapore che esce. Ecco, cioè questo diventa uno sforzo immane, no? Cioè abbiamo 80 gradi sotto e una evaporazione continua che non riescono a controllare, perché veramente non riescono a controllare una temperatura di quel tipo lì, perché non è nella loro natura. Loro vivrebbero

0: devono consumare miele, cioè noi per raffreddare consumiamo energia elettrica, loro consumano miele. E qui, ci sono altri dopo ragionamenti, perché questi giorni seguivo lì uno scambio di messaggi, un gruppo di cui faccio parte, insomma, di centinaia di gruppi che mi intrigano in mezzo, insomma, no? E ma io ho dato acqua e miele, no? Ma scusa, ma che senso ha intervenire continuamente anche con l'acqua e il miele, che non è nella loro natura, insomma, no? Che senso ha dover lavorare io, intervenire perché ho piazzato degli alveari delle famiglie di api in una zona dove non riescono a sopravvivere da sole? È assurdo, veramente assurdo, diventa uno sforzo enorme da parte loro e anche da parte mia, insomma, non c'è sostenibilità, ecco, non c'è sostenibilità, perciò quello che si fa deve essere sostenibile. Certo che sfruttiamo la natura, sfruttiamo gli animali, però metterli in condizioni drammatiche per ottenere un qualche cosa e poi lavorare in modo assurdo, secondo me è controproducente. Qualche giorno fa ero in un allevamento di polli, sono capitato lì e c'era questo capannone aperto, no, con questi ventilatori enormi, no, che mandavano dentro aria, insomma, che fanno circolare l'aria. E allora chiedo al tipo che era lì, dico: ma è sufficiente? Sì, cioè è sufficiente, basta tenere aperto all'inizio il capannone e fuori, questi gran ventilatori che portano fuori. Sì, è sufficiente, ma non avevo mai visto in realtà come funzionava un allevamento. E dico, ma come fanno ad avere accesso al cibo, all'acqua? No? Ci sono questi distributori di cibo e di acqua che si alzano e si abbassano in funzione a quello che decide, insomma, l'allevatore. Insomma, no? Perciò se devono avere accesso all'acqua si abbassano questi erogatori e loro hanno accesso all'acqua. E il cibo uguale. E, insomma, mi diceva che mangiavano dopo le 10 di sera una volta al giorno, perché la temperatura si innalza di 3 gradi quando mangiano, cioè, e rischierebbero con 30 gradi, 37 gradi come c'era in questi giorni, di andare in collasso, insomma, no? Cioè 37, arrivare a 40 gradi il pollo è lesso, cioè, veramente.
1: Poverino.
0: Sì. Veramente, insomma, c'è da domandarsi se è opportuno, insomma, fare queste cose, insomma, no? Questi polli, poi dico, ma erano polli, saranno stati una ventina di centimetri, ma quanto hanno quei polli lì? Un mese. Cioè, un mese, cioè, i miei polli a un mese sono
2: Puccini?
0: Sì, sono come grandi come una mano, insomma, no? Non riuscivo neanche a camminare, insomma, ecco, la gente
2: quando gli danno da mangiare, Gianni,
0: ma anche lì dopo dipende anche dalle porcherie che sono state fatte, cioè lì sono geneticamente modificati quei polli,
2: un allevamento intensivo,
0: sì, sì, ce ne sono state milioni, ce ne erano dentro, non so, veramente
1: che vivono poi in spazi ridottissimi,
0: sono a terra,
1: per terra,
0: sì, ma in mezzo
1: ecco, sì.
0: Sì, ecco.
2: Sì. Cioè, puoi dire sterco, insomma.
0: Sì, ci mettono
1: genere.
0: Della segatura, però, insomma, ci camminano sopra, insomma, ecco, perché assorbe le deiezioni, insomma.
1: Sì.
0: Sì, sì, però, cioè, il fatto è che non vedendo queste cose non ci facciamo scrupoli. D'accordo. E torniamo al discorso di prima, no? Nei confronti delle api, cioè andiamo al supermercato a comprare della carne di pollo e prendiamo quello che costa meno alla fine, insomma, no? Cioè, tendenzialmente, no? Oppure non c'è poca differenza tra uno e l'altro.
2: Cerchi quello in offerta, magari.
0: Esatto. E senza avere nessuna coscienza di quello che vai a comprare. Va bene. Allora, queste Questi animali che non sono più animali

0: sono delle cose trasformate, perché veramente non, in natura non esisterebbe un animale, non ce la farebbe a vivere da solo un animale di quel tipo lì, e sono delle aberrazioni, sono delle cose elevate in modo demoniaco proprio, insomma.
1: È come parlare di un chilo di miele a 3,45 euro, ecco, come visto al supermercato.
0: Sì, ecco, questo c'è, succede insomma. Dopo, anche qui bisogna stare un po' attenti per il discorso del miele, perché la cosa è, ci sono delle cose da chiarire, va bene. Allora, ci sono posti, delle zone anche in Europa, dove c'è un tipo di agricoltura diverso dalla nostra, grandi estensioni, e dove coltivano ad esempio delle, che ne so, la colza in modo molto più intensivo che del nostro paese, insomma, con delle superfici veramente enormi. Ecco, lì immagina che se ci metto delle api, loro ne producono tonnellate, ma tonnellate. Questo non è male dal punto di vista, tra virgolette, della qualità del miele, se le api fossero allevate in un certo modo, d'accordo? Perché le api, se c'è nettare, loro lo portano a casa, va bene? Non è come ho selezionato la mucca che produce 50 di litri di latte al giorno, ed è diverso quel latte da quella vacca che ne fa 10 litri ed è al pascolo in montagna, d'accordo? Ecco, diciamo che è diverso dal punto di vista di dire, non so, ho le api su un pascolo alpino e sicuramente il miele sarà diverso di quel miele di colza raccolto su quelle grandi superfici. Questo indubbiamente è diverso, però il miele di colza raccolto qua o raccolto in Polonia o in Ucraina non fa nessuna differenza. D'accordo. La differenza sta nelle condizioni di allevamento a cui noi siamo sottoposti e altri no. Cioè, noi abbiamo delle condizioni molto, dobbiamo seguire delle regole molto, molto strette, quando gli altri queste regole non le hanno. E questo è, diciamo,
1: è una penalizzazione,
0: esatto, è una concorrenza, no. È una concorrenza sleale,
1: ecco questo.
0: D'accordo? È una concorrenza sleale. Poi dopo e qui, diciamo, è successo che è arrivato del miele a pochi euro, e chi lo ha analizzato, fatto analizzare, risultava ad essere miele, non un qualcosa di diciamo qualche succedaneo o allungato con qualche altro, con degli sciroppi. Ecco, era miele. Va bene, è questione di concorrenza sleale. Magari questo è stato mielato in pieno campo, no? con lo smielatore in mezzo alla campagna, e io invece sono obbligato a mielarlo dentro a un laboratorio con tanto di piastrelle fino a 2 metri di altezza e oltre, no? Con regole ben precise, avendo rispettato certi parametri, rispettando tutta la tracciabilità, quando gli altri non lo fanno, insomma. Allora, ci sono tante cose, insomma, da valutare. Ecco, sì, diciamo che all'interno dell'apicoltura abbiamo delle contraddizioni, abbiamo delle sofisticazioni, forse meno pesanti di quanto riguarda l'allevamento animale da carne, insomma, però nell'allevamento delle api anche qui c'è una tendenza, insomma, siccome oggi il clima è così, che non è più come era fino a 20 anni fa, insomma, sta penalizzando molto l'apicoltura, anzi sta cambiando tantissimo. C'è la tendenza per chi per chi vuole fare, diciamo, tra virgolette, il professionista, cioè quello che alleva migliaia di alveari, vuole mantenere gli stessi standard, e questo pensa che la soluzione sia quella di elaborare le api. Cioè, quello che abbiamo fatto con gli animali, con la vacca, insomma, che adesso produce 50-70, credo anche di più, insomma, litri di latte, questo si vorrebbe fare anche con le api stesse. Ecco, questa è la tendenza, ed è una cosa pericolosa, insomma, ecco, veramente pericolosa questa. Beh, perché vuol dire mettere mano alla natura, e noi non siamo in grado di valutare quello che succede dopo, insomma. Cioè, questo è un grande difetto da parte della scienza e da parte dell'essere umano, che non rispetta, diciamo, la natura, vorrei dire la creazione, insomma, ecco. Cioè, tutto è stato fatto perché ci sia un certo equilibrio, no? Ecco, quando noi rompiamo questi equilibri, vogliamo rompere questi equilibri, vogliamo intervenire in questi equilibri, qui purtroppo c'è il problema è che non sappiamo quello che succede dopo. Ecco. E qui, nel momento in cui non ho la certezza di quello che succede dopo, io dovrei fermarmi, insomma. Dovrei fermarmi.
1: Posso chiederti una cosa?
0: Sì.
1: Ho notato, e forse tu saprai darmi una risposta, che anche nel mio piccolo spazio verde che ho a casa non vedo più api in questo periodo, non le vedo, solo vespe che cercano magari di farsi, sai, quel nido là che poi loro depositano le loro uova, ma api non ne vedo, come mai?
0: Perché non c'è un fiore? Se non ci sono fiori, cosa ci vengono a fare? Non mangiano mica l'erba le api?
1: No, allora sai che il quadrifoglio fa quel fiore?
0: Il trifoglio.
1: Trifoglio, sì. Bravo. Di solito le notavo là in primavera.
0: In primavera, sì, ma adesso con la siccità che c'è non riesce, neanche il trifoglio non riesce a dare nettare.
1: Ah.
0: C'è secco, non riesce a dare nettare.
1: Vanno solo dove ci sono fiori, lo so.
0: E dove c'è vantaggio, purtroppo anche loro sono tra virgolette opportuniste, nel senso che quel trifoglio in questo momento può essere appetibile per un altro tipo di insetto impollinatore che ha bisogno di pochissimo, diciamo, nettare, e loro magari non ci vanno perché è un lavoro immane, cioè è più l'energia che sprecano per recuperare un qualche cosa che alla fine
1: vanno sui frutti, tipo adesso ho tanti fichi, per dirti, no? Non vanno?
0: Vanno anche lì per disperazione. Per disperazione, se non c'è altro.
1: Pensate.
0: Vanno anche lì, cioè se c'è un qualcosa di dolce, vanno a recuperare anche un po' di succo sull'uva, vanno qualsiasi cosa che renda un pochino, loro ci vanno.
1: Perché questo caldo è immane, cioè siamo 15 giorni che è una cosa fuori da ogni logica.
2: Beh, certo. Direi quasi da più di un mese, anche perché abbiamo avuto una pioggia che è stata così, giusto per dire, sì. Esisto ancora, però la pioggia che non è servita a nulla praticamente.
1: No.
0: Sì, beh, anche poco serve, perché le piante riescono, diciamo, ad assumere acqua anche attraverso le foglie, no? Anche poco serve, non è che non serve a niente, però non è sufficiente, insomma.
2: Che beh, chiaro.
0: Non è sufficiente, insomma.
1: Io.
0: Comunque sì, la differenza delle vespe è che loro sono onnivore, e poi in realtà in questo momento, durante la piena estate, stanno allevando i riproduttori per il prossimo anno.
2: Cioè, allora si spiega perché nel mio giardino vedo tante vespette piccoline che vengono dietro a me, al cane, ai gatti e tutto.
0: Sì, cercano di...
2: Non ho mai visto tante vespette piccole, piccole.
0: Dopo dipende, ce ne sono tanti, tante
2: può
0: specie.
2: Può darsi sia un altro tipo,
0: ce ne sono,
2: perché ne parlavo
0: specie
2: con mio figlio e queste da dove saltano fuori, ho detto.
0: Ce ne sono tante specie di vespe, non c'è un
1: ti
0: tipo solo.
1: Ti fa pungono anche quelle, sai.
2: Ho paura di sì.
0: Tutte pungono, sì. E adesso stanno allevando i riproduttori, cioè come funziona un vespaio? All'inizio della primavera c'è un riproduttore dell'anno precedente, che è nato l'anno precedente, già accoppiato, che può deporre uova. Forma le prime cellette, depone l'uovo e nasce un'operaia che darà una mano poi a costruire il nido, sempre ad espandere il nido. Ecco, adesso stanno allevando quei riproduttori lì.
1: Tu non puoi togliere il miele adesso, allora?
0: Alle vespe, no, le vespe.
2: No, le vespe. Ah,
0: sto parlando delle vespe. Okay. No. Allora, la vespa ha bisogno adesso, in questo momento, di moltissime proteine.
2: Saprei io di che cosa ha bisogno.
0: Allora, è onnivora lei. È onnivora, mangia tutto, ma adesso ha bisogno di proteine, perciò perché ti gira attorno al cane? Perché è un animale e se c'è uno scarto lei lo recupera. Ad esempio, non so, muore una pulce, una mosca e la vespa la trova, la ricicla, la mangia, insomma la trasforma, no, in energia, in proteine per allevare.
2: Sì, beh, è chiaro, le vespe sì.
0: Sì, sì.
2: Se mette fuori, magari metto fuori che devo lavare la ciotola del cane, la metto fuori.
0: Ah, ma la vespa c'è.
2: Se non la lavo immediatamente, e dopo vedo che ci sono le vespe
0: sì,
2: lì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, ecco, loro stanno facendo questa cosa in questo momento. Vespe, calabroni, tutti i vespidi in questo momento stanno allevando i riproduttori. Sì. E hanno, diciamo, un'alimentazione ed esigenze totalmente diverse dagli impollinatori, insomma. Diciamo che adesso la maggior parte degli impollinatori, eccetto i bombi e poche altre specie, hanno già finito i cicli. Cosa vuol dire? Che la maggior parte degli impollinatori sono solitari, sono api solitarie. Ci sono api che vivono nel terreno, cioè scavano una galleria verticale e poi molte gallerie orizzontali dove depongono l'uovo. Questo uovo verrà accompagnato da alimento che è polline e nasce la larva, si nutre del polline che è stato depositato e poi si impupa e l'anno successivo sfarfalla, cioè esce l'anno successivo. Questi cicli di solito sono già finiti, d'accordo, sono già finiti. Il bombo invece va avanti fino a tardi, va avanti fino a dopo settembre, insomma, no? Poi dipende poi anche dalla temperatura, negli ultimi periodi vanno avanti fino a novembre anche. Ecco, perciò diciamo, è uno degli apoidei, uno degli impollinatori che ha maggior presenza, insomma, che nel territorio. Quelle solitarie, no, insomma, nel giro di poco tempo riescono a finire il loro ciclo. Le api invece, queste ci sono sempre, insomma.
1: No. Sarei curioso di vedere un nido di bombo, mai visto.
0: Ma è difficile da vedere perché sono sottoterra.
2: Ah, sono quelli sottoterra.
0: Sono sottoterra.
1: Vanno sottoterra.
0: Sì, sì.
1: Com'è che si chiamano in dialetto i gnaunsei?
0: Sì, esatto. Solo che quel tipo di vespa lì scava proprio scava la terra, porta fuori la terra, no, per creare lo spazio, mentre il bombo cerca le tane dei topi abbandonate. Esatto, individua la cavità, entra dentro e ci fa il proprio alveare.
1: A differenza del calabrone che fa certe cattedrali, per dire.
0: Calabrone vive.
1: Che è uno spettacolo. Case. Ma non l'hai mai visto? Fanno certi monumenti il calabrone.
0: Queste uova giganti.
1: Giganti, vero?
0: Sì. Che
1: è predato da qualche animale quelle uova?
0: No, i nidi no, il nido raramente, ma gli adulti sì. Ad esempio, adesso qui da noi non c'è, è raro, insomma, il
1: lucione.
0: Anche un falchetto, ad esempio.
2: Ma i falchetti non so se ci sono qua.
0: Ma ci sono i falchetti specializzati, ad esempio il falchetto si chiama falco pecchiaiolo. Pecchiaiolo perché da pecchie, le pecchie gli antichi romani le api chiamavano le pecchie, E questo falchetto mangia api, mangia calabroni, vespe, insomma mangia tutto quello che vuole, insomma. Però qui da noi è raro, insomma, non è così frequente, ma ci sono gli urcioni, ad esempio, possono mangiare benissimo anche calabrone, insomma, certo.
1: Che sono meravigliosi, e lì siano colori che sono mamma.
0: Sì, sì.
1: Beh, forse qua ce ne sono pochi, forse.
0: No.
1: Dalle tue parti là.
0: Dalle mie parti ce ne sono. Arrivano, ogni tanto arrivano questi diciamo, stormi. E...
1: Perché fanno i nidi sui argini, no? Loro fanno il buco, no?
0: Su argini sabbiosi più che altro, sì. Sì, ma sì, da noi non ci sono stabili, arrivano i momenti
2: di passaggio praticamente,
0: ma fanno diciamo delle battute di caccia. Specialmente quando individuano l'alveare, stanno lì magari un po' di ore.
2: Sarebbe meglio anche di no,
0: ma sì, ma non è che fanno dei grandanni, insomma, gli apicoltori sono diciamo sempre molto spaventati, no? E innervositi da questo animale, non è che fanno una strage e ti mangiano tutto. Tutto l'alveare, insomma, tutto l'apiario, insomma. Cioè fanno più danni che ne so un nido di vespa velutina, ecco, che uno stormo di grucioni che sta lì una giornata.
1: E l'orso che si ciba dal miele?
0: Ma in realtà non si ciba dal miele l'orso, insomma.
2: Ma sei una favola questa qua dell'orso che si ciba dal miele? Perché non...
0: Sì, è una favola,
1: è
0: veramente.
1: Una favola, sì. Non è che vada nei buchi, a volte vedo, ma forse...
0: Sì, per quelli che sono animati, sì, questo è il problema.
2: Cartoni animati, l'orso Yogi.
0: No, l'orso Yogi prendeva i cestini della merenda.
2: Ah, è vero che rubava le merende con Bubu, è vero.
0: No, l'orso cerca le proteine. D'accordo, lui cerca il nido proprio dove ci sono le larve e dopo si imbratta di miele per forza, insomma, no? c'è il miele dentro, no? Ma che a l'orso piace il miele non è vero, insomma.
1: Si ciba proprio delle uova?
0: Sì, anche delle api, insomma, no? La parte del nido, insomma, sì. dopo si imbratta di miele per forza, insomma. Ma no, non è che gli piace, cioè se gli metti il barattolo di miele non gli frega niente, insomma. Tanto per dire, insomma. Quello che cercano le proteine, insomma, sono le proteine, ecco.
2: Insomma, il loro spirito di conservazione, perché ognuno mangia quello che fa bene, non è
0: carnivoro.
2: Come noi che andiamo al McDonald's.
0: L'orso è un carnivoro, perciò non
2: tutti
0: cerca.
2: Gli orsi
0: sono carnivori,
2: tutti.
0: Certo,
2: bianchi, rossi, blu, neri, grigi, grizzly.
1: Stagioni, però, vero? Non è che sempre si ciba di carne,
0: Per costruire, allora tutti hanno bisogno di proteine, tutti gli animali hanno bisogno di proteine per costruire il corpo. Il corpo non lo costruisci con gli zuccheri, attraverso gli zuccheri. Servono le proteine, perciò ogni animale avrà un momento in cui assumerà proteine e dopo magari può, ad esempio un uccello trae le proteine. Può trovare proteine attraverso dei semi, d'accordo? Che ha bisogno in quel momento, se non li ha, non riesce. Ad esempio, la cincia allegra è carnivora, cioè insettivora. La cincia allegra
2: mangia gli insetti,
0: sì, ma dopo quando è adulta, ma può mangiare anche semi.
1: Beh, no? Io vorrei proprio raccontarti una storia sulla...
0: Dai, racconta.
1: Perché... Sai che io ho una gran passione per gli uccelli, sì. Ed è per esperienza diretta. Allora c'è la cinciarella e la cincia allegra. Allora la cinciarella tu la puoi prendere in mano, baciare, accarezzare, non fa niente. La cincia allegra ha degli uncini sulle unghie. Allora ti racconto questo fatto. Tanti anni fa io mi dilettavo a piazzare le trappole per studiare gli uccelli. Cosa mi succede? Arrivo in una trappola, c'è un cuculo preso, aveva la testa spaccata. La testa spaccata, cioè io vedevo il sangue, che era una cosa veramente impressionante. Ma cosa può essere successo, sai? Quando sei sul fondo di un fosso puoi pensare a una donnola, una faina, a qualsiasi tipo di un roditore, no? Qualsiasi. Insomma, succede che poi nel mio riprovare questa cosa non mi vedo la cincia allegra che stava spaccando la testa a un merlo.
2: Ma mi aiuto
1: per mangiare,
2: ma è grossa sta
1: cinciarella, è più, pesano 20 grammi, sta spaccandogli la testa al merlo per mangiargli il cervello. Quando tu mi dici che è carnivora, l'ho visto, certo, con i miei occhi direttamente. E poi, siccome che poi le ho anche prese le cincia allegre, cioè devi stare molto attento perché ti, con le unghie che hanno, te se le cioè praticamente si vanno dentro la carne. È incredibile, sai, hanno una forza sulle unghie le cince allegre che è veramente impressionante. Questo uccellino così piccolo, caro Gianni.
0: Ecco, questo diciamo lo fanno proprio, questo atteggiamento lo hanno quando devono allevare i piccoli. Esatto. Perché? Perché devono costruire il corpo. Dopo, quando l'adulto, non è detto che sia esclusivamente carnivoro, dopo possono mangiare anche semi, capito? Però non hanno più bisogno di proteine quando è grande, insomma.
1: Eh sì, ma se tu pensi proprio il cervello, proprio del cervello dell'uccellino, dell'uccello, insomma. Pensate, e poi sai, siccome che le ho tenute anche in gabbia, ti dico, perché io ne ho avuto a centinaia di uccelli in gabbia, perché li ho poi liberati, che magari uno non creda venire a casa mia a trovare chissà chi, no, o un canarino, se uno vuole sapere, per dirti. Però ho avuto tantissime esperienze, loro mangiano tipo il cuore, i pezzettini di cuore mangiano, oppure le tarme della farina,
0: le
1: famose tarme della farina,
0: anche quelle delle mosche,
1: o anche della mosca, ma loro sono molto ghiotte delle tarme della farina. Sì, potrei raccontare tante storie.
0: Sì, ma difatti prima ti dicevo appunto che per costruire corpo, no, massa, tutti hanno bisogno di proteine, tutti. D'accordo, tutti gli animali, tutti gli insetti, poi che trovino sotto una forma o un'altra, l'ape stessa, insomma, no? L'ape per formare il corpo mangia polline, d'accordo?
1: E
0: mangia
1: proteina?
0: Che proteina? Sì, ma è una delle proteine più potenti che esistano, insomma, no? Cioè, il polline vale 4 volte le proteine animali. Allo stesso peso, cioè la stessa quantità, e loro utilizzano il polline in un periodo molto breve della loro vita, relativamente breve, no? Perché 20 giorni li fanno dentro l'alveare, 20 giorni fuori, in quei 20 giorni lì consumano polline, va bene? Perché il loro corpo, diciamo, il contenitore, la scatola è stata costruita precedentemente. E dopo devono riempire, ecco. In quei 20 giorni li consumano polline. Gli ultimi 20 giorni che li fanno fuori, oppure gli altri, ad esempio le api invernali che vivono anche 5-6 mesi, 4-5 mesi, insomma, ecco, loro gli altri mesi consumano esclusivamente miele perché hanno bisogno di energia, d'accordo? Ma, diciamo, la proteina l'hanno utilizzata per finire di costruire il corpo. Una volta costruito basta, cambiano anche, non hanno più bisogno di proteine, ma di altre sostanze.
1: È vero che tu consigli più il polline che la pappa reale, vero?
0: Ma beh, la pappa reale assolutamente pappa reale lasciamo perdere, insomma, che non è,
1: so che tu sei
0: no polline
1: sconsigliato in...
0: ma no, è come spremere un alveare, insomma, prendere le api e spremere, tanto può dire, insomma, non è possibile utilizzare la pappa reale.
1: Eppure vendono queste boccette da un grammo,
0: ma certo, ma vendono, ma c'è c'è chi fa i riti satanici e si nutre del sangue dei bambini, per dire,
2: mamma,
0: insomma,
2: mia,
0: no? Se, scusa, è solo che lì, adesso questa cosa che ti ho detto, è un qualcosa che fa impressione. L'altro invece che è stato sdoganato, no, che ti viene venduta nelle boccettine la pappa reale, non fa impressione, no? Ecco, non fa impressione, però diciamo che è un'aberrazione anche quella lì.
1: Tu hai sempre sconsigliato,
0: assolutamente sì,
1: di piuttosto di usare la...
0: il polline. Quel polline è un'ottima alternativa. È un'ottima alternativa perché veramente è un superfood, insomma, un grande super energetico, tantissime proprietà, ha un sacco di minerali, potassio, magnesio, fosforo, tantissimi minerali, insomma, ecco.
1: Ecco, così anche per dare un consiglio ai nostri ascoltatori, tu consiglieresti di iniziare magari un percorso a consumare polline in primavera, dici?
0: Oh. Ma dipende dal momento in cui tu hai bisogno, no? C'è chi magari fa fatica a superare, diciamo, ad affrontare la primavera, c'è chi magari ha problemi durante l'estate oppure durante l'inverno, ecco, dipende dalle esigenze, o la stanchezza, ad esempio, non so, dovuta al lavoro, allo studio, a stress, la utilizzi a bisogno, insomma, ecco.
1: E non ha scadenza il polline?
0: Ma si è conservato bene, no? Cioè, nel senso che io lo raccolgo fresco, perciò resta congelato.
1: Ah, congelato.
0: E lo mantieni congelato, insomma, lo tiri fuori dal freezer.
1: Lo consumi anche congelato?
0: Sì, sì, ma non è che ti metti in bocca dei ghiaccioli.
2: No, infatti.
0: Non ha
2: provare per credere.
0: Sì, non ha, siccome non contiene pochissima acqua, perciò non cristallizza, insomma,
2: esatto.
0: No, d'accordo, resta sempre morbido e mantiene le proprietà da fresco, da congelato, insomma.
1: Okay. E tu gli consigli un cucchiaino al giorno?
0: Un cucchiaio per gli adulti.
1: Un cucchiaio
2: al giorno?
1: A digiuno
0: va masticato bene, perché il polline, diciamo, ha una componente di una sostanza particolare che si chiama esina, e noi non abbiamo pochissimi animali sono in grado di digerire completamente questa sostanza.
1: Noi
0: siamo tra quelli che fanno più fatica a digerire questa sostanza, perciò se lo ingeriamo direttamente attraverso un liquido oppure
1: non va bene,
0: no, perché non abbiamo enzimi a sufficienza, insomma, no? Allora bisogna masticarlo bene, perché una prima digestione la facciamo proprio in bocca, no? Ecco, va masticato bene e dopo ingerito.
1: Grande.
0: Sì,
1: ci sta dando delle informazioni, guardate, i nostri ascoltatori che stanno in ascolto, fatevi le vostre, scrivetevele questi consigli, cavolo, quando vi sentite giù, specialmente spossati, sudati, mangiate un cucchiaio di polline al giorno, come avete sentito, una masticazione.
2: Però piano,
1: è buona.
2: Polline.
1: Vero?
2: Polline.
0: Sì,
2: buona.
0: No, ecco.
2: Che non so se c'è qualcos'altro.
0: No, polline secco. Sì, si trova polline secco, però secondo me non ha perso molte proprietà il polline secco, insomma, no? Cioè quello che si trova secco.
2: Però, non so.
0: A meno che non sia disidratato. C'è chi ha degli impianti interessanti, insomma, che riesce a disidratare a bassa temperatura, cioè togliere l'acqua a bassa temperatura, lì si conserva.
2: Un minutino scarso, sai, Gianni?
0: Sì.
2: Perché
0: okay.
2: Dopo vai pure.
0: Sì, sì. Sì, perciò diciamo che però secondo me, insomma, il massimo è congelato, fresco. Lì sono sicuro che non ha subito nessuna alterazione. Addirittura è stato analizzato da esperti, insomma, è congelato e scongelato anche più volte e mantiene le stesse proprietà.
2: Ma pensa a te, e anche dura, penso.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ha una buona durata se è conservato bene.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sicuramente sì, insomma, non ha problemi. Ok. Bene.
2: Ecco, abbiamo ancora qualche secondo, abbiamo un paio di messaggi intanto.
0: Va bene, dai, li leggiamo dopo.
2: Sì, beh, solo la Marica che mi chiede. Allora dici che nevicherà, perché avevo detto che eravamo a febbraio o dicembre,
0: sì,
2: ecco.
0: Sì.
2: Credi che nevicherà? Ciao Lilli, ciao Gianni, buon mercoledì da Marica.

0: ora torniamo in diretta con il nostro Gianni Stoppa. Ci siamo ascoltati un po' di Barry White.
1: Molto bene.
0: Cosa dici Gianni? Leggo un po' di messaggi.
1: Oppure... intanto vorrei fare gli auguri a mia figlia.
0: Ah, tutti quanti glielo facciamo.
1: Che oggi, oggi compie Veronica.
0: Veronica, tanti auguri.
1: Oggi compie 30 anni.
0: E dopo adesso prendo una canzone per metterla alla fine, okay, per dedicargliela. Sì.
1: Non so se ci ascolta, perché dall'altra
0: ascolta suo papà, insomma.
1: Sì, non so che ora è adesso,
0: già è vero, perché c'è il fuso orario contrario, sì, di quello della Bolivia.
2: Boh. Streaming, no?
1: Sì. Happy birthday, glielo mando.
2: Bella.
1: Bene, dai.
2: È una bella ragazza.
0: Veramente bella.
2: Gianni, veramente. Beh, ti ha fatto vedere la fotografia.
1: Allora, sentiamo sti messaggi.
0: Allora, intanto questo qua che mi dice: Barry White alla taverna fia i suoi bei tempi.
2: Concordo, Beppi.
0: Vabbè. Poi Renzo dice: buongiorno, due domande. L'inquinamento elettromagnetico sta provocando anomalie alle api? Uno, sono dannosa per le api le bottiglie trappola per i calabroni dentro i quali si mette la birra, il miele e zucchero? No, non sono pericolose, perché le ho anch'io a casa, anzi non ci vanno neanche le vespe dentro. Però i calabroni sì. Scusatemi, ma ecco, per l'inquinamento elettromagnetico,
1: ma sicuramente sì, è dannoso, perché abbiamo ospitato anche nella trasmissione che teniamo la domenica Fabrizio Marinelli, che è un ricercatore proprio specifico in questo argomento. Ha scritto anche un libro, l'ultimo, insomma, l'ha aggiornato, che si chiama Wireless 2, dove parla appunto dell'inquinamento elettromagnetico e gli esperimenti che ha fatto attraverso proprio gli insetti. E diceva un giorno, adesso stanno facendo una ricerca proprio sui radar e sui 5G. E mi diceva un giorno che E le ricerche che hanno fatto fino adesso riguardavano invece le centraline che usiamo, i cordless, ecco, i primi telefoni senza fili che abbiamo utilizzato, i cordless, e avevo fatto proprio sui cordless. E mi diceva un giorno che avevano raccolto delle api per essere analizzate, e queste sono api che sono sottoposte appunto o ai 5G o ai radar, perché hanno delle postazioni sotto un radar militare e un altro invece sotto a dei 5G, e mentre le portavano in laboratorio le avevano dentro un contenitore e le ha sottoposte alla frequenza della wireless, no? Il vecchio sistema che utilizzavano per studiare le wireless. E come si è avvicinato con questo barattolo, ha detto che le api sembravano impazzite, insomma, no?
0: Pensa a te.
1: Solo la wireless, immagina i 5G e altre cose, insomma, cosa succede, insomma,
0: tutte quelle menate lì.
1: Sì, ma sicuramente è dannoso. Poi non riusciamo a capire, siccome non ci sono abbastanza ricerche, bisognerebbe capire a livello generale come diciamo, quali disturbi portano, insomma, però insomma lì servono risorse economiche, chissà quando arriveranno, per capire di più, insomma. Quello che lui sta studiando sono le mutazioni genetiche, questo sì, insomma, cioè se a livello genetico ci sono delle mutazioni, e ci sono, sicuramente succede qualche cosa anche a livello poi dopo dell'organizzazione, insomma, dell'alveare, insomma. Però ripeto, sappiamo che sono dannose, ma non sappiamo bene cosa succede di preciso, insomma.
0: Certo. E poi, riferimento alla canzone di Barry White, volevo dire che era un messaggio del nostro amico Beppi 300. Ciao Beppi, beh, lassù in montagna, chissà come sta bene lui.
1: Sì.
0: Allora, poi due domande. Eccolo qua. Buongiorno Lilli, la Russia vincerà contro gli anglosionisti aschenaziti assassini. Forza Putin, Roby da Padova.
2: Sì, concordo, caro.
0: Sì, caro. vediamo poi altri messaggi. L'orso è un carnivoro dal punto di vista della classificazione tassonomica, ma la maggior parte delle specie presenta una dieta onnivora. Paolo.
1: Sì, sì, ripeto, hanno queste esigenze, certo che sono onnivori, però ripeto, se loro cercano la parte proteica, questo è stato documentato, insomma. Dopo si mangiano anche il miele, per forza, insomma, sono imbrattati di miele.
0: Vabbè, certo. Ecco, per quanto riguarda... Però, no, ce n'è ancora uno di...
1: Però se tu gli metti di fronte una mela e un pollo, si mangiano il pollo.
0: Insomma. Certo. Adamo? Ci mancava Adamo stamattina. Ciao fantastici ragazzi, buona trasmissione per le belle cose che dite e per il premio sarete tutti invitati a Milanello, che c'è una cena del Milan AC con tanto di banda musicale che ci allieterà cantando tutti insieme l'inno dell'Inter che piace tanto a noi e alla signorina Lilli. Adamo non era, lui non ha messo l'inno dell'Inter, lo dico io. Grazie Adamo, comunque sì va bene, vedremo di esserci tutti, ecco. Magari Gianni porterà anche un po' di api per far festa ai milanisti.
1: Sì, sì, poi le liberiamo però.
0: Sì, sì, libere. Sì, sì. Sì. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda i messaggi. Adesso il nostro Gianni ha ancora qualcosa da aggiungere. Gianni?
1: Allora, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere... io torno sempre sull'argomento dell'ape come messaggero, cioè quel diciamo mediatore, informatore, ambasciatore del mondo, di quel mondo di cui noi facciamo parte, ma lo vediamo solo come un qualche cosa che dobbiamo sfruttare, cioè il resto del mondo, la natura che sta al di là, apparentemente al di là di noi, no? Ed è un qualche cosa che per noi è solo da sfruttare, ed è quello che facciamo, insomma, lo facciamo da sempre, sfruttiamo l'elemento naturale per soddisfare i nostri bisogni, e questo non, con questo non voglio dire che non dobbiamo soddisfare i nostri bisogni, però ci sono dei bisogni che sono secondo me in sovrappiù, cioè che non necessariamente devono essere soddisfatti. Concorriamo, diciamo, a mantenere un sistema di inganno che fa sì che proprio il mondo della natura venga depauperato. Ci sono tantissime cose che ci vengono proposte, e questo lo sappiamo, no? Come comodità. Ed è quello che ci frega, insomma, no? che ci porta fuori strada. Le comodità delle quali possiamo anche fare a meno, purtroppo sono un problema per quella parte del pianeta che non riesce a rigenerarsi. E dopo c'è l'altro aspetto, no? Che se io ho del superfluo, c'è qualcuno che c'è qualcuno al quale manca qualche cosa, cioè se io ho un qualcosa in più è perché a qualcuno manca l'essenziale, d'accordo? Sì. Ecco, questo è uno dei problemi, ad esempio, che le api manifestano proprio. Cioè ci danno questa informazione proprio nel fatto che volendo sfruttare al massimo le risorse ambientali naturali, a loro diciamo manca quello spazio, quella diciamo forza, energia data dalla natura che permetterebbe loro di sopravvivere naturalmente, attraverso appunto la ottimizzazione dell'ambiente, del territorio, cioè il voler coltivare fino all'ultimo centimetro quadrato, e questo porta toglie risorse ambientali che siccome noi non ne vediamo le conseguenze, sembra che sia tutto a posto, nel senso che io riesco a coltivare fino all'ultimo centimetro e questo è buono. Ecco. Questo aspetto va a discapito invece di un equilibrio che poi ci ritorna, le conseguenze ci ritornano come un boomerang, la depauperazione del territorio ci torna indietro come un boomerang. Ad esempio le temperature elevate che abbiamo oggi potrebbero essere mitigate ad esempio da una buona quantità diciamo di ambiente colonizzato da alberi. Invece togliamo gli alberi dappertutto e così diciamo non c'è nessuna mitigazione. Insomma le foreste amazzoniche, la foresta amazzonica che viene depauperata continuamente è un grande serbatoio, un grande regolatore del clima, ma poi anche diciamo localmente, insomma, se localmente riuscissimo ad avere molte più alberature sicuramente qualcosa di diverso potremmo viverlo, insomma. E anche recentemente leggevo di un disboscamento che è stato fatto perché un terreno è stato acquistato, un terreno di una trentina di ettari che è stato acquistato ed era un terreno ormai tra virgolette abbandonato perché insomma faceva parte di un'attività produttiva che poi non è più stata coltivata e si è formato un bosco, insomma è stato comprato da un'altra proprietà e questi per piantare tra virgolette il mais hanno tirato via 30 ettari di bosco, insomma. Ed è veramente un qualche cosa di assurdo. Poi ricorriamo dopo a stratagemmi energivori per mitigare, no, un po' di refrigerio, no, quando che magari un albero con la sua chioma potrebbe benissimo creare diciamo una zona di clima molto più gradevole, insomma a casa mia io sono ho tantissimi alberi e è logico che se sto in pieno sole ho una sensazione e sto sotto gli alberi ne ho un'altra.
0: Ah beh,
1: no?
0: Chiaro,
1: ecco. Questo è, provate per credere, però insomma la tendenza è questa qua, no? Di sfruttare tutto fino all'ultimo centimetro e questo va appunto a discapito di molte cose. Le api sono proprio quegli animali che si fanno allevare, sono estremamente sensibili a queste variazioni e ci danno queste informazioni. Cioè stiamo segando il ramo dove siamo seduti, insomma, sì, piano piano finiamo a terra, insomma, ecco. Però siccome ci viene venduto tutto come attraverso le comodità e questa invece è la fregatura, insomma è un grande imbroglio in cui si cade abbastanza facilmente, insomma.
0: Ecco, adesso ti leggo un messaggio di Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Lilli, ciao Gianni, interessantissime queste informazioni sul polline, grazie Gianni, sempre molto utili a sapersi. Sì, mi è arrivato.
1: Grazie Andrea, grazie a te.
0: Due volte, vediamo dopo sotto qui, riferito a un altro, all'argomento che abbiamo trattato prima sugli uccelli e le varie cose, può essere anche il gheppio, ogni tanto se ne vede uno in giro.
1: Ma il gheppio ha un altro stile di caccia. Se tu vedi il gheppio, lui sta fermo fermo, quasi, anzi sembra sospeso, fermo, e poi si cala rapidamente, no? Perché cerca piccoli roditori.
0: Ma è un rapace, no?
1: È un rapace, ah, sì, un rapace, sì, sì, è un falchetto, ma sì, no, non è...
2: Un po' più grande, un po' più grande, sì, del falchetto.
1: Sì, sì.
2: Sì, ma poi ci sono 3-4 tipi di falchi.
1: Sì, sì, sì, comunque il gheppio, no, il gheppio non è il falco pecchiaiolo, ecco, no? un altro tipo di modalità di caccia.
2: È tutto picchiettato il gheppio, ha un colore grigiastro, puntini bianchi.
1: Sì,
2: e
1: sì,
2: neri.
1: Sì, molto bello, sì. Molto bello il gheppio.
0: E poi, sempre legato al discorso che facevamo prima, lo fanno già con i vaccini umani, non credo che si fermino per le api.
1: Allora, qui io capisco che per quanto riguarda i vaccini umani stiamo parlando di un bacino di utenza enorme. Cioè parliamo di milioni, miliardi di persone, d'accordo? Con le api stiamo parlando veramente di una cosa esigua. Poi dopo che ci sia la perversione umana, quella è sullo stesso piano, d'accordo?
0: Sì, sì, sì,
1: ma
0: certo.
1: Dal punto di vista del guadagno non c'è assolutamente. L'apicoltura oggi è considerata solo perché, diciamo, è legata in questo momento a un simbolo, al simbolo dell'ecologia, al simbolo, no? Ma fino a pochi anni fa non era assolutamente considerata, no? Neanche il grandissimo valore che ha nei confronti dell'agricoltura non era considerato, non veniva dato un peso dal punto di vista politico, no? Cioè decisionale, perché proprio dal punto di vista del prodotto interno lordo non valeva niente, d'accordo? Invece avrebbe un peso politico veramente enorme, perché l'agricoltura dipende proprio molta agricoltura, insomma, no? Un certo tipo di agricoltura dipende proprio dalla presenza delle api. Va bene, l'ape, certo, la miele, perché la possiamo, diciamo, propagare e portare in presenza dove c'è bisogno, insomma, no? Le altre api perché, insomma, fanno una funzione ecologica molto più intensa, diciamo. Però questo non viene, diciamo, non è giustificabile, insomma, no? Non è giustificabile. È questione proprio di perversione umana, siccome vorremmo diventare degli dèi, no? Perché nel momento in cui riesco a manipolare la vita è un qualche cosa che mi dà grande forza e importanza, ma non arriveremo mai a questo, insomma, cioè non arriveremo mai, anzi, siccome il segreto della vita non lo troveremo mai, per fortuna, no? Però i danni riusciamo a farli, ecco, tanti.
0: Beh,
1: tanti,
0: quello sì.
1: Tanti ne riusciamo a fare, perché lì ci manca la conoscenza.
2: Sai che, caro Gianni, che noi abbiamo un'ape che è famosa in tutto il mondo, tu dovresti, si chiama Apis mellifera
1: ligustica. Sì, la nostra ape.
2: Esatto.
0: Ma è la nostra?
1: La nostra ape.
2: Sì, è un'ape autoctona, nota in tutto il mondo per la loro docilità e grande produttività.
1: Sì, allora, c'è una spiegazione. Allora, l'ape mellifera, che è una specie con una ventina di sottospecie, in realtà non sono tutte uguali, d'accordo? Una delle differenze è proprio la lunghezza della ligula, cioè quello strumento che usano per bottinare, per succhiare il nettare, ecco, che va da 5 mm a 7 mm. D'accordo.
2: Che tanto, sai, misurato
1: 7 mm è veramente lunga. Ecco, la ligustica è quella che ha la ligula più lunga. Cosa vuol dire?
2: Che entra in profondità,
1: ma che può visitare una diciamo maggiore quantità di specie di fiori rispetto a una che ha 5 mm, d'accordo? Perché arriva più in profondità. Ed è questa legata, è questo il discorso della produttività. D'accordo. Poi dopo invece la docilità, questa è una caratteristica loro. Ecco, immagina che noi abbiamo questa ape, che è, diciamo, la più ricercata del mondo, anzi è stata esportata dappertutto, va bene? noi non siamo ancora contenti.
2: Cioè,
1: non siamo contenti, cerchiamo di manipolarla, di trasformarla.
2: L'egoismo allo stato puro.
1: Ma no, è pazzia questa, è pazzia, è ignoranza, ignoranza e pazzia. Va bene? Cioè, se noi abbiamo l'ape riconosciuta a livello mondiale che è la migliore, scusa, ma prova a pensare qual è il problema se non riesci a produrre il miele. Il problema è tuo, apicoltore.
2: Pensa,
1: non dell'ape.
2: Sai, pensa che è stato scoperto 13.000 anni fa sull'altopiano di Asiago.
0: Cosa?
2: Perché la storia delle nostre api in Italia affonda proprio le radici nella preistoria ed è stato scoperto evidentemente da qualche... oppure nelle caverne, oppure, la storia di queste api italiane. Perché i reperti del nord Italia provano l'uso della cera d'api già nel Paleolitico.
1: Certo, certo, perché allora la mummia Ozzi, no? Quella che è stata trovata sul ghiacciaio del Semilaun, esatto, questo aveva un dente turato con la cera. Cioè, aveva un dente turato con la cera d'api, perciò conoscevano insomma già

0: medici e anche artigianali.
1: Certo. Gli egiziani ancora prima.
0: Pensa a te. E poi c'è una cosa che qua nella tradizione rurale, invece nella tradizione delle campagne, l'allevamento delle api fu custodito nei monasteri, dove la cera era indispensabile per le candele liturgiche e il miele come medicina. E c'è una curiosità, no? I contadini usavano i bugni villici, sai cosa? Dopo li spiegheremo ai nostri ascoltatori, no? Che erano armi primitive di paglia, legno o tronchi cavi.
1: Beh, questo è un qualche cosa che diciamo è finito tra virgolette a metà dell'Ottocento. Fino a quel periodo appunto c'erano questi cesti, immaginiamo una campana costruita con la paglia, e dove dentro ci mettevano le api, e poi per prelevare il miele venivano ammazzate insomma le api, praticamente poi veniva spremuto tutto. Altro tipo di bugno che è stato utilizzato fino a pochi anni fa, insomma, e c'è qualcuno che li sta ancora utilizzando per mantenere un po' anche questo tipo di culture in Sardegna.
0: Scusami, puoi spiegare ai nostri ascoltatori cos'è il bugno?
1: Sì, immaginiamo di vedere una campana costruita con della paglia, cioè con della paglia, diciamo dei fasci di paglia, un cesto, ecco, no? di paglia, dove dentro venivano messe le api, insomma, no? e poi dopo, per ricavare il miele, ammazzavano le api e spremevano i favi, e questo, diciamo, è un tipo di bugno. Poi dopo ci sono dei bugni costruiti con il legno, anzi con il sughero, e questo in Sardegna, diciamo, è un qualche cosa che viene ancora conservato, insomma, dal punto di vista culturale. Anzi, andrò la primavera prossima da un amico proprio a vedere, insomma, e a fare delle esperienze sui bugni villici. Sono proprio di sughero, no? Cioè sono formati con la corteccia di sughero, e c'è tutta una tecnica anche lì per prelevare il miele senza ammazzare le api. E poi ad esempio in Sicilia c'erano invece i fasceddu, che sono costruiti con la ferula, che è un'ombrellifera, che forma dei fusti abbastanza grossi e facilmente lavorabili, e facevano, diciamo, dei parallelepipedi lunghi anche un metro, dove dentro si mettevano le api, insomma, ecco.
0: Hai detto ferula?
1: Ferula, sì, è un'ombrellifera.
0: Sai che cosa mi ricorda la ferula? Un'antica arma prima del bronzo e del ferro.
1: Ah, pensa molto.
0: Si chiamava ferula, pensa a te. Io ne ho costruite anche qualcuna. Era una lancia a doppie punte che tu la usavi, sai, nei combattimenti, sia da una parte all'altra, perché aveva due punte. Si chiamava ferula. Che curiosità. Bravo, Gianni. Vai, scusami.
1: Sì, beh, insomma, fino alla metà dell'Ottocento, diciamo che c'era una grande fantasia per la costruzione delle armi, insomma, no? Poi dopo ogni territorio aveva le sue particolarità, insomma. Alla fine non è che ci fosse un qualcosa di uniforme come oggi, insomma. Oggi le arnie utilizzate per la produzione tutte hanno quella forma parallelepipedo, poi dopo che abbiano una misura piuttosto che un'altra non cambia nulla, però diciamo che da quello che abbiamo abbiamo rilevato nella storia, insomma, dagli egiziani ai greci, insomma, gli egiziani ad esempio sono stati i primi a documentare l'allevamento delle api. C'è proprio un dipinto dove viene descritta in modo proprio con grande precisione un'attività di apicoltura, dall'allevamento con delle

0: arnie orizzontali costruite in terra cruda, in argilla cruda, cilindriche, dove da una parte entravano le api, dall'altra parte c'era un coperchio dove prelevavano i favi, diciamo, con il miele. E dopo c'è descritto anche le fasi di estrazione del miele, la filtrazione, il confezionamento e lo stoccaggio, cioè proprio un processo di lavorazione completo, un'attività di apicoltura completa. E qui stiamo parlando di 4.500 anni fa, insomma.
1: Mamma mia.
0: Ecco. Poi dopo, anche diciamo, nello stesso periodo, non è che gli egiziani diciamo, hanno scoperto, sono stati loro i primi a documentare un'attività di apicoltura, però anche i greci avevano diverse tipologie, e questo è sempre documentato da ricerche. Tipo è documentato ad esempio nella zona di Osada, che è una zona della Grecia, insomma, questi usavano dei vasi. Anche lì probabilmente è successo che le api si adattano a dei contenitori e l'uomo non fa altro che imitare, no? I famosi vasi di Osada sono dei vasi dove ci mettono delle stecche sopra. Che fanno da coperchio, le api si infilano dentro, insomma, ecco. È un sistema, diciamo, visto da un'altra posizione di quello che hanno utilizzato gli egiziani, insomma. E poi dopo ce ne sono altre tipologie. La famosa top bar che è stata realizzata dai canadesi per sviluppare l'apicoltura in Kenya, già anche qui documentata in dipinti medioevali, insomma, esistevano già dei contenitori orizzontali utilizzati proprio per allevare le api, insomma. Cioè, nel senso che l'ape, dal primo documento che abbiamo, appunto quello della Cuevara de Aragna, appunto, di 9.000 anni fa, da quel momento in poi, insomma, la documentazione è abbastanza frequente, insomma, e abbiamo notizie, insomma. Dopo la metà dell'Ottocento, con la scoperta dello spazio ape da parte di Langstroth, che era un prete, insomma, protestante americano, lì è partita l'apicoltura moderna con l'utilizzo delle arnie a parallelepipedo come abbiamo adesso, insomma, ecco.
1: Pensa che fra l'Ottocento e il Novecento c'è stato proprio un cambiamento
0: È quello che ti sto dicendo.
1: sull'introduzione poi dei favi
0: È
1: mobili,
0: quello che ti stavo dicendo, no?
1: esatto, e dell'arnia
0: È
1: razionale,
0: quello che ti ho appena
1: perché
0: detto. Difatti,
1: infatti.
0: dalla metà dell'Ottocento, allora, Langstroth ha scoperto diciamo, che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e lui che cosa ha fatto? Il problema era studiare la biologia dell'alveare. In modo diciamo metodico, però se tu hai un alveare, ad esempio un bugno villico, che è questo cesto dove dentro ci sono le api, e lo apri, tu vedi cosa c'è dentro, ma non riesci poi a richiudere e a vedere una settimana dopo cosa è successo. Lui ha scoperto appunto che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e allora ha pensato di inserirli in una struttura tipo un libro. D'accordo. E così ha fatto. Ecco, da lì è partita l'idea del favo mobile dopo, perché lui inizialmente ha fatto questa arnia a libro proprio, no? Lui riusciva a aprire, guardare dentro e richiudere. D'accordo. E da lì è nata l'idea diciamo, dell'apicoltura moderna con le arnie razionali,
1: Pensa
0: tra virgolette,
1: che la
0: nazionali.
1: nostra ape, la Licustica, no? fu esportata in tutto il pianeta, pensa te, dagli Stati Uniti, in Australia e anche in Europa soprattutto, proprio grazie alla sua resistenza, che è un'ape molto laboriosa la nostra.
0: In Europa diciamo sì, è esportata, però sai, c'è una allora un conto è che le abbiano portate nel nuovo continente, e questo è stato un grande problema, perché anche qua facciamo delle cose che non hanno senso, perché non conosciamo in modo approfondito quello che succede dopo. Avere portato le api in Sud America, ad esempio, è stato un aver inquinato un ambiente con un grande predatore, dal punto di vista del nettare, va bene? Perché lì c'erano delle api diverse, con un comportamento diverso, e probabilmente nei primi momenti c'è stata una grande competizione tra l'ape mellifera e le melipone, insomma le api senza pungiglione che ci sono in Sud America. Poi va bene, dopo c'è stato l'adattamento, insomma, e anche qua va bene, potrei raccontare per ore queste cose. Mentre in Europa portare l'ape ligustica in un altro territorio, qui c'è tutto un altro discorso, perché in Europa noi abbiamo verso ovest e verso nord abbiamo un altro tipo di ape che è l'ape nera o ape mellifera. Perciò se io porto delle api ligustiche in Francia, queste dopo un po' spariscono, cioè le trovo sostituite dalle api locali. Questo è stato studiato e sperimentato. Poi dopo, sempre in Europa, nella zona dei Balcani ad esempio, abbiamo un altro tipo di ape che è l'ape carnica.
1: Carnica,
0: sì,
2: che viene dalla Carnia.
1: Le api carniche?
0: Sì, no? Sì, ma in realtà è di là della Carnia, insomma, no? Comunque, sì, ma tutta la zona dei paesi dell'est, diciamo nella zona verso, diciamo, verso i Balcani, lì abbiamo l'ape carnica. Ecco, c'è anche una cosa molto interessante, che ognuna resta nei propri spazi, insomma, non c'è un mescolamento delle varie sottospecie. Poi dopo, sì, da parte dell'uomo c'è chi ama l'ape carnica e vuole portare l'ape carnica dentro nel nostro territorio, lo fa, lo fanno, e chi invece vuole la ligustica la porta da un'altra parte, la porta fuori. Ma queste sono solo un andare contro natura, perché le api si specializzano nel proprio territorio, d'accordo? Si specializzano, ed è bene, insomma, che ognuno coltivi la propria ape, insomma, che alla fine.
1: Allora, diamo anche informazioni sul miele, no? Perché uno mi chiede, ma il miele ha la scadenza? E allora, a me risulta che può durare moltissimi anni. Cosa mi
2: anche dice? Se è aperto?
0: Allora, il miele è un alimento, una sostanza molto particolare, va bene? A differenza di altri alimenti, prendiamo un pezzo di carne. Ecco, il pezzo di carne, se io lo metto sul tavolo, dopo un po' va in putrefazione, d'accordo? Ed è inutilizzabile, va bene? Allora, se io prendo un barattolo di miele, lo apro, lo lascio sul tavolo, cambia di stato, è molto igroscopico e assorbe un sacco di umidità, va bene? Allora, siccome ha pochissima acqua, immaginiamo, non so, partire da un 18% di acqua, e l'atmosfera di un'abitazione sicuramente non è il 18%, ma ha un'umidità superiore, si porta in equilibrio. Quando acquisisce acqua, ad esempio, fermenta, va in fermentazione, i zuccheri vanno in fermentazione. Allora, quando è fermentato non è più il miele di prima, ma non è neanche una sostanza da buttare via, cioè ha cambiato di stato, ha delle altre proprietà, a differenza di tutti gli altri alimenti che degradano, va bene? Questo cambia di stato, ecco, perciò anche un miele fermentato non avrà più un buon profumo come aveva prima, ma posso utilizzarlo, che ne so, per fare un agrodolce, d'accordo? per, oppure per, continuo a diluirlo e posso attraverso altre fermentazioni creare un aceto, ecco, ma non sarà da buttare via, come altri alimenti che vanno, ripeto, in putrefazione.
1: Ecco, il nostro Gianni prende, e io prendo anche spunto per puntualizzare la verità di quanto sta dicendo, perché il miele, la percentuale dell'acqua è bassissima, pensate, che così impedisce ai batteri e alle muffe di vivere, questo è molto importante. Poi ha una quantità di zucchero molto alto e i zuccheri bloccano i microbi. Poi ha un'acidità naturale, il pH acido, che protegge il prodotto, vero Gianni?
0: Sì, è un ottimo conservante. È un ottimo conservante, perciò sì, non ci vive nulla, però se ci metto dentro un qualche cosa si conserva.
1: Pensate che poi magari molti si chiederanno, no, perché cambia con il tempo, perché cristallizza, diventa duro o denso? Pensate che è un processo del tutto naturale ed è segno di qualità, non di deterioramento, avete capito? Vero Gianni?
0: Dal punto di vista dell'apicoltura è manifesta, diciamo, una certa qualità, però se noi lo vediamo da un altro punto di vista, perché il miele non è un qualcosa fatta per l'uomo, è delle api, va bene? Allora, tu immagina che se il miele cristallizza, le api non lo utilizzano, non riescono ad utilizzarlo. Ci sono dei mieli che cristallizzano anche dentro l'alveare, e se le api fanno scorta di quel miele che cristallizza, muoiono, perché non ce la fanno a trasformarlo, a portarlo liquido. Però la maggior parte dei mieli, diciamo che il 99% dei mieli che cristallizzano, all'interno dell'alveare non cristallizzano. Va bene, allora, siccome io lo devo vendere e si cristallizza, vuol dire che è stato, che diciamo, ha subito una trasformazione, un processo che, restando cristallizzato, diciamo, mi garantisce il fatto che non sia stato scaldato, perché se io lo scaldo quei cristalli si rompono e non si riproducono più, d'accordo? Allora, se io ho un miele cristallizzato, dico guarda che il mio miele è un miele ancora naturale, non naturale, ancora, diciamo, stabile, perché non è stato scaldato, non è il miele che troviamo di una certa marca che andiamo al supermercato ed è sempre liquido, d'accordo? Perché è stato lavorato, va bene. Perciò la cristallizzazione, diciamo, da un certo punto di vista dà una garanzia, da un altro certo punto di vista, diciamo, anche qui potrei raccontare degli aneddoti, insomma, no, sulla cristallizzazione, che insomma, la prossima volta vi racconto.
2: La prossima volta certamente.
0: Sì.
2: No, aspetta un attimo, scusami, ci sono anche gli ascoltatori. Allora, Adriano 68 scrive: siamo passati dai 2 miliardi degli anni 50 di popolazione, sì, ai 5 miliardi degli anni 2000, ai 7 miliardi di oggigiorno. Decisamente troppe cose, cioè decisamente troppe persone per questa terra. Ciao a entrambi. Poi, 2 anni fa, sempre Adriano, ho visto un bellissimo museo ad Arouca, nel Portogallo settentrionale. C'erano api fossili di 3.000 anni fa, con un nido compreso.
0: Bello, bellissimo.
2: Bello, veramente.
0: Comunque non siamo anche se siamo 7 miliardi, non siamo in troppi.
2: No, ma infatti è ironico quello, sì, che dice Adriano.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, no, il problema è che vogliamo stare tutti sullo stesso posto. E questo è il problema. Non è che il pianeta non può ospitare 7 miliardi, va bene, ne può ospitare molti di più, e ci sarebbe da mangiare per tutti, va bene? Cioè, se mangiassimo in un certo modo,
2: certo,
0: ci sarebbe da mangiare per tutti e tutti staremmo bene. Il problema, ripeto, è quello che ho detto prima. Cioè, se io ho un rifiuto, d'accordo, ho dei rifiuti, va bene, è perché c'è chi, a qualcuno manca l'essenziale, va bene? Cioè, io ho un rifiuto è perché a qualcuno manca l'essenziale, sì. D'accordo? Ecco, questo è il concetto che forse non riusciamo a mettere a fuoco. Cioè, il fatto di produrre rifiuti dovrebbe farci venire i brividi, perché un giorno potremmo trovarci proprio dall'altra parte, cioè quello di non avere neanche, sì, neanche sì. Il minimo indispensabile. E fino a ieri abbiamo sprecato e prodotto rifiuti.
2: Allora, scusate, mi sono dimenticato di chiedere, questo lo leggo perché mi piace. Se oltre alle api operaie ci sono anche le api impiegate. Io no. Veloce, perché dopo abbiamo la pubblicità.
0: Non ci sono le api. Beh, insomma.
2: Si può organizzare?
0: Non ci sono le api impiegate, però ci sono, diciamo, le api che provvedono a fare quelle cose che noi non vediamo esternamente. Ecco, sì. Anche questo ne parleremo, insomma.
2: Ecco,
0: dai.
2: Vai avanti tu con quello che stai.
1: No, allora, già mi avevi accennato il fatto, no? Che con gli anni cioè la perdita di proprietà del miele, perché questo è importante, magari molti ascoltatori non lo sanno, lo portano a casa, lo mettono là, con gli anni, se esposto al calore della luce, perde parte delle vitamine e degli enzimi benefici, ma resta comunque sicuro da mangiare come semplice dolcificante.
0: Allora, anche qui non abbiamo studiato, secondo me, a sufficienza questi processi. Allora, sì, è vero che perdono enzimi, e siccome questi enzimi sono talmente pochi, non so cosa ce ne facciamo noi, no? Di questi enzimi, perdiamo aromi, perdiamo le vitamine, che sono poche, va bene, che però, diciamo, nella complessità sono utili utilizzati in un certo modo, mentre quello che succede dopo questa perdita non è sufficientemente studiato. Può darsi che si generino altre cose che sono utili per altre, ecco, per altre situazioni.
2: Bene. Ecco, io avevo. No, intanto salutiamo tutti perché è finito e ci salutiamo, e adesso metto una replica perché il nostro dottor Gennaro Muscari non c'è. Ringrazio Gianni, ringrazio anche l'amico Ettore che è stato qui con noi.
1: Io ringrazio la
2: ecco,
0: grazie a tutti
2: io
0: voi.
2: Io ripeto ancora tanti auguri per la figlia che è in Nuova Zelanda, la figlia di Gianni.
0: Veronica,
2: avevo preparato una canzone, facciamo che è fantastica storia e la vita di Antonello Venditti. Vi saluto tutti e noi ci
0: vediamo.
2: Appuntamento a mercoledì prossimo.
0: Ciao ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Aspetta, perché ormai è finito.

niente di un'ipotesi di idee.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno le amiche e gli amici di Radio Gamma 5, buongiorno e ben sintonizzati. Beh, siete stati in compagnia fino adesso con il nostro Ettore l'Indiano e oggi mercoledì 12 agosto, fuori c'è una temperatura che sembra il 12 dicembre, ma insomma non importa. Comunque qua dentro si sta bene, dai, benino almeno. Allora, stamattina, come ogni terzo mercoledì, sì, secondo mercoledì del mese, c'è il nostro amico Gianni, che adesso gli apro anche il microfono.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ecco, bene, vi saluta anche il nostro Gianni. Adesso vado, Gianni, con le iniziative della radio, e che così dopo diamo spazio libero al nostro amico. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ve lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, Cinegamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è mai stata presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale, figurati. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Un documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto alle 21:30 in sede radio. Alle 19:30 cena. C'è una cosa vergognosa, quello che fanno le case farmaceutiche. Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia, a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campofontana, in provincia di Verona. Poi saliamo presso la malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988, ripeto il numero del nostro Luca, 329 0038 988. PS, per chi mangia Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Allora, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo. Non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebaia, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 85 73 609. Poi ripeto il nome e il numero di Ettore, casomai chiamate me che ve lo do. 348 85 73 690, e questo è il nostro Ettore. Poi PS, per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia al 392 528 5066. Poi No Governo Banane Day, sabato 5 settembre ore 10 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, contro il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, citazione del professor Trabucco, criminogeno e nobile, citazione di Alfredo Bellucco, disegno di legge 978-2023, Lega Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovani Andrea Ostellari, e governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza codice e con lo scudo penale. Relatore in commissione giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatori, avvocato senatore Salemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato. Contro la rapina delle accise sui carburanti per la tassazione delle banche, osteggiata da Forza Italia, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore padovano Andrea Ostellari. Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Per info 346 361 4469. Ripeto, per info 346 361 4469. E grazie anche ad Alfredo, che si dà tanto da fare per queste cose. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi, cerco casa per mancato rinnovo, locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Grazie. Grazie Fabio. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 334-6575. Allora 338-994-6575. Grazie. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata, non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna "Un'altra difesa è possibile". Servono oltre 50.000 firme che potrebbero portare in questo testo di legge, che potrebbero portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Urgente bisogno di casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Per tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-77-80-167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Bene, con questo dichiaro chiusi i giochi. Adesso passo la parola al nostro amico Gianni Stoppa, che penso ne abbia di cose da raccontare.
1: Ma cosa racconto?
0: Cosa racconto? Vuoi che te lo dica io? Che novità ci sono negli apiari?
1: Ma vorrei essere banale, insomma, no?
0: Caldo, ma noi ci aspettiamo almeno una volta caldo, al mese al mattino.
1: C'è caldo.
0: Ma stanno soffrendo tanto il caldo anche le api?
1: Ma... diciamo che dipende un po' da tanti fattori, no? Siccome le mettiamo in uno stato di semicattività, cioè nel senso che non scelgono loro di stare dentro un'arnia, e l'arnia poi la mettiamo dove ci fa più comodo, e non siamo attenti ad esempio alle loro necessità, oppure non siamo attenti ad avere diciamo una visione a 360 gradi di che cos'è un alveare. Insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che le mettiamo dentro un'arnia, poi il posto più comodo è quel posto lì, perché arrivo comodamente con la macchina, con la carriola, no? Ed è in pieno sole. Magari fa comodo loro durante l'inverno, ma durante l'estate diventa un problema molto molto molto grave, insomma, pesante, molto pesante. Innanzitutto perché utilizziamo delle strutture che sono proprio anche qui, utilizziamo dei materiali e come sempre cerchiamo di spendere poco per avere molto, e questo è un po' diciamo il nostro modo di agire a livello generale, no? Cioè avere molto, spendere poco, investire poco. Ecco, cosa voglio, anche qui si può arrivare, diciamo, a capire un po' il fare l'apicoltura in un certo modo piuttosto che in un altro. Un'arnia è costruita con dell'abete generalmente, anche abbastanza sottile, insomma sono 2,5 centimetri, sembrano tanti ma sono veramente pochi in questo, in una situazione come oggi, con un coperchio sopra di lamiera. E sotto il coperchio c'è un'altra struttura che si chiama coprifavo, c'è diciamo uno spazio di aria di 6 centimetri più o meno. Ecco, lì sotto con il sole che ci batte arriviamo a 80 gradi, insomma, no? Comodamente. Ecco. E poi si riflette, diciamo, ancora più sotto, oltre il coprifavo, questa temperatura. Ecco, voi provate a immaginare di accendere il clima, un climatizzatore, e avere un soffitto che irradia un infrarosso di 80 gradi. Ecco, cioè, per noi diciamo il problema è diverso perché l'aria fredda va verso il basso, no? Però per loro che invece la climatizzazione funziona in modo diverso, cioè devono sfruttare l'evaporazione per fare la sottrazione di calore, no? Attraverso l'evaporazione c'è sottrazione di calore, portano dentro acqua, bagnano favi, tutto quello che si può bagnare, e poi attraverso la ventilazione c'è la sottrazione di calore, ecco, attraverso il vapore, no? Il vapore che esce. Ecco, cioè questo diventa uno sforzo immane, no? Cioè abbiamo 80 gradi sotto e una evaporazione continua che non riescono a controllare, perché veramente non riescono a controllare una temperatura di quel tipo lì, perché non è nella loro natura. Loro vivrebbero di norma all'interno di un tronco, di un albero, anche se la temperatura arrivasse, la temperatura relativa arrivasse a 35-40 gradi, perché questo l'ho visto in foresta amazzonica, insomma loro riescono a controllare benissimo, insomma, la termoregolare, no? Ma se, come dicevo prima, se abbiamo sopra la testa un radiatore che manda 80 gradi, 70-80 gradi continuamente, diventa uno sforzo immane. Ecco, questo a discapito delle riserve di miele, perché proprio per raffreddare devono consumare miele, cioè noi per raffreddare consumiamo energia elettrica, loro consumano miele. E qui ci sono altri dopo ragionamenti, perché questi giorni seguivo lì uno scambio di messaggi, un gruppo di cui faccio parte, insomma di centinaia di gruppi che mi intrigano in mezzo, insomma, no? E ma io ho dato acqua e miele, no? Ma scusa, ma che senso ha intervenire continuamente anche con l'acqua e miele che non è nella loro natura, insomma, no? Che senso ha dover lavorare io, intervenire perché ho piazzato degli alveari delle famiglie di api in una zona dove non riescono a sopravvivere da sole? È assurdo, veramente assurdo, diventa uno sforzo enorme da parte loro e anche da parte mia, insomma, non c'è sostenibilità, ecco, non c'è sostenibilità, perciò quello che si fa deve essere sostenibile. Certo che sfruttiamo la natura, sfruttiamo gli animali, però metterli in condizioni drammatiche per ottenere un qualche cosa e poi lavorare in modo assurdo, secondo me è controproducente. Qualche giorno fa ero in un allevamento di polli, sono capitato lì e c'era questo capannone aperto, no? Con questi ventilatori enormi, no? Che mandavano dentro aria, insomma, che fanno circolare l'aria. E allora chiedo al tipo che era lì, e dico: ma è sufficiente? Sì, cioè è sufficiente, basta tenere aperto all'inizio il capannone e fuori questi gran ventilatori che portano fuori, sì, è sufficiente. Io non avevo mai visto in realtà come funzionava un allevamento, insomma. E dico, ma come fanno ad avere accesso al cibo, all'acqua? No? Allora, ci sono queste questi distributori di cibo e di acqua che si alzano e si abbassano in funzione a quello che decide, insomma, l'allevatore, insomma, no? Perciò se devono avere accesso all'acqua si abbassano questi erogatori e loro hanno accesso all'acqua. E il cibo uguale. E, insomma, mi diceva che mangiavano dopo le 10 di sera una volta al giorno, perché la temperatura si innalza di 3 gradi quando mangiano, cioè, e rischierebbero con 30 gradi, 37 gradi come c'era in questi giorni, di andare in collasso, insomma, no? Cioè 37, arrivare a 40 gradi il pollo è lesso, cioè, veramente.
0: Poverino.
1: Sì, veramente, insomma, c'è da domandarsi se è opportuno, insomma, fare queste cose, insomma, no? questi polli, poi io dico, ma erano polli, saranno stati una ventina di centimetri, ma quanto hanno quei polli lì? Un mese, cioè, un mese, cioè, i miei polli a un mese sono
2: Puccini?
1: Sì, sono come grandi come una mano, insomma, no? Non riuscivo neanche a camminare, insomma, ecco, la gente
2: quando gli danno da mangiare, Gianni,
1: ma anche lì dopo dipende anche dalle porcherie che sono state fatte, cioè lì sono geneticamente modificati quei polli,
2: un allevamento intensivo,
1: sì. Ah, sì, ce ne sono state milioni, ce ne erano dentro, non so, insomma, veramente
0: che
1: una roba,
0: un po' in spazi ridottissimi,
1: sono a terra.
0: Ah, per terra?
1: Sì, ma in mezzo a
0: ecco, sì.
1: Sì, ecco. Sì.
2: Cioè, puoi dire sterco, insomma.
1: Sì, ci mettono della segatura, però la, insomma, segatura ci camminano sopra, insomma, ecco, perché assorbe le deiezioni, insomma.
0: Sì,
1: però, cioè, il fatto è che non vedendo queste cose non ci facciamo scrupoli. D'accordo. E torniamo al discorso di prima, no? Nei confronti delle api, cioè andiamo al supermercato a comprare della carne di pollo e prendiamo quello che costa meno alla fine, insomma, no? Cioè, tendenzialmente, no? Oppure non c'è poca differenza tra uno e l'altro.
2: Cerchi quello in offerta, magari.
1: Esatto, e senza avere nessuna coscienza di quello che vai a comprare. Va bene. Allora, questi animali che non sono più animali, sono delle cose trasformate, perché veramente in natura non esisterebbe un animale, non ce la farebbe a vivere da solo un animale di quel tipo lì, e sono delle aberrazioni, sono delle cose allevate in modo demoniaco proprio, insomma.
2: È come parlare di un chilo di miele a 3 euro e 45, ecco, che al supermercato.
1: Sì, ecco, questo c'è, succede insomma. Dopo anche qui bisogna stare un po' attenti per il discorso del miele, perché la cosa è, ci sono delle cose da chiarire, va bene. Allora, ci sono posti, delle zone anche in Europa, dove c'è un tipo di agricoltura diverso dalla nostra, grandi estensioni, e dove coltivano ad esempio la colza in modo molto più intensivo che del nostro paese, insomma, con delle superfici veramente enormi. Ecco, lì immagina che se ci metto delle api, loro ne producono tonnellate, ma tonnellate. Questo non è male dal punto di vista, tra virgolette, della qualità del miele, se le api fossero allevate in un certo modo, d'accordo? Perché le api, se c'è nettare, loro lo portano a casa, va bene? Non è come ho selezionato la mucca che produce 50 litri di latte al giorno, ed è diverso quel latte da quella vacca che ne fa 10 litri ed è al pascolo in montagna, d'accordo? Ecco, diciamo che è diverso dal punto di vista di dire, non so, ho le api su un pascolo alpino e sicuramente il miele sarà diverso di quel miele di colza raccolto su quelle grandi superfici. questo indubbiamente è diverso, però il miele di colza raccolto qua o raccolto in Polonia o in Ucraina non fa nessuna differenza, d'accordo? La differenza sta nelle condizioni di allevamento a cui noi siamo sottoposti e altri no. Cioè noi abbiamo delle condizioni molto dobbiamo seguire delle regole molto molto strette, quando gli altri queste regole non le hanno, e questo è, diciamo,
2: una penalizzazione.
1: Esatto, è una concorrenza, no. È una concorrenza sleale.
2: Ecco questo.
1: D'accordo, è una concorrenza sleale. Poi dopo, e qui diciamo è successo che è arrivato del miele a pochi euro, e chi lo ha analizzato, fatto analizzare, risultava ad essere miele, non un qualcosa di diciamo qualche succedaneo o allungato con qualche altro con degli sciroppi. Ecco, era miele. Va bene, è questione di concorrenza sleale. Magari questo è stato mielato in pieno campo, no? con lo smielatore in mezzo alla campagna, e io invece sono obbligato a mielarlo dentro a un laboratorio con tanto di piastrelle fino a 2 metri di altezza e oltre, no? Con regole ben precise, avendo rispettato certi parametri, rispettando tutta la tracciabilità, quando gli altri non lo fanno, insomma. Allora, ci sono tante cose, insomma, da valutare. Ecco, sì, diciamo che all'interno dell'apicoltura abbiamo delle contraddizioni, abbiamo delle sofisticazioni, forse meno pesanti di quanto riguarda l'allevamento animale da carne, insomma, però nell'allevamento delle api anche qui c'è una tendenza, insomma, siccome oggi il clima è così che non è più come era fino a 20 anni fa, insomma, sta penalizzando molto l'apicoltura, anzi sta cambiando tantissimo. C'è la tendenza per chi vuole fare, diciamo, tra virgolette, il professionista, cioè quello che alleva migliaia di alveari, vuole mantenere gli stessi standard, e questo pensa che la soluzione sia quella di elaborare le api. Cioè, quello che abbiamo fatto con gli animali, con la vacca, insomma, che adesso produce 50-70, credo anche di più, insomma, litri di latte, questo si vorrebbe fare anche con le api stesse. Ecco, questo è la tendenza, ed è una cosa pericolosa, insomma, ecco, veramente pericolosa questa. Beh, perché vuol dire mettere mano alla natura, e noi non siamo in grado di valutare quello che succede dopo, insomma. Cioè, questo è un grande difetto da parte della scienza e da parte dell'essere umano, che non rispetta, diciamo, la natura, vorrei dire la creazione, insomma, ecco. Cioè, tutto è stato fatto perché ci sia un certo equilibrio, no? Ecco, quando noi rompiamo questi equilibri, vogliamo rompere questi equilibri, vogliamo intervenire in questi equilibri, qui purtroppo c'è il problema è che non sappiamo quello che succede dopo. E qui, nel momento in cui non ho la certezza di quello che succede dopo, io dovrei fermarmi, insomma. Dovrei fermarmi.
2: Posso chiederti una cosa?
1: Sì.
2: Dani? Ho notato, e forse tu saprai darmi una risposta, che anche nel mio piccolo spazio verde che ho a casa non vedo più api questo periodo, non le vedo, solo vespe che cercano magari di farsi, sai, quel nido là che poi loro depositano le loro uova, ma api non ne vedo. Come mai?
1: Perché non c'è un fiore? se non ci sono fiori, cosa ci vengono a fare? Non mangiano mica l'erba, le api?
2: No, allora sai che il quadrifoglio fa quel fiore?
1: Il trifoglio.
2: Trifoglio, sì. Bravo. Di solito le notavo là in primavera.
1: In primavera, sì, ma adesso con la siccità che c'è non riesce, neanche il trifoglio non riesce a dare nettare.
2: Ah.
1: C'è secco, non riesce a dare nettare.
2: Vanno solo dove ci sono fiori, non so.
1: E dove c'è vantaggio, purtroppo anche loro sono, tra virgolette, opportuniste, nel senso che quel trifoglio in questo momento può essere appetibile per un altro tipo di insetto impollinatore che ha bisogno di pochissimo, diciamo, nettare, e loro magari non ci vanno perché è un lavoro immane, cioè è più l'energia che sprecano per recuperare un qualche cosa che alla fine
2: vanno sui frutti, tipo adesso ho tanti fichi per dirti, no? Non vanno?
1: Vanno anche lì per disperazione, per disperazione se non c'è altro.
2: Pensate.
1: Vanno anche lì, cioè se c'è un qualcosa di dolce vanno a recuperare anche un po' di succo sull'uva, vanno qualsiasi cosa che renda un pochino, loro ci vanno.
2: Perché questo caldo è immane, cioè siamo 15 giorni che è una cosa fuori da ogni logica.
0: Beh, certo. Direi quasi da più di un mese, anche perché abbiamo avuto una pioggia che è stata così, giusto per dire, sì. Esisto ancora, però la pioggia che non è servita a nulla praticamente.
2: No.
1: Sì, beh, anche poco serve, perché le piante riescono, diciamo, ad assumere acqua anche attraverso le foglie, no? Anche poco serve, non è che non serve a niente, però non è sufficiente, insomma.
0: Beh, chiaro.
1: Non è sufficiente, insomma. Comunque sì, la differenza delle vespe è che loro sono onnivore, e poi in realtà in questo momento, durante la piena estate, stanno allevando i riproduttori per il prossimo anno.
0: Allora si spiega perché nel mio giardino

0: depone l'uovo e nasce un'operaia che darà una mano poi a costruire il nido, sempre ad espandere il nido. Ecco, adesso stanno allevando quei riproduttori lì.
1: Tu non puoi togliere il miele adesso, allora.
0: Alle vespe, no, il vespe.
2: No, le vespe. Ah,
0: sto parlando delle vespe. No. Allora, la vespa ha bisogno adesso, in questo momento, di moltissime proteine.
2: Saprei io di che d'accordo? Cosa ha bisogno.
0: Allora, è onnivora lei, è onnivora, mangia tutto, ma adesso ha bisogno di proteine, perciò. Perché ti gira attorno al cane? Perché, perché è un animale e se c'è uno scarto lei lo recupera. Ad esempio, non so, muore una pulce, una mosca e la vespa la trova, la ricicla, la mangia, insomma la trasforma, no, in energia, in proteine per allevare.
2: Sì, beh, è chiaro che le vespe sì.
0: Sì.
2: Se mette fuori, magari metto fuori che devo lavare la ciotola del cane, la metto fuori,
0: ma la vespa
2: se non la lavo immediatamente e dopo vedo che ci sono le vespe lì.
0: Sì, ecco, loro stanno facendo questa cosa in questo momento, vespe, calabroni, tutti i vespidi in questo momento stanno allevando i riproduttori, sì. E hanno, diciamo, un'alimentazione ed esigenze totalmente diverse dagli impollinatori, insomma. Diciamo che adesso la maggior parte degli impollinatori, eccetto i bombi e poche altre specie, hanno già finito i cicli. Cosa vuol dire? Che la maggior parte degli impollinatori sono solitari, sono api solitarie. Ci sono api che vivono nel terreno, cioè scavano una galleria verticale e poi molte gallerie orizzontali dove depongono l'uovo. Questo uovo verrà accompagnato da alimento che è polline nasce la larva, mangia, si nutre del polline che è stato depositato e poi si impupa e l'anno successivo sfarfalla, cioè esce l'anno successivo. Questi cicli di solito sono già finiti, d'accordo, sono già finiti. Il bombo invece va avanti fino a tardi, va avanti fino a dopo settembre, insomma, no? Poi dipende poi anche dalla temperatura, negli ultimi periodi vanno avanti fino a novembre anche. Ecco, perciò diciamo, è uno degli apoidei, uno degli impollinatori che ha maggior presenza, insomma, che nel territorio. Quelle solitarie, no, insomma, nel giro di poco tempo riescono a finire il loro ciclo. Le api invece, queste ci sono sempre. Insomma, no.
1: Sarei curioso di vedere un nido di bombo, mai visto.
0: Ma è difficile da vedere perché sono sottoterra.
2: Ah, sono quelli sottoterra.
0: Sono sottoterra.
1: Sì. Com'è che si chiamano in dialetto i gnaunsei?
0: Sì, esatto. Solo che quel tipo di vespa lì scava proprio scava la terra, porta fuori la terra, no, per creare lo spazio, mentre il bombo cerca le tane dei topi abbandonate. Individua la cavità, entra dentro e ci fa il proprio alveare.
1: A differenza del calabrone che fa certe cattedrali, per dire.
0: Calabrone vive.
1: È uno spettacolo.
0: Queste
1: case. Ma non l'hai mai visti? Fanno certi monumenti il calabrone.
0: Sì. Queste uova giganti.
1: Giganti, vero?
0: Sì. Che
1: è predato da qualche animale quelle uova?
0: No, i nidi no, il nido raramente, ma gli adulti sì. Ad esempio, adesso qui da noi non c'è, è raro, insomma, il
1: lucione,
0: anche un falchetto, ad esempio.
2: Ma i falchetti non so se ci sono qua.
0: Ma ci sono dei falchetti specializzati, ad esempio il falchetto si chiama falco pecchiaiolo. Pecchiaiolo perché da pecchie, le pecchie gli antichi romani le api chiamavano le pecchie. E questo falchetto mangia api, mangia calabroni, vespe, insomma, mangia tutto quello che vuole, insomma. Però qui da noi è raro, insomma, c'è, ma non è così frequente. Insomma. Ma ci sono i ruccioni, ad esempio, possono mangiare benissimo anche calabrone, insomma, certo.
1: Che sono meravigliosi, hai visto?

0: siano fuori che sono mamma.
1: Sì,
0: ma,
1: sì.
0: Forse qua ce ne sono pochi, forse.
1: No, no, no.
0: Le due parti là.
1: Ma dalle mie parti ce ne sono, arrivano ogni tanto, arrivano questi diciamo stormi, e
0: perché fanno i nidi sui argini, no? Loro fanno il buco, no?
1: Sì, sì, su argini sabbiosi più che altro, sì, sì. Sì, ma sì, da noi non ci sono stabili, arrivano i momenti
2: di passaggio praticamente,
1: ma fanno diciamo delle battute di caccia,
2: ah.
1: Ecco, specialmente quando individuano l'alveare, stanno lì magari un po' di ore.
2: Sarebbe meglio anche di no,
1: ma sì, ma non è che fanno dei grandi danni. Insomma, gli apicoltori sono diciamo sempre molto spaventati, no? E innervositi da questo animale. Non è che fanno una strage e ti mangiano tutto. Tutto l'alveare, insomma, tutto l'apiario, insomma, cioè fanno più danni che ne so un nido di vespa velutina, ecco, che uno stormo di gruccioni che sta lì una giornata.
0: E l'orso che si ciba dal miele?
1: Ma in realtà non si ciba dal miele l'orso, insomma.
2: Ma è una favola questa qua dell'orso che si ciba,
1: sì,
2: dal miele? Perché
1: sì, è una favola,
0: è
1: veramente
0: una favola, sì, non è che vada nei buchi, a volte vedo, ma forse
1: sì, per quelli cartoni animati, sì, questo è il problema.
2: Cartoni animati, l'orso Yogi.
1: Sì, no, l'orso Yogi prendeva i cestini della merenda.
2: Ah, è vero,
1: sì,
2: che rubava le merende con, sì, Bubu, è vero.
1: No, l'orso cerca le proteine. D'accordo, lui cerca il nido proprio dove ci sono le larve, e dopo si imbratta di miele per forza, insomma, no? c'è il miele dentro, no? Ma che all'orso piace il miele non è vero, insomma.
0: Si ciba proprio delle uova?
1: Sì, anche delle api, insomma, no? Dalla parte del nido, la parte del nido, insomma, sì. dopo si imbratta di miele per forza, insomma. Ma no, non è che gli piace, cioè se gli metti il barattolo di miele non gli frega niente, insomma. Tanto per dire, insomma, quello che cercano le proteine, insomma, sono le proteine, ecco.
2: E beh, insomma, il loro spirito di conservazione, perché ognuno mangia quello che fa bene, non è
1: carnivoro.
2: Come noi che andiamo al McDonald's.
1: L'orso è un carnivoro, perciò no.
2: Tutti gli orsi
1: sono carnivori, certo.
2: Bianchi, rossi, blu, neri, grigi, grizzly.
0: Delle stagioni, però, vero? Non è che sempre si ciba di carne, eh.
1: Per costruire, cioè, allora tutti hanno bisogno di proteine, tutti gli animali hanno bisogno di proteine per costruire il corpo. Il corpo non lo costruisci con gli zuccheri, attraverso gli zuccheri servono le proteine, perciò ogni animale avrà un momento in cui assumerà proteine, e dopo magari può, ad esempio un uccello trae le proteine, può trovare proteine attraverso dei semi, d'accordo? Che ha bisogno in quel momento, se non li ha non riesce. Ad esempio la cincia allegra è carnivora, cioè insettivora, la cincia allegra
2: mangia lì gli insetti,
1: sì, ma dopo quando è adulta può mangiare anche semi.
0: Beh, no? Io vorrei proprio raccontarti una storia sulle...
1: Dai, racconta.
0: Sai che io ho una gran passione per gli uccelli, sì, ed è per esperienza diretta. Allora c'è la cinciarella e la cincia allegra. Allora la cinciarella tu la puoi prendere in mano, baciare, accarezzare, non fa niente. La cincia allegra ha degli uncini sulle unghie. Allora ti racconto questo fatto. Tanti anni fa io mi dilettavo a piazzare le trappole per studiare gli uccelli. Cosa mi succede? Arrivo in una trappola, c'è un cuculo preso, aveva la testa spaccata.
2: Ma
0: la testa spaccata, cioè io vedevo il sangue, che era una cosa veramente impressionante. Ma cosa può essere successo, sai? Quando sei sul fondo di un fosso puoi pensare a una donnola, una faina, a qualsiasi tipo di un roditore, no? Insomma, succede che poi nel mio riprovare questa cosa non mi vedo la cincia allegra che stava spaccando la testa a un merlo.
2: Ma mi aiuto.
0: Per mangiare.
2: Ma è grossa sta cinciarella?
0: La cinciarella è più, peserà 20 grammi. Stava spaccandogli la testa al merlo per mangiargli il cervello. Quando tu mi dici che è carnivora, l'ho visto certo. Con i miei occhi direttamente. E poi, siccome che poi le ho anche prese le cince allegre, cioè devi stare molto attento perché ti, con le unghie che hanno, te se le cioè praticamente si dentro, vanno dentro la carne. È incredibile, sai, hanno una forza sulle unghie, le cince allegre, che è veramente impressionante. Questo uccellino così piccolo, caro Gianni.
1: Ecco, questo diciamo lo fanno proprio, questo atteggiamento lo hanno quando devono allevare i piccoli. Esatto. Perché? Perché devono costruire il corpo. Dopo, quando l'adulto, non è detto che sia esclusivamente carnivoro, dopo possono mangiare anche semi, capito? Però non hanno più bisogno di proteine quando è grande, insomma.
0: Sì, ma se tu pensi proprio il cervello, va incerca proprio del cervello, dell'uccellino, dell'uccello, insomma. Pensate, e poi sai, siccome che le ho tenute anche in gabbia, ti dico, perché io ne ho avuto a centinaia di uccelli in gabbia, perché li ho poi liberati, che magari uno non crede a venire a casa mia a trovare chissà chi, no? O un canarino, se uno vuole sapere, per dirti, però ho avuto tantissime esperienze. Loro mangiano tipo il cuore, cioè, i pezzettini di cuore mangiano, oppure le tarme della farina, le famose tarme della farina,
1: anche quelle delle mosche?
0: O anche della mosca, ma loro sono molto ghiotte delle tarme della farina. Sì, potrei raccontare tante storie.
1: Sì, ma difatti prima ti dicevo appunto che per costruire corpo, no, massa, tutti hanno bisogno di proteine. Tutti gli animali, tutti gli insetti, poi che trovino sotto una forma o un'altra, l'ape stessa, insomma, no? L'ape per formare il corpo mangia polline, d'accordo?
0: E
1: mangia
0: proteina.
1: Che proteina? Sì, ma è una delle proteine più potenti che esistano, insomma, no? Cioè, il polline vale 4 volte le proteine animali. Allo stesso peso, cioè la stessa quantità, e loro utilizzano il polline in un periodo molto breve della loro vita, breve, insomma, relativamente breve, no? Perché 20 giorni li fanno dentro l'alveare e 20 giorni fuori, in quei 20 giorni lì consumano polline, va bene? Perché il loro corpo, diciamo, il contenitore, la scatola è stata costruita precedentemente. E dopo devono riempire, ecco. In quei 20 giorni li consumano polline. Gli ultimi 20 giorni che li fanno fuori, oppure gli altri, ad esempio le api invernali che vivono anche 5-6 mesi, 4-5 mesi, insomma, ecco, loro gli altri mesi consumano esclusivamente miele perché hanno bisogno di energia, d'accordo? Ma, diciamo, la proteina l'hanno utilizzata per finire e costruire il corpo. Una volta costruito basta, cambiano anche, non hanno più bisogno di proteine, ma di altre sostanze.
0: È vero che tu consigli più il polline che la papa reale, vero?
1: Ma beh, la papa reale non
0: voglio,
1: no, assolutamente, no? Assolutamente papa reale lasciamo perdere, insomma, che non è,
0: so che tu sei,
1: no, no, polline
0: sconsigliato in...
1: Ma no, è come spremere un alveare, insomma, prendere le api e spremere, tanto si può dire, insomma, non è possibile utilizzare la papa reale.
0: Eppure vendono queste boccette da un grammo.
1: Ma certo, ma vendono, ma c'è, c'è chi fa i riti satanici e si nutre del sangue dei bambini, per dire,
2: mamma,
1: insomma,
2: mia,
1: no?
2: Cioè,
1: scusa, è solo che lì, adesso, questa cosa che ti ho detto è un qualcosa che fa impressione, l'altro invece che è stato sdoganato, no, che ti viene venduta nelle boccettine la papa reale, non fa impressione, no? Quello non fa impressione, però diciamo che è un'aberrazione anche quella lì.
0: Tu hai sempre sconsigliato,
1: assolutamente sì,
0: piuttosto di usare la...
1: il polline, quel polline è un'ottima alternativa. è un'ottima alternativa, perché veramente è un superfood, insomma, un grande super energetico, tantissime proprietà, ha un sacco di minerali, potassio, magnesio, fosforo, tantissimi minerali, insomma. Ecco,
0: ecco, così anche per dare un consiglio ai nostri ascoltatori, tu consiglieresti di iniziare magari un percorso a consumare polline in primavera, dici?
1: Ma dipende, no? Dipende poi, dipende dal momento in cui tu hai bisogno, no? C'è chi magari fa fatica a superare, diciamo, ad affrontare la primavera, c'è chi magari ha problemi durante l'estate oppure verso durante l'inverno, ecco, dipende dalle esigenze, o la stanchezza, ad esempio, non so, dovuta al lavoro, allo studio, a stress, la utilizzi a bisogno, insomma, ecco.
0: E non ha scadenze polline?
1: Ma si è conservato bene, no? Cioè, nel senso che io lo raccolgo fresco, perciò resta congelato.
0: Ah, congelato.
1: E lo mantieni congelato, insomma, lo tiri fuori dal freezer.
0: Lo consumi anche congelato?
1: Sì, sì, ma non è che ti metti in bocca dei ghiaccioli.
2: No, infatti.
0: Provare
2: per credere.
1: Sì, non ha, siccome non contiene pochissima acqua, perciò non cristallizza, sì, insomma,
2: esatto.
1: No? D'accordo? Resta sempre morbido e mantiene le proprietà da fresco, da congelato, insomma.
0: Okay. E tu gli consigli un cucchiaino al giorno?
1: Un cucchiaio per gli adulti.
0: Un cucchiaio
2: al giorno?
1: A digiuno va masticato bene, perché il polline, diciamo, ha una componente di una sostanza particolare che si chiama esina, e noi non abbiamo pochissimi animali sono in grado di digerire completamente questa sostanza.
0: Noi
1: siamo tra quelli che fanno più fatica a digerire questa sostanza, perciò se lo ingeriamo direttamente attraverso un liquido oppure
0: non va bene,
1: no? Perché non abbiamo enzimi a sufficienza, insomma, no? Allora bisogna masticarlo bene, perché una prima digestione la facciamo proprio in bocca, no? Ecco, va masticato bene e dopo ingerito.
0: Grande.
1: Sì,
0: ci sta dando delle informazioni, guardate i nostri ascoltatori che stanno in ascolto, fatevele le vostre, scrivetevele questi consigli, cavolo, quando vi sentite giù, specialmente spossati, sudati, mandate un cucchiaio di polline al giorno, come avete sentito, una masticazione.
2: Però piano,
0: buona.
2: Polline.
1: Sì, no, ecco.
2: Che non so se c'è qualcos'altro.
1: Si trova polline secco, però secondo me non ha perso molte proprietà il polline secco, insomma, no? Cioè quello che si trova secco.
2: Però,
1: a meno che non sia disidratato. C'è chi ha degli impianti interessanti, insomma, che riesce a disidratare a bassa temperatura, cioè togliere l'acqua a bassa temperatura, lì si conserva.
2: Un minutino scarso, sai, Gianni?
1: Sì.
2: Perché
1: okay.
2: Dopo vai pure.
1: Sì, sì. Sì, perciò diciamo che però secondo me, insomma, il massimo è congelato, fresco. Lì sono sicuro che non ha subito nessuna alterazione. Addirittura è stato analizzato da esperti, insomma, è congelato e scongelato anche più volte e mantiene le stesse proprietà.
2: Ma pensa a te, e anche dura, penso.
1: Sì.
2: Ha una buona durata se è conservato bene.
1: Sì. Sì, sicuramente sì, insomma, non ha problemi. Ok, bene.
2: Ecco, abbiamo ancora qualche secondo, abbiamo un paio di messaggi intanto.
1: Va bene, dai, li leggiamo dopo.
2: Sì, beh, solo la Marica che mi chiede. Allora dici che nevicherà, perché avevo detto che eravamo cos'è, a febbraio o dicembre,
1: sì,
2: ecco.
1: Sì.
2: Credi che nevicherà? Ciao Lilli, ciao Gianni, buon mercoledì da Marica.

0: Allora torniamo in diretta con il nostro Gianni Stoppa. Ci siamo ascoltati un po' di Barry White.
1: Molto bene.
0: Cosa dici, Gianni? Leggo un po' di messaggi.
1: Oppure... intanto vorrei fare gli auguri a mia figlia.
0: Ah, tutti quanti glielo facciamo.
1: Veronica, che oggi, oggi compie. Veronica.
0: Veronica, tanti, tanti auguri.
1: Oggi compie 30 anni.
0: E dopo, adesso prendo una canzone per metterla alla fine, okay, per dedicargliela.
1: Sì. Non so se ci ascolta, perché dall'altra lo so,
0: che ascolta suo papà, insomma.
1: Sì, non so che ora è adesso.
0: Ah, perché, già, è vero, perché c'è il fuso orario contrario,
1: sì,
0: di quello della Bolivia. Sì,
2: boh. Streaming, no?
1: Sì.
2: Glielo
1: mando.
2: Bello, bello.
1: Bene, dai.
2: È una bella ragazza.
0: Veramente bella.
2: Veramente. Beh, ti ha fatto vedere la fotografia,
1: Allora sentiamo sti messaggi.
0: Allora, intanto questo qua che mi dice Barry White alla taverna Fiesso, bei tempi.
2: Concordo Beppi.
0: Vabbè. Poi Renzo dice: buongiorno, due domande. L'inquinamento elettromagnetico sta provocando anomalie alle api? Uno, sono dannosa per le api le bottiglie trappola, per i calabroni dentro i quali si mette la birra, il miele e zucchero? No, non sono pericolose, perché le ho anch'io a casa, anzi non ci vanno neanche le vespe dentro. Però i calabroni sì.
1: Sì, sì.
0: Scusatemi, ma ecco, per l'inquinamento elettromagnetico,
1: ma sicuramente sì, è dannoso, perché abbiamo ospitato anche nella trasmissione che teniamo la domenica Fabrizio Marinelli, che è un ricercatore proprio specifico in questo argomento. Ha scritto anche un libro, l'ultimo, insomma, aggiornato, che si chiama Wireless 2, dove parla appunto dell'inquinamento elettromagnetico e gli esperimenti che ha fatto attraverso proprio gli insetti. E diceva un giorno, adesso stanno facendo una ricerca proprio sui radar e sui 5G, e mi diceva un giorno che e le ricerche che hanno fatto fino adesso riguardavano invece le centraline che usiamo, i cordless, ecco, i primi telefoni senza fili che abbiamo utilizzato,
0: sì.
1: I cordless, li avevo fatto proprio sui cordless, e mi diceva un giorno che avevano raccolto delle api per essere analizzate, e queste sono api che sono sottoposte appunto o ai 5G o ai radar, perché hanno delle postazioni sotto un radar militare e un altro invece sotto a dei 5G, e mentre le portavano in laboratorio le avevano dentro un contenitore e le ha sottoposte alla frequenza della wireless, no? Il vecchio sistema che utilizzavano per studiare le wireless. E come si è avvicinato con questo barattolo, ha detto che le api sembravano impazzite, insomma, no?
0: Pensa te.
1: Solo la wireless, immagina i 5G e altre
0: mamma
1: cose,
0: mia,
1: insomma, cosa succede, insomma,
0: tutte quelle menate lì.
1: Sì, sì, ma sicuramente è dannoso. Poi non riusciamo a capire, siccome non ci sono abbastanza ricerche, bisognerebbe capire a livello generale come diciamo, quali disturbi portano, insomma, però insomma lì servono risorse economiche, chissà quando arriveranno per capire di più, insomma. Quello che lui sta studiando sono le mutazioni genetiche, questo sì, insomma, cioè se a livello genetico ci sono delle mutazioni, e ci sono, sicuramente succede qualche cosa anche a livello poi dopo dell'organizzazione, insomma, dell'alveare, insomma. Però ripeto, sappiamo che sono dannose, ma non sappiamo bene cosa succede di preciso, insomma.
0: Certo. E poi, riferimento alla canzone di Barry White, volevo dire che era un messaggio del nostro amico Beppi 300. Ciao Beppi, lassù in montagna, chissà come sta bene lui.
1: Sì.
0: Allora, poi due domande. Eccolo qua. Buongiorno Lilli, la Russia vincerà contro gli anglo-sionisti ashkenaziti assassini. Forza Putin, Roby da Padova. E Roby,
2: sì, sono concordo, caro Roby.
0: Sì, caro. Vediamo poi altri messaggi. L'orso è un carnivoro dal punto di vista della classificazione tassonomica, ma la maggior parte delle specie presenta una dieta onnivora. Paolo.
1: Sì, sì, ripeto, hanno queste esigenze, certo che sono onnivori, però ripeto, se loro cercano la parte proteica, questo è stato documentato, insomma, ecco. Dopo si mangiano anche miele, per forza, insomma, sono imbrattate di miele.
0: Vabbè, certo. Ecco, per quanto riguarda... Però, ce n'è ancora uno di...
1: Però se tu gli metti di fronte una mela e un pollo, si mangiano il pollo.
0: Insomma. Certo. Adamo? Ci mancava Adamo stamattina. Ciao fantastici ragazzi, buona trasmissione per le belle cose che dite e per il premio sarete tutti invitati a Milanello, che c'è una cena del Milan AC con tanto di banda musicale che ci allieterà cantando tutti insieme l'inno dell'Inter che piace tanto a noi e alla signorina Lilli. Adamo non era, lui non ha messo l'inno dell'Inter, lo dico io. Grazie Adamo, comunque sì sì, va bene, vedremo di esserci tutti, ecco. Magari Gianni porterà anche un po' di api per far festa ai milanisti.
1: Sì sì, poi le liberiamo però.
0: Sì sì, libere. Sì, sì. Sì. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda i messaggi. Adesso il nostro Gianni ha ancora qualcosa da aggiungere. Gianni?
1: Allora, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere io torno sempre sull'argomento dell'ape come messaggero, cioè quel diciamo mediatore, informatore, ambasciatore del mondo, di quel mondo di cui noi facciamo parte, ma lo vediamo solo come un qualche cosa che dobbiamo sfruttare, cioè il resto del mondo, la natura che sta al di là, apparentemente al di là di noi, no? Ed è un qualche cosa che per noi è solo da sfruttare, ed è quello che facciamo, insomma, lo facciamo da sempre, sfruttiamo l'elemento naturale per soddisfare i nostri bisogni, e questo con questo non voglio dire che non dobbiamo soddisfare i nostri bisogni, però ci sono dei bisogni che sono secondo me in sovrappiù, cioè che non necessariamente devono essere soddisfatti. Concorriamo, diciamo, a mantenere un sistema di inganno che fa sì che proprio il mondo della natura venga depauperato. Sono tantissime cose che ci vengono proposte, e questo lo sappiamo, no? Come comodità, ed è quello che ci frega, insomma, no? che ci porta fuori strada. Le comodità delle quali possiamo anche fare a meno, purtroppo sono un problema per quella parte del pianeta che non riesce a rigenerarsi. E dopo c'è l'altro aspetto, no? Che se io ho del superfluo, c'è qualcuno che c'è qualcuno al quale manca qualche cosa. Cioè, se io ho un qualcosa in più è perché a qualcuno manca l'essenziale, d'accordo? Sì. Ecco, questo è uno dei problemi, ad esempio, che le api manifestano proprio. Cioè ci danno questa informazione proprio nel fatto che volendo sfruttare al massimo le risorse ambientali naturali, a loro diciamo manca quello spazio, quella diciamo forza, energia data dalla natura che permetterebbe loro di sopravvivere naturalmente. attraverso appunto la ottimizzazione dell'ambiente, del territorio, cioè il voler coltivare fino all'ultimo centimetro quadrato, e questo porta toglie risorse ambientali che siccome noi non ne vediamo le conseguenze, sembra che sia tutto a posto, nel senso che io riesco a coltivare fino all'ultimo centimetro e questo è buono. Ecco. Questo aspetto va a discapito invece di un equilibrio che poi ci ritorna, le conseguenze ci ritornano come un boomerang. La depauperazione del territorio ci torna indietro come un boomerang. Ad esempio, le temperature elevate che abbiamo oggi potrebbero essere mitigate, ad esempio, da una buona quantità, diciamo, di ambiente colonizzato da alberi. Invece togliamo gli alberi dappertutto e così, diciamo, non c'è nessuna mitigazione. Insomma, le foreste amazzoniche, la foresta amazzonica che viene depauperata continuamente è un grande serbatoio, un grande regolatore del clima, ma poi anche diciamo localmente, insomma, se localmente riuscissimo ad avere molte più alberature, sicuramente qualcosa di diverso potremmo viverlo, insomma. E anche recentemente leggevo di un disboscamento che è stato fatto perché un terreno è stato acquistato, un terreno di una trentina di ettari che è stato acquistato ed era un terreno ormai tra virgolette abbandonato, perché insomma faceva parte di un'attività produttiva che poi non è più stata coltivata, e si è formato un bosco, insomma, è stato comprato da un'altra proprietà, e questi per piantare tra virgolette il mais hanno tirato via 30 ettari di bosco, insomma. Wow. Ecco, ed è veramente un qualche cosa di assurdo. Poi ricorriamo dopo a stratagemmi energivori per mitigare, no, un po' di refrigerio, no, quando che magari un albero con la sua chioma potrebbe benissimo creare, diciamo, una zona di clima molto più gradevole. Insomma, a casa mia io ho tantissimi alberi e è logico che sto in pieno sole ho una sensazione e sto sotto gli alberi, ne ho un'altra.
0: Ah, beh,
1: no? Ecco, questo provate per credere, però insomma la tendenza è questa qua, no? Di sfruttare tutto fino all'ultimo centimetro, e questo va appunto a discapito di molte cose. Le api sono proprio quegli animali che si fanno allevare, sono estremamente sensibili a queste variazioni e ci danno queste informazioni, insomma. Cioè stiamo segando il ramo dove siamo seduti, insomma, sì, piano piano finiamo a terra, insomma, ecco. Però siccome ci viene venduto tutto come attraverso le comodità, e questa invece è la fregatura, insomma, è un grande imbroglio in cui si cade abbastanza facilmente, insomma.
0: Ecco, adesso ti leggo un messaggio di Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Lilli, ciao Gianni, interessantissime queste informazioni sul polline, grazie Gianni, sempre molto utili a sapersi. Sì, mi è arrivato.
1: Grazie Andrea, grazie a te.
0: Due volte, vediamo dopo sotto qui. Riferito a un altro, all'argomento che abbiamo trattato prima sugli uccelli e le varie cose, può essere anche il gheppio, ogni tanto se ne vede uno in giro.
1: Ma il gheppio ha un altro stile di caccia. Se tu vedi il gheppio, lui sta fermo quasi, anzi sembra sospeso fermo, e poi si cala rapidamente, no? Perché cerca piccoli roditori.
0: Ma è un rapace, altri... no?
1: È un rapace, ah, sì, un rapace, sì, sì, sì, è un falchetto, ma sì, no, non
2: un
1: è...
2: Un po' più grande, sì, del falchetto.
1: Sì, sì.
2: Sì, perché poi ci sono 3-4 tipi di falchi.
1: Sì, sì, sì, sì, comunque il gheppio non è il falco picchiaiolo, ecco, no? un altro tipo di modalità di caccia.
2: È tutto picchiettato, il gheppio ha un colore grigiastro, puntini bianchi,
1: sì,
2: e neri.
1: Sì, sì, molto bello, sì, molto bello il gheppio.
0: E poi, sempre legato al discorso che facevamo prima, lo fanno già con i vaccini umani, non credo che si fermino per le api.
1: Allora, qui io capisco che per quanto riguarda i vaccini umani stiamo parlando di un bacino di utenza enorme, cioè parliamo di milioni, miliardi di persone, d'accordo? Con le api stiamo parlando veramente di una cosa esigua. Poi dopo che ci sia la perversione umana, quella è sullo stesso piano, d'accordo?
0: Sì, sì, sì,
1: ma dal
0: certo
1: punto di vista del guadagno non c'è assolutamente. L'apicoltura oggi è considerata solo perché, diciamo, è legata in questo momento a un simbolo, al simbolo dell'ecologia, al simbolo, no? Ma fino a pochi anni fa non era assolutamente considerata, no? Neanche il grandissimo valore che ha nei confronti dell'agricoltura non era considerato, non veniva dato un peso dal punto di vista politico, no? Cioè decisionale, perché proprio dal punto di vista del prodotto interno lordo non valeva niente, d'accordo? Invece avrebbe un peso politico veramente enorme, perché l'agricoltura dipende proprio molta agricoltura, insomma, no? Un certo tipo di agricoltura dipende proprio dalla presenza delle api. Va bene, l'ape, certo, la miele, perché la possiamo, diciamo, propagare e portare in presenza dove c'è bisogno, insomma, no? Le altre api, perché, insomma, fanno una funzione ecologica molto più intensa, diciamo. Però questo non viene, diciamo, non è giustificabile, insomma, no? Non è giustificabile. È questione proprio di perversione umana, siccome vorremmo diventare degli dèi, no? Perché nel momento in cui riesco a manipolare la vita è un qualche cosa che mi dà grande forza, importanza, ma non arriveremo mai a questo, insomma, cioè non arriveremo mai, anzi, siccome il segreto della vita non lo troveremo mai, per fortuna, no? Però i danni riusciamo a farli, ecco, tanti.
0: Beh,
1: tanti,
0: quello sì.
1: Tanti ne riusciamo a fare, perché noi ci manca la conoscenza.
2: Sai che, caro Gianni, che noi abbiamo un'ape che è famosa in tutto il mondo, tu dovresti, si chiama Apis mellifera
1: ligustica. Sì, la nostra ape.
2: Esatto.
0: Ma è la nostra?
1: La nostra ape.
2: Sì, è un'ape autoctona, nota in tutto il mondo per la loro docilità e grande produttività.
1: Sì, allora, c'è una spiegazione. Allora, l'ape mellifera, che è una specie con una ventina di sottospecie, in realtà non sono tutte uguali, d'accordo? Una delle differenze è proprio la lunghezza della ligula, cioè quello strumento che usano per bottinare, per succhiare il nettare, ecco, che va da 5 mm a 7 mm. D'accordo.
2: Ma che tanto, sai, misurato
1: 7 mm è veramente lunga, ecco. La ligustica è quella che ha la ligula più lunga. Cosa vuol dire?
2: Che entra in profondità,
1: ma che può visitare una diciamo maggior specie, ma maggiore quantità di specie di fiori rispetto a una che ne ha che ha 5 mm, d'accordo? È perché arriva più in profondità, ed è questa legata, è questo il discorso della produttività. D'accordo. Poi dopo invece la docilità, questa è una caratteristica loro. Ecco, immagina che noi abbiamo questa ape, che è, diciamo, la più ricercata del mondo, anzi è stata esportata dappertutto, va bene? Noi non siamo ancora contenti.
2: Pensa a te.
1: non siamo contenti, cerchiamo di manipolarla, di trasformarla.
2: L'egoismo allo stato puro.
1: Ma no, è pazzia questa, è pazzia, è ignoranza, ignoranza e pazzia. Va bene, cioè se noi abbiamo l'app riconosciuta a livello mondiale che è la migliore, scusa, ma prova a pensare qual è il problema se non riesci a produrre il miele. Il problema è tuo, apicoltore.
2: Pensa,
1: non
2: che,
1: dell'app.
2: Sai, pensa che è stato scoperto 13.000 anni fa sull'altopiano di Asiago.
0: Cosa?
2: Perché la storia delle nostre api in Italia affonda proprio le radici nella preistoria, ed è stato scoperto evidentemente da qualche oppure nelle caverne, oppure, la storia di queste api, api italiane, perché i reperti del nord Italia provano l'uso della cera d'api già nel paleolitico.
1: Certo, perché allora la mummia Ozzi, no? Quella che è stata trovata sul ghiacciaio del Semilaun, esatto, questo aveva un dente turato con la cera. Cioè, aveva un dente turato con la cera d'api, perciò conoscevano insomma già
2: 5.000 anni fa.
1: Sì, ma immagina che allora c'è un dipinto nella grotta d'Aragno, la Cuevra de Aragna in Spagna, che è proprio del periodo del Neolitico, che rappresenta proprio una persona che sta prelevando del miele da una cavità, da un albero cavo, roba del genere, e stiamo parlando appunto di 9.000 anni fa, insomma. Perciò, insomma, abbiamo delle testimonianze.
2: Già i romani usavano il miele come dolcificante, sai, e la cera per usi rituali, medici e anche artigianali.
1: Certo, cioè, gli egiziani ancora prima.
2: Pensa a te. E poi c'è una cosa che qua, nella tradizione rurale, invece nella tradizione delle campagne, l'allevamento delle api fu custodito nei monasteri, dove la cera era indispensabile per le candele liturgiche e il miele come medicina. E c'è una curiosità, no? I contadini usavano i bugni villici, sai cosa? Dopo spiegheremo ai nostri ascoltatori, no? Che erano armi primitive di paglia, legno o tronchi cavi.
1: Beh, questo è un qualche cosa che diciamo è finito tra virgolette a metà dell'Ottocento. Fino a quel periodo appunto c'erano questi cesti, immaginiamo una campana costruita con la paglia, e dove dentro ci mettevano le api, e poi per prelevare il miele venivano ammazzate insomma le api, praticamente poi veniva spremuto tutto. Altro tipo di bugno che è stato utilizzato fino a pochi anni fa, insomma, e c'è qualcuno che li sta ancora utilizzando per mantenere un po' anche questo tipo di culture in Sardegna.
2: Scusami, puoi spiegare ai nostri ascoltatori cos'è il bugno?
1: Sì, immaginiamo di vedere una campana costruita con della paglia, cioè con della paglia, diciamo dei fasci di paglia, un cesto, ecco, no? di paglia, dove dentro venivano messe le api, insomma, e poi dopo, per ricavare il miele, ammazzavano le api e spremevano i favi. E questo, diciamo, è un tipo di bugno. Poi dopo ci sono dei bugni costruiti con il legno, anzi con il sughero, e questo in Sardegna, diciamo, è un qualche cosa che viene ancora conservato, insomma, dal punto di vista culturale. Anzi, andrò la primavera prossima da un amico proprio a vedere, insomma, e a fare delle esperienze sui bugni villici. Sono proprio di sughero, no? Cioè sono formati con la corteccia di sughero, e c'è tutta una tecnica anche lì per prelevare il miele senza ammazzare le api. E poi ad esempio in Sicilia c'erano invece i fasceddu, che sono costruiti con la ferula, che è un'ombrellifera, è un'ombrellifera che forma dei fusti abbastanza grossi e facilmente lavorabili, e facevano, diciamo, dei parallelepipedi lunghi anche un metro, dove dentro si mettevano le api, insomma, ecco.
2: Hai detto ferula?
1: Ferula, sì, è un'ombrellifera.
2: Sai che cosa mi ricorda la ferula?
1: Mm.
2: Un'antica arma prima del bronzo e del ferro.
1: Ah, pensa molto.
2: E si chiamava ferula. Mm. Pensa a te. Io ne ho costruite anche qualcuna. Mm. Era una lancia a doppie punte che tu la usavi, sai, nei combattimenti, sia da una parte all'altra, perché aveva due punte. Si chiamava ferula.
1: Beh.
2: Che curiosità. Bravo, bravo Gianni. Vai, scusami.
1: Sì, beh, insomma, fino alla metà dell'Ottocento, diciamo che c'era una grande fantasia per la costruzione delle arnie, insomma, no? Poi dopo ogni territorio aveva le sue particolarità, insomma. Alla fine non è che ci fosse un qualcosa di uniforme come oggi, insomma. Oggi le arnie utilizzate per la produzione tutte hanno quella forma parallelepipedo, poi dopo che abbiano una misura piuttosto che un'altra non cambia nulla, però diciamo che da quello che abbiamo abbiamo rilevato nella storia, insomma, dagli egiziani ai greci, insomma, gli egiziani ad esempio sono stati i primi a documentare l'allevamento delle api. C'è proprio un dipinto dove viene descritta in modo proprio con grande precisione un'attività di apicoltura, dall'allevamento con delle arnie orizzontali costruite in terra cruda, in argilla cruda, cilindriche, dove da una parte entravano le api, dall'altra parte c'era un coperchio dove prelevavano i favi, diciamo, con il miele. E dopo c'è descritto anche le fasi di estrazione del miele, la filtrazione, il confezionamento e lo stoccaggio, cioè proprio un processo di lavorazione completa, un'attività di apicoltura completa. E qui stiamo parlando di 4500 anni fa, insomma. Ecco. Poi dopo, anche, diciamo, nello stesso periodo, non è che gli egiziani, diciamo, hanno scoperto, sono stati loro i primi a documentare un'attività di apicoltura, però anche i greci avevano diverse tipologie, e questo è sempre documentato da ricerche. Tipo è documentato ad esempio nella zona di Osada, che è una zona della Grecia, insomma, questi usavano dei vasi. Anche lì probabilmente è successo che le api si adattano a dei contenitori e l'uomo non fa altro che imitare, no? I famosi vasi di Osada sono dei vasi dove ci mettono delle stecche sopra che fanno da coperchio, le api si infilano dentro, insomma, ecco. È un sistema, diciamo, visto da un'altra posizione di quello che hanno utilizzato gli egiziani, insomma. E poi dopo ce ne sono altre tipologie. La famosa top bar che è stata realizzata dai canadesi per sviluppare l'apicoltura in Kenya, già anche qui documentata in dipinti medioevali, insomma, esistevano già dei contenitori orizzontali utilizzati proprio per allevare le api, insomma. Cioè, nel senso che l'ape dal primo documento che abbiamo, appunto quello della Quevere de Aragna, appunto, di 9.000 anni fa, da quel momento in poi, insomma, la documentazione è abbastanza frequente, insomma, e abbiamo notizie, insomma. Dopo la metà dell'Ottocento, con la scoperta dello spazio ape da parte di Lamstroth, che era un prete, insomma, protestante americano. Lì è partita l'apicoltura moderna con l'utilizzo delle arnie a parallelepipedo, come abbiamo adesso, insomma, ecco.
2: Pensa che fra l'Ottocento e il Novecento c'è stato proprio un cambiamento sull'introduzione poi dei favi mobili.
1: È quello che ti sto dicendo,
2: esatto,
1: no?
2: E dell'arnia razionale.
1: È quello che ti ho appena detto. Difatti, dalla metà dell'Ottocento, Lamstroth ha scoperto che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e lui che cosa ha fatto? Il problema era studiare la biologia dell'alveare in modo metodico. Però se tu hai un alveare, ad esempio un bugno villico, che è questo cesto dove dentro ci sono le api, e lo apri, tu vedi cosa c'è dentro, ma non riesci poi a richiudere e a vedere una settimana dopo cosa è successo. Lui ha scoperto appunto che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e allora ha pensato di inserirli in una struttura tipo un libro. D'accordo. E così ha fatto. Ecco, da lì è partita l'idea del favo mobile dopo, perché lui inizialmente ha fatto questa arnia a libro proprio, no? Lui riusciva a aprire, guardare dentro e richiudere. D'accordo. E da lì è nata l'idea diciamo, dell'apicoltura moderna con le arnie razionali, tra virgolette, nazionali.
2: La nostra ape, la licustica, no? Fu esportata in tutto il pianeta, pensa te. Dagli Stati Uniti, in Australia e anche in Europa, soprattutto proprio grazie alla sua resistenza, che è un'ape molto laboriosa, la nostra.
1: Beh, in Europa diciamo sì, è esportata, però sai, c'è una allora, un conto è che le abbiano portate nel nuovo continente, e questo è stato un grande problema, perché anche qua facciamo delle cose che non hanno senso, perché non conosciamo in modo approfondito quello che succede dopo. Avere portato le api in Sud America, ad esempio, è stato un aver inquinato un ambiente con un grande predatore, dal punto di vista del nettare, va bene? Perché lì c'erano delle api diverse, con un comportamento diverso, e probabilmente nei primi momenti c'è stata una grande competizione tra l'ape mellifera e le melipone, insomma le api senza pungiglione che ci sono in Sud America. Poi va bene, dopo c'è stato l'adattamento, insomma, no? E anche qua va bene, potrei raccontare per ore queste cose. Mentre in Europa portare l'ape ligustica in un altro territorio, qui c'è tutto un altro discorso, perché in Europa noi abbiamo verso ovest e verso nord abbiamo un altro tipo di ape che è l'ape nera o ape mellifera. Perciò se io porto delle api ligustiche in Francia, queste dopo un po' spariscono, cioè le trovo sostituite dalle api locali. Questo è stato studiato e sperimentato. Poi dopo, sempre in Europa, nella zona dei Balcani ad esempio, abbiamo un altro tipo di ape, che è l'ape carnica.
2: Carnica,
1: sì.
0: Che viene dalla Carnia?
2: Delle api carniche?
1: Sì, no. Sì, ma in realtà è di là della Carnia, insomma, no? Comunque sì, ma tutta la zona dei paesi dell'est, diciamo della nella zona verso i Balcani, lì abbiamo l'ape carnica. Ecco, c'è anche una cosa molto interessante, che ognuna resta nei propri spazi, insomma, non c'è un mescolamento delle varie sottospecie. Poi dopo sì, da parte dell'uomo c'è chi ama l'ape carnica e vuole portare l'ape carnica dentro nel nostro territorio, lo fa, lo fanno, e chi invece vuole la ligustica la porta da un'altra parte, la porta fuori. Ma queste sono solo è un andare contro natura, perché le api si specializzano nel proprio territorio, d'accordo? Si specializzano, ed è bene, insomma, che ognuno coltivi la propria ape, insomma, che alla fine.
2: Allora, diamo anche informazioni sul miele, no? Perché uno mi chiede, ma il miele ha la scadenza? E allora a me risulta che può durare moltissimi anni. Cosa mi
0: anche dice? Se è aperto?
1: Allora, il miele è un alimento, una sostanza molto particolare, va bene? A differenza di altri alimenti, che ne so, prendiamo un pezzo di carne. Ecco, il pezzo di carne, se io lo metto sul tavolo, dopo un po' va in putrefazione, d'accordo? Ed è inutilizzabile, va bene? Allora, se io prendo un barattolo di miele, lo apro, lo lascio sul tavolo, cambia di stato, è molto igroscopico e assorbe un sacco di umidità, va bene? Allora, siccome ha pochissima acqua, immaginiamo, non so, partire da un 18% di acqua, e l'atmosfera di un'abitazione sicuramente non è il 18%, ma ha un'umidità superiore, si porta in equilibrio. Quando acquisisce acqua, ad esempio, fermenta, va in fermentazione, i zuccheri vanno in fermentazione. Allora, quando è fermentato non è più il miele di prima, ma non è neanche una sostanza da buttare via, cioè ha cambiato di

0: accettare la verità di quanto sta dicendo, perché il miele, la percentuale dell'acqua è bassissima, pensate, che così impedisce ai batteri e alle muffe di vivere, questo è molto importante. Poi ha una quantità di zucchero molto alto e i zuccheri bloccano i microbi. Poi ha un'acidità naturale, il pH acido, che protegge il prodotto, vero Dani?
1: Sì, è un ottimo conservante. È un ottimo conservante, perciò sì, non ci vive nulla, però se ci metto dentro un qualche cosa si conserva.
0: Pensate che poi magari molti si chiederanno, no, perché cambia con il tempo, perché cristallizza, diventa duro o denso? Pensate che è un processo del tutto naturale ed è segno di qualità, non di deterioramento, avete capito? Vero Gianni?
1: Dal punto di vista dell'apicoltura è manifesta diciamo una certa qualità, però se noi lo vediamo da un altro punto di vista, perché il miele non è un qualcosa fatta per l'uomo, è delle api, va bene? Allora, tu immagina che se il miele cristallizza, le api non lo utilizzano, non riescono ad utilizzarlo. Ci sono dei mieli che cristallizzano anche dentro l'alveare, e se le api fanno scorta di quel miele che cristallizza, muoiono, perché non ce la fanno a trasformarlo, a portarlo liquido. Però la maggior parte dei mieli, diciamo che il 99% dei mieli che cristallizzano, all'interno dell'alveare non cristallizzano. Va bene, allora siccome io lo devo vendere e si cristallizza, vuol dire che è stato, che diciamo ha subito una trasformazione, un processo che restando cristallizzato mi garantisce il fatto che non sia stato scaldato, perché se io lo scaldo quei cristalli si rompono e non si riproducono più, d'accordo? Allora se io ho un miele cristallizzato dico guarda che il mio miele è un miele ancora naturale, non naturale, ancora diciamo stabile, perché non è stato scaldato, non è il miele che troviamo di una certa marca che andiamo al supermercato ed è sempre liquido, d'accordo? Perché è stato lavorato, va bene. Perciò la cristallizzazione, diciamo, da un certo punto di vista dà una garanzia, da un altro punto di vista, diciamo, anche qui potrei raccontare degli aneddoti, insomma, no, sulla cristallizzazione che insomma, la prossima volta vi racconto.
2: La prossima volta certamente.
1: Sì.
2: No, aspetta un attimo, scusami, ci sono anche gli ascoltatori. Allora, Adriano 68 scrive: siamo passati dai 2 miliardi degli anni 50 di popolazione, sì, ai 5 miliardi degli anni 2000, ai 7 miliardi di oggigiorno. Decisamente troppe cose, cioè decisamente troppe persone per questa terra. Ciao a entrambi. Poi, 2 anni fa, sempre Adriano, ho visto un bellissimo museo ad Arouca nel Portogallo settentrionale. C'erano api fossili di 3.000 anni fa con un nido compreso.
1: Bello, bellissimo.
2: Bello, veramente.
1: Comunque non siamo anche se siamo 7 miliardi non siamo in troppi.
2: No, ma infatti è ironico quello, sì, che dice Adriano.
1: Sì,
2: eh?
1: Sì, no, il problema è che vogliamo stare tutti sullo stesso posto. E questo è il problema, non è che il pianeta non può ospitare 7 miliardi, va bene, ne può ospitare molti di più e ci sarebbe da mangiare per tutti, va bene, cioè se mangiassimo in un certo modo,
2: certo,
1: ci sarebbe da mangiare per tutti e tutti staremmo bene. Il problema, ripeto, è quello che ho detto prima, cioè se io ho un rifiuto, d'accordo, ho dei rifiuti, va bene, è perché c'è qualcuno manca l'essenziale, va bene, cioè io ho un rifiuto è perché a qualcuno manca l'essenziale,
2: sì,
1: d'accordo? Ecco, questo è il concetto che forse non riusciamo a mettere a fuoco. Cioè, il fatto di produrre rifiuti dovrebbe farci venire i brividi, perché un giorno potremmo trovarci proprio dall'altra parte, cioè quello di non avere neanche il minimo indispensabile. E fino a ieri abbiamo sprecato e prodotto rifiuti.
2: Allora, scusate, mi sono dimenticato di chiedere, questo lo leggo perché mi

0: piace. Sì, oltre alle api operaie ci sono anche le api impiegate. Io no. Veloce, perché dopo abbiamo la pubblicità.
1: Non ci sono le api. Beh, insomma.
0: Si può organizzare?
1: Non ci sono le api impiegate, però ci sono, diciamo, le api che provvedono a fare quelle cose che noi non vediamo esternamente. Ecco, sì. Anche questo ne parleremo, insomma.
0: Ecco,
1: dai.
0: Vai avanti tu con quello che stavi.
2: No, allora, già mi avevi accennato il fatto, no, che con gli anni c'è la perdita di proprietà del miele, perché questo è importante, magari molti ascoltatori non lo sanno, lo portano a casa, lo mettono là. Con gli anni, se esposto al calore della luce, perde parte delle vitamine e degli enzimi benefici, ma resta comunque sicuro da mangiare come semplice dolcificante.
1: Allora, anche qui non abbiamo studiato, secondo me, a sufficienza questi processi. Allora, sì, è vero che perdono enzimi, e siccome questi enzimi sono talmente pochi, non so cosa ce ne facciamo noi, no, di questi enzimi, perdiamo aromi, perdiamo le vitamine, che sono poche, va bene, che però, diciamo, nella complessità sono utili utilizzati in un certo modo, mentre quello che succede dopo questa perdita non è sufficientemente studiato. Può darsi che si generino altre cose che sono utili per altre, ecco, per altre situazioni.
0: Bene. Ecco, io avevo. No, intanto salutiamo tutti perché è finito e ci salutiamo, e adesso metto una replica perché il nostro dottor Gennaro Muscari non c'è. Ringrazio Gianni, ringrazio anche l'amico Ettore che è stato qui con noi.
2: Io ringrazio la
0: ecco,
1: grazie a tutti voi.
0: Io ripeto ancora tanti auguri per la figlia che è in Nuova Zelanda, la figlia di Gianni.
1: Veronica,
0: ho preparato una canzone, facciamo, che è Fantastica Storia e la Vita di Antonello Venditti. Vi saluto tutti e noi ci
1: vediamo.
0: Appuntamento a mercoledì prossimo.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Aspetta, perché ormai è finito.

Mettendo le cose lì dentro. Essere Muhammad è bello. Magri che te fai un bello. Io applico la legge di sessione migliore a Davide.

Ebbene sì, come si conviene ogni lunedì e giovedì dalle stelle alle stalle. C'è il nostro Oriensi, barbato Oriensi, che vi dà l'inizio di una buona trasmissione da questa emittente qui, che si chiama Radiogamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, Contrada Bano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, purtroppo, Nazione Italia. Ma noi, dal libero stato di Gammana, ci andiamo ad onorare, a Dio piacendo, e a celebrare codesta trasmissione in mia compagnia dalle 7 alle 10, appunto con il vostro Oriensi. Mi fa molto piacere che già alle 6 di stamattina mi sia appalesato il pollicione verde del nostro Fabione per ricordarmi e dirmi di chiamare i tecnici della macchinetta del caffè, perché lui, essendo un abitué della nostra macchinetta, mi dice: guarda che non ciappa più i schei, cosa che, di cui non mi sono accorto questa mattina, perché avendo io la chiavettona e non quindi i soldini, e il caffè me l'ha estrapolato, hai capito? Me l'ha... liquefatto nel bicchiere, e quindi il primo caffettino della giornata già l'ho ingurgitato. Comunque va bene Fabio, non ti preoccupare, poi sperando che, essendo la settimana di Ferra End Agosto, non siano via, non siano chiusi per ferie, e speriamo di trovare i tecnici che vengano a sistemare la macchinetta del caffè. Comunque, cari fanciulli e care fanciulle, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz di questa incredibile, meravigliosa, eccezionale e stupenda, non tanto forsicché per la mia presenza, direi quasi, Radiogamma Stellari International 5. Eccolo qua che è arrivato il nostro Oriano Barbato, bella figli delle stelle, che ci riporta qui giù nel mondo terreno delle stalle, cara mia, cara Arianna, che mai perdi il filo né del discorso né tantomeno della tua vita. Ben arrivato, buona trasmissione, un abbraccio a te, quindi uno sbrassolo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Gamma 5. La mitica Arianna con e senza filo di Vigonza. Chissà se ce l'ha anche l'ago. Ce l'hai l'ago, non l'ago tutto attaccato. L'ago.

Quanto bello sarebbe se certa umanità, invece che mettere le mani dove non dovrebbe, se le mettesse su per le ciappette, quanto meglio si andrebbe. A proposito di ciappette e mettere le mani nelle ciappette, eccetera, non so se avete sentito proprio l'ultima, una delle ultime praticamente, no? E notizie arrivate grazie a, sapete, avete presente in quelle TV digitali, no? Ce ne sono tante ormai, e hanno i sottopanza ogni tanto che scorrono con le notizie. Ebbene, si è dimesso il portavoce di Trump. Il che mi ha fatto pensare, ma si sarà dimesso perché così voleva andare in ferie, si sarà dimesso perché non ne poteva più, si sarà dimesso perché vuole cambiare lavoro, oppure perché ha visto cose che non gli piacevano, cose che non gli andavano, oppure è stato licenziato, ma però hanno detto non sta a dire che te chiamo licenziato, e magari così con la scusa delle dimissioni l'hanno cambiato, eccetera, perché effettivamente ultimamente escono di quei discorsi da certe parti dei continenti del pianeta che veramente qualcuno direbbe lasciano il tempo che trovano, ma purtroppo sta certa gente il tempo per sparar cazzate e anche coglionate, purtroppo ne hanno a iosa.

0: Uscirà in questi giorni la versione di Oceania, quella, la prima Oceania, quello che è stato fatto in versione cartonata, poi è uscito anche Oceania 2, però la prima versione uscirà come dire umanizzata, cioè nel senso con attori veri e propri, e quindi non vedo l'ora che passino i canonici 2 o 3 mesi per poi andarmi a guistà il DVD e vedermelo come viene fuori, come viene così vissuto, espresso e documentato, cinematograficato l'Oceania 1 con gli esseri umani. Allora, ieri c'è stata l'eclissi solare, lo sapete, no? Penso che è un'informazione che ormai avete tutti. Il 29 di agosto ci sarà l'eclissi lunare. E così, io mentre ero fra me e me nel fiume a fiume, ieri sera pensavo, e se per caso, così, per un colpo, capito, divinico, umanitario, più divinico che umanitario, all'improvviso ci fosse un'eclissi totale a livello neuronale di una certa umanità asininica, penso che le cose andrebbero molto, ma molto, ma molto meglio. E quindi, nella speranza che prima o poi accada un'eclissi totale neuronale in certe teste, e noi per il momento ci accontentiamo di così avere questo GVD 13 agosto 2026, in cui i vostri padiglioni auricolari saranno impegnati e tormentati dal vostro Orion Sea. Piripipi. Piripipi. Perché, come dice il mitico Tiz da Stra, da Osaka a Kanika T, ogni momento è buono per far la pupù o per fare la pipì.
1: Per me, pensare che anche tu.
0: Non chiedetemi dove vado a trovare certe certe cavolate, perché non lo so neanche io. Mi vengono così spontanee che proprio. Più spontanee non potrebbero essere. Comunque devo dire, anzi chiedere una scusa preventivo e anche postativo alla nostra pufodica, perché gli ho magnato 8 minuti questa mattina, però ho detto qui parte la sigla, poi cominciano con i saluti, i discorsi, le cose importanti, e mi fa un po' specie interrompere, no? E quindi ecco il perché dell'entrata in anticipo quest'oggi, ritardatamente in anticipo, anzi anticipatamente in ritardo, l'inizio della trasmissione di oggi. Non me ne voglia la pufodica, anche perché, a proposito della pufodica, tusat, questa ve la devo raccontare. Secondo me la pufodica, credo che sia figlioccia di Antonino Canavacciuolo, la pufodica. Dice, cos'è sta novità? Sì, perché lini di scorso, l'altro giorno, insomma 2 o 3 giorni fa, ero in faccende affaccendato in antiregia, piegato a 90 gradi perché stavo facendo un lavorino, hai capito? In antiregia stavo sistemando delle cose, e quatta quatta, tomma tomma, gattia, cacchia cacchia, silenziosa, mi è arrivata da dietro la pufodica e a me si arriva una tega in te a schiena, e ciao Riansi dell'inidì alla faccia. No, ho mica capito, perché mi alzo, no, uno c'ha una, se piega 90, c'ha una botta, insomma, una cinquina in tia schiena, mi alzo dritto, mi giro, non vedo nessuno, perché all'altezza di 1,90 m quasi che sono, non vedo nessuno. Abbasso gli occhi a 1,20 m, 1,30 m, e mi vedo la pufodica che ride come una matta. Dice, ti ho preso di sorpresa, alla faccia della sorpresa, ma fammi vedere le mani, ho detto, e c'ha le manine da pufodica, non è che abbia, però ho detto, mi sa che te sei andata a fare i corsi da Antonino Canavacciuolo, perché il dade che stecche Antonino sulla schiena delle persone, e mi sa che la pufodica va a scuola da Antonino, è per quello che nessuno che va a attaccare, e dice che sbrucia e ciappetta tutti quanti, e se picco è ma tremenda, però ciao.

Sì, speriamo quanto prima sta eclissi neuronale accada ad alcuni sulla Terra. Buon mattino a te, caro Riansi, e a tutti i tigrotti e le tigrotte. Un bacione dalla Lucia. Non mai scappar via, Lucia, stammi lì in mia compagnia, che fino alle 10 te fa compagnia anche mi a te, ok? La pufodica. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Certo che ogni qualvolta mi guardo allo specchio e dico, ma come gara ha fatto il Padre Eterno a inventarsi di creare una roba così, riferito a me stesso naturalmente. Ma la stessa domanda me la faccio quando vedo e incontro la pufodica, dico, ma come avrà fatto a, come dire, a condensare tutta l'energia dell'universo in un esserino del genere e renderla così tosta, così coriacea, così forte fisicamente e spiritualmente, nonostante la pufodica statura. E ho detto, senti, da oggi in poi ti chiamerò Canavacciuolina, perché insomma te, con te tiri una cinquina, ti sei come ci appare una tramvada da un carro armato proprio, come te tenesse addosso un tir quasi praticamente.

Hi.

Questa mattina mi vado in cazzeggiare. Non c'ho niente di impegnativo da raccontarvi, a meno che non mi si illumini all'improvviso il neurone. Anche perché di sti tempi, Giovanotti e Giovanotte all'ascolto, quanto più si riesce a sorridere tanto meglio è, anche per la nostra salute psico and fisica.

0: Va bene, ve lo ricordo giusto perché magari qualcuno se l'è dimenticato. Se volete whatsappare oppure smessaggiarmi e quindi compartecipare, insomma, così palesarvi in codesta trasmissione, lo potete fare attraverso appunto smessaggiamenti e WhatsApp al 334 7102 672. Ma arrivasse mai qualche smessaggiamento, non so, da Hong Kong, New York, Perth in Australia, oppure dalla Nuova Zelanda, non so, dalle Hawaii, Hawaii, attenti ai guai alle Hawaii, oppure dal Canada, dal Quebec, dal Quebec. Sai che forte, se per caso il mio carissimo e grande amico quebecchese si facesse vivo, diceva, così girando la radio in streaming, ho beccato questa radiogamma stellare International 5, ma senti, io questa voce la conosco. Mr. Oriano Barbato, Oriano, sei tu che trasmetti?
1: È un piacere.
0: Sai che ficcata che sarebbe?
1: Lo so.

0: a proposito dei doni, avete la possibilità di fare un dono incredibile a questa emittente, ve lo annuncio così proprio vis-à-vis a patata aperta, ed è una cosa importantissima. Se avete o state andando o avete già fatto, no, se avete già fatto niente, ma nell'eventualità della vostra donazione nella denuncia dei redditi, quel famoso e mitico 5 per 1000 che per 20 anni e più abbiamo rincorso, beh, finalmente è disponibile, e naturalmente è attraverso un codice fiscale che è lo 01 59 80 90 288. Asino cotto. Non mi hai fatto niente, faccia da serpente. Ve le ricordate quando si era bambini? Le stupidaggini che uscivano.
1: Come si formano?
0: Non mi hai fatto niente, faccia da serpente.
1: La testa, ecco le palme di questa foresta. La lezione.
0: Grazie di avermi citato, un caro saluto da Stra. Tra la lero, tra la. Ciao tizia.

0: Signore e signori, sono le ore 7, 18 minuti primi e 40 secondi. Signore e signori, oggi è GVD 13 agosto 2026.
1: Ti ringrazio.
2: Ti prego.
0: Vedete, mi ha ringraziato perché vi ho ricordato che oggi è GVD. Non ve l'avessi ricordato, non avreste potuto dire ringraziato a Lorian C. Barbato, ma avendolo ricordato, tutti dovreste fare un ringraziato a Lorian C. Barbato che vi ha ricordato che oggi... il 13 di agosto GVD 2026. No, perché è importante sapere che siamo nel 2026 e non nel 2020 perché nel 2020 city bisognerà stare tutti city, e non so se mi sono spiegato a me stesso, medesimo uguale identico sottoscritto e sopra microfonato Orian C. Barbato, Certo, mi rendo conto che, viste le stupidaggini che solitamente sparo e vi dico e vi racconto, quando è il momento che invece vado un po' più sul, diciamo, sul serioso, o psicoserio, capisco che facciate un po' difficoltà a seguirmi, ad ascoltarmi, a credere o anche solamente, diciamo così, prendere in considerazione quello che dico, però così so e così per tutta la vita resterò. Oggi c'è un santo dal nome strano, San Ponziano. E aspetta, a me pare che no, Ponziano, che c'è un paese, un comune, dai parti dei Colli Iberici. No, c'è San Patrizio, forse, forse devo sbagliarmi, San Patrizio, una roba qua. No, lungo la riviera Berica, mi pare che c'è una roba colpino, mi ricordo. Vabbè, comunque oggi è San Ponziano. Perché lontanamente è parente di Barbato Oriano, San Ponziano. Dicevo che ho parenti dappertutto. Cari miei, a suo tempo i Barbato, anche i Favaretto, soprattutto i Barbato, come chi se dà da fare, voi nella nazione, per il momento, ma solo per il momento, Italia, ma anche negli altri nazioni, nelle altre nazioni, negli altri continenti, insomma, i Gaspar Paglià, non Pupù, Gaspar Paglià, generazioni e generazioni di Barbati un po' ovunque. Con vostra immensa gioia, suppongo, no? Sapere che ce ne sono altre di testine come me in giro per il mondo vi deve dare un sollievo, una gioia e una felicità incontenibile proprio.

0: non so se ve l'ho già detto, però ogni tanto mi capotto da ridere, perché nel leggere le notizie su Televideo, no? Ormai sapete tutti che c'è la guerra, Stati Uniti, Israele contro l'Iran, vabbè, ecco. Ma il bello è che se voi andate a leggere su Televideo, no? Le dichiarazioni degli rappresentanti iraniani, quelle del Trump e quello di Netanyahu, i rappresentanti israeliani, su guerra e su quello che sta avvenendo, tre versioni completamente diverse. Trump dice che abbiamo fatto il bofficio e adesso esede careto e non puoi più far niente. Iraniani dice: vara che se te me rompi ancora le scatole te facciamo neanche un buccio di ciul, così. Israeliani e continuano ad andare avanti per gli affari sui e fare tutto quello che vuoi, sbattendosi altamente le alle di tutto e di tutti, e continua papapim papapim papapum papapum. Purtroppo speriamo però che intervenga il buon Gesù, perché dai, adesso devi andare a fiat di massa de ongo, oppure la guerra in Russia, fa capotare da ridere. Inviati i droni, ha fatto un tot, mi dispiace, non è che rido sulla morte o sul disastro della guerra che sta avvenendo anche tra Ucraina e Russia, ma mi fa ridere il fatto che siano passati 3 anni, ormai andiamo verso il 4º anno, e la tanto decantata potenza militare russa Aselakia se sbatte, capito, un drone con che altro, un soldato con che altro, un carro armato con che altro, con un'azione che in teoria avrebbe già dovuto, dico io, no, tra virgolette, da un punto di vista bellico, armaiolo, militare, tac, chiudere e stop, cioè un mese, 2, 3, 4, massimo 6 mesi, basta, dopo tac, 4 anni che avanti. Volete che non pensi che sia un accordo voluto o non voluto, conscio o inconscio, per far sì che queste cose vadano avanti? Ma perché vi dico queste cose? Non tanto per urtegarve ulteriormente i vili intestinali, ma per farvi capire una cosa ulteriormente, ve la ripeto, dal 2000, fine 2019 e 2020 ad oggi e per gli anni a venire, saranno sempre di più le manifestazioni umane o naturali, tra virgolette, che ci saranno e che spingeranno gli esseri umani a essere urtegati e urticanti. Ci sarà sempre meno gentilezza, ci sarà sempre meno disponibilità, ci sarà sempre meno apertura, comprensione, amore, educazione, sempre meno, ce ne sarà sempre meno. E guardate, vi do questa immagine: prendete un potente torrente che, gonfiato dalle acque piovane, sta scendendo a valle in una forma torrentuosa, impetuosa, che magari, oppure un fiume che sta straripando magari alla grande, o è lì per straripare alla grande e facendo i danni enormi. Ecco, provate a immaginare, perché quello è che effettivamente poi succede, no? In determinati contesti e realtà, provate a immaginare che all'improvviso questo strabordamento di acque venisse immediatamente incanalata, tutta quella potenza, quella forza idrica, quella quantità idrica incanalata immediatamente in 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 rivoli, canaletti diversi. Si spegnerebbe immediatamente qualsiasi velità, qualsiasi aggressività, qualsiasi impetuosità. Ebbene, cosa stanno facendo dietro agli schermi, chiamiamoli così, no? I fautori, operai, oscurantisti, Stanno creando situazioni su situazioni, perché così le vostre forze e le vostre energie, invece che essere convogliate in un'unica direzione e travolgere tutti gli eventi e gli appartenenti all'oscurità con la luce del vostro cuore, della vostra anima, vi fanno disperdere in mille situazioni, attenzioni e disattenzioni, che così vi trovè sfiancai e a fine non vi ottenuo niente. Combina niente e ottenuo manco che manco. Attenzione, perché è veramente, ma veramente una strategia molto furbistica, eh? E se non ve ne siete accorti che è in atto proprio questo tipo di strategia dai signori e le signore dell'oscurità, allora vuol dire che avete capito poco di quello che sta accadendo dal 2020 ad oggi. E io insisterò a dirvelo. Ed è per questo che spesso, come dire, mi ergo a protestantore. Non è una parola che esista, però a uno che protesta verso chi disperde le proprie forze, le proprie energie in mille battaglie già destinate, che tu le vinca o le perda, comunque essere poi ricoperte di pupù ulteriormente. Perché è quello che vuole l'oscurità. Far sì che noi ci si perda in mille battaglie, in modo che quella veramente che conta e che porta alla salvezza nostra, dello spirito, dell'anima e di conseguenza anche della nostra vita fisica, noi non ci battiamo, noi non ci immettiamo, noi non facciamo quel percorso e quella strada, ma ci distraiamo in mille rivoli diversi. Di ogni cosa, avere la linea. Non capire che dal 2020 ad oggi è creato tutto ad arte per sfiancare ogni singolo essere umano e anche le varie comunità, i vari gruppi, anche chi tenta un atto di contestazione, un atto di cambiamento, ti sfiancano. E alla fine, anche se ottieni una vittoria, sei talmente sfinito che dopo ti rimani là, sdraiato sul divano per il resto degli anni, pronto a ciappare una savatada in te i denti e in te a coppa, perché non ti hai più a forza neanche di reagire. Quindi decidete che guerra, che battaglia volete fare. Decidete, perché ce n'è una sola, una, che è quella della salvezza della vostra anima. Una sola, come una sola è la via, la verità e la vita, e lasciate perdere tutto il resto. Non sarebbe il momento, prima del 2020 non era il momento di parlare, di dire, di raccontare queste cose, ma dal 2020 ad oggi prendete atto che è così. In questo modo preserverete le vostre forze psicofisiche, le vostre energie, e sarete pronti a sbattere in te il naso una sbaiada di quei così tremende, che una volta che te dà una sbaiada non si alza più da partera nessun oscurantista, né di questo, né di queo, né di questa, né di quea. Ah, dici che non esiste San Bonziano? Vabbè, dai, però mi pare che San Patrizio, magari San Bonziano no, però qua Pighese non mi ricordo, mi venirà in mente, però mi venirà in mente tizia. È vero, ci sono le isole Ponziane o Pontine. E puntine, come quelle da disegno, le isole puntine da disegno. C'è l'isola di Ponza. E quelli che abitano a Ponza come si chiamano? Mica si chiamano Ponzi, si chiamano Ponziani, no? Ecco. Tu chi sei? Io sono un Ponziano. Perché? Perché abito a Ponza. Ah, ma io pensavo che a Ponza ci abitassero i Ponzi e le Ponze. Perché? Ponzi de Ponze, che pinza che panza, Ponza de Ponza, repuzza de passa, de pizza. Te tozza. Pensate che ieri sera stavo guardando uno degli episodi di una serie televisiva del 2016 che parla di uno studio di avvocati, così insomma un po' particolare, eccetera. Ma quello che mi fa specie è che proprio nell'episodio che ho guardato ieri sera c'era quello che era il programmatore informatico di questo studio, di avvocati, e ha creato un'intelligenza artificiale basata sulla segretaria tutto fare di questo studio, molto in gamba, molto sveglia, eccetera, perché probabilmente, non so, preso da simpatia, da affettuosità, dal fatto che fosse un po' particolare, eccetera. Ebbene, già allora, avete capito, c'era sta roba, cioè 10 anni fa già c'era parlavano e mettevano messo in questo episodio, come in tanti altri, eccetera, l'intelligenza artificiale. E che dire di quel famoso mitico film 2001, Odissea nello spazio, no? Odissea di Itaca e Ulisse, no? Odissea nello spazio, che è uscito, mi pare, quasi 50 anni fa, no? 2001, Odissea nello spazio, 40 e passa anni fa. Con HAL 9000, mi pare fosse HAL 9000 e si chiamava HAL 9000, no? Quell'intelligenza artificiale a un certo punto gli ha dato un pedo in tel d'adrio a tutti gli esseri umani che erano dentro l'astronave, perché ho bisogno di rimanere io l'unico e solo capo conduttore di 70 tecnologia e astronavilatitarlatia. Quindi oggi che tanto si parla dell'intelligenza artificiale, capite bene che a noi ci presentano questo quadro, ma dietro al quadro sapete quante realtà, anzi che realtà oramai camminante e andante, cioè. Per quello vi dico attenzione, perché è tutto farlocco, è tutto taroccato, è tutto creato ad arte apposta, e più cercate di contrastare il sistema, più il sistema, proprio una reazione fisica, no? Perché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quindi più alzate la forza della vostra azione e verso qualcosa o qualcuno o qualche istituzione, eccetera, e più questi si renderanno forti. E se anche capita che qualcuno crolli o venga così in qualche modo messo nelle mani della giustizia, vi ricordo che c'è uno stratagemma che viene utilizzato molto frequentemente. Questo non lo so perché l'ho vissuto direttamente, lo so perché tanti film ne parlano, e quindi capisco che sia una strategia reale che viene messa in uso. A volte, per far passare degli elementi da una parte, consistenti, cicciosi, si destina una piccolissima quantità di elementi dall'altra, esattamente all'opposto, piccolissima quantità, piccolissime cose, con qualche già capo di testa sacrificabile, in maniera che finché tutti sono concentrati su quella piccola cosettina a destra, mi fa spassare tutto il grosso, che ti capì, a sinistra o viceversa. Quindi stanno parlando dell'intelligenza artificiale in questo momento, hanno deciso anche soprattutto le forze pubbliche, le forze dell'ordine, di ufficialmente utilizzare le intelligenze artificiali. Bene, aspettatevi dei grandi cambiamenti. E non è detto che siano i meglio.
1: Bene, bene, bene. Forse Maui ha problemi con...
0: HAL 9000, computer di bordo Discovery in 2001, Odissea dallo spazio. Nello spazio. Perché nel mio spazio non deve esserci nessun HAL 9000, ma neanche nessun rompioioni, capito? Nel mio spazio. Che poi questo spazio sia qui o lassù non importa. Vero, giusto, tizio?
1: Non passa mai, perché se non

0: avverto caro mio.
1: Ti avverto caro mio che se anche sei un semidio ti faccio un buccio di ciullo così io. È riferito a Strucca Bottò naturalmente. Mi piace perché Tiz nella sua santa e incredibile ingenuità quando mi cita qualche evento, no? Vero Tiz, che magari è successo in questi giorni, mi fa anche la domanda, ma che c'è anche a questo effetto dello Strucca Bottò? Caro, santo, ingenuo Tiz. Ma te pare che di tutto quello che demai succeda non che sia Luda Drio, ma dai, con la complicità piena e totale di tanta asininica umanità o asininici esseri umani, che gabbra c'hai, ho capito, il signor dell'oscurità, o Strucca Bottò che sia.
2: Allora adesso volta no, però vero che vado con la musica normale. Sì, che devo preparare una cosa.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Beh, adesso che so che c'è la Leonessa di Palluello all'ascolto, devo un po' ritornare entro certi termini, no? Entro certi paletti, cioè una conduzione un po' più seriosa, un po' più meno articolata e gigionata, un po' più sul pezzo, perché sennò giustamente oh piccolo, dai un po' di serietà che vuoi, no? Sì, ciao. Aristocratico nobilissimo e fulgido Oriano, la tua simpatia è contagiosa quasi quanto il Covid-19, ma cioè il Covid-19, il famoso 19 ottobre 1956 alle ore 13:30, non so se avete presente, in quel magico giorno, nonché mese e anno, in cui venne al mondo il barbato Oriano. Tesoro mio, ti capisco e ti comprendo. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Cantone Nord Side al completo e buona trasmissione Davide D'Alesiano. In provincia di Vicenza, è un quartiere un po' limitato e limitante il nostro Davide. La nana, bossa nova, nuova bossa. Teoria una bossa de vin, beo fresco e frisantin. Sì, di a ste ore del mattino. Va bene, togliamo la bossa nova un attimino. Dai, Gaia, ti mando un attimo in accuccia. Eccola. E casomai ti rimetto su più tardi, perché adesso devo assolutamente fare, come dire, atto di contrizione nei confronti della Pufodica, a cui ho snocciolato e smangiucchiato ben 8 minuti, perché sapete che io dovrei iniziare alle 7, questa mattina ho cominciato invece alle 6:52 secondi, ma come ho detto c'era la sigla su e poi cominciavano giustamente a presentare l'apologo, dopo che ieri è Torre Fiera Mosca e tutte le cose che avrebbe raccontato la nostra Pufodica, e mi sarebbe spiaciuto interromperla, ho detto vabbè, tanto delle due comunque ci saranno conseguenze, se tacco adesso 8 minuti prima che sarà delle conseguenze, se aspetto dopo che magari chiudo alle 7 che c'è delle conseguenze, o se aspetto un attimo di pausa dopo le 7 comunque ci sono conseguenze. Quindi tra le conseguenze dell'uno, dell'altro, della terza, quindi abbiamo le tre buste A, B e C, e io ho deciso di aprire la busta A, cioè quella di interrompere praticamente prima, e però devo farmi perdonare in qualche modo dalla Pufodica, e allora sperando che lei sia almeno non più nel mondo onirico dei sogni e controsogni e dream work, cioè praticamente dei sogni a lavoro, lavoro dei sogni, io andrei con tutto me stesso, proprio con ogni forza e fibra del mio essere, a dedicare alla Pufodica, nonché risoprannominata per oggi, ma solo per oggi, Cannavacciolina, questa canzone che so sicuro e mosse, so strassicuro che le piaccia, Pufodica, questa è tutta per te.
1: Corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è

pizza Pufò di Kamala. Ma amiamo anche l'altra di pazza, la leonessa di Palluello, insieme al micetto di casa.

Amala, amala la pufodica, altro che l'Inter, la pufodica, cioè perché è un po' puffica e un po' iodica. La nostra canavacciolina. Ecco, io mi auguro con tutto il cuore che voi non siate mai sorpresi da un saluto cinquesco da parte della nostra pufodica, perché ripeto, è andata a scuola da Antonino Canavacciuolo e ha imparato una cosa che solamente lei può mettere in uso e in agio.

Ecco appunto, come ti dissi, cara Leonessa di Paluello, evidentemente qualcuno mise le mani e quindi stamattina non so come la metteremo con la pubblicità. Vabbè, dai. Vediamo se riesco in qualche modo. Tacchete. Vabbè. Vabbè, allora, visto che e considerato che la pubblicità per il momento non arriva tra l'allero, tra l'allà, io vi metto un po' di musica.

Comunque ripeto quello che dissi questa mattina: se qualcuno le mani se le infilasse su per il culo, oh, diciamolo così una volta tanto, bello, scurile, no, forte, no, sarebbe molto molto meglio. Renderebbe molto molto più semplice e facile la vita a chi viene dopo. Perché è facile fare gli sboroni con magari con i grandi problemoni, no? Che si va a risolvere, a combattere. Io combatto contro il sistema di questo, di quell'altro, di quest'altro. E dopo vieni qua, sto mixerino, questi monitor, questa roba, che te sai che dopo gli altri dipende da quello che ti te fè e non te fè, e non te che un minimo di se stinde stare attento. Mi sa che qui quando vengono alcuni ci mettono le ciappette sopra il mixer invece che le mani. Oh, sono autorizzato, Loriano Barbato stamattina è autorizzato a fare il lamentato dalla leonessa, dice coce voce vo. Che musica stamattina, altro che Soul Sacrifice de Sandana. Ti siga e ti sia un dritto, è anche un storto. So dritto e storto, è anche a piegare e anche in curva. Nella notte delle stelle cadenti avevo espresso il desiderio di una tua assunzione a RTL 102.5. È ufficiale, non funziona. Ciao, Locco. Ma sai, tesoro mio, quando si fanno delle richieste, no? Quando si fanno delle richieste, quando si chiede qualcosa, quando c'è un desiderio forte, bisogna sempre vedere se è compatibile col progetto del Divin Padre Celeste. Tesoro. Quindi attenti a quello che si chiede, perché a volte potreste anche ottenerlo.

Buongiorno Riansi del GVD, tuo fedelissimo Andrea da Isola Vicentina. Buongiorno Riansi del GVD, tuo fedelissimo Andrea da Isola Vicentina. Buongiorno Riansi del GVD, tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. Buongiorno Riansi del GVD, tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. E non c'è 5 senza, e non c'è 4 senza 5. Buongiorno Riansi del GVD, tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. Così mi sono fatto perdonare che l'inidite che dito che non ho letto. Ti ho letto 5 volte e stamattina ti sarei contento, no? Mentre non si lamenta assolutamente, anche se è quasi mezz'ora che me l'ha spedito, la Ornella di Treviso, Ornellina cara, tesoro mio. Buongiorno, buon GVD, Oriansi, buona giornata a te, Agar, ascoltato di tutti, ciao, ciao, ciao, Ornella, vao, Ornellao, te saluto, te dico ciao. Signore, basta una giornata e sole. Ok, calmo, calmo.

Ma figurati, caro fedelissimo Andrea di Isola Vigentina, io l'ho fatto non per criticare la tua giusta reprenda, ma hai sentito che forte, eh? Dice, ma dove l'hai trovato la sta parola reprenda? Cioè, non so, so che stava bene il contesto, non so se esiste nel vocabolario, se me la so inventare, però la reprenda, ecco. E comunque, perché effettivamente mi sono sentito una merda, vero? Che tu abbia pensato che io non l'avevo letto il tuo smessaggiamento, il LinkedIn o il tuo WhatsApp, eh? E ce l'avevo letto, ma però ci sta. Ci sta che per fare pena, per fare pegno, per fare purga, come quando che te. Che deve confessarti adesso, deve, ecco, allora ho fatto. Ecco, ecco. Ti capì? Insomma, se ne spiega.

ti sì, monassa, te lo avevi letto il messaggio lunedì, ma non te me avevi mia salutare. E vabbè, stavolta ho fatto per 5 volte, giusto? E a tiro longa, guarda, andiamo avanti, Fie Diese, ciao Andrea de Isola Vicentina, ciao Andrea de Isola Vicentina, ciao Andrea de Isola Vicentina, ciao Andrea de Isola Vicentina, ciao Andrea de Isola Vicentina. 5 per 5 ti dà il 25, o anche il 5 per 1000.

Orian C, tu sì che sei il massimo del solare. Come ti sei sentito ieri durante l'eclissi? In ogni caso, un luminoso abbraccio a Alessia Trefisses, che porta i miei sbrassolamenti anche alla Daniela Padova Bisses. Funk, funk, funk. E l'altro giorno ho visto una macchina, un furgoncino che dietro aveva un adesivo gigante con scritto Funk, Funk, no? E poi c'era il nome della persona a cui funcheggiava il guidatore. Non vi posso dire il nome perché sennò però c'era scritto Funk. Funk you. Gli amanti della lingua, della language inglese sanno cosa vuol dire funk you. Funk you. Ciao Oriano, sono Paolo. Scommessa, lunedì arrivano i temporali, quindi vedrai che da sabato arrivano le righe. Buona trasmissione. Vabbè, l'importante è che non arrivino i quadretti, caro Paolo, perché finché si tratta di fogli bianchi di A4 A3 va anche bene. Se poi abbiamo i fogli o comunque i quaderni a righe mi sta anche bene, ma attenzione, perché se arrivano quelli a quadretti sono tosti, perché vuol dire che agiscono cellularmente, cellula per cellula, come quando sentite quella cellula terroristica ha fatto, ecco, tante cellule terroristiche fanno un bel botto. Quindi provate a immaginare se su noi stessi medesimi uguali identici cominciassero quantisticamente ad agire cellula per cellula. Ma questo non può avvenire finché non avranno il, tra virgolette, metaforico quaderno a quadretti, perché quello ce l'ha solo il Divin Padre Celeste. Quindi Paolo, lascia che si divertino con le righe o con i fogli bianchi. Tanto nessuno sa. Il Divin Padre Celeste, ok? E purtroppo il Signore dell'Oscurità. Solo che è convinto di tirarghe a, tocca più in quel posto, al Divin Padre Celeste. E se ci apparrà una tramvada. E quello che accadrà, non c'è essere umano al mondo che lo conosca nei particolari. Dice, perché te lo conosci? Qual è la seconda domanda? Passiamo alla prossima, dai.

Messi e Fisses. Come si potrebbe stare senza te, la Daniela Padova Visses? Beh, si starebbe, è così come si starebbe anche senza l'Orient Sea del GVD.

cara Alessia Trafisses, che non ti ho risposto poi come mi sono sentito, ma figurati, io mi sento benissimo, perché quello che non accade, cioè quello che dovrebbe accadere, come ho detto questa mattina, più che l'eclissi solare o lunare, dovrebbe avvenire un'eclissi totale a livello neuronale di certi personaggi e personagge. Ma purtroppo questo è tusat. Le cose, se non ci siamo ben spiegati e capiti a noi stessi medesimi uguali identici, le cose devono andare in un certo modo per un motivo molto semplice. Perché quando sa il momento, e non manca molto, perché l'essere l'asininico essere umano crede avere a disposizione tutto il tempo del mondo, no? E si è convinto di fare tutto quello che vuoi. Vorrebbe addirittura, lì dove qualcuno ci crede o non ci crede, non importa, sostituirsi persino a Dio, perché inventandosi, tra l'altro, l'intelligenza asininico, artificiale, artigianale, è convinto di riprovare o provare a se stesso, a se stessa, ad essere in grado di creare di qualcosa di incredibile, di cui è già dimostrato ampiamente che ne ha perso totalmente il controllo. Quindi, eppure insiste, cioè vede qualche se i problemi, vede che l'intelligenza artificiale dopo un certo punto ciappa a strada per conto suo, e niente, insiste, perché si è convinti presuntuosamente sti asini, e no, un asino si è più intelligente, a dire il vero, no, sti maialoni, ma no, ma anche i maiali sono intelligenti, non so, purtroppo non c'è nel mondo animale un animale che sia talmente stupido da poterlo paragonare all'essere umano, perché si è tanto ma tanto più svegli di certi esseri umani, e quindi proprio è convinto, capito, l'essere umano, di sì, ma mi controllo, mi faccio tutto, no? Come quando gli mette in mano nei virus, nei batteri, o quando chi mette in mano nelle energie e chi manipola energie nucleari, questo, so forte, so figo, so bello, so fatto modeo, e dopo viene fuori un casino, ma è robe sostanziose, va, sosteniamo la radio. E quindi la cooperativa Gamma 5, attraverso il conto corrente postale 25 38 64 59 64 25 38 64 59, tramite il bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego, libero, trovate il nostro sito www.radiogamma5.it, o portando direttamente il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, grazie, grazie, grazie, grazie di cuore. Lo dico velocemente, quasi con poca enfasi, ma lo sapete, veramente, senza di voi, senza voi altri, starati non esisterebbe. Quindi, che stiamo qui a ciurlare sul manico. No, dicevo, stavo perché veniva al tempo stesso in mente di dirvi che, ad esempio, martedì prossimo, 18 agosto, è un'occasione stupenda e meravigliosa, anche se comunque il 15 di agosto c'è la famosa, che dopo ve lo leggerò anche, grigliata sulle montagne e valli d'or. Però martedì 18 agosto, attenzione, dalle ore 21:30 in sede radio, Savighese Cine Gamma 5. Se venire il 19:30, può di anche magna qualcosetta, fin dai 19:30 alle 21 se pasteggia alimentarmente e fisicamente. Dalle 21:30 in poi si pasteggia spiritualmente con un gran documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto, che si chiama Cancro, le cure proibite. E cioè, spiegone, negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati, ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è stata mai presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale. Ufficiale perché è stata una gran rottura de balle, no? La maggior parte di esse sono stati infatti rifiutati a priori.
abate priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia, i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica, infine costretti a lasciare il paese, lì dove magari Niga Messinga era occupai. Allo stesso tempo più di 20.000 persone muoiono muoiono di cancro, 20.000 persone ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? La domanda troverà risposta nel documentario di Massimo Mazzucco martedì 18 agosto dalle ore 21.30 per il film, ma 19.30 per la magnata. Ecco qua, vi dicevo, 19 di agosto, il 15 di agosto, quindi è un'altra occasione, se volete, partecipando, di obolizzare, diciamo, obolizzare, quindi sponsorizzare codesta emittente, perché a Ferragosto, là dove che se mucche, vacche, torri e bu e bo e cavrette, tutto quanto, e marmotte stravaccatissimi nel meriggio in località Lobbia a 1350 metri, e che se una gran grigliata, che se una gran camminata e che se una gran passeggiata ed è tutto ed è più. Pensate che il tutto avviene alle 10.15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana di Verona, se si trova. Poi si sale presso la Malga Lobbia al chiosco Boracia. Dalle 11 una bella camminata a preparare sto megheto, perché alle 13 si pranza in Malga con il menù di grigliata, polenta, salsiccia, carne salata, fagioli, sottaceti e scorese comprese, a fine... E con un attimo di pazienza, formaggio e volontà fino a sciopar. €20, avevate tempo fino a lunedì scorso per portare l'obolo per chi voleva mangiare la grigliata, spero lo abbiate fatto, ma comunque ci stanno anche panini e taglieri, o se volete portatevi magna a sacco. Per info e prenotazioni 329-00-38988 e ciao beia, mente vuota, vi aspettiamo, no, sì, in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Essa si chiamava e si chiama tuttora e per molto tempo ancora si chiamerà Radio Gamma 5, che nella fattispecie fantastica e meravigliosa organizzerà e organizza e già organizzato per sabato 29 agostato la cena del 50esimato. Vi aspettiamo non arretrando, perché a Dio piacendo alle ore 20 ci starà al casolare in via Santa Brigida numero 75, dai, lo si sa, a Castelmigno di Resana, una gran bea magnada. Se magna e se baia di fronte allo specchio d'acqua, così da lavarsi il gargarato, se anche per caso comunque non dovesse venire il barbato. Se le prenotazioni volete voi far, e Torre Fiera Mosca dovete chiamar al 348 85 73 609. E per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Cerchiamo falegname o falegnama con esperienza, operaio o operaia per assemblaggio di mobili e arredo in generale, che abbia padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Chiamate Sonia, se siete interessati o interessate, al 392 52 85066. E va detto, usate, che avere delle offerte di lavoro in questo periodo storico ha se tanta roba, come se tanta roba quello che vi propina adesso attraverso il volantino che vi leggo, ma poi dalle 10 a mezzodì il vostro allegro belluco che viene subito dopo di me. Perché sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, quindi comune Caffè Pedrocchi, davanti al comune Caffè Pedrocchi, l'allegro Belluco con la sua allegra brigata vi parlerà di questo governo bananistico,
Quindi pronti, pronti, prontissimi per bloccare quel che vogliono fare con questo scudo penal. Non più giudici, ma avvocati. Mi raccomando, contro sta, tra virgolette, rapina, per stare attenti a sfratti e sgombri, che non si sgombri, no sgombri, sgomberi, perché i sgombri sono i fratelli del tonno, che c'è, che non c'entra niente con i sgomberi. I sgombri sono altro. Comunque sti pignoramenti lampo, dovrei pignorargli a testa a certe persone, dicomi, che ha certe idee, no? Per fortuna che c'è altri che ha un fiatin de testa, de cuore, come l'Allegro Belluco e la Sub'Allegra Brigata. Se volete informazioni maggiori, 346 36 144 69. AF Energia vi ricorda che dal 24 di settembre, GVD, dalle ore 14 alle ore 19, ritornerà a leggere le vostre bollette. Non a leggervi i tarocchi, a leggervi le bollette di gas e di elettricità. Poi sappiate che è stata depositata in casa.

due camere, garage, zona marostica, Bassano e dintorni. Contattate questa persona se avete qualcosa da proporgli e propinargli al 338 9946 575. C'è chi sempre cerca casa, come Franco, e comunque cerca casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamonte, euro 350 400 al mese. Per informazioni, appunto, Franco 334 320 13 92. collaboration.ciaobei.org, mi raccomando, importantissimo, www.ciaobei.org, oppure info@ciaobei.org, andate per curiosare e vedere che cosa ci sta. Che cosa ci sarà? Che cosa ognuno di voi lo scoprirà. Poi vibrano. Mentre il vibratore, le vibrazioni del sapere vibrano con i loro viaggi esperienziali del 2026. Alle piramidi sbosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure in Sardegna energetica esoterica dal 5 al 12 settembre di quest'anno sempre. Per informazioni superiori a queste cose così energetiche, misteriose, ricche di storie in questi luoghi, potete trovarli su www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi, oppure Valentine, che vi dice anche che le prenotazioni sono obbligatorie perché i posti sono limitation. 349 7780 167. Anche quest'anno il Comune di Campodasso aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare RSRSRI può richiedere fino a 10 alberelli arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Chiamate il Comune di Campo d'Arsego all'ufficio ambiente al numero 049 92 99 845. Mentre per dare una mano a modo vostro, come potete, a Michele Levorato, che esequeo che sta tampinato, a causa del famoso Covid eccetera, ricordate, no, che bisognava essere esentati, tutto, mamma mia, che storie schifose che sta a creare a volte. Ma il bello è che chi che ha fatto tutto, e che anche adesso Isaiah Driof portare avanti a commissione di ricerca, no, e ha il coraggio di dire mica ho fatto tutto a posto, mica ho fatto che era tutto ordinato, tutto a cosa, e non ho sbarellato su niente. Ma vi rendete conto che tutti quelli che hanno fatto quel che hanno fatto dal 2020 al 2021, eccetera, non solo sono ancora lì, ma i ga ulteriori sedie de potere e de capacità decisionali, non dico superiori, ma pari pari a quelli che aveva a quel tempo. Quindi, dove voglio che andiamo? Va bene, dai, torniamo a Levorato Michele, che è al 348 92 34 852. Vi può spiegare, dare lo spiegone, lo spiegamento, lo spieghino di quello che gli hanno fatto a sto ragazzo, poverino, ma veramente poverino. Sarebbe acciappare, dai, a certa gente una bea metaforica tega sbagliata in te a coppa, così. I was a sea, riding day. Nel 585 avanti Cristo, una battaglia fra Medi e Lidi venne interrotta dall'apparizione di un'eclissi di sole, e la paura di una possibile vendetta degli dei indusse i contendenti a decretare all'istante la pace. Caro tizio, una volta che ne sapeva scientificamente spiegare certe robe, dare lo spiegone, no? E come, cos'era l'eclissi, eccetera, e ora gli si cagava addosso. Oggi invece che scientificamente ti spiega perché la luna si mette davanti durante e a tutti che ti capisco, tutti che si compri gli occhiaetti, perché se ti guardi senza occhiaetti ti resti tromba a vista, e quindi tutti che adesso guarda con il naso per aria, che bello. No, non sto prendendo in giro chi ha guardato, osservato l'eclissi, no, voglio dire che te la raccontano, hai capito, che adesso te la fanno apparire così come un fenomeno quasi artistico, e non ne capiscono assolutamente la profondissimo significato spirituale. Se in questo stesso mese cerchiamo di capirci bene, anche se lo spiegone è mio, e quindi essendo mio, mi, che
che va a terza media

0: sono ignorante, posso anche essere messo da parte nello spiegone, ma se nello stesso mese, nello stesso anno, a distanza di pochi giorni, un paio di settimane, c'è un'eclissi totale di sole e c'è un'eclissi, mi pare totale anche lì, di luna, ti te capissi che il maschile e il femminile subiranno un'eclissi. E chi spiritualmente non è ben congiunto in se stesso o se stessa con la parte maschile e la parte femminile verrà o nubilata o l'una o l'altra o tutte e due e si ritroverà de careton. Capio cosa vi dice il vostro barbato Orianon? Tu usate, voi il spiegone esoterico. Ciao tesoro, oggi compleanno di mia nipote Deborah, mi piacerebbe dedicarle la solita canzone di Enrique Iglesias, grazie, un abbraccio dalla Antonella la. Va bene, dai, vediamo cosa posso fare. Oriano, spegni i condizionatori in radio che stanno arrivando aumenti in bolletta di corrente, vi basta un catino d'acqua e rinfrescarsi di tanto in tanto. Mariano, ma io tengo sempre spento. Io accendo l'allegro Belluco con la sua allegra brigata quando pochi minuti prima che arriva Iori, perché sennò si cucina qua dentro piccinini, capito? Ma a me mi faccio di quei sudoni qua dentro che non te immagini. E guarda caso, caro Mariano Bastianello, è che c'è l'aumento della corrente, ma perché? Perché? Visto quello che disse mercoledì scorso il nostro Alessandro durante la trasmissione del mitico Paolo Rossaro, sapete che loro viaggiano in coppia, Alessaro praticamente, cioè Alessandro e Rossaro, no? E quindi cosa ha detto? Che se l'ha detto o le è beton oppure sa quello che dice, siccome penso che sappia quello che dice, se gli ha detto che il petrolio costa 40 centesimi a barile o a litro, quello che adesso mi ricordo, insomma 40 centesimi, non si spiega del perché ci sia, hai capito, giusto, sto spiegamento di euro in aumento quando chi arriva al distributore. Quindi caro Mariano Bastianello, ma te pare, se Mariano, se non che se robe particolari in giro a giustificare di aumenti dei prezzi, sta sicuro che prima o dopo qualcosa i crea per avere a scusa, perché c'è sempre là. Ti adesso fa conto che adesso io aumenti i prezzi della corrente eccetera, siccome si sa certi sicuri che farà sti aumenti, Isadrio lavorare su qualcosa che possa succedere nei mesi così a venire, in maniera da preparare già un altro aumento con scusa, perché prima era il Covid e dopo era la guerra e dopo adesso che c'è sta altra guerra e dopo questo, dopo quella, sempre a scusa. Ma quello che dovreste chiedervi tutti quanti, tutti, casomai non l'aveste capito, ma com'è possibile che durante il Covid zendade careton tantissime aziende e commerci individuali piccoli e medi, poi quando si partì la guerra tra Ucraina e se un attimo qualcuno recupera parte la guerra Ucraina e Russia, e anche là tanti de careton, ma i cittadini, in parte figura dei cittadini, comunque ci appai in mezzo sempre, cittadini normali, proprio i poareti e neanche i poareti, cittadini normali, comuni normali, ma in particolare sta colpire, no? Ditte individuali e piccole e medie in maniera tosta. Dopo, appunto, dopo il Covid, col Covid è successo questo. Con la guerra in Ucraina, in Russia, stessa roba, e via che lievita i prezzi anche là, eso bastonate. Dopo si acquieta un attimo, no, tac, che te parte dopo due o tre anni, un par di anni, te parte a guerra con l'Iran, che siccome è allo stretto di Hormuz, che da cui passa una percentuale bassissima del petrolio che serve o viene servito a neantri italiani, però guarda caso, e i gas spararmi pom pom pom pom i picchi, che ti capito ma in tutto questo, perché adesso avevo fatto lo spiegone su quello che mi tira in te mudande a neantri, ma voi vi siete mai chiesti come mai le grandi major, senti come parlo forbito, le grandi major da tutte ste incasinamenti gli esce con i profitti di una percentuale ultra raddoppiata rispetto agli anni in cui non c'erano Covid, non c'erano guerre, non c'erano crisi climatiche, crisi energetiche, crisi acquatiche. Ma ve ne rendete conto? E guardate che non lo dico io, ogni tanto dopo, che se qualche giornalista che ha l'illuminazione dello Spirito Santo e te scrive i dati. E io mi ricordo che durante un bel po' di tempo dopo il Covid sono stati dei giornalisti che l'hanno scritta, cioè come è possibile che ste major che ha guadagnato il 40, 50, 60, 70% in più rispetto a tutti gli altri anni che non era il Covid, e è in crisi tutti o quasi una buona parte, e questi che guadagnano tanto tanto di più. E lo stesso con la prima guerra, la Russia e l'Ucraina, e adesso con la guerra perché guardate che Trump e Netanyahu e anche Zelensky e Putin, guardate che non è mica semi, so io. Per cui se i do de a da parte russa e ucranistica e se 3 anni abbondanti che fa la guerra, non te credere che io faccia muoendo che là e to capio cian cian cian i ciuini a chi che sia e spende e se cose e se svuota il portafoglio. Tu sai in che mondo vivio? Oppure che Trump oppure Netanyahu e se svena economicamente con la guerra che Israele fa all'Ira o a Gaza, a Palestina, eccetera. Ma in che mondo vivio se pensè chi sia Drio, come dire, proprio sfibrarsi, no? Sdilinguarsi economicamente, sdilinguirsi, consumarsi. Scusate, più va avanti questi e più schifa. Non stiamo a domandare come, che non so, ma è una roba se certa che più avanti che va più schifa, perché se mangiasse schei de sui, scusate, i garias ha smesso dopo 24 secondi. Se i schei che se magna fosse i sui e se i loro portafogli non fosse arricchì e se riempisse continuamente, 24 nanosecondi dopo, cioè neanche entrava in guerra, neanche veniva fuori il Covid, neanche non veniva fuori il lockdown, tutte che porcherie del cavolo, te capio? Non veniva fuori niente di tutto quello. Se certi personaggi o majors non aveva e ha ancora sta occasione di riempirsi come Paperon de Paperon e il forsiere, dai, tosat, capio? E anche con la ballotta della crisi energetica, il cambiamento climatico, ma evidentemente bisognerebbe sapere cosa qui, che quei scienziati che parla e che strombazza in giro il cambiamento climatico, bisognerebbe ciapparghe, ma così no per essere cattivi, ma per fargli provare, per fargli capire che magari ti sei conto, perché quando che perché finché non ti succede niente de mai, magari te continui a, però se te ciappi una manina di quelle persone, te che metti dentro a un forno a microonde, no? Aspetta un attimino, dai, metti a manina un attimo solo. Ma perché? No, ma metti a manina che ti faccio capire quelle onde elettromagnetiche cosa che si arriva a fare. E te pian piano te che alzi a temperatura, capito? Come chi faceva con i pori cittadini quel famoso discorso dei rane che casca nell'acqua e pian piano vai all'acqua fredda, dopo un tempo si intanto il fuoco e pian piano alla fine si trova a cucinare senza neanche più scampare. Dopo te che cavi in modo che non si broa, che non si scotta, eccetera. E ora adesso continua ancora a venirmi a dire che se il cambiamento climatico dovuto all'inquinamento questo e che altro, visto e considerato che ti hai appena messo a manina dentro un campo elettromagnetico che se mi non te ho cavavo e te ho limitavo e te aveva fulminato a man stronca, brusade brutto come tian, capito? E ora con tutte le onde elettromagnetiche che gli ha messo, per tutti i computer, i cellulari, i data server, e i 5G e questo e che altro e quest'altro, per proprio per alimentare il mondo digitale, perché dovete capire che il mondo è, come dire, con le, quello che è le onde elettromagnetiche normali, che adesso non mi viene anche più il nome, però c'è un campo elettromagnetico normale, che è quello che comprende tutto il pianeta, che comprende tutti noi, perché ognuno di noi, tutto ha comunque, per quanto sia bassa la frequenza, un campo elettromagnetico. Quindi, sentitemi vea questo, oltre che a riempirlo già del suo, perché te caricavi de tanti strumentazioni steline elettromagnetiche. Oltre a quello, te me vai a sovraccaricare il pianeta con delle onde elettromagnetiche create, quindi non naturali, ok? Non naturali, e te me è un sovraccarico. Infatti, voi sapete che io dopo la pubblicità, se andrà, se no ti ammetto subito, Anto, per la Debora, per la nipote, la Ganzone, d'accordo? Perché devo finire sta cosa qua? Allora, per quanto riguarda le onde elettromagnetiche, no, se viene sovraccaricato il circuito o il sistema planetario, è chiaro che si creano determinati problemi conseguenziali. Altro che cambiamento climatico, teme che cambia l'ambientazione. Infatti un tecnico telefonico a cui avevo portato il mio famoso mitico, che conoscete, Nokia 3510, a cambiare la batteria, a sistemare un attimo, ancora un bel po' di anni fa, e gli ho detto: ascolta, ma adesso come farò? Mi non voglio tome il nuovo smart, tome uno smartphone, tablet, proprio non esiste. E quindi che se ha possibilità o perlomeno tu che sei dentro il sistema telefonico eccetera, no? Mi sai dire più o meno quando smetteranno di funzionare questi telefonini? E Tusata, che sia l'ascolto, adesso volete sapere che mi rispose quel tecnico? Mi disse molto semplicemente: guarda che questi telefonini non smetteranno mai di funzionare finché sei a posto coi circuiti, a batteria, eccetera. Magari smetterà di fare batterie di quel tipo di cellulare, perché che conviene, non lo so. A parte che go dei residui eventualmente per poter compendiare. Però vabbè. Perché mi ha detto specificatamente come base quello che era per il 2-3G, quello che è di base come linea, la devono mantenere, perché è quella che sostiene, che fa da base, da basamento, da fondamenta a tutte le altre sovrastrutture digitali di nuova concezione. Se tolgono queste, crollano completamente anche quelle di natura digitale. Meno me ne intendo, ma stando a EO, a sto tecnico, che penso che sapesse quello che diceva, quindi capite che c'è un sovraccaricamento a livello elettromagnetico, perché sono rimaste quelle normali, ma ci hanno aggiunto anche quelle digitali, perché senza quelle normali anche quelle digitali che continuano a caricare non potrebbero esserci. Non potrebbero essere sorretti. Quindi ho detto: sta tranquillo, che questo non era sempre. Avrai meno campo, avrai qualche problema. Infatti, ad esempio, col mio cellulare, prima da qua dentro in regia riuscivo a chiamare, adesso devo uscire dalla regia perché avendo meno potenza, meno forza, e quindi devo andare fuori all'aperto. Però lo vuoi mettere. Quindi ritornate i cellulari normali, mandate a fare in ciulo tutta quella nuova batteria tecnologica.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiamame al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare!
1: Boom! Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ole!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Orian, sì, non fare discorsi lunghi perché ti incarti e non si capisse nulla. E fa so apposta? Massimo a Campalto, non ti hai capito che fa so apposta. Perché? Allora, ti do un altro spiegone. Se mi te spiego in maniera chiara e limpida, dopo ti tocca, come dire, assimilare una verità totale, unica e sola, e da quel momento non te puoi più dopo fare quello che te vuoi, perché te che è la verità su quella cosa, e quindi quella cosa la devi vivere in quel modo, la devi accettare così, e non te puoi porre nessun tuo libero arbitrio. Se invece mi te dago lo spiegone che pare che mi incarta, che non si capisse niente, eccetera, a testa non capisse, non arriva, ma l'anima recepisse tutto quello che serve. Allora, più che furbo che so, Massimo. Uè, dalle ferie! Di che bene che si sta in ferie ascoltando Orian Seed del GVD e dell'INED. Caro Fabristico, vuol sì che ve ne intendi. Perché anche durante le ferie hai il coraggio di orripilarti le trombette di Eustachio ascoltando me stesso medesimo uguale identico. Aspetta che mi sono allontanato un attimo dalla musica perché devo fare adesso un augurio di compleanno. Quindi caro Fabristico, vuol sì che sia un ragazzo veramente d'oro, perché anche in ferie ti fai un bucioro così nell'ascoltarmi. Ma chi c'è che devo far fare? Proprio? Te voglio bene, ciao Fabri, buone ferie. In ritardo stamattina, Orian sì, ma sempre felicissima di sintonizzarmi su Radio Gamma 5, e un fortissimo abbraccio a Nadia da Padova. Infatti Nadia, cara Nadia da Padova, Padova da Nadia, e siccome ti vieni in ritardo ti ho fatto penare e ti ho fatto scontare, così anche amico ho letto in ritardo il tuo WhatsApp. No, anche se devo scherzare, non me ne sono accorto adesso, scusa. Io devo fare un po' di spiegoni prima e mandare in soarzara i cosi, i messaggi e i WhatsApp. Buongiorno Oriano Barbato, anche di... aspetta, buongiorno Oriano Barbato, anche da corte sei ascoltato, grazie della compagnia, buonissima giornatia a te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccio da Antonellia che adesso scappa e se ne va via. Che ce l'ho aggiunto io, se scappa e se ne va via. Ciao cara, la mi stia bene anche lì da corte, stringiamoci a corte, siamo pronti alle porte, siamo pronti alle porte, dice Mara che dice morte, ma è brutto morte, stringiamoci a corte, apriamo le porte, apriamo le porte all'Oriansi, stringiamoci a corte, apriamo le porte, apriamo le porte al nostro Oriansi, bam bam bim. Vabbè. Allora, c'è un compleanno da festeggiare? Sì. E è la nipote di qualcuno questa ragazza? Sì. Quanti anni compie? Non si sa, però è l'augurio e naturalmente la canzone la si va a dedicare. E siccome nello specifico l'Anto mi chiede per la nipote Debora, o Debora che dir si voglia senza H, è la stessa canzone che piace tanto anche a lei, perché capito? A fa la furba. Cioè, a fa figa perché così che fai auguri a nevoda, però se ciuccia la canzone che piacea, non sai che dico, Oriano, mette la canzone, non so, quel tanti auguri a te del Roberto Scaglioni, eccetera. No, ciuccia, e dice, mettemi la canzone che mi piace a me, che va ben anche a nevoda. E allora, cara nipote Debora, a te, e solo a te, e per te, in te, con te e anche caffè va questa canzone che piace tanto a tua zia, che da furbilla quale essa è te la dedica con tutto il cuore, e io mi ci aggiungo e naturalmente mi allargo dedicandola anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, nonché tigrotti, tigrotte, gammani e gammane.

nino. E che fa la rima con birichino, ino, ino. Grazie, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, caranto, te voglio ben, birichino. Cosa se vuoi fare? È sempre birichino il vostro Orianino, sì. No, sai perché, a parte che mi piace tantissimo la canzone, ma ogni volta che me la chiedi o che so che se l'ascolto te la propino, te la propongo, perché mi riguardo proprio, mi così nella mia parte visiva, negli occhi, nella mente, negli occhi della mente, mi ripasso il video che so che va a compendiare, insomma, a mettere insieme praticamente la canzone fa mettere insieme la canzone con la parte videata. È una figata unica, veramente. Voi che avete YouTube, ma anche se avete invece che le tube, avete i tubi, andate a vedere un attimino e andate a vedere il filmato, il video di questa canzone. È qualcosa di eccezionale per chi ama il vedere ballare, il ballare, vuoi l'hip hop, vuoi anche il classico, l'artistico, cioè qualcosa di questa battle che viene fatta fra un gruppo di donne che ballano il flamenco e il classico, e hanno questi movimenti da proprio da étoile praticamente, con il gruppo di quelle che fanno hip hop, è qualcosa di incredibile. Quindi Anto, ogni volta che metto questa canzone, capito, nella mia testa passa sto video e quindi mi mette proprio di buon umore, oltre che a piacermi particolarmente anche la canzone, oltretutto. Oh, sei che ha fatto vivo il profeta. Sei che ha fatto vivo il profeta. Un abbraccio del Grana, Ops dal Garda, uno struccone a tutta la famiglia di Radio Gamma 5, uno anche al Barbato, Mauro del Grana, accompagnato da Doris. Ma quanto mi piace fare il cretino, voi non lo potete neanche lontanamente immaginare. Cioè, se mi obbligassero a fare solo esclusivamente come fanno tanti, giustamente tanti miei colleghi e colleghe che fanno le trasmissioni serie, approfondite, profonde, eccetera, che siano esoteriche, filosofiche, spirituali o informative, eccetera, se mi obbligassero a un tipo, una tipologia o un tipo di trasmissione così, penso proprio che piano piano non solo mi spegnerei, ma dovrei abbandonare codesto loco, codesta regia, perché non che affaria, ma non solo in regia, che sia ben chiaro, ma anche nella mia vita di tutti i giorni. Cioè, è talmente ricca e piena la mia quotidianità delle cazzate che dico e che faccio, mai offensive comunque, mai maleducate, mai di sgarbo nei confronti degli altri, ma proprio mi viene spontaneo. Da che sono nato proprio nel Barbato, da che è nato, e c'ha sto modus operandi qua, che naturalmente a moltissimi chiaramente non piace, perché ti fai cagare. E io, vabbè, mai che avaga, faccio un servizio sociale per chi ha problemi di stipsi, capito? E quindi ascoltandomi di sicuro mi viene da cagare. E quindi diventa anche un supporto sociale all'umanità. Va bene, dai. Bailando Davide D'Alesiano Vicentino. Ma io ho parlato proprio adesso, mi viene da parlare come Grigorio, primo figlio di Gregorio XIX. Visto che abbiamo parlato tanto stamattina di intelligenze artificiali, ecco che mi viene in mente parlare come Gregorio I. Mia prima intelligenza artificiale sininica, terraformata ancora anni e anni fa. Io leggo il messaggio WhatsApp del profeta di Verona. Ma buongiorno, Rienzi de GVD. Buona trasmissione, uno strucco. Ecco, si è fatto vivo dopo quasi, anzi, 2 ore abbondanti di trasmissione. Tu non essere a posto, tu essere cattivo nei confronti di tuo Oriensi, perché te avresti dovuto palesarti molto prima. Io non mi accontenta di saluti in coda di trasmissione, io voglio invece saluti in punta di trasmissione, perché la coda fa male quando arriva, è la punta che apre, ma è la coda che fa male, capito mi hai te?
Vabbè, dai. Intanto abbiamo fatto le 9:30, abbiamo fatto le 9:30 e vediamo di fare anche il 31. E il 31, 32, 33, 34 e chissà per quali altri secondi lo facciamo con Shakira.

0: Feel me. Pretty boy.
1: Sir, get a taboo, son of a papa.

adesso mi arrivano anche i messaggi ordinativi e ordinanti dell'Allegro Belluco. Quindi per quest'oggi ci sarà una sorpresa, una sorpressa. Come sigla iniziale del vostro Allegro Belluco e tutta la sua allegra brigata.

Buon Ferragosto, bo da Mogliano, Mogliano che bo, allelo. Buongiorno da Miran, a te te vuol tanto ben, caro Rian. E ti voglio dire che sei una forza. Ah, Flaminia, tu sì che te ne intendi, cara. Chi sono io per contestare ciò che tu affermi e dici con sì tanto amore e consapevolezza?

Mogliabo. Bolliano. Bolliano. Bolliano da mo. Mo. Da mo. E da mo. Da tempo che ero Bolliano.

Dai che andiamo verso la conclusione di questa trasmissione in cui abbiamo cazzeggiato un po' così con l'Orient Sin Barbato anche questa mattina in questo giovedì 13 agosto 2026, vero?

come avrà fatto quel grande calciatore spagnolo a tradirla, una ragazza così, bah. Con una che non era neanche tanto bea quanto la moglie sua qua, la Shakira, adesso. Non li capissi io, certi esseri umani, certe volte proprio.

ha fatto una parte anche lei durante l'intervallo della finalissima dei mondiali, insieme a un gruppo di ragazzi, di bambini e di bambine praticamente, che ballavano insieme a lei. È stata qualcosa, penso sia stato il momento più bello di tutto il mondiale, partite incluse proprio, guarda. È stato il momento migliore secondo me.

fire. Waka waka che te varca, che te varca, waka waka, che te varca la mansión, che te tira la canción. Oh yes. Tra la lira

0: Waka waka. Wacca, wacca miseria, che a volta che ha fatto il gol grosso, che ha fatto vincere i mondiali all'Italia nel 2026. Ah.
1: Waka waka, abbiamo vinto i mondiali, dopo non ci siamo più andati. Oh, è talmente grande, no, la vittoria del 2006, che dopo non ci siamo più andati.

Buon Ferragosto anche a tutti voi, naturalmente. Già vi anticipo che noi, a Dio piacendo, ci risentiremo lunedì per la versione XL, pensate un po'. Se uno riesce a cazzeggiare così tanto, a raccontare un sacco di stupidaggini in 3 ore, pensate in 4 ore quante di più ne posso raccontare, eh?

Anche Messi, 20 anni in meno, gli era Messi molto meglio. Va bene, è arrivato per me anche il momento di congedarmi, di salutarvi e ringraziarvi, perché avete la pazienza, veramente l'umanità e la misericordia di star lì ad ascoltare questo ragazzo qua che al lunedì, al GVD, un po' di compagnia di certo, di sicuro esso vi fa. E quindi vi amo tutti indistintamente, proprio per questo motivo, perché egoisticamente, sapendo quanto amore, quanta misericordia ci mettete nel vostro ascolto e pazienza, non mi resta che dirvi, ovviamente, come minimo, minimo, che vi amo tutti indistintamente. E che Dio ci benedica sempre tutti, per tutti i nostri giorni, che ci benedica ogni, per tutto il nostro passato, il nostro presente e durante quello che sarà il nostro futuro, a Dio piacendo, per chi ce l'avrà un futuro, perché mettetevelo in testa che non tutti avranno un futuro. Dice, come non tutti avranno un futuro? Beh, è ovvio, cioè, è quei che ha il presente, che ha un futuro qua prossimo, che ha un futuro lungo, ma un futuro, futurismo eterno. Mica tutti, insomma, pochi, ma non tanti. Dai, che sta a scherzare. Allora, comincio a salutarvi con le parole del nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E poi andiamo con lo scaccia mangiafuoco o struccabotton, con parole di questo sacerdote del Quebec e poi con padre Candido Amantini. Ma quello del Quebec dice: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi 6 fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E ultime, ma non ultime, le 5 frasi benedicenti e benedettive di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen.

Sì, inizia qui il miracolo che vi porterà miracolosamente, a Dio piacendo, all'inedì della prossima settimana con il vostro barbato Orian C. Questo è quello almeno che mi auguro, mi par mi, e spero anche a ti par ti, o no? Ciao a tutti, buon fine settimana a tutti, naturalmente buon GVD, e a risentirci, appunto, come poc'anzi vi ho detto, a Dio piacendo, l'inedì dalle 8 a

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi

Sì, pronto, buongiorno, sono Alfredo Belluco e sono le 10.09 e sono in diretta su Radio Gamma 5. Scusate, c'è questo coso, appena ero al telefono col mio presidente e niente, ero in diretta col mio presidente perché mi vogliono un po' ammorbidire. Io non mi ammorbidisco. Qui c'è un disegno di legge molto grave che il Senato della Repubblica non vuole ritirare, va bene, e che io porto avanti il contrasto. Si chiama 978-2023, che prevede la riscossione diretta di crediti da parte degli avvocati senza il filtro del giudice terzo imparziale. Ora io gradirei intanto che ci fosse anche qualcuno che mi chiamasse per questa cosa qui, perché io farò due manifestazioni, una il 5 a Padova e una il 12 a Trissino, tutte e due alle 10 di mattina. Vediamo. Ciao Alfredo, quale presidente? Mattarella? No, io sono presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. E niente, il problema è che si pone è che qui vogliono andare avanti con questo disegno di legge pazzoide, va bene? Ecco, io non mi fermo, amici, non mi fermo, perché ci sono tutte le condizioni per andare avanti, ci sono tutte le condizioni. Ma Adriano, ma io non ho mai litigato con Bruno. Adriano 68, io non ho mai litigato con... è lui che dice che l'ho trattato male. Secondo me non è vero, perché io non, a me non risulta questa cosa qua, non risulta. E poi tra l'altro è una persona molto gradevole Bruno, io non... cioè, forse si sbaglia con qualcun altro, vabbè, comunque non importa. No, io insisto nel dire, scusate, sono ancora un po' scosso dalla telefonata che ho appena ricevuto. Beh, entriamo nel merito. Beh, intanto non vedo Stefano Baldo e vabbè. Allora, intanto vi annuncio che alle 11:15 avrò una telefonata con Carmine Stellaccio, che è di destra, però sostiene il salario minimo garantito. E alle 11:30 avrò una telefonata con Roberta, che non mi ricordo come si chiama di cognome, però poi ce lo dirà, e parleremo di casa, di diritto alla casa. Proprio oggi, e poi ne parleremo, sul Mattino di Padova, che titola: sono quasi 1200 gli alloggi popolari ancora non abitati. 1200 alloggi, facciamo una media di 4 persone, vuol dire 1200 per 4 fa 4800 persone che potrebbero essere ospitate in questi alloggi e non vengono messi a norma, capito? Ecco, qui siamo alla pura follia. Vabbè, torniamo un attimo indietro. Allora, vediamo un po' di andare avanti. Allora, qui abbiamo le manifestazioni. Ah, ieri c'è stato un povero disgraziato che ha rapinato due farmacie per un bottino totale di meno di 50 euro, mi risulta 45 euro. E quando l'hanno beccato ha detto: scusate, ma sono in cassa integrazione e non ce la faccio, va bene? Ecco. Dopodiché ho vari video che ho postato ed è una cosa veramente
obbrobriosa quello che sta succedendo. Aumentano i senza tetto, disagio sociale evidente. Abano Terme, signori, Abano Terme, non so El Cairo o Città del Messico o non so Napoli o Palermo o le grandi città, Roma, eccetera. No, Abano Terme, aumenta il disagio sociale, aumenta il disagio, eccolo qua. Dunque, eccolo qua. Aumentano i senza tetto, disagio sociale evidente, va bene? Ecco. Allora, mi raccomando, 5 settembre, ore 10, a Padova, grande manifestazione con corteo, eccola qua. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il no governo dei, anzi no governo banane dei, contro il mascherato e antipoveri, piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, citazione del professor Daniele Trabucco, criminogeno e ignobile, citazione di Alfredo Belluco, disegno di legge 978, Lega per Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore padovano Andrea Ostellari e governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale. Relatore in commissione in giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatore avvocato Salvatore Sallemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato. Contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia, perché il governo, la Lega dice che le vuole, però non va fuori dal governo. Cioè, fanno finta di litigare, ma alla fine vincono le banche praticamente. Sabato 5 settembre, ore 10:11, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, quindi dalla parte del Caffè Pedrocchi. Va bene? Ecco, poi faremo anche il corteo. Allora, vediamo cosa dice GM di Mira. Di sicuro gli darà più anni del famoso stupratore irregolare. Come sempre lo Stato, invece di aiutare chi è più debole, fa il forte con i deboli e il debole con i forti. E non so a chi ti riferisci GM, vabbè. Comunque segnatevi, amici, 5 settembre ore 10 davanti al comune di Padova, va bene? Ecco, è importantissimo. E poi faremo anche quello a Trissino, in provincia di Vicenza, la settimana successiva, il 12, alle ore 10 in piazza Mercato, va bene? In piazza Mercato, in piazza Mazzini. Vabbè. Comunque guardate che siamo veramente. Ah, avete visto che stamattina ho cambiato la sigla, ho messo Cirano e rimarrà Cirano fino a quando non la cambierò un'altra volta, perché Guccini merita questo e altro, merita il riconoscimento storico da cantautore, da poeta, da scrittore, da tutto quello che dicevo, quello che ha fatto due rapini in pochi minuti, lui lo sbatteranno in galera, è stupatore fuori come nulla fosse, va bene.
È chiaro che sono inflessibili coi poveri e coi deboli e clementi coi criminali, coi colletti bianchi. Basta vedere come è andata a finire la storia del fallimento delle due banche, la Banca Popolare Vicentina e la banca del Veneto Banca. Vediamo se va in coso qualche un po' di musica.

0: Ecco qua, per mettere un attimo uno stacchetto, perché avevo bisogno di leggere, di ascoltare un messaggio vocale. Va bene, allora, vediamo. Allora, per quelli che dicono che i comunisti hanno rovinato l'Italia, e qui mi riferisco a tutti quelli che dicono questa fesseria, dirò che negli ultimi 104 anni questo benedetto bel paese è stato governato, vado a spanne, ma è molto vicino. Allora, 20 anni dal fascismo, dal 1922 al 1943, c'è stata una guerra civile che è durata 2 anni, va bene, e c'è stata la Repubblica Sociale di Salò, Repubblica Sociale Italiana al nord. E l'Italia è liberata al sud, diciamo. Poi c'è stato dal 45 al 45-46, insomma 47, quello che è, il regime democristiano, che è caduto nel 92, quando c'è stata Tangentopoli. Quindi c'è stato un altro 45 anni, 5, va bene? Andiamo al 92. Dopodiché c'è stata l'era berlusconiana, con la parentesi di Prodi, che non è certamente un comunista, e alternato a governi di Letta, Renzi, Gentiloni e basta, insomma, cioè, non so se mi spiego. Qui stiamo travisando. E poi naturalmente è arrivata la Meloni. Questa qui vuole dire che sono stati i comunisti a rovinare l'Italia. Ma quando hanno governato i comunisti, Meloni? Quando hanno governato i comunisti? Non hanno mai governato questo benedetto bel paese. Vabbè, torniamo un attimo alle mie pagine Facebook. Allora, c'è una dichiarazione fatta da Milena Gabanelli che dice: siamo in un paese di gomma, l'informazione è intimorita. Se racconti la verità, la tua carriera è finita. Va bene? Fa anche rima. Siamo un paese di gomma. Informazione intimorita. Se racconti la verità, la tua carriera è finita. Firmato Milena Gabanelli. Va bene? Ecco, questo è il quanto. Dopodiché, vediamo un po'. Vediamo un po'. Perché sapete come. Ah, adesso vi voglio far ascoltare un video che poi riprenderò il ragionamento verso. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, che devo togliere.
1: Si sta. 11 agosto 2026. Meloni, Giorgia Meloni. Il tuo piano casa si sta rivelando un piano sfratti, ma non ci voleva un gran genio per capirlo, perché bastava leggere. Se tu vuoi che per finita locazione o per morosità incolpevole, anche di due sole mensilità, butti in mezzo alla strada le famiglie, qual è la soluzione successiva? Quella di andare a dormire sotto un ponte, Giorgia Meloni, non ci vuole un genio. Notizia di stamattina, mattino di Padova, crescono i senzatetto nel comune di Abano Terme. Non a Nairobi, non nei sobborghi non so di quale capitale mondiale. Ad Abano Terme, uno dei paesi più ricchi d'Europa. Qui siamo di fronte a un'emergenza perché ti voglio sottoporre un caso, poi ti scriverò. In un grosso paese, Veneto, c'è una famiglia composta da 6 persone, 2 genitori e 4 figli, di cui 2 sono minori, che hanno perso l'abitazione per finita locazione. Il comune gli ha dato un alloggio temporaneo e adesso vogliono gli assistenti sociali, che io chiamo assistenti criminali, dargli un alloggio in coabitazione con un'altra persona. Tu immagina Giorgia Meloni in coabitazione, una famiglia di 6 persone. Posso capire se avessero la tua villa con 26 stanze o quella di Salvini, e allora ci si arrangia, insomma, 6 più 1, 7, ci si arrangia, insomma. Ma un appartamento diviso tra 2 famiglie, questo sta succedendo in Veneto. E trovare un altro appartamento dopo che avevano dovuto lasciare quello che pagavano 700 euro e hanno pagato per 25 anni l'affitto, non si trova a meno di 1000 euro, Giorgia Meloni, non si trova, e non hanno il reddito del generale Vannacci, che prende 5.700 euro dei politici di pensione e 8.000 euro di indennità da parlamentare europeo. Non ce l'hanno quel reddito, hanno un reddito intorno ai 2.000 euro, va bene? Tanto per essere chiari. Quindi se tu, invece di stanziare decine e decine di miliardi per le armi, avessi stanziato qualcosina anche per la casa, non 37 centesimi a testa come hai fatto, 37 centesimi a testa, ovvero 5,50 euro per ogni famiglia interessata, la soluzione si poteva anche trovare. Perché gli appartamenti devono essere ristrutturati adesso, devono essere requisiti adesso per chi ha bisogno di casa. Questa famiglia non può aspettare, non può aspettare, e ha diritto di essere aiutata, perché ha sempre lavorato, ha sempre mandato i figli a scuola, è italiana, è italiana, e quindi abbiamo il diritto dovere di aiutarla. Va bene, Giorgia Meloni? Ecco, e qui mi riferisco anche a tutti il resto, Salvini, Tajani, a tutti il resto, tutti, perché non vedo nessuno che si incazzi come me su questa cosa qui, non vedo nessuno. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144.
0: Ecco, questo video l'ho fatto l'altro giorno, stamattina sul Mattino di Padova, come ho detto prima, è apparso un articolo, vediamolo qua, eccolo qua, Ater, dall'alta padovana alla bassa padovana, la mappa degli alloggi sfitti. Allora, vediamo. Non c'è Padova? Non vedo Padova? Ah sì, 286 alloggi sfitti solo a Padova. 286 alloggi sfitti. Va bene. Qui abbiamo la mappa. Vado a Vano Terme 11, Agna 1, Albignasego 11, Alguilara Veneta 1 e via via. Qui, in vendita, ne hanno messo in vendita sono 95 a Padova, pensate, per forza poi non ci sono per l'emergenza abitativa. Con interventi di manutenzione programmati sono 200 e abbiamo detto 286, ma se li mettono in vendita per pagarsi le loro prebende, i loro stipendi, non finisce più. Vabbè. E cosa vi devo dire? Vi devo dire che il problema casa è un problema immane e non si risolve a colpi di sfratti, sgomberi, per finita locazione o per morosità incolpevole. Si risolve mettendoci i soldi. Ci vogliono i soldi, perché solo mettendoci i soldi si riesce a risolvere i problemi. Non stanziare 900 milioni di euro in 5 anni, come ha fatto il governo Banane, perché questo è un governo Banane. Pronto, Vescovo?
2: Buon vivere, Luco. Allora, problema a casa. Mi deporto e ho praticamente un italiano, parlo con un italiano che risiede da anni in Germania, ha lavorato in Germania e tutto. Allora, vediamo di farla breve. Un appartamento di 50 metri quadrati in affitto ti costa al mese, luce, acqua, gas, affitto, spese condominiali, ti costa 600 euro.
0: Mm.
2: 600 euro.
0: Sì.
2: Bene, in Germania, mettendo l'Italia e la Germania su una bilancia, più o meno siamo in pari, perché qualcosa costa di più in Germania, qualcosa costa di più in Italia, quindi alla fine siamo in pari.
0: Mm.
2: Allora, metti questi 600 euro per luce, acqua, gas, affitto e spese condominiali.
0: Mm.
2: In Germania uno stipendio minimo non può andare, non può essere al di sotto dei 2.400 euro al mese.
0: Ah.
2: E stanno lavorando il governo per portarlo a 2.600.
0: Mm.
2: Per il prossimo anno porteranno gli stipendi a 2.600. Tu pensa, il più miserabile degli operai prende 2.400 euro.
0: Ah, certo.
2: Con 600 euro, bene, con questi 600 euro di spesa fissa. Tu
0: sì.
2: Dimmi, 2.400 euro in Germania e in Italia, se ci va bene, 1.500 euro. Dove vogliamo andare?
0: A me lo dici? Lo so perfettamente. Questi qui vogliono fare i paragoni, cioè loro dicono ma la benzina costa uguale alla Germania, ma loro hanno un reddito quasi doppio del nostro e in più hanno lo salario minimo garantito. Sono 11 anni solo che ce l'hanno. Dai, vai, vai.
2: Poi l'Italia, tu sai, per la questione delle sanzioni alla Russia, l'Italia paga 3-4 volte il gas, il petrolio rispetto ad altri paesi. L'Italia, la Germania non ha mai smesso di comprare il petrolio e il gas dalla Russia, non ha mai smesso. E altri paesi del nord Europa continuano ad acquistare petrolio e gas dalla Russia. Bene, quindi a quel prezzo che Berlusconi tanti anni fa aveva estrapolato con Putin. E noi, noi dobbiamo mettere le sanzioni alla Russia, dobbiamo pagare il gas dall'America 3-4 volte di più. Bene, 1.500 euro quando ti va bene uno stipendio in Italia. Per la questione sfratti, ricorda Belluco, che loro la casa non te la portano via.
0: No.
2: Io ho la proprietà della casa, ma loro non vengono con l'ufficiale giudiziario a buttarmi fuori da casa, no, hanno creato le condizioni perché io stesso sia costretto
0: a lasciare, certo, certo,
2: a svendere. La mia domanda è sempre la stessa, Belluco: quando stracazzo ci svegliamo?
0: A me lo dici, guarda che io modestamente dal 25-26 maggio al 14 settembre ho fatto in totale 8 manifestazioni, va bene? 8.
2: Beh, Luco, tu sei da solo, ti stai giocando la tua vita per chi? Per gente che non vuol capire.
0: Devono.
2: Della propria vita.
0: Devono capire, perché è una cosa troppo importante. Per fortuna ho Radio Gamma 5, perché se non avessi Radio Gamma 5 avrei già mollato. Adesso, è già un pezzo che l'ha capito. Noi abbiamo fatto qui un convegno in radio il 19 dicembre, quindi sono già passati 8 mesi, va bene? E le cose si sono evolute, perché da ottobre il disegno di legge è bloccato in commissione, non è che non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto. Io però quello che chiedo è che loro lo ritirino definitivamente. Se lo ritirano definitivamente, io anche, anzi, non faccio neanche le due manifestazioni a Padova e a Trissino. No, quella a Padova la faccio, quella a Trissino no.
2: Ti dico l'ultima, veloce veloce. In Russia quando la Russia ha liberato l'Europa dal nazismo, e sappiamo bene che è stata la Russia, perché senza la Russia oggi
0: avremmo certo, certo,
2: rosso con la svastica,
0: certo, certo,
2: sulle facciate dei comuni. Bene, a quel punto la Russia si è trovata in braghe di tela. Stalin non aveva più niente da dare al popolo. Infatti, se ti ricordi, la storia che ci hanno raccontato era quella che la gente andava a prendersi il pane, il latte, lo stesso indispensabile, con il libretto, con il libretto, la roba centellinata, perché non avevano più niente. Però in Russia non c'era una singola persona che non avesse una casa, un alloggio, e luce, acqua e gas per riscaldarsi, nessuno. E parliamo del comunismo vogliamo parlare del comunismo sovietico?
0: Ciao Vescovo.
2: E oggi noi cosa stiamo vivendo?
0: Peggio.
2: Oggi noi qua in Italia quale democrazia stiamo vivendo?
0: Peggio. Ciao caro, arrivederci. Allora, qui purtroppo stiamo... Aspetta, faccio andare un po' di musichetta, vediamo...

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese.

passano, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci,

Scusate se sfumo, ma così è stamattina. Allora, vediamo di andare in cerca di altri argomenti. Allora, alle 11 parleremo, alle 11 circa parleremo di salario minimo garantito, perché si parla di tutto in questo paese, ma dei problemi seri di casa, di lavoro, di salario, di problemi della gente, di bollette. Ma avete visto, è notizia di stamattina, l'energia è aumentata del 50%, non dello 0,5 o del 5, del 50%. Una famiglia tra aumento del carburante e aumento delle bollette, senza contare il riscaldamento, pagherà 1.300, una famiglia

0: E la Sonia Cadogo, che sia lesiano, va bene. Alfredo, sei tutti noi. Continua così, buona trasmissione. Davide da Lesiano, va bene. Capo guardo no, che sei lesiano. Grazie, Davide. Vediamo a Gianna cosa che dice. No, Gianna non c'è. Allora, grazie molto, Davide. Veramente mi ha fatto piacere questo. Ricordo a tutti gli amici di Radio Gamma 5 che sabato 29 agosto ci sarà la cena del 50° alle ore 20 al Casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Si mangia e si beve e si baia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore, eccetera. Per il menu andate sul sito della radio, va bene, www.radiogamma5.it. Ecco, io ci sarò, senza nessun dubbio. Perché è giusto essere conviviali. Conviviali, perché questa è una radio che non deve assolutamente smettere di trasmettere, non deve smettere di trasmettere, va bene? Scusate il gioco di parole, ma è non, la radio che non deve smettere di trasmettere. Magari io dico dopo ai cose, sarebbe un buon slogan, credo. Per portare avanti questa meravigliosa realtà. Vediamo un po'. Allora, sempre sulla mia pagina Facebook, andiamo in cerca di. Allora, eccolo qua.
1: Via Cesare Battisti, a sabato 5 settembre, ore 10. Via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, a Padova ci sarà una grande manifestazione
0: Con corteo.
1: contro il disegno di legge 978-2023 che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti e dobbiamo assolutamente bloccarlo, e il piano casa già approvato dal Parlamento che io e la nostra associazione consideriamo un piano sfratti e un piano sgomberi. Grazie, aiuto da parte di tutti, telefonate, messaggi, scritti, video soprattutto.
0: Avete sentito, amici? Amici, avete sentito cosa mi serve? Messaggi, telefonate, video. Fate un breve video dicendo: sarò presente a Padova il 5 settembre a fianco di Alfredo Belluco e l'associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia contro il disegno di legge 978-2023. Sarebbe abbastanza semplice da fare. Io vi chiedo, col cuore in mano, di farne tanti e girarmi al numero 346 36 14469. Ripeto, 346 36 14469. Vediamo. Niente, Stefano stamattina forse si è dimenticato, non so che cosa. Fatto sta che non è arrivato. Vabbè. Allora, andiamo avanti a vedere sempre le immagini che ho appostato su Facebook.
1: Che questo è clamoroso. 11 agosto.
0: Aumentano, se state attento, va bene. Ho mandato una letterina al sindaco di Trissino, va bene? Eccola qui. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'.

0: No, no, no, non ancora, non ancora. Niente, eccola qua. Lettera aperta al sindaco di Trissino Vicenza, geometra Davide Faccio. Buongiorno, signor sindaco. Formulo questa lettera per informarla che la mia associazione ha in programma due momenti di proposta e protesta nel suo comune dopo quella che faremo a Padova il 5 settembre prossimo venturo. Uno sabato 12 settembre, ore 10, in piazza Mazzini, sede del mercato, l'altro lunedì 14 settembre, ore 21, davanti alla sede del comune in piazza 25 aprile. Il gravissimo motivo è la presentazione da parte della senatrice avvocato di Trissino Erika Stefani, Lega, sua ex vice, del disegno di legge 978 che fa seguito a uno analogo 755-2018 presentato dal senatore avvocato padovano della Lega, ora viceministro della giustizia, Andrea Ostellari. Entrambi i DDL prevedono la riscossione diretta da parte degli avvocati dei presunti crediti senza il filtro del giudice terzo e imparziale. Decorsi 40 giorni dall'intimazione di pagamento 656 bis del codice procedura civile, l'avvocato di parte con lo scudo penale avrà il titolo esecutivo per poter pignorare qualunque bene mobile e immobile del presunto debitore, compresa ovviamente la prima casa. In Italia non esiste un limite minimo di credito per poter pignorare un'abitazione, teoricamente anche poche decine di euro. Questo disegno di legge, che noi definiamo con tutti gli aggettivi negativi possibili e immaginabili, ignobile, folle, odioso, omertoso, criminogeno, eccetera, ma soprattutto incostituzionale, citazione del professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, deve essere ritirato una volta per tutte come lo fu nel 2019. I debiti devono essere pagati, ma ci vuole armonia tra debitore e creditore. Citazione, professor Trabucco. Se verrà approvato, porterebbe alla disperazione, a malattie da messa all'asta, al suicidio e alla perdita dell'abitazione di una miriade di persone, di famiglie e piccole imprese, le quali non avrebbero alcuna difesa contro 233.000 agguerriti avvocati. Aumenterà il fenomeno dell'usura e molto altro, soprattutto ai danni di pensionati e operai. La invito pertanto a essere presente almeno a un presidio o conferire delega a un suo rappresentante. Attendo un suo cortese e sollecito riscontro. Cordiali saluti, Alfredo Belluco, eccetera, eccetera. Padova. La mandata stamattina 13 agosto 2026, eccolo qua. Dopodiché c'è un post che ho condiviso e dice: ma la Meloni quanti vestiti cambia in un giorno? Chi li paga? E gli orecchini, ho aggiunto io, abbiamo un patrimonio di in orecchini, cioè gli orecchini. Cambia la Meloni, costano da un minimo di 4.000 a un massimo di 20.000 euro a paio. Sapete? Da un minimo di 4.000 a un massimo di 20.000 euro a paio, forse costano anche di più. Vabbè. Se ne cambia un paio al giorno, immaginate, sono 4 anni. 4 anni vuol dire 1.400 giorni. 1.400 paia di orecchini, ha cambiato questa sera, forse ne ha fatti anche più di un paio al giorno, quindi siamo alla follia pura. Vabbè. Allora, buondì Alfredo, conduco un'azienda agricola da circa 10 anni con frutteti e vigneti e sono sotto a lavorare quasi 365 giorni all'anno perché non riesco a permettermi un dipendente, altrimenti dovrei ricorrere a qualche disperato. e sottopagarlo, come fanno tanti miei colleghi. Non ho familiari a carico. Mio nonno, fino agli anni 80, con un terzo della mia superficie agraria e 6 vacche in lattazione, mandò alle superiori 2 delle 3 figlie e si congedeva le ferie a Jesolo. E questo è il progresso? No, è questo il progresso? No, non è questo. I nostri genitori, lavorando da soli, non mantenevano famiglie anche numerose e magari si costruivano, naturalmente facendo una montagna di sacrifici, naturalmente lavorando sabato e domenica, e non si costruivano anche la casa. Adesso, lavorando in 2, non si riesce a pagare neanche un mutuo a 30 anni. Non si riesce neanche a pagare un mutuo a 30 anni, va bene, perché hanno fatto talmente abbassare il valore del salario. È notizia anche di ieri che hanno scoperto che c'erano dei lavoratori che lavoravano 2 euro all'ora. Vi rendete conto? Cosa si può fare? Cosa può fare una persona che lavora 2 euro all'ora? Niente. Cioè, se non c'è un salario minimo, in Spagna per esempio è 1220 euro, ne parlerò fra 10 minuti finita la pubblicità. In Spagna per esempio il salario minimo garantito è 1220 euro. 1220 euro, va bene? Ed è in vigore dal 1963. In Germania, salario minimo è 13,90 euro all'ora. 13,90 euro centesimi all'ora. Vi rendete conto? Salario minimo garantito. Non 2 euro come quei poveri disgraziati. E la Meloni si è inventata il salario giusto. Ma cos'è sto cazzo di salario? Scusate. Cos'è sto salario giusto? Il salario giusto è quello che decide il padrone, quello che decide lo schiavista. È questo il salario giusto, Meloni? È questo il salario giusto, Durigon, che hai detto che se viene applicato il salario giusto ci sarebbe un abbassamento di salari? Ma che film hai visto, Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro del governo Meloni? Perché ho poche occasioni di dire quello che penso, però poi mi viene in mente qualcosina. Cioè, deve essere istituito il salario minimo in questo paese. Deve essere istituito il salario minimo in questo paese e ci deve essere una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Perché io lo dicevo 49 anni fa che bisognava diminuire l'orario del lavoro a 36 ore a parità di salario, va bene, sono passati, vediamo qua, forse è Urbano, pronto?
1: Sì, forse è Urbano davvero.
0: ciao Urbano.
1: Ti ricordi ancora il numero?
0: Sì, all'incirca.
1: Però vedi, l'Italia è un paese strano, perché io adesso ho 4 dipendenti.
0: Sì.
1: E l'ultimo è un indiano che è ormai 3-4 mesi che è qua.
0: Mm.
1: Però ho visto che fai fatica con la lingua.
0: Mm.
1: E diciamo che non è capace di fare niente, però ha volontà. E con gli dici una cosa, hai capito? Dici sì, ho capito e ha capito. E praticamente lo stipendio base sarebbe stato 1200 euro. Ma dopo un mese ho visto che la persona mi interessa, ho dovuto aumentare di 200 euro. E vedi che l'Italia è un paese strano.
0: Sì, però dove l'offerta di lavoro è superiore alla domanda, adesso dico l'agricoltura per fare un'ipotesi, dove ci sono più braccia rispetto a quelle che servirebbero, il prezzo si abbassa, lo sai perfettamente, quando qualunque tipo di merce è così. Le patate, quell'anno che c'è stata la ghiacciata, non so se ti ricordi, una quarantina d'anni fa, ecco, e le banane erano andate a costare talmente tanto che non conveniva mangiarle. Ecco, lo stesso vale per la manodopera, lo stesso vale per tutto, qualunque tipo di prodotto. In agricoltura non è possibile che la gente vada a lavorare per 2-3 euro all'ora, non è possibile, non è umano, perché è una forma di schiavismo moderna.
1: Ma senza dubbio, Però devi capire che anche gli agricoltori non ce la fanno più.
0: Ma è un problema di politiche agricole, non un problema del fatto degli agricoltori. Cioè, se, come ha detto giustamente l'amico che mi ha scritto, che non si è firmato, sì, Selvarego, ha detto che il suo nonno con meno superficie da coltivare riusciva a fare tante cose, lui con più superficie non riesce a fare niente. Cosa vuol dire?
1: Perché sono tirati all'osso, no?
0: Sono tirati all'osso con i prezzi, con le politiche comunitarie dell'Europa, hanno deciso di fare delle scelte strategiche sbagliate, e chi ne paga le conseguenze? È il povero Cristo che lavora nei campi, eccetera.
1: Ma anche il popolo stesso che mangerà porcheria.
0: Anche quello, naturalmente, perché naturalmente non essendo garantita la provenienza, non essendo garantito i crittogamici che vengono utilizzati.
1: Sì, e dopo metti in conto anche un mese di viaggio in nave?
0: Certo, ma quel sapore lo perdono per la strada, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. È un problema politico, è un problema complesso, non lo vogliono affrontare. Non vedi che si rimpallano sempre la responsabilità, migranti sì, migranti no, Schengen e Garlasco. Poi tra l'altro oggi, dicasi, oggi è il 13 agosto, il 13 agosto del 2007 c'è stato il delitto di Chiara Poggi. Va bene. Ecco, io per ricordarmi la data significa che mi hanno fatto una testa così per sapere una cosa che io non avevo interesse di sapere, però adesso la so e mi è entrata in testa. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro hanno interesse di dirti, di inculcarti quello che non serve. Va bene?
1: Cercherò di esserci dei qui a Padova.
0: Ah, ti ringrazio.
1: Qui ci mettono proprio con il culo per terra.
0: Non ho capito.
1: Qui ci vogliono mettere, specialmente i piccoli.
0: Ah, sì.
1: La casa di proprietà, ci vogliono mettere il culo per terra.
0: Sì, certo. Loro vogliono farci tornare al dopoguerra. Tu che sei della mia generazione, anzi, tanti auguri che hai compiuto un mese fa gli anni. Ci vogliono far tornare al dopoguerra. Noi abbiamo visto il dopoguerra, sappiamo qualcosina di cos'è. Anche se abbiamo... Vabbè. Noi dobbiamo Urbano combattere affinché questo non avvenga.
1: Dovrei fare anche un appello importante, che si sta organizzando un referendum perché rimanga il contante, anche quello sarebbe determinante.
0: Ecco, sì, certo, ma abbiamo già fatto la battaglia. 9 secondi per salutarti, se vuoi ci sentiamo nella seconda parte dopo le 11:30. Ciao Urbano, grazie, ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80
10: 9288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
10: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
4: Sì, ma andiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo. E come sempre...
4: E tanti auguri a te!
11: Se non se avesse capito...
5: E

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare!
1: Boom! Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Rieccoci in diretta su Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco, sono le 11:10 e adesso dovrebbe chiamare Carmine. Adesso gli faccio un messaggino, vediamo se mi risponde. Eccolo qua. Allora, sì, dovremmo parlare di salario minimo garantito. Vediamo, eccolo qua. 0544. Buongiorno. Pronto?
3: Buongiorno Alfredo, ormai sei diventato radiofonico.
2: È solo il giovedì dalle 10 alle 12, Carmine. Presentati.
3: Hai un tuo spazio importante comunque.
2: Va bene. Presentati, Carmine.
3: Mi devo già presentare.
2: Ciao. Sei in diretta in questa radio.
3: Scusami Alfredo. Allora, intanto volevo dire buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, a Radio Gamma 5, a te Alfredo, buongiorno. Mi chiamo Carmine Stellaccio, sono di Vicenza, abito qui a Vicenza e mi sono stato invitato da te a parlare di alcuni temi di attualità che ci interessano da vicino, quali ad esempio anche il salario minimo garantito. E quindi io mi vorrei poter misurare su questa tematica.
2: Bene, allora parla pure a ruota libera di quello
3: posso
2: che pensi.
3: Parlare o ci saranno delle interruzioni? Così mi
2: no, nessuna interruzione, tu parla a ruota libera, poi io mi annoto su quello che ti devo dire, dai, vai.
3: Allora, sappiamo tutti che il salario minimo garantito è un tema molto importante del dibattito sociale attuale, diciamo, dei giorni nostri, no? Che sappiamo che ci sono tante fasce di monoreddito, di reddito debole, di reddito basso, di reddito precario, di persone inoccupate e tutto quanto. Il problema del salario minimo è collegato a tanti temi fondamentali come la povertà, la disuguaglianza appunto economica, la dignità del lavoro e la tutela dei lavoratori. Ma la domanda è un'altra. Vi faccio questa domanda. Il paese, Italia, i suoi cittadini vivono in condizioni dignitose di non povertà, di non disuguaglianza economica? Io penso di no. L'Italia poi presenta una situazione particolare rispetto ad altri paesi europei, parliamo della Germania, la Francia, l'Olanda stessa, i Paesi Bassi, addirittura anche paesi come la Norvegia, la Svezia, paesi scandinavi, che hanno delle forme contrattuali, sociali, che danno un'adeguata dignità alla persona, al lavoratore, alle famiglie, ai figli, al proprio benessere, a ciò che vorrebbe costruire nella vita. Quindi però l'Italia purtroppo è messo con il famoso contratto collettivo nazionale, il CCNL, che non dà garanzie del genere, e quindi il tema rimane assolutamente in modo discusso, ma soprattutto in modo non risolto finora. E facevo anche un altro tipo di ragionamento, che è questo. L'introduzione del salario minimo garantito potrebbe essere studiato e anche ragionato su alcuni punti. Per esempio, la maggior protezione dei lavoratori con le retribuzioni più basse, la riduzione della povertà lavorativa, la maggiore equità del mercato del lavoro, la riduzione della disuguaglianza salariale, la maggiore sicurezza economica per i lavoratori, il rafforzamento, e parliamo di rafforzamento, della dignità del lavoro e sul lavoro, perché a detta di tante categorie non c'è neanche la dignità del lavoro sul lavoro stesso. E poi mi sono tracciato un po' mi sono dato un po' quanti potrebbero essere su 56 milioni di italiani che siamo, quali potrebbero essere gli occupati, che sono al maggio 2026 sono circa 24 milioni, con un tasso del 40.5%, dei disoccupati sono 1,38 milioni e sono il 2.46%, ma il tasso di disoccupazione, quello che preoccupa, a me preoccuperebbe tanto, è quello giovanile, che addirittura sfiora il 28%. Quindi i famosi cervelli che poi, per trovare una dignità lavorativa, per trovare una propria dignità personale, per trovare una propria libertà, sono costretti ad andare via. Poi abbiamo anche gli inattivi, che ci sono da una fascia dai 15 anni ai 64 anni / 65, e sono circa 12,25 milioni, con un 23-21% di persone che non cercano più lavoro e sono sfiduciati nel cercare.
2: Va bene. Allora, tu stai, scusa se ti interrompo, tu stai andando un po' fuori quello che era il tema che dovevamo discutere. Il salario, hai fatto un quadro.
3: Però io adesso voglio rispondere su quello che noi ci siamo detti, che io vorrei che si introducesse il salario minimo garantito, non il salario giusto, il salario minimo garantito. E darei anche una mia indicazione, cioè a operai, LSU, lavoratori con contratto debole precario, con poca copertura contrattuale, addetti anche a quelli della ristorazione, alle pulizie, all'agricoltura, ai lavoratori stagionali, non agli imprenditori, perché molti si pensano che siano gli imprenditori, le logistiche, le consegne, lavoratori domestici, io darei il salario minimo garantito ad una fascia di 8,50 euro netto in busta.
2: Ecco, tu sai qual è il salario minimo garantito in Germania?
3: Il salario minimo garantito al 2027 sfiorerà i 13 euro.
2: 13,90 euro.
3: 13,90 euro.
2: Scusa, cioè noi paghiamo i prodotti al supermercato, alla pompa di benzina e a tutta una serie di altri prodotti, li paghiamo praticamente uguali, per non dire uguali, giusto? Ecco, certo. Noi praticamente avremo un circa 40%, se viene applicato il tuo parametro dell'8,50, facciamo 9 per essere più precisi, 9 sarebbe il 50% in meno rispetto ai 13,90. Va bene, circa
3: posso permettermi di spezzare una lancia anche nella mia categoria. La mia categoria, che è quella di operaio, anche se faccio l'addetto alla sicurezza, noi andiamo a prendere ai 6 euro, 5,50 euro, 5,30 euro, 5,30 euro,
2: 5,80 euro.
3: Lordi.
2: Ma voi non siete organizzati con un sindacato, eccetera?
3: Sono un sindacato, ma i sindacati che non sono
2: mi dicono che si sente poco. Puoi togliere il viva voce?
3: Il contratto Carmine,
2: puoi togliere il viva voce?
3: Sì, tolgo il viva voce, scusami, prego.
2: Perché mi dicono che si sente poco. Io ti sento bene perché sono in cuffia, però
3: probabilmente forse c'è un ritorno di voce. Stavo dicendo, la mia categoria in modo particolare, che io prendo 6 euro netti Ma perché? Perché ho l'avanzamento, okay? Ma quelli che entrano che sono anche addirittura, come dire, determinati o full time o part time, prendono 5,30 euro lordi in busta. Quindi io parlavo di 8,50 un adeguamento, ok, che quantomeno si trova un minimo di dignità. Certo, rispetto ad altri paesi europei che l'hanno già introdotto, che sanno già come funziona, come potrebbero creare le proprie coperture, è normale che possono, come dire, spingersi in un, diciamo, anche oltre. Ma io andrei a fare un adeguamento in Italia almeno 8,59 euro metti in busta paga.
2: Sì, ma tu sai cosa ha detto il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, in merito al salario minimo garantito? Lo sai? Te lo dico io. Ha detto che se viene introdotto in Italia il salario minimo garantito, gli operai ci rimetterebbero, perché ha detto che alcune categorie verrebbe abbassato. Ma io, cioè, non, io ho fatto il sindacalista anche per molti anni, e cioè io se l'avessi davanti direi, anche tra l'altro anche lui è un ex sindacalista, e gli direi, ma scusa, ma quando facevi il sindacalista cosa facevi? Per un semplice motivo, che se viene introdotto il salario minimo garantito non è che si abbassi quello che ce l'ha di più, si alza quello che ce l'ha di meno, giusto, Carmine?
3: Assolutamente,
2: ecco.
3: Assolutamente.
2: Allora, cioè, questi qui sembra che vengano fuori dal cilindro di un prestigiatore, cioè, pensano che gli italiani siano stupidi. Gli italiani avranno tanti difetti, saranno manipolabili, ma non sono stupidi. Il salario minimo è una cosa, il salario giusto è una presa per il culo, dico bene, Carmine?
3: Assolutamente sì, ecco. Perché lì potrebbero esserci dei famosi cespugli e famosi sottotitoli legali che non andrebbero addirittura a molte categorie a non prenderlo il salario giusto.
2: Certo.
3: Ma non... Il salario minimo garantito è la misura che è stata studiata prima dalla Germania e si sono adeguati anche altri paesi, si sono messi a vagone uno dietro l'altro per poter adottare queste misure sociali.
2: Ecco, io ti devo correggere qui, perché il primo è stato la Francia, dal 1950 è stato il primo in assoluto. Va bene.
3: Ma dopo, non si chiamava salario minimo garantito?
2: Si chiamava SMIG, salario minimo garantito, dal 1950. Dopodiché è stata la Spagna nel 1963. Mi sono documentato perché sapevo che dovevo parlare di questo. E la Germania è arrivata una degli ultimi, però è quello che ce l'ha più alto di tutti. Ce l'ha più alto di tutti il salario minimo garantito. Ce l'ha 13,90 euro all'ora. 13,90 euro all'ora è una grandezza, è una, esatto. Moltiplicato, esatto. Per le famose 173 ore, perché si deve calcolare per 173 per 13,9, viene fuori 2.404 euro al lorde.
3: La Germania ha anche un altro sistema di adeguamento. Non è come la NASPI nostra, è che quando tu perdi il lavoro, da qui a quando non prendi di nuovo il lavoro, vieni aiutato dallo Stato.
2: Certo.
3: I figli se devono andare a scuola, se devi pagare la bolletta, ovviamente deve essere tutto documentato, tutto registrato, perché tu sei in una condizione praticamente che non puoi fare queste spese. Nel momento in cui tu sei rientrato nel mondo del lavoro, lo porti pian piano all'1%, all'1,2%, pian piano vai a reintegrare le spese che lo Stato ti ha dato.
2: Certo.
3: Ma intanto ti fa vivere.
2: Noi invece, se rimani senza lavoro, ti danno, se non sbaglio, 900 euro al mese.
3: Sono la NASPI minima di 9,40, 9,60.
2: Ecco, va bene, ecco, non ho sbagliato. Cioè, noi, per non dire quando si è... invalidi, gli invalidi prendono 320 euro se non vado errato, praticamente nulla, cioè non si può vivere con la pensione dell'invalido. Cioè, questi qui hanno un ordine di grandezza, parlo dei politici, che non misurano i bisogni della gente come prevede l'articolo 36 della Costituzione, che ti leggo. Articolo 36 della Costituzione, e eccolo qua. articolo 36 che dice chiaramente, eccolo qua, dispositivo, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Dimmi tu, Carmine, se questo articolo è mai stato applicato in questo paese.
3: Non è stato mai applicato, ecco. Ma dimmi della Costituzione vera, che tutti dovremmo osservare, ma dovrebbero osservare prima di tutti la politica di questa carta costituzionale, okay, questo dettame costituzionale, chi ha mai osservato per davvero le leggi della Costituzione?
2: Assolutamente
3: nessuno. Dal 1970 ad oggi, nessuno.
2: No, dal 1947 a oggi.
3: Dal 1948.
2: Dal 48, al primo gennaio del 48, sì.
3: Però, esatto, io parlo dal dopo il boom economico, sa, c'è stata la ripresa, tutto quanto, era un momento di assestamento sociale, tutto quanto, ma i vari ammortizzatori sociali, l'unico che aveva fatto l'ammortizzatore sociale che poteva veramente garantire qualcosa era Bianchi, la legge Bianchi, e fu fatto fuori, te lo ricordi questo, no?
2: No, questo non, francamente non me lo ricordo. Comunque,
3: la legge Bianchi era un ammortizzatore sociale che garantiva equità, retributiva, sociale e anche di costruzione sociale.
2: Senti Carmine, posso dirlo, tu hai orientamento politico di destra, giusto? Ecco, però tu hai...
3: Non sono di destra, io sono contro il sistema, ma certamente questa sinistra, sinceramente, io non la voto.
2: Va bene, e questa destra?
3: Nemmeno.
2: Qui siamo di fronte però a una classe politica in generale, destra, sinistra, centro, alto e basso, che non ha il polso della situazione di quello che sta succedendo in questo paese. Non sa, non capisce quelle che sono le difficoltà di pagare.
3: Tu lo sai come la penso io li voglio tutti a casa, tutti, compreranno tutti.
2: Ecco.
3: Tutto l'arco parlamentare lo voglio a casa a fare lavori socialmente utili o fare altro, ma sicuramente non occuparsi più della vita degli altri.
2: Beh, certo, il problema è che se fin tanto li abbiamo, dobbiamo tentare di indirizzarli. Io, per esempio, nel mio piccolo, e dopo fra 2-3 minuti ti devo lasciare perché è un altro ospite.
3: Certo, tranquillo.
2: Nel mio piccolo sto facendo le mie battaglie, tu lo sai, perché naturalmente certo. E ne abbiamo anche vinta, perché quella nel 2021, che sei venuto anche tu a Padova, che abbiamo rintuzzato che volevano cancellare la legge Brammini sullo sfratto prima dell'asta, e l'abbiamo bloccato noi quella cosa lì, l'abbiamo bloccata noi, ma non ne ha parlato nessuno, naturalmente, perché quella lì era una cosa che...
3: Ma figurati se le televisioni, anche quelle locali, si andavano a mettere in quella fase, soprattutto si andavano a mettere contro il sistema, quando tutti prendevano soldi per la malinformazione e per la disinformazione.
2: E poi si parlava di casa, perché naturalmente all'epoca, cioè se già tu devi subire una la messa all'asta della tua abitazione, pensa quanto non solo umiliante, ma quanto difficoltoso che è per la tua famiglia trovarti già in mezzo a una strada e trovarti un'abitazione ancora prima di iniziare l'operazione di asta, quando l'abitazione è ancora tua, fin quando la casa non è stata aggiudicata, non è stata pagata, non c'è stato il trasferimento di proprietà. Ecco, questi qui volevano, parlo del governo Draghi sostenuto da un arco potentissimo di partiti, ma c'è stato qualcuno che si è opposto? Ci siamo opposto solo noi, perché cioè da quello che ci risulta non si è opposto nessuno.
3: Ma posso permettermi di dirlo, ti sei opposto soltanto tu?
2: Io ho fatto la mia buona parte, ma da un punto di vista politico non si è opposto nessuno.
3: Anche chi tu sai che ti ha dato addirittura della responsabilità politica, ti ha dato la segreteria, ti ha dato questo, ti ha dato quello, sappiamo di chi parliamo e non ne faccio nome per una questione anche di correttezza nei confronti di un collega, okay? Ma sai quante persone hanno anche attraverso te creato una visibilità politica, per quanto possa essere lo 0,1, lo 0,2, quello che sia, ma tu sei stato colui che ha lanciato il sasso, hai portato l'azione e hai vinto da solo.
2: Ma tanti non lo sanno, non lo sanno, Carmine, sta cosa qua. Va bene, ne riparleremo la prossima volta.
3: Io lo so, tu lo sai che ti seguo.
2: Tu mi conosci ormai da parecchi anni. Va bene, Carmine, senti, a presto, se vuoi ci possiamo già dare. Dunque, la settimana prossima ne abbiamo 20, se tu sei a casa ci possiamo dare lo stesso appuntamento e la prossima volta facciamo una chiacchierata un po' più lunga, va bene?
3: Un po' più lunga, va bene. Ti volevo dire soltanto questo, grazie innanzitutto per avermi dato la possibilità di poter parlare a chi ci ascolta e soprattutto a Radio Gamma 5, a te come persona, vi auguro una buona giornata e grazie di tutto.
2: Ciao, grazie a te Carmine, arrivederci, ciao. Allora, ringrazio l'amico Carmine che ha espresso questo in maniera civilissima, devo dire, perché giustamente a volte anche sì, insomma, ha i suoi buoni motivi per alzare i toni e per dire cose anche in maniera con toni piuttosto accesi. Allora, adesso aspetto la telefonata di una amica che dovrebbe arrivare, vediamo se mi chiama. Vediamo, perché dovrebbe chiamarmi. Nel frattempo vi ricordo, parlare di casa naturalmente, nel frattempo ricordo a chi è in ascolto che Alfredo Belluco, chi vi parla, vi può dare una mano per quello che riguarda i problemi bancari, i mutui. E prima di stipulare un mutuo, se avete difficoltà a pagare una rata di un mutuo, se avete un problema di asta immobiliare, attenzione, non aspettare all'ultimo istante, perché poi diventa tutto più complicato e tutto più difficile. Dovete assolutamente essere pronti per fare in modo di aggredire l'avversario, aggredire chi vi sta aggredendo. Cioè, se voi subite un'aggressione vi dovete difendere, ecco, e per difendersi da un'aggressione da una banca oppure dai creditori, vediamo un po', me Alfredo, signora Sfusi, ma come le viene in mente di etichettare subito uno di destra perché ha le idee sociali e sociali che dovrebbero essere di centro, no? Perché se etichettano la Spagna, ma guardi che non c'entra niente, non c'entra niente. Non c'entra niente, perché io rispetto di tutti, va bene? L'importante è che la mettiamo su un piano di aiuto alla povera gente, perché non c'è nessuna etichettatura. Carmine ha un connotato prevalentemente di destra, va bene? Ma se mi fa un ragionamento corretto sul salario minimo garantito, sul sfratto prima dell'asta, sulla legge 978 che io sto combattendo, cioè lui è con me, è lui che viene con me, cioè io non ho pregiudiziali, io parlo con tutti, anzi ragiono meglio che con quelli di destra che con quelli di sinistra. Va bene. Ma che sia una destra sociale, non quella della Meloni. No, scusa Roberto, adesso sono di aspettare una telefonata, porta pazienza. Non quella della Meloni, che non è di destra, secondo me, è un'orata per me, A Meloni aveva speso centinaia e centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro, solo in orecchini, per non parlare dei vestiti, eccetera, eccetera. Vediamo se risponde la signora, perché ero d'accordo, può darsi si sia anche dimenticata, vediamo un po', ma non credo. Vediamo. Vediamo se risponde. Vabbè, se non risponde, tanti auguri, sarà per un'altra volta. Niente, si vede che si è... Niente, allora va bene, gli hai dato subito un'etichetta e questo non va, Paolo. Ma non è un'etichetta, ragazzi. Cioè, uno è di destra, come ho detto, io ho simpatie con tutti, l'importante è che abbiano un modo di ragionare che sia dalla parte del più debole, va bene? Ecco, non come la Meloni, va bene, che ha fatto tutte le leggi che sono contro la povera gente, soprattutto la legge cosiddetta del piano casa. Non è una legge sul piano casa, è una legge sul piano sfratti, sul piano sgomberi, va bene? Non è una legge sul piano casa, perché una legge che permette a un proprietario di buttare in mezzo alla strada una famiglia solo perché il contratto è scaduto, senza possibilità di rinnovo, va bene? Ecco, e io ho saputo questa settimana di un caso segnalato da un'ascoltatrice di Radio Gamma 5, dove in un grosso centro veneto una famiglia di 6 persone, di cui 2 sono minori, non riesce a trovare più un'abitazione a un canone che sia consono al proprio reddito, perché dopo aver pagato, attenzione, 25 anni il canone di affitto, prima di 500 e ultimamente di 700, è stata sfrattata per finita locazione. È stata sfrattata per finita locazione. Va bene? E parlo di novembre 2025. Il comune, anzi i servizi sociali del comune, se li sono presi in carico e gli hanno dato una sistemazione che a me risulta non consona alle esigenze di una famiglia di 6 persone. Ma adesso li ha chiamati i servizi sociali, anzi un assistente sociale, e con fare, diciamo, altezzoso, anche ironico, gli hanno detto: ti vogliamo dare un'abitazione in coabitazione con un'altra persona. Vi rendete conto cosa vuol fare questo comune? Vuol dare in abitazione un'abitazione in coabitazione con un'altra persona, 6 componenti familiari di cui 2 sono minori, va bene? Non stiamo parlando della villa della Meloni o di Salvini o di una villa di 20 stanze o 26 stanze come quelle di Salvini e Meloni. Stiamo parlando di un appartamento, va bene? E questi qui lo vogliono dare in coabitazione. Vi rendete conto cosa stanno facendo questi qui? E vorrebbero, senza notificare per iscritto, poi tra l'altro, senza notificare per iscritto, è una cosa di una gravità inaudita. Metto un po' di musica perché devo parlare con

0: Rieccomi in diretta su Radio Gamma 5. E cosa vi devo dire, amici? Mancano 15 minuti alle 12, anzi ne mancano 17. Allora, se avete problemi, oh, c'è Roberto da Milano, vediamo, sentiamo. Pronto Roberto, dimmi tutto.
1: Allora devo fare una precisazione, Belluco. Quello che ha detto il tuo ospite prima è non giusto, è perfetto. Però c'è da dire una cosa, che noi in Italia lavoriamo 40 ore alla settimana, 8 ore dal lunedì al venerdì. In Germania lavorano 8 ore dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì per 2.400 euro al mese. In Germania non è come qua che è il centro commerciale aperto anche la domenica. In Germania il venerdì a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo chiude tutto, negozi, fabbriche, tutto, non si lavora, hai capito? Il venerdì pomeriggio, sabato e domenica non si lavora, se non per i servizi essenziali, non so, il bar, il ristorante, l'ospedale, quelle robe là, e basta. 2.400 euro per 140 ore, 140 qualcosa, beh, vedi te, 36 ore per 4, vedi quante sono, 2.400 euro. Poi luce, acqua e gas, te l'ho detto, 600 euro al mese, va bene? In Germania stanno anche discutendo, che questo ancora non lo sai, e te lo dico io, del fatto che 1.500 euro, che può essere un sussidio, che può essere un sussidio se magari hai difficoltà lavorative momentanee o che, danno 1.500 euro al mese. In Germania il governo sta discutendo per il fatto che 1.500 euro sei nella povertà e vogliono alzare quella cifra, vogliono alzare quella cifra, così come gli stipendi.
0: Vabbè.
1: E in Germania che si fa? Scusa, in Italia che si fa? Dal 92
0: che ha fatto il salario giusto che sarebbe stato, vabbè, dai,
1: dal 92 che il grande Prodi ha bloccato l'indicizzazione e ha tagliato il potere d'acquisto con quel 1936-27, ha tagliato il valore della lira del 48%. Noi oggi in Italia dovremmo avere dai 3.000 ai 3.200 euro di stipendio netto. Fatti due conti.
0: Sì, sì, ma sono so d'accordo con te che chi sta a bloccare tutti i tipi di indicizzazione, ma io vedo, vado a il supermercato, vedo un cammino cosa che costa, vedo un cammino quando che vado a pompa.
1: Discorso del lavoro, e poi ti mollo. Ti mollo definitivamente. Discorso del lavoro, qua vai all'ufficio di collocamento perché sei stato licenziato o quel che sia, no, ti scrivono nome e cognome su tocco di carta e quel pezzo di carta lo chiudono in un cassetto e grazie, arrivederci. In Germania quel pezzo di carta resta sopra il tavolo. In Germania non, se ti va male, se sei sfigato all'ennesima potenza, resti disoccupato non più di 6 mesi.
0: Va bene, certo, chiaro? Certo,
1: perché
0: è così.
1: L'ufficio di collocamento si interessa al 110%, perché in Germania sanno, lo sanno che un disoccupato per la collettività è un costo e la dignità della persona va rispettata. Beh, a questo punto ti dico una cosa, ben venga Hitler di nuovo.
0: Dai, ciao, altra di nuovo, va la domanda, che dai, sei antistorico. La tattica è quella dell'immigrazione schiava, alzare i costi in modo che uno è determinato a pensare ciò che non si può e a

0: famiglia e cose, robe da farti venire, guarda. Vai, insomma, no, non fate discorsi in diretta di questa natura, a parte che dunque Renzo da Ferrara dice la Meloni è fascista, Fiorenzo da Ferrara, vabbè, la tua opinione, vabbè. Allora leggo: amici di Radio Gamma 5, pronti per il no governo Banana Day? Aspetta che faccio andare il messaggio, che tanto va a ogni piè sospinto, a ogni piè sospinto. Vediamo. Eccolo qua, Mario Costa. Eccolo qua. Ostia.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banana Day, contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
2: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 36 144 69. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
0: Non vi nascondo, amici, che ho avuto pressioni per bloccare la manifestazione che ho indetto per il giorno 12, cioè per la settimana successiva al 5, a Trissino, in provincia di Vicenza, il paese natale di Erika Stefani, e ho avuto pressione per cancellarla, insomma. Cioè, io ho intenzione di confermarla, perché, cioè, se loro non ritirano il provvedimento, io lo considero ancora sul piatto. Io ho parlato con le segreterie degli uffici legislativi di quasi tutti i partiti, ho parlato con la segreteria dell'ufficio legislativo di Fratelli d'Italia. Un certo Giuseppe, non identificato Giuseppe, ha detto che il provvedimento, appena l'agenda si scioglie, verrà approvato. Non so se sono chiaro. Questo disegno di legge, con tutti gli aggettivi che io gli do, folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso, omertoso, criminogeno, e tutta una serie di altri aggettivi, lo vogliono approvare, e non c'è nessuno, dicasi nessuno, che dica qualcosa in contrario. Io mi sto sgolando perché mi rendo conto che stanno facendo un'operazione contro il popolo, contro la povera gente. Se passa una cosa del genere, la povera gente non avrà difesa di fronte a 233.000 agguerriti avvocati, non avrà difesa, e perderanno l'abitazione anche per debiti di poco conto, di poca entità, ma anche di debiti non dovuti o non lecitamente pattuiti. specialmente i crediti bancari, non sono dovuti nell'80% dei casi, nell'80% dei casi i crediti bancari non sono dovuti o non sono lecitamente pattuiti, quindi contestabili per tutta una serie di illeciti, va bene, ecco, tra i quali anche l'usura e l'anatocismo, va bene? Allora, l'usura e l'anatocismo, che a partire dal 2016 l'hanno di fatto reinserito. Pronto?
3: Ciao Alfredo, sono Davide da Vicenza.
0: Ah, come ciao Davide, non c'è male, dimmi.
3: Ciao, un abbraccio intanto.
0: Ciao, grazie.
3: Grazie per tutto quel che fai, sai.
0: Dimmi, grazie a te.
3: Volevo dirti una roba, ma sta attento qua. Questa legge di sfratti, no? Cosa si ottiene poi, se non che le banche si riempiono di nuovo, cioè continuano a riempirsi, come già sono piene, di case, di immobili, di capannoni, mi spiego, insomma, va bene, dai, che sono già piene, no? Che poi vanno a svenderle ai fondi internazionali come BlackRock o analoghi, insomma, no?
0: Sì.
3: Ma cioè, è un piano globalista,
0: è fine, certo, no? È un piano globalista, sì. Ma noi dobbiamo spostare l'orologio, cioè loro volevano farlo nel 2018, sta cosa qua, 2018-2019, se si è passato 8 anni.
3: Sì.
0: 8
3: sì.
0: anni, cioè siamo riusciti a spostare l'orologio di 8 anni, e se riusciamo a spostare l'orologio di altri 8 anni, perché non penso di vivere in altri 8 anni con questa testa qua. Cioè, mi sentirò a pagare quando che moro. Io mi sentirò appagato, perché vuol dire che quello che dovevo fare l'ho fatto, perché vuol dire che ho salvato la vita, non solo l'abitazione. Ma quando uno perde l'abitazione, perde la testa, non dorme più la notte, si uccide, si ammazza, si ammala.
3: Attento Alfredo, ascolta, quello che hai detto è tutto corretto e hai, come sai benissimo, hai la mia piena non solo solidarietà ma ammirazione sincera e reale. Ma il punto è questo, a parte che entro 8 anni, faccio una battuta, qua vogliono fare la guerra con la Russia, quindi entro 8 anni avremo altri problemi se vanno avanti così. Comunque chiudo questa parentesi, non neanche vale la pena discuterla frangente. Ma il punto è questo, no? Ma questi qua stanno portando avanti i piani praticamente di un'elite economico-finanziaria globalista occidentale,
0: sì,
3: fondamentalmente,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Le famose 300 famiglie che hanno in mano tutto, dalle multinazionali,
0: sì,
3: alle banche centrali, alle banche periferiche, hanno in mano le assicurazioni, vabbè dai, l'elenco se lo sappiamo tutti a Radio Roma 5, no? Quindi non vi tedio, ma vabbè, il punto è questo. Quando avranno fatto tutte queste cose qua, no? E la gente dovrebbe star calma nel frattempo che sempre più gente che viene espropriata.
0: No, no, il problema è che se fanno la legge,
3: una rivoluzione.
0: No, ti devo interrompere perché siamo in chiusura. Scusa Davide, ho capito tutto. Ti ringrazio, ci sentiamo presto.
3: Grazie, allora,
0: ciao. Allora, il disegno è chiaro. E il problema è che noi dobbiamo fare in modo di evitare questa operazione oppure spostare l'orologio più avanti, perché se tu hai un'abitazione che vale 100.000 euro e hai un debito di 2.000 euro non gliene frega un tubo, un cazzo di metterla all'asta, magari la mettono all'asta a 15.000, anche meno, va bene, ti danno due tolti i costi dell'operazione di asta, va bene, ti restano i soldi per andare a bere un caffè dopo aver pagato il debito e ti devi arrangiare per quello che riguarda la futura abitazione. Non avrai mutuo naturalmente, non avrai garanzie perché qualcuno ti dia una casa in affitto e ci troveremo una miriade di senza tetto in Italia. Questa qui, la Meloni, ma Salvini, Tajani, ma anche le opposizioni che non hanno evidenziato la gravità di quello che ha fatto, hanno fatto passare questa operazione come fosse una cosa buona. Invece è un certo Fantozzi direbbe che è una cagata pazzesca. Il piano casa della Meloni è una cagata pazzesca. È chiaro? Ecco, è un piano sfratti, è un piano sgomberi e non ha niente a che vedere col dare la casa a un prezzo equo agli italiani. Leggevo sul Mattino di Padova che nella provincia di Padova ci sono 1200 alloggi tra Padova e provincia, ce ne sono quasi 900 solo a Padova, e che devono essere ristrutturati e devono naturalmente essere messi sul mercato. Ma per essere ristrutturati Meloni, per essere ristrutturati Salvini, per essere ristrutturati Tajani, ci vogliono i soldi, non buttarli nelle armi che non servono quasi a niente o servono per aumentare quello che è il potenziale economico della Germania, della Francia e di altri paesi, soprattutto degli Stati Uniti d'America. Noi abbiamo altri problemi, abbiamo problemi soprattutto di sanità, di previdenza, di pensioni che sono al palo da 30 anni, va bene, non si muovono, ecco, e andare a fare la spesa è diventato sempre più costoso, e questo dobbiamo fare. Finisco dicendo che se avete da contattarmi, beh, 5 settembre, mi raccomando, non prendetemi impegni, ore 10 in centro a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Non prendetevi impegni, amici, non prendetevi impegni, perché la posta in gioco è molto alta. Radio Gamma 5 c'è in pieno, Paolo Girotto c'è in pieno e dobbiamo farlo. Dopodiché ne parleremo per la manifestazione del 12. Ho bisogno di aiuto, quindi telefonate, video, i video sono importantissimi, va bene? Ecco, se avete bisogno di qualcosa chiamatemi, se avete da aprire un conto corrente perché non ce la fate o per vari motivi, chiamatemi. Avete problemi di mutuo, avete problemi di assicurazione, avete problemi di mala sanità e infortunistica, eccetera eccetera, chiamatemi 346 36 144 69, alfredobelluco.it. ci sentiamo al 20, domani sarà il mio onomastico. Ciao.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
15: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo macelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti,

casalinga e di un'impiegata, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

danno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Buongiorno a tutti amici, avevo voluto iniziare Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo agosto, in questo ferragosto, diciamo, dai, intanto ormai siamo prossimi, siamo al 13 e siamo sopravvissuti alla follia, no, anche alla sfiga di questa eclisse, no? Che tutti guardano come un evento astronomico, ci mettiamo gli occhialini, facciamo le foto, tutti fuori a guardare, come dei coglioni, senza percepire minimamente il significato che va oltre l'aspetto ovviamente astronomico e materiale, ma è un qualcosa di estremamente inquietante. Nel passato, quando l'umanità aveva ancora una capacità di visione spirituale delle cose, percepiva, era una sfiga. L'eclissi solare era ritenuta come un cattivo presagio. E non solo abbiamo l'eclissi solare, l'abbiamo avuta ieri, che io mi sono ben guardato da guardare, ma avremo quella di Luna prossimamente, adesso non mi ricordo quando, non frega un cazzo, ma il punto qual è? Il punto è che se riusciamo a, ovviamente basta rifarsi al grande maestro Rudolf Steiner per capire queste cose, l'eclissi solare è un fenomeno che accompagna il blocco della luce solare e quindi il cono d'ombra che si riflette nell'area che resta sotto il cono d'ombra, implica un incredibile elemento positivo, e cioè questo, che tutte le componenti di pensieri, sentimenti, passioni egoistiche, brame, depravazioni, insomma il male che nelle popolazioni si sviluppa inevitabilmente ogni giorno, viene svuotato verso il cosmo, sostanzialmente viene scaricato verso il cosmo. Il cosmo assorbe una parte del male prodotto dall'umanità, no? Viceversa, e questo è quindi un elemento da un certo punto di vista positivo, ecco, comunque sarebbe opportuno andare un attimino a capire bene cosa succede quando c'è l'eclissi, almeno saperlo, e non stare lì come dei coglioni a far foto e tutto il resto, come fosse oh che bello, un fenomeno, sono stato fortunato, ho visto l'eclissi, bravo Mone. L'altro aspetto è invece nell'eclissi di Luna il problema è esattamente opposto: il cono d'ombra che si crea favorisce la proiezione nell'area d'ombra che si crea sulla Terra di forze arimaniche o forze di assoluta tenebra, nel senso di negative, di forze del male, che aumentano e incrementano pensieri, sentimenti e poi evidentemente azioni nell'umanità, che è ovviamente a livello evolutivo tale da poter subire questo tipo di impulso. Quindi non va vissuta così da coglioni l'eclissi, va vissuta con un po' di conoscenza. Chiaro che se ti passi il tempo davanti al divano, telecomando, televisione, cellulare e centro commerciale, va bene, che caso, perdo solo tempo a parlarne logicamente, ma se sei in grado di capire che la tua vita, come che diceva Guccini nella sua bellissima canzone, no? Non me ne frega niente di quello che pensate voi che materialisti, che guardate sempre per terra, tenetevi le ghiande e lasciatemi le ali, no? Cioè, non si può avere solo un pensiero materialista, lo capiva perfino Guccini, cazzo, che aveva quell'impostazione, diciamo, progressista, materialista, ma era una persona di grande sensibilità e di grande cultura. Non a caso dice tenetevi le ghiande e datemi le ali. Porca troia, perché la spiegazione della realtà non può essere solo materiale, razza di imbecilli, ma è evidente che è così. Come fate a credere che noi, con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e tutto, no? Moriamo e andiamo nel nulla, come diceva il povero Piero Angela, povero, veramente povero Piero Angela, no? Quindi noi nasciamo per caso, facciamo incontri casuali, poi moriamo e andiamo nel nulla. Ma scusate, qual è il senso? Facciamo un'unica guerra mondiale atomica, che tanto fra poco ci sarà, e risolviamo il problema, no? Cosa stiamo qua a perdere tempo? La vita è un'altra cosa, ragazzi, la vita è un'altra cosa, la vita è certamente e assolutamente fisico-materiale.
e deve essere così, ma è sostenuta esclusivamente da forze non fisiche. I nostri pensieri, i nostri sentimenti sono tutto fuorché fisicità. Sono elemento spirituale, porca puttana. Ho capito che si viene fuori, adesso, le ultime generazioni non so neanche a che livello siano, non oso neanche parlarne. All'epoca mia avevi ancora l'impostazione cattolica, no? Che stava già morendo, perché ovviamente un pensiero che poteva andare bene 2000 anni fa non ovviamente è stato ampiamente superato. Ma il tutto il nostro elemento fondamentale di esistenza, di spinta, è un elemento che inevitabilmente è spirituale, perché non è materiale, proprio per questo. E se non è materiale, è spirituale. Allora noi siamo l'unione di elementi spirituali e di un corpo fisico materiale che ci consente, ci dovrebbe consentire, no, ci consente infatti, di trasformare in azioni concrete, quindi in karma, perché il karma o il destino, chiamatelo come volete, è la conseguenza di azioni, non solo, ma soprattutto di azioni ben precise nel campo fisico. E allora io ho pensieri, ho sentimenti che trasformo in azioni, ok? E lo posso fare solo sul piano fisico. Ecco il senso della vita, per esempio. Qual è il senso della vita? Uno dice: la vita è bella. Sei un coglione. La vita non è bella, è un grandissimo, enorme prova, e dovresti prenderla esattamente come un test di esame, in cui hai momenti, se vuoi, di pausa o più leggeri, e momenti estremamente duri e impegnativi. E non c'è da scherzare. Perché? Perché alla fine della prova puoi essere promosso o essere bocciato. E la volta successiva, siccome si torna, e questo è il problema, ed è il concetto di karma, legge del karma e di reincarnazione, che se ognuno di noi l'avesse chiaro nella propria testa, cambierebbe radicalmente il proprio modo di ragionare. Completamente. Quindi in questo senso Guccini io l'ho profondamente amato, perché lui ha fatto tanti errori, ovviamente, come tutti noi ne ha fatti tantissimi, e ha dovuto trovare compromessi, perché naturalmente nel momento in cui sei un personaggio del genere, insomma, ragazzi, abbiamo capito bene, no? Bisogna piegarsi a determinati compromessi, e quando sei diventato famoso ti chiedono l'appello per questo o per quello, e chi più che meno lo fai. Quindi ha fatto anche lui le sue cazzate, come un po' tutti naturalmente, ma i testi delle sue canzoni, le sue canzoni in generale, sono state quelle ovviamente più belle, quelle meno belle, ma sono diventate famose Eskimo e Locomotiva, che sono sicuramente molto belle, ma ce ne sono di molto più belle, come quelle che ho cercato di farvi ascoltare, e Addio per esempio è stupenda, no? Adesso vi voglio far ascoltare anche Stagioni, che era un tributo a Ernesto Che Guevara. Lui aveva quella relazione, ma vedete, anche questa, la relazione verso la vicinanza a una visione del mondo che è una visione di ribellione rispetto all'andazzo generale di una società che è di un materialismo triste, egoistico, senza speranza. Ti illudi che la lotta armata, no, in quegli anni ci si illudeva che la lotta armata potesse essere una soluzione e che portasse miracolosamente a un paradiso terrestre. Ovviamente era l'ennesima tremenda e tragica illusione, logicamente, come poi è stato ampiamente dimostrato, e chi fa antroposofia non può non saperlo. La vera rivoluzione la puoi fare solo dentro di te, attraverso uno sforzo quotidiano e continuo e pacifico, una trasformazione interiore profonda che va verso la posizione di profondo e vero altruismo. Questo puoi fare, questo puoi chiedere a te stesso e a nessun altro. Puoi parlare e agire solo per te, ed è già tanto, credimi, è già tanto. Se riesci a farlo in maniera libera e autonoma, senza condizionamenti, sei già uno che ha raggiunto un buon livello di consapevolezza. Ma questo è quello che ti si chiede. Non prendere le armi e dire tutti insieme contro chi? Contro chi? Altri esseri umani che sbagliano quanto te? Che paradiso puoi creare dalle canne di fucili? No? Questa è l'umanità più evoluta l'ha capita, ora,
in quegli anni no. E quindi essere vicini a un Che Guevara che in quel momento lottava contro l'imperialismo, che è poi sempre lo stesso, amici. Qual è l'imperialismo contro cui lottava Che? Era l'imperialismo anglo-americano sionista, cioè quello che da 250 anni domina il mondo in maniera totale e che sta dimostrando, ha gettato oggi la sua maschera perché è convinto, sente di avere la forza ormai di poter imporre in maniera evidente la sua forza a tutta l'umanità. E quindi Gaza, e quindi il genocidio di un popolo innocente, lo sterminio di bambini uccisi nelle forme più brutali e più sadiche, la violenza corporea e la distruzione e la tortura come mezzo di pratica usuale, e quello che fa l'esercito, quella banda di assassini del governo Netanyahu, ok? E tutto alla luce del sole e nel silenzio e nell'indifferenza ufficiale totale. Perché? Perché hanno il coltello dalla parte del manico, hanno cioè l'80-90% della ricchezza mondiale e possono fare di te quello che vogliono. E quindi tutti i nostri governanti chi sono i nostri governanti, ma non a livello italiano, a livello europeo, salvo rare eccezioni, sono dei camerieri, dei pietosi servi senza dignità che eseguono ordini. In cambio di questo hanno un piccolo margine di potere personale, una notevole ricchezza rispetto ovviamente al punto di partenza, e sono tutti scelti, se l'avete notato ultimamente, tra le popolazioni, tra gli strati sociali più bassi e più disperati. Non so, Gigino Di Maio per esempio, che da fare il bibitaro è passato a ministro degli esteri dando dell'animale a Putin, scusate, e adesso responsabile della politica estera europea in Medio Oriente. Ma porca puttana, vi rendete conto? Oppure la Meloni, la ragazzina della Garbatella, figlia di chi? Di una signora, certamente, e di un uomo che credo si sia vista a fatica una foto, uomo che non si capisce che tipo di lavoro faccia e dove sia andato a finire, e che dal nulla improvvisamente gli viene data un seggio di elezione in Parlamento da Berlusconi. Ci sarà stato un motivo, qualcuno l'avrà, no? E via così. E adesso, da Presidente del Consiglio, cosa fa? Ha agito, vi ricordo le ultime azioni concrete che ha fatto Berlusconi, dove ha firmato la sua condanna a morte dal mio punto di vista, quando ha fatto vedere il suo disagio e la sua opposizione alle posizioni che aveva già allora la Meloni nel 22, che si stava schierando con i neofascisti ucraini del colpo di Stato, neonazisti, scusate, non neofascisti, ucraini di Zelensky, e lui scriveva, no, sui fogli, facendolo leggere i giornalisti, arrogante, limitata, eccetera, eccetera, all'indirizzo della Meloni. Se Berlusconi restava vivo, la Forza Italia non avrebbe mai accettato di andare contro Putin nella maniera in cui l'Italia poi ha fatto. E Berlusconi incredibilmente è morto, succede che ci sono quelle morti miracolose, no? E l'Italia si è appiattita totalmente sulle posizioni più anti-italiane e più contro gli interessi del popolo italiano che si sia mai vista. Cioè abbiamo rotto ogni tipo di rapporto con la Russia e che avevamo coltivato negli ultimi 70 anni. Quindi un disastro dal punto di vista commerciale dello scambio, ok? E soprattutto dal punto di vista energetico. Adesso si parla delle bollette che aumenteranno del 50% a settembre, ma per forza. La nostra energia è stata data in mano al mercato speculativo di Amsterdam, che è gestito da chi? Dai sionisti. Come sempre, naturalmente, no? E i prezzi dell'elettricità, del gas, del gasolio a cifre spaventose. Ecco come depauperano definitivamente i quattro risparmi che le famiglie italiane negli ultimi 50 anni erano riuscite a mettere via, e andremo a impoverirci nel giro di pochissimi anni. E poi l'attacco alla casa, quello che dice ovviamente il nostro Alfredo Bellucco da una vita, l'attacco alla casa durissimo. Perché? Perché ovviamente facendo passare, che adesso per il momento questo provvedimento non passerà, ma questione di 4-5 anni passerà, cioè ci sarà la possibilità di togliere la casa ai vecchiotti che ce l'hanno ancora in mano con una cazzata, basta che tu non paghi una bolletta, è fatta.
è fatta, e quindi anche la proprietà della casa, dell'abitazione che gli italiani avevano all'80% salterà. È un processo organico, preparato, organizzato, che dal 92 sta impoverendo e riducendo all'osso quelle che erano le riserve economiche di un paese ricchissimo, che era la quarta potenza mondiale in quel momento, era la Cina dell'Europa l'Italia. E quindi aveva provato ad alzare la testa, e in questo caso con il politico Bettino Craxi, e sappiamo come è andata a finire. Aveva provato anche con una magistratura, e ricordo sempre Falcone e Borsellino. Non a caso sono venuti in quell'anno tutte le morti eccellenti che dovevano venire, e un po' prima Moro, altro personaggio che stava dimenticando che i padroni assoluti, cioè gli inglesi e gli americani, i padroni assoluti di questo paese, insieme ai sionisti che si sono aggiunti in seconda battuta, adesso chi? Guardate, a livello di informazione sono tutti ebrei, cazzo. I principali giornalisti che abbiamo, che come valore lasciamo perdere, sono tutti di quel tipo là. Volete che facciamo i nomi? No, ma non serve, guardatevi, siate svegli, siate desti, porca puttana. E così si fa. In questo modo, pian pianino, questo paese viene spolpato. Intanto l'importante è che la domenica vai al centro commerciale, povero coglione, a comprarti cosine sempre più misere, ti hanno aumentato in maniera spaventosa i costi dell'alimentazione, eccetera eccetera. Ma scusate, un paese che accetta di tagliare i ponti con la Russia, su cui si era creato rapporti commerciali e di benessere economico incredibili, distruggendo l'economia del nord-est in modo particolare, lo dico a quel poveretto di Zaia, ma lasciamo perdere, non so neanche perdere a far commenti a un PR di ultimo livello, che naturalmente grazie alle sue amicizie e conoscenze è diventato quello che è diventato. Ma diciamo, crollo economico da questo punto di vista. Dopodiché cosa fanno? 2020, governo, ennesimo e ultimo governo tecnico, che distrugge questo paese con le normative Covid, che conosciamo bene, le più allucinanti che tutto il mondo abbia mai avuto, e l'Italia è usata come, e la popolazione italiana usata come esperimento sociale per un'arma biologica di tipo militare, e il popolo italiano corre a vaccinarsi nell'80% e ferocemente contro i Novax, che erano il pericolo di questo paese, non la risorsa, ma il pericolo. Attaccano la malattia, voglio vivere, voglio continuare a vivere in questo posto di merda. Dio, cantante ladro. Ma dai, cazzo, come volete, cosa volete dire? Cosa volete dire? Allora adesso cosa si fa? Ceuta è l'ultima prova, se c'è bisogno lampante, di che servi abbiamo. Cioè l'Italia, che è uno dei paesi assaltati da una corrente migratoria illegale continua dalla Libia, arrivano a decine di migliaia ogni anno, ok? E ora qua stiamo dicendo ce ne sono meno dell'anno scorso, di quell'altro anno, 4 anni che c'è il governo, e adesso questo sarebbe forse il primo anno in cui sono solo 16.000 anziché 35-40.000, ok? Solo quelli che arrivano con i barconi, figurarsi quelli che arrivano in altra maniera. Quindi siamo già a 5, 6, 7 milioni di immigrati non regolari. Noi andiamo a sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, perché viene organizzata e pianificata un'invasione di un territorio europeo. Ceuta è comunque un'enclave europea in territorio africano, ok? E noi cosa facciamo? Anziché dire, scusa Sanchez, hai bisogno di una mano, ti mandiamo delle cacciatorpediniere, che cazzo ne so, ti diamo una mano. No, noi cosa facciamo? Chiudiamo Schengen, sospendiamo Schengen verso la Spagna. E giustamente la Spagna risponde nello stesso identico modo, lo sospendiamo, tanto è a carne da canone, paga sempre, siamo altri che paghiamo, no, non certo i romani. Perché fa questo la Melona? Ma per il semplice motivo che Sanchez, e io non sono con Sanchez, non me ne frega un cazzo, ma Sanchez è stato l'unico leader europeo a sganciarsi dalla dittatura anglo-americana. Ha detto: col cazzo che io spenderò 5% in più in armi, tra l'altro tutte armi americane, col cazzo decido io cosa fare, al massimo il 2%, e comunque le basi americane che sono in Spagna decido io se voi potete passare con gli aerei per poi andare a bombardare Gaza e distruggere il popolo palestinese. E quest'uomo che ha avuto la forza, adesso cosa sta succedendo in Spagna? Ma semplice, la stessa cosa che è successa con Bettino Craxi. Stanno incredibili
indagini stanno mettendo a nudo la corruzione per il momento del braccio destro di Sanchez, di quest'altro ministro, di che altro. Su Sanchez non è che è ancora fatta, ma insomma cercheranno di sminuirlo. Poi incendi devastanti, varie a Valencia, quella famosa devastante uragano, no, che anche lì vogliamo parlare della condizione del clima gestito direttamente come arma militare. Il grande Giulietto Chiesa, che ho avuto la fortuna di poter conoscere e passarci un'intera giornata insieme facendogli da cicerone per la città di Padova, lo diceva: entro il 2025 gli americani avranno in mano l'arma di controllo meteorologico, ed è un'arma. Ora, come facciamo a credere che le improvvise situazioni tremende di scatenamento di forze meteorologiche devastanti in determinati punti siano casuali, siano dovute a cosa? All'aumento della CO2 dell'uomo? Ma siamo coglioni? Ma ci crediamo veramente? Questo calore aumentato in pianura padana in questo modo è solo ed esclusivamente cosa? L'aumento della CO2 che fa l'uomo? Allora, se ci compriamo la Tesla abbiamo risolto il problema, ma siamo deficienti? Adesso mi diceva un esperto che le ultime case, appartamenti di lusso, naturalmente non stiamo parlando di cose per gli operai che non se ne fanno più, ma appartamenti insomma costosi, non si allacciano più al gas, si scaldano solo con l'elettricità, pompe di calore. Bello, bellissimo. E quando per qualche motivo salta l'elettricità, cosa si fa? Te stai al freddo o te stai al caldo? Non c'è problema. L'elettricità. E l'elettricità come va? A combustibile fossile? A carbone? E allora c'è giustamente il nostro grandissimo Salvini che ci dice che è ora delle centrali nucleari. Già, il popolo italiano ha già espresso ripetutamente il rifiuto della centrale nucleare. E cosa si fa adesso? Sì, dobbiamo andare sul nucleare, è l'unico modo per avere più energia. L'unico. Capite come ci prendono per il culo? Ricordiamo Hiroshima e Nagasaki? Il 6 agosto, no? E poi il 9. Bene, il governo giapponese è talmente stato distrutto, peggio di quello italiano naturalmente, che la premier e i principali responsabili del governo giapponese, nel ricordo della strage più devastante nucleare che c'è stata nella storia del mondo, non ha nominato gli autori di questa strage, cioè gli Stati Uniti d'America, cioè il potere anglo-americano. Non l'hanno neanche nominato, capite? Neanche nominato, mai più, ma non nominiamo chi l'ha fatto. Pensate il livello di controllo che hanno. La terza guerra mondiale, beh, è già cominciata con quello che sta facendo quello stato demoniaco, come dicono gli stessi ortodossi ebrei, che dicono che lo stato israeliano è uno stato satanico, perché non è stato ricostituito senza nessun segno divino, con solo una volontà di potere economico e politico che serve solo per il dominio del Medio Oriente, e cioè delle fonti energetiche principali. È stato scatenato da loro, con l'appoggio ovviamente anglo-americano, attacco all'Iran, guarda caso Ucraina, quindi si impegna la Russia in una guerra logorante,

perché la Russia va spezzettata in 9-12 staterelle, uno più corrotto dell'altro, per poter prelevarne tutte le ricchezze a gratis, esattamente come hanno fatto in Congo, come hanno fatto in Libia e come faranno in altri paesi. Il giochetto è facile da leggere, amici. Il problema è che siamo imbottiti di propaganda disinformatrice e quindi non l'abbiamo neanche presente sta cosa, ma è quello che sta avvenendo. Vi dedico questa canzone di Francesco Guccini, di Stagioni. Sentite un po'. Tributo a Ernesto Che Guevara.

Sentite adesso la marcia sovietica durante il 9 maggio. Sentite. Sentite, questa è la suonano sempre durante il 9 maggio, con la sfilata.

0: Va bene, va bene, va bene. Dai, dopo la riprenderemo, perché sennò mi esalto troppo oggi. Bisogna che. Allora, vediamo un po' di vostri messaggi prima della pausa. Dunque, dice qua: belle canzoni, bei testi, peccato il voltafaccia durante il Covid, Alessandro. Certo, Alessandro, come quasi tutti coloro che erano in prima fila e che chiaramente erano stati tirati per la giacchetta. In buona misura, io credo che lui ci abbia creduto veramente, perché essendo un emiliano romagnolo, purtroppo l'imprinting che gli danno impedisce di avere quella minima libertà di pensiero, fanno molta più fatica rispetto per esempio a un Veneto che è molto più coglione su tante altre cose, ma ha uno spunto in più su queste. Non so perché, ma è così. Buongiorno signor presentatore, volevo dirle che ho avuto direttamente da Putin la licenza di vendere aria fredda della Siberia in lattina da 33 cc al prezzo di 35 euro, un vero affare, se interessate fatevi vivi. Adamo venditore, grande Adamo. L'uomo discende dalla scimmia Mario Bassano e ti Danacavara Mario, sicuramente Danacavara sicuro. Amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti. 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore, morti e annegati a Ceuta, ex enclave portoghese del 1400. E cosa fa il nostro governo? Rompe assieme alla Danimarca è trattato Schengen con l'amica Spagna invece di aiutare il governo iberico come ha fatto il Portogallo, l'Irlanda e il Lussemburgo. Bastardi, a parte sta roba qua, Vito. Allora, si vede che come sempre tu non ti firmi e sei schierato. Quindi tu fai lo stesso errore che fa il governo italiano dal lato opposto. Quindi amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, vabbè, tutta questa fratellanza che bene, sono contento per te, peccato che tu la usi soltanto a senso unico e non generalizzata. Quindi uniamoci contro, ti sei di quei. Ma a parte questo, la questione fondamentale qual è? Sono d'accordo con te che il governo italiano avrebbe dovuto aiutare e non, ecco, giovani speranzosi in cerca di vita migliore. Non è vero un cazzo. Sono stati costretti, organizzati da un governo ferocemente dittatoriale come quello marocchino, legato strettamente da legami di alleanza stretta a Israele di Netanyahu, hanno mandato una marea di poveri disgraziati in cerca di speranza futura, li hanno caricati e stipati come sardine su dei camion e gli hanno detto di andare di là. Questo non è giovani speranzosi in cerca di vita migliore, questi sono poveri cani disgraziati spinti da criminali e da governo criminale marocchino, ok, aiutato da cosa, che li ha mandati a morte sicura. E qua non c'entra niente l'Italia o la Spagna. Dio, la situazione va compresa e bisogna liberarsi dalle proprie bandierine nella testa, perché se te che hai bandierine nella testa, non riesci mai a fare un'analisi corretta della situazione. Buongiorno Paolo, adesso gli odiatori cadono con cancri fulminanti. Pazienza, noi abbiamo pagato e abbiamo provato ad aiutarli. Erano troppo creduloni e impauriti, sostenuti tra l'altro dai sindacalisti di merda. Buona trasmissione, Giancarlo. Sì, certo, mi dispiace. Te sento tranquillo un co' e ride, Beppi. Beppi, te sei un cancaro. Ma è questo il futuro che la Meloni sta preparando per sua figlia? Ma se era spaventatissima solo per un innocuo vaccino e disse durante il Covid: mia figlia non la vaccino. Bene, grande. Grande, questa è una delle cose giuste che ha fatto EA. Forse una prossima guerra con la Russia le fa meno paura, a meno che non sappia già come proteggerla anche stavolta. Tanto basta che ci sia sempre abbondanza carne da cannone. Beh, Sofia non verrà mai toccata da questa cosa, ragazzi. Cosa mi devo parlare? Grazie per l'ino russo. Viva se sentiamo dopo. Va bene, dunque. Sono Adriano 68, ecco qua che te che hai messo. Adriano, ecco, da te mi aspettavo ovviamente un'impostazione di questo tipo. Certo, io sono d'accordo in quello che tu dici, questo governo doveva fare ben altro che sospendere Schengen. Non sono affatto d'accordo che amici, fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti, 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore. Non è vero un cazzo. Era vero un cazzo, erano poveri disgraziati costretti a montare sui camion, tanto disperati sono, che montavano su un camion che ha detto di andare di là. e li hanno mandati al massacro. Chi? Il governo dittatoriale marocchino. Se tu mai stai in Marocco, mica so sta. E ho fatto addirittura la cagata, ancora 20 anni, 25 anni fa, di fare no al Pitur, che non so se è presente, no al Pitur. Bene, mica ho toccato con mano con schese che è la società. È una società da incubo, ok? È una società da incubo, quella marocchina. Quindi no, non ce l'ho contro i marocchini, che mancaria, so solo di dirti che è questa. Quindi che siano giovani speranzosi di una vita migliore, no, era solo disperati che gli era ordinato di andare a morire. Questa è la verità. Dai Adriano, Dio, Madonna del Signore, vieni avanti. Ciao Paolo, hai letto l'articolo di Silvana De Mari sulla verità ieri con Rudolf Stein? Sì, è un argomento che tratto subito dopo la pubblicità, tranquilla. Vera Europa è la Russia, valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova, va bene. Mi affido ai maestri orientali, per me Osho, siamo fatti di due entità, spirituale e materiale. Nei momenti del distacco la materia torna alla terra, lo spirito prosegue il viaggio. Per coloro che hanno durante la vita improntata verso l'aspetto spirituale, credo che avrà uno stadio evolutivo molto sviluppato, l'illuminazione. Sì, ciao, credo sia così. Vabbè, diciamo che è molto più complessa di quello che dice Osho e la questione. Comunque nell'essenza sono d'accordo. Redenzione, puttanella, redenzione, si contenga sul porca puttana presidente, se no se ne trova una raccambolesca schiera. Io infatti apprezzo di una certa ideologia il Che Guevara, perché lui ci credeva anche se senza se, senza ma e sotterfugi, cosa che non si può dire di chi ha introdotto i vari comunismi o ben intriso di poteri al di sopra. Nazisti arroganti della peggio specie con il mix di sionisti al di sopra, follia del secolo XXII. Io non riesco a capire la batosta che non gli serviva proprio di vaccinarsi a questi italiani minacciati che sono anche miei familiari, e la Melona strategicamente reintegrava chi non si era piegato. Meditiamo. Come non avevamo diversi punti da un pezzo, ma vedo, guarda Paolo, io guardavo le torri gemelle in diretta e già vedevo che c'era qualcosa, ma queste sono state detonate a mio zio o e mio zio o cosa, ma cosa stai dicendo? Quindi purtroppo ci vediamo più intelligenti, no? Che io voglio, che hai fatto un casino della Madonna. Vabbè. Sì, infatti, perché non è che tutti gli ebrei sono uguali, anzi, guarda che tante verità sono state sviscerate proprio da ebrei, capito? Va bene.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi. E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000.
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Ma in campagna di fronte al lago
0: e via di chiamare un indiano
2: Ettore.
3: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 ve aspettiamo
8: e come sempre
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito
3: e te

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ole!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E così, Soviet March, andatevela a vedere su YouTube che è particolarmente entusiasmante. Allora, mi dice il nostro amico Filippo che i politici, prende un post del Robin Williams che dice: i politici dovrebbero indossare giacche con i loghi degli sponsor, come i piloti automobilistici, così sapremo chi li possiede. È molto più pesante in realtà, Filippo, secondo me. Qui siamo ancora in un pilota che si fa pagare e si mette il logo. Qui siamo a un livello ben diverso. Il pilota non viene minacciato di morte necessariamente se non accetta un logo, non so se mi spiego. Il politico assolutamente nelle loro mani, perché prima l'hanno fatto passare per un po' di casini, da un po' di troie, poi magari da bambine che vengono violentate, poi magari hanno fatto anche di peggio, li hanno anche uccise e hanno i filmati, capisci? Ed è quello che è successo negli Epstein File, e li hanno per i coglioni dir poco. Quindi siamo a un livello molto, ancora molto peggio. Mattia mi dice una cosa ancora più bellina, che è giusto: imbambolati dall'eclissi non hanno neanche visto che era tutto pieno di scie il cielo. Esatto, verissimo, bravo, me l'hanno detto infatti. Forza Putin, forza Russia, sempre Robby da Padova. Va bene, dai, speriamo ben che tutto te dica. Allora, eppure, diceva Patrizia da Treviso, eppure guarda un po' che Che Guevara nasce il 14 giugno del 1928, 12 anni dopo, nel 40, lo stesso giorno, nasce Guccini. Da chi ti paralizza dicendo che è per amore? Parole ovviamente tra virgolette, ma purtroppo Guccini si è dimenticato di quella coscienza che ha così ben sintetizzata nella canzone Libera Nos Domine, e si è lasciato inoculare il siero, invitando gli italiani, il siero malefico, invitando gli italiani a fare lo stesso. Certo, questo è stato uno dei suoi errori importanti, che vabbè, e che probabilmente ha anche pagato il prezzo, e lo pagherà sicuramente. In effetti, sulla canzone Libera Nos Domine, te la farò ascoltare, perché sicuramente merita, senza ombra di dubbio. Allora, dunque, stavo dicendo, da non dimenticare la gelida accoglienza che la Cina ha riservato al suo arrivo in aeroporto a Pedro Trampone, ma da nessuno commentata. Ciao, complimenti Gianni da Asolo. Beh, te credo. già la domanda a Gianni che gli era da farsi è: come mai l'hanno accolto? Perché vuol dire che, al di là delle battute o altro, le motivazioni economiche che stanno sotto sono colossali, perché comunque si tenga aperto un dialogo, e questo sia io che te non le conosciamo fino in fondo, le possiamo solo vagamente sospettare. Bene, non cambio argomento, ma restando nell'argomento che vi ho già sostenuto, c'era, ne parlerò eventualmente del discorso dell'articolo che mi facevi tu cenno, è comparso sulla Verità, un attacco che Giuliano De Mari fa all'antroposofia in quanto tale, da una posizione di cattolica che ormai solo a una dell'età sua può effettivamente essere ancora così convinta, no? E un attacco abbastanza molto aggressivo e polemico. La risposta è stata data proprio oggi, sempre sulla Verità, da Fabio Brescacin di Natura Sì, che ha, evitando ogni polemica, ha solo riaffermato che l'antroposofia ha al centro della propria esistenza e della sua stessa essenza il Cristo. Ma il Cristo non predicato secondo la dottrina cattolica, ma da un punto di vista di profonda conoscenza esoterica, senza la quale l'umanità non è in grado di fare un passo in avanti. Questo è la risposta che ha dato, difendendo poi la biodinamica che era stata sputtanata dalla De Mari. La De Mari è una persona ovviamente emotivamente squilibrata, e questo mi dispiace per lei, ecco. Avevo condiviso vari articoli che lei aveva fatto in difesa della posizione ovviamente di obiezione alla vaccinazione e a tutto il Covid, che ho sottoscritto. Mi dispiace per come è avvenuto, ma ne parleremo con maggior calma.
Se riuscite a trovare, ci sono i memorandum del 1917 scritti da Rudolf Steiner. Vi ricordo, 1917. Rudolf Steiner, in questo, cosa li aveva fatti? Li aveva scritti per stimolare nella gerarchia prussiana e austro-ungarica una consapevolezza sul fatto che quello che si stava delineando già nella prima guerra mondiale, il progetto cioè di distruzione della Mitteleuropa, di sconfitta militare e quindi poi economica della Mitteleuropa, che voleva dire Prussia e Austro-Ungheria, naturalmente, gestita, organizzata e pianificata dagli inglesi in questo, con l'aiuto poi americano, quello che lui in questo memorandum scrive e sottolinea, ma lo fa ben prima del crollo, quando forse sarebbe stato ancora possibile, da parte dei dirigenti tedeschi che si preparavano alle ultime controffensive potenti, vi ricordo quella dell'estate del 18 sul Monte Grappa per esempio, cioè l'esercito austro-ungarico e quello prussiano erano ancora lungi dall'essere crollata la situazione, era pesante ma non ancora crollata. In quel momento un cambio radicale di posizione e una presa di consapevolezza decisamente forte e di coscienza forte avrebbe forse potuto far rendere conto, diceva Steiner, che la posizione anglo-americana era quella, in cui si delineava chiaramente, che il nemico barbaro, delinquente, colpevole era il popolo tedesco, e con accuse assolutamente ridicole, quando coloro che avevano innescato tutto ovviamente erano gli anglosassoni, gli angloamericani. E diceva, se cadrà militarmente gli imperi centrali, e lui parlava di Mitteleuropa, se la Mitteleuropa verrà sconfitta militarmente, il passo successivo sarà la conquista totale, la schiavitù economica e poi quella della coscienza morale immediatamente come conseguenza logica. Ed è quello che è avvenuto. Pensate solo, è che noi siamo talmente stati allevati ormai dal pensiero, dalla non cultura anglo-americana, dal materialismo anglo-americano, per cui adesso te vedi che il massimo della figheria è andare via con la Harley Davidson a gambe verte e brassi in alto, no? Che è esattamente il simbolo della volgarità e della grezzezza arrogante americana, rispetto a una moto italiana, giapponese o tedesca, tanto per dirne una, insomma. Ma era solo una battuta per dirvi che dal punto di vista culturale noi siamo stati distrutti, abbiamo dimenticato le nostre radici culturali totalmente, la nostra identità, e siamo stati appiattiti su una posizione di cittadino consumatore che ha senso, per cui la propria vita ha senso solo, provi moderate gioie solo nel momento in cui possiedi denaro da spendere in oggetti materiali e in accumulo di materia. Allora ti senti felice nel momento, e per fare questo qualunque mezzo è lecito, non c'è più nessun tipo di moralità che ti dica che non ne vale la pena, perché per te l'acquisizione del denaro, del bene materiale e quindi di quel piccolo fetta di potere, no, che questo ti dà, vale più di qualunque altra cosa, più di qualunque affetto importante nella tua vita, più di qualunque atteggiamento di onestà e di coerenza morale. Va benissimo tutto, quindi prostituzione a livelli enormi, ci vendiamo anche il tutto, va bene, perché così possiamo arrivare a quell'obiettivo, e l'obiettivo è un effimero momento di notorietà radio-televisiva che ti fa portare a casa un po' di soldini. È la ruota della fortuna di Jerry, l'amico Jerry, che ha qualche decina di milioni di euro sul proprio conto e che continua a prendere per il culo gli italiani, ovviamente, ma come d'altronde tutta la televisione, non è solo la Fininvest, i telegiornali oggi sono a livelli vomitivi. I telegiornali sono una roba che tu non ci puoi credere. Si parla di le notizie che contano, che sono quelle della prossima guerra mondiale con la Russia, con l'Ucraina, con l'Iran, sono ridotti a essere portavoci dell'unica voce
che domina, che è quella anglo-americana naturalmente, senza nessun altro accenno di altro tipo. Dopodiché cronaca nera a manetta, incidenti sul lavoro a Kankakee, ok? E tutto questo serve per bloccare, per fermare, tra le altre cose, la macchina economica, artigianale, industriale italiana, perché con le normative con la scusa della sicurezza sul lavoro, esattamente come con la sicurezza sulla strada, un altro po' ti impediscono di uscire di casa e di restare dentro una campana di vetro sotto vuoto spinto perché c'è pericolo per la tua vita. Siamo alla follia generalizzata di una società che ha, in cui le nuove generazioni sono state allevate nella assoluta necessità di seguire le regole, obbedire agli ordini, senza nessun sviluppo di un pensiero autonomo e di un pensiero libero. Questo è il risultato del dominio anglo-americano. Lui inizia il memorandum, sono due i memorandum di Steiner, inizia il primo citando Wilson, il presidente degli Stati Uniti, no? In cui disse, sentite cosa diceva, no? E non si può essere contrari a quello che diceva, no? Parlava dell'autodeterminazione dei popoli. Capite quando mi viene da morire da ridere, perché quando unisci i punti è una roba che ti fa venire freddo. Quando quell'ebete De Bossi parlava dell'autodeterminazione del popolo veneto o del nord, non so neanche cazzo che dicesse, era legato a questo principio che nel 17 venne formulato per la prima volta da sto paraculo di Wilson, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, no? Apparentemente sono assolutamente principi assolutamente condivisibili. Peccato che siano profondamente e nella propria essenza falsi e ipocriti, perché totalmente privi di senso. Ve lo leggo. Nessun popolo, dice Woodrow Wilson, può essere costretto a vivere sotto un altrui dominio cui esso si opponga. Un mutamento di possesso o il ripristino di una sovranità un tempo valida si possono consentire solo nei paesi in cui il popolo stesso li richieda per proteggere la sua libertà, il suo benessere e le sue future fortune. I popoli liberati di tutta la terra, con sincero sentimento di comunità, si devono unire in una salda società, tra parentesi società delle nazioni, l'ONU, che sia in grado di salvaguardare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli, con l'unanime contributo delle forze di tutti. La fraternità non può restare ancora a lungo una vuota parola, ma deve diventare un'idea riconosciuta da tutti, che poggi sulla solida roccia della realtà. Questo è fino a qua Woodrow Wilson. In questi termini, dice Steiner, il signor Woodrow Wilson traduce quanto può diventare un fatto reale in seguito all'intervento anglo-americano americano nell'attuale conflitto. Sono parole seducenti e si può dire che ogni uomo ragionevole di sano sentire le dovrebbe far proprie. Certo, se un letterato filantropo le scrivesse a edificazione della cerchia dei suoi lettori, ci si potrebbe limitare a riconoscerne la ovvietà e si potrebbe anche affermare, assumendo una posa da moralista, che nessun amico del progresso e della libertà può avere obiezioni al riguardo, alla frase appena letta, naturalmente. Persino oggi si possono già udire voci che mettono in evidenza come questa guerra abbia certamente insegnato che una politica ad alto livello, adatta ai tempi, può essere praticata solo da chi professa questo ideale o un ideale analogo e vi si adegua anche nel suo agire. Il discorrere sulle varie concezioni e sul fatto che quando si crede all'una o all'altra la si debba sostenere non può mai fornire una base per la vita pratica. A tal fine bisogna guardare lucidamente in faccia la realtà, come dice Woodrow Wilson. Per chi appartiene a uno degli stati mitteleuropei, ogni discussione, quindi per chi appartiene alla Prussia, alla Germania, all'Austro-Ungheria, ogni discussione, attenzione, sulla legittimazione universalmente umana, e qui prende le parole di Woodrow Wilson, delle finalità dell'intesa, l'intesa era l'alleanza anglo-americana, francese, italiana, eccetera, intesa, no? È per così dire sulla loro bellezza, è priva di valore.
e conta solo la nozione del loro reale rapporto di forza nella vita dei popoli. Perciò, in queste pagine si guarderà il vero aspetto degli obiettivi che l'intesa persegue verso l'Europa, senza preoccuparsi troppo se per i suoi capi quanto verrà detto non potrà avere un gradevole suono. Salto e poi dice: solo l'esame di ciò che l'intesa vuole può costituire la base per trovare le linee direttive per la Mitteleuropa. Farsi accecare da quanto essa dice porta alle più nefaste deviazioni. Tuttavia, quanto segue dovrà partire da un chiaro principio. Salto ancora. Non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale, attenzione, non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale cadrebbero in un peccato di logica se accettassero la volontà wilsoniana, ma durante e dopo questa guerra ogni singolo atto o provvedimento dovrà essere tanto sano e fecondo da infrangere la volontà di Wilson e dell'intesa. Lui diceva: bisogna sviluppare un pensiero e un atteggiamento di pensiero e morale che vada a sradicare alle basi l'ipocrisia di quanto afferma Wilson, anche se anche la guerra fosse vinta dagli imperi centrali, cosa che invece poi non avvenne. Gli obiettivi bellici, prosegue, dell'intesa, che tendono a velare il loro autentico aspetto, si celano in modo equivoco nelle forme in cui il signor Wilson esprime la sua volontà. Quando ci si imbatte in queste forme, si ha a che fare nello stesso tempo con quegli obiettivi. Non è il momento di procedere a una confutazione, per quanto chiara e razionale, del programma wilsoniano. Ma bisogna andare oltre, dice. Le parole di Wilson non vengono pronunciate da un letterato filantropo. Esse sono il vessillo delle azioni che da 3 anni l'intesa compie contro la Mitteleuropa e per le quali gli americani si vanno armando. Lo stato dei fatti porta la Mitteleuropa a combattere contro le forze che sotto questa bandiera affermano di essere scesi in campo per la salvezza dell'umanità e per la liberazione dei popoli. L'intesa e Wilson proclamano il fine per cui fingono di combattere. Le loro parole sono propagandisticamente molto efficaci e questa efficacia diviene sempre più preoccupante. Vi sono uomini nella Mitteleuropa i quali non vorrebbero mai ammettere che stanno ripetendo quanto Wilson dice. Cioè, queste idee ipocrite venivano assorbite anche dalla dirigenza mitteleuropea e diceva: non possiamo fare così. E dice perché. Chi conosce in senso più profondo l'origine di questa guerra non può fare a meno di insistere sulla necessità che la Mitteleuropa rifiuti risolutamente il programma dell'intesa Wilson, perché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico-morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. Attenzione, la dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale necessaria conseguenza. Ve la rileggo, perché guardate, nel 17, in piena prima guerra mondiale, prima quindi che si decidesse ancora la sconfitta tragica della prima guerra mondiale degli imperi centrali, prima ancora che si creasse la devastazione della seconda guerra mondiale nello stesso modo creata per dare il colpo definitivo alla Germania e all'Austria, non esisteva più, alla Germania la seconda, e prima di essere alla vigilia della terza guerra mondiale, in cui ancora una volta la Germania verrà rasa al suolo se la guerra, come io sto immaginando, avverrà fra qualche anno contro la Russia, perché il teatro di scontro sarà la Polonia, la Germania, l'Ungheria, eccetera eccetera. Quindi vi rileggo questa frase: poiché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico e morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana.
La dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale e necessaria conseguenza. Ed è esattamente quello che è avvenuto. La dipendenza economica ha ridotto la Germania ad essere un paese privo di guida politica autonoma e indipendente come l'Italia, d'altronde, e che da quel momento qualunque attività economica l'ha sviluppata, dando un po' di benessere, soprattutto nel secondo dopoguerra, alla Germania come l'Italia, poi giunti a un certo punto vengono deviati nella direzione che l'impero, l'intesa, cioè gli angloamericani, decidono. Quindi la ricchezza di quel paese viene sacrificata per l'armamento e per andare a farsi massacrare contro il nemico anglo-americano che è la Russia in questo momento. Quindi i popoli mitteleuropei e orientali dovevano sviluppare nel 17 un pensiero autonomo che andasse contro questa ipocrisia assoluta della libertà ed eccetera eccetera, di queste cagate che dicevano loro, no? Vi leggo l'ultimo punto. È importante far rilevare nel modo più semplice che lo scopo dei capi dell'intesa è l'annientamento della Mitteleuropa, perché solo l'evidenza di questo fine può costituire una risposta agli efficaci messaggi dell'intesa. È l'annientamento della Mitteleuropa, ma una risposta in certo modo negativa, perché volta a confutare quel che si dice da parte dell'intesa, non ha alcun valore. E quindi la risposta che segue deve essere positiva, deve richiamare cioè l'attenzione sui fatti concreti che la Mitteleuropa contrappone all'intesa. Solo la consapevolezza che le cose stanno così può dare alla Mitteleuropa gli impulsi capaci di guidarla fuori dal caos del presente. Ripeto, la guerra era in pieno corso e in quel momento non sembrava che dovesse per forza perdere la Mitteleuropa. I cannoni tuonavano, i morti a migliaia ogni giorno, ma gli eserciti tedeschi e anglo e austro-ungarici erano ancora molto forti, no? Le formazioni statali mitteleuropee possono muovere da un solo punto di vista, quello di rendere inefficace il programma dell'intesa mediante i loro autonomi provvedimenti. Quel programma si regge in modo più o meno manifesto su tre presupposti. Il programma dell'intesa, al di là delle parole di Woodrow Wilson, è fatto di queste cose. Primo, sentite bene, che le formazioni statali mitteleuropee, quali sono sorte storicamente, non hanno il diritto di essere riconosciute, dal punto di vista dell'intesa, come i soggetti a cui compete la soluzione dei problemi nazionali europei. Quindi i governi legittimi, prussiano e austro-ungarico, dovevano essere eliminati e la soluzione dei problemi li doveva prendere gli anglo-americani. Due, queste formazioni statali mitteleuropee devono stare in un rapporto economico non di concorrenza, ma di dipendenza dal mondo anglo-americano. 3. Che le relazioni culturali e quindi spirituali dell'Europa centrale e orientale vanno regolate secondo le intenzioni dell'egoismo nazionale anglo-americano. Solo chi è in grado di riconoscere che il messaggio del presidente americano ai russi è la traduzione di questi tre punti nel linguaggio dell'intesa Wilson può intuire di che cosa si tratti. Ragazzi, questo lo scriveva, è molto più lungo, e poi c'è un altro memorandum che è una versione leggermente modificata del primo, memorandum A e memorandum B. Questo lo scriveva nel 1917 Rudolf Steiner, quando cercava che si diffondesse tra la dirigenza politica prussiana e austro-ungarica, per far comprendere ai loro dirigenti che non ci si poteva accodare a un messaggio falso e ipocrita come quello di Wilson, perché dietro a quelle parole seducenti e così simpatiche c'era un obiettivo preciso, era la distruzione totale del potere politico della Mitteleuropa, il loro totale asservimento e riduzione in schiavitù economica di tutta la Mitteleuropa e quindi poi anche culturale e spirituale di conseguenza. Noi siamo stati allevati, amici, era quello che vi volevo far notare, era il senso poi di questo mio excursus sul memorandum di Rudolf Steiner.
era di farvi capire già la nostra generazione che è nata dopo la seconda guerra mondiale, siamo stati allevati nel mito americano. Io ricordo ancora le infinite discussioni che facevamo sulla grande, la luce della libertà e della democrazia che il popolo anglo-americano ha portato nel mondo. Per fortuna che c'erano loro, e nessuno vedeva cosa, che la bomba atomica sganciata su civili innocenti è stata fatta dagli americani, che la 2/3 del pianeta, delle terre emerse, erano rimaste per oltre 100 anni sotto il diretto colonialismo britannico, che aveva depauperato, cioè totalmente deprivato di ricchezza economica queste popolazioni, che l'India, un intero subcontinente che era sotto il controllo inglese per ovviamente un centinaio d'anni circa, più di 100 anni, rappresentava all'inizio dell'invasione inglese, rappresentava, sono analisi economiche che hanno fatto, circa il 28% della ricchezza mondiale, quello che veniva prodotto in un subcontinente. All'uscita degli inglesi nel 1948 rappresentava il 7%. Questi sono i dati. È la totale schiavitù economica. La cosa che è successa e che sta succedendo all'Italia, che sta succedendo a tutta l'Europa. L'Inghilterra è fuori dall'Europa, amici. L'ha creata, l'ha formata, l'ha puttanata europea, l'Unione Europea, la cagata pazzesca di questa carrozzone incredibile, serve solo a annientare economicamente e culturalmente i popoli europei, e l'hanno saputo fare perfettamente, e ci sono riusciti ben più in profondità di quello che è avvenuto dopo la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale c'è stata una seconda guerra mondiale che ha raso al suolo in maniera più totale la Germania, cosa che non era stata fatta nella prima, e che poi è stata divisa addirittura in due, distruggendo il nucleo e l'essenza stessa del popolo mitteleuropeo, distruggendola economicamente e poi naturalmente soprattutto moralmente ed economicamente ed e spiritualmente, ok? Ed è quello che lo vedete, guardate adesso cosa sta facendo la Germania e cosa sta facendo l'Italietta di merda. Sta avendo, guarda caso, i governi che immediatamente, come un sol uomo, hanno rotto i rapporti immediatamente con la Russia, ok? La Russia che aveva addirittura, la Germania aveva il Nord Stream, cioè il gasdotto più enorme, più grande, che portava direttamente il gas a basso costo in Germania, è stato fatto saltare in aria dai neonazisti ucraini guidati dagli americani e dagli inglesi. Naturalmente nessuno ha parlato, il governo tedesco si è guardato bene da dire una sola parola, anzi l'aveva detta inizialmente dicendo che erano stati i russi, come dire che uno si dà le smartellate sui coglioni, no? È una roba. Questo dà la misura di qual è il livello oggi del governo tedesco, totalmente incapace di prendere qualunque decisione fuori dal controllo degli imperatori anglo-americani, ok? E cosa fa? Si autocastra, si mette a produrre armi con un bel 5% del prodotto, sta crollando l'economia tedesca, perché sta crollando a tutti i livelli, con licenziamenti di massa nelle grandi industrie automobilistiche e tutto il resto, ci si sta piegando alla diktat che bisogna eliminare il diesel a favore dell'elettrico. È un disastro colossale, che è una faccia modificata della dittatura economica anglo-americana. E l'Italia cosa fa? Stessa cosa. L'ultimo che ha resistito a questo è stato il vecchio Berlusconi, che è stato fatto fuori naturalmente, perché non avrebbe mai accettato che l'Italia tagliasse tutti i ponti di collaborazione economica estremamente favorevole all'Italia con la Russia. La Russia aveva fatto il Nord Stream e si stava preparando il South Stream, cioè il gasdotto che passava attraverso l'Ucraina, poi passava sulla Bulgaria, credo, la Grecia, insomma, veniva fuori a Brindisi, e da lì avrebbe consentito all'Italia di passare il gas a tutti gli altri paesi europei, e Putin, grazie all'amicizia che aveva con Berlusconi, avrebbe anche consentito all'Italia di avere un ricarico per ogni metro cubo venduto.
che restava in Italia, che quindi praticamente consentiva all'Italia di avere il gas russo quasi a costo zero, non so se vi rendete conto. E la nostra Meloncina, la sovranista nazionalista che difende le radici culturali italiane, immediatamente si è ha eseguito gli ordini, ha rotto ogni relazione con la Russia, che adesso è nemica numero uno, fornito le armi a dei neonazisti golpisti ucraini che stanno facendo la guerra al posto dell'Inghilterra e dell'America e stanno preparando la terza guerra mondiale, ok? Questo ha naturalmente spese militari aumentate al 5%, che significa comprare con i soldi nostri le armi americane per prepararsi alla guerra, e naturalmente bilanci per gli stipendi al palo da 20 anni, ok? Pensioni al palo, aumento del costo della vita, energetico, alimentare e tutto il resto, sanità ridotta al lumicino, e avanti di questo passo. E allora adesso le prossime elezioni, aspetta che te faccio vedere, Adriano, voti tu la Schlein le prossime elezioni? Chi voti tu, Adriano, le prossime elezioni? Vieni a separare la terra con altri che te conviene, ma te lo dico in amicizia. Fai qualcosa di concreto, non andare a votare. Per ricordare le pere del Doge, a costo zero per noi, mica per voi, le Olimpiadi.

la cultura del Medio Oriente non ha nulla a che fare con la cultura dei nostri nonni. Saluti Alex. Totalmente d'accordo con te, totalmente d'accordo con te, ma non perché io non voglio che ci siano fratelli marocchini o arabi, io non ho niente contro nessuno. Io se trovo un arabo o chiunque altro che abbia una capacità, un pensiero abbastanza evoluto da poter avere dei punti comuni con me, è mio fratello. Ma uno che ma è anche qui, vedete, l'antroposofia è utilissima. È questione di livelli evolutivi. Sono anime che hanno bisogno di fare altri tipi di percorsi. Farle venire qua in quantità stratosferica, in pochissimi anni, in milioni di persone, significa solo creare disastri dal punto di vista dal punto di vista ovviamente sociale, che è esattamente quello che gli anglo-americani vogliono, perché è la guerra dei poveri, capite? Questo sono d'accordo. Sulle soluzioni, io le ho già dette, te lo dico Alex in maniera molto chiara, le soluzioni che noi abbiamo davanti non sono quelle, sono quelle che Radio Gamma 5 in fondo ha da 50 anni propone: mettersi insieme, fare rete, fra rete tra di noi, associazioni, reti di mutuo soccorso. Questo dobbiamo fare e cominciare a coltivare il terreno, orti in modo biologico, biodinamico, condivisione dei prodotti, condivisioni di strutture che riguardano la salute, alimentazione naturale, farmaci e terapie possibilmente naturali e convenzionali, per carità, nessuno le mette in guardia, gente che possa collaborare, medici, contadini, infermieri, artigiani. Tutto questo da far confluire. Il modesto tentativo che io ho fatto in tutti questi anni è stata quella dell'associazione Semi di Girasole, ma anche tutto il lavoro speso qui dentro in 30 anni di attività, insieme a Luca, insieme a tutti gli altri. Questa con accentuazioni e caratteri diversi naturalmente, ma con lo stesso scopo, che è uno scopo di condivisione. Poi i tempi urgono, sono d'accordo con te, i tempi urgono, ma l'unica cosa che possiamo fare è questa, non certo la cazzata che ho fatto io, che ho giustamente pagato di andare a concorrere nelle elezioni politiche, a parte la mia soddisfazione personale, me l'hanno fatta pagare ovviamente, perché era sbagliata la strada. Impari, certo, ci ho messo 60 anni a capirlo, nessun problema, prima o dopo lo si impara. Quindi ho capito che io, se resto qui, amici, se resto in questi microfoni, certo non è per la passione del Bocaroio, come diceva una volta Franco, no? Che io chiamava il Bocaroio o il Supiaroio, no? È semplicemente perché credo profondamente nel fatto che il potervi parlare liberamente, perché ancora per questo margine è ancora possibile, non si sa per quanto, ma è ancora possibile, sempre meno, ma è ancora possibile, serve per stimolare in ciascuno di voi riflessioni ed elementi che possono poi aiutare a creare questa rete, che è una rete di solidarietà che incomincia all'interno di queste associazioni a far decadere quei principi ipocriti e falsi di Woodrow Wilson, che nel 17 insieme agli inglesi stava incominciando a intortare le popolazioni europee prendendole per il culo, e cioè ritornare ai valori dei nostri nonni, del nostro mondo agropastorale, che sapeva che non era influenzato da queste merde anglo-americane sioniste e che riprende le caratteristiche fondamentali di una riacquisizione del territorio, di una ripresa di un controllo sia pure parziale di una minima sovranità alimentare, orti, pollaio, uova, eccetera eccetera. Questo è quello che io invito a fare, perché c'è urgenza di farlo. Se non l'avete, ma voi vi rendete conto oggi? Guardatevi un attimo attorno. Ci sono milioni di persone, di italiani, che normalmente vanno dentro e fuori ormai dai centri commerciali o dai grandi supermercati a fare ovviamente la spesa quotidiana, no? E ogni 5 minuti ha anche il piacere di andarci: ah, cazzo, mi sono dimenticato la puttanatina, e poi si comprano altre 4-5 cose finché sarà possibile, sempre meno, ma insomma, ok. Ragazzi, se arriverà quello che è possibile arrivi, perché qui non è che ci vuole non occorre essere dei veggenti, ma basta solo ragionare, se ci sarà una situazione di emergenza, di guerra, la prima notizia del TG1 o di qualunque TG di merda, in 2 giorni i supermercati saranno vuoti, perché la gente nella follia si andrà a comprare camion di, non so, di qualunque roba, no, per portarlo a casa e mucciarlo in garage, no? E in 2 giorni

0: supermercati saranno vuoti, dopodiché cosa si fa? Ritornare finché si è in tempo a riacquisire, certo, richiede tempo, non mi sto facendo illusioni, ma perlomeno cominciamo a metterci in quella direzione, in quella ottica, ricominciare a, e a terra se bassa, io so, ma pensare a reimparare cosa significa coltivare un orto, cosa significa produrre in maniera biologica o biodinamica, cioè nel senso sana, porca puttana, senza la chimica, senza tutto quello che distrugge e desertifica il terreno perché ne distrugge le forze vitali di riproduzione. Questo è possibile, ma se continuiamo a dormire rincoglioniti da cellulari, televisione e quant'altro, va bene, cazzo, continuate a dormire, cioè cosa volete che vi possa dire? Con questo ho io la verità in tasca, ma non ce l'ho assolutamente, ma lungi da me averla, ci mancherebbe. Però è così. Allora, vi leggo qualche messaggio, diceva... E già, il serpente antico ed i suoi scherani degli ultimi anni si è mostrato pubblicamente senza pudore né paura, non opera più nel nascondimento come ha fatto per millenni, si sente invincibile e, gettata la maschera, sta procedendo spedito all'attacco finale, già pregustando pregustando quel che crede sarà il suo trionfo. Contro di lui solo una sparuta parte di umanità, di onesti e servitori della verità, con il supporto di forze spirituali celesti. Quel che a breve vedremo e dovremo affrontare sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo in avanti, oppure dall'altro una caduta nella barbarie demoniaca. Grazie Super Paolo, ti abbraccio, Davide Vicenza. Grazie Davide per questo messaggio molto bello, perché hai sintetizzato ancora meglio di me esattamente questo abbiamo davanti, questo che hai detto è una lotta, quello che sta avvenendo, ma lo vedete ragazzi, non è che devo dirvelo io, la situazione, scusatemi, degli ultimi, guarda, solo 5 anni, va bene? 5 anni, siamo nel 26, dal 21 al 26, guardate gli ultimi 5 anni, come cazzo è andata? Ve la ricordate questa situazione? È stato un disastro degenerativo, sociale, di distruzione dei basilari rapporti sociali, mai avvenuta. La Pasqua del 2020, ve la ricordate, porca troia? Tutti a casa, in silenzio, chiusi nelle case, nessuno si muoveva, coi camioncini che girava a vedere se sei col cante superavi 200 metri, con Callò Amaro che da Venezia ti diceva cazzo però dai insomma i 200 metri, cioè, con paternalismo ridicolo, falso, ipocrita, ha chiuso il Veneto in una fascia rossa su un caso di Covid che non era Covid perché è morto di tumore terminale al polmone il signor Trevisan, e nessuno dice niente. Si violentano e uccidono intere generazioni di ragazzine per decenni, le ammazzano addirittura e se le mangiano, ok anche, e non succede nulla. Questo ci stanno dicendo, quello che stai dicendo tu è esattamente quel che a breve vedremo e dovremo affrontare, sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo e dall'altro c'è la tenebra, quella delle eclissi, se non l'avete ancora capito. E giustamente l'eclissi, dice Mattia, che ieri sì, chimica per tutto, neanche se vedeva, ma siamo ridotti così ragazzi, allora 30, 10 gradi, 15 gradi in più di quello che ieri con Guglielmo Putei, è perché la CO2 è prodotta dall'uomo, se te compri a Tesla non c'è più che il problema lì, ho capito che e passano dalla mattina alla sera con gli aerei ogni giorno a irrorare e a far mantenere a bassa quota quantitativi enormi di metalli pesanti che durante il periodo estivo il sole scalda la terra, poi ovviamente il calore dovrebbe espandersi verso il cosmo e non può andarci perché c'è una nuvola di roba che gas cose che fa riflettere il calore sulla terra, non può essere aumentata in 2 anni, in 3 anni, in 5 anni di 10 gradi a temperatura media estiva, porca puttana. È tecnologia, è manipolazione climatica di tipo militare, lo che mi capisco, bisogna dirlo, cazzo, ma dai, sì, in corso 100.000 licenziamenti, sono in corso 100.000 licenziamenti alla Volkswagen, 8.000 licenziamenti alla Porsche, e i tedeschi stanno andando in massa verso la Polonia cercando lavoro. Un disastro, prepariamoci a un disastro imminente in tutta Europa, Adamo. La situazione sta peggiorando, ragazzi. Sono, ma ora te sei pessimista. Ma tu si guardai che fora. Vuoi andare feve il ponte de Ferragosto se si buoni farveo, tranquilli. Dopodiché pensai, perché è inevitabile quello che sta succedendo. Non è io quello che sto. Io farò sempre il grillo parlante, perché questo me so buon fare. Non riesco a essere felice di cosa, cazzo. Ma se negli ultimi 25 anni, dagli anni 2000 in poi, ditemi se voi la situazione è andata migliore o meglio o peggio, se quella merda mummificata di Prodi ci ha fatto entrare nell'euro, che è stata l'ultimo passaggio, perché poi non è che fosse solo colpa sua, ci mancherebbe, ma è stato l'ultimo passaggio della definitiva schiavitù di questo paese e impoverimento dello stesso. Negli ultimi 25 anni la situazione economica di ogni famiglia italiana è migliorata o è peggiorata? Quindi cosa possiamo prevedere nei prossimi 5? Nei prossimi 5, non nei prossimi 50. Sveglia! Spero che anche grande madre Russia possa nuovamente sottomettere l'Ucraina, la Slovacchia, l'Estonia, l'Ungheria, Romania e soprattutto la puttana europea, ovvero la Polonia. Poi saranno tutti cazzi amari per tutti noi. Viva Putin, hasta la vittoria sempre, Adriano 68. Adriano, io non spero, la Russia non ha nessuna voglia di sottomettere nessuno. La Russia purtroppo si dovrà difendere tra non molto, e finché c'è Putin può essere pensabile che questo venga fatto ancora con livelli minimi di umanità. Poi penso che però quando inizia la guerra, ragazzi, quando ci si inizia a menare, non c'è più limite, non si sa come vada a finire. Ciao, pensare che fino agli anni 80 ci insegnavano che la CO2 è l'alimento per il mondo vegetale, che a sua volta ci dà ossigeno e cibo. Ma sì, dai, ma ascolta, ci sono i dati ufficiali. La CO2 prodotta dallo sviluppo industriale e economico è... dell'umanità e da tutto lo sviluppo industriale rappresenta il 5% in più di quello che produce la Terra, a prescindere con l'evaporazione e con la CO2 prodotta dall'enorme massa oceanica e da quella delle piante, eccetera eccetera. Non può essere questo 5% che giustifica un aumento di 10 e 15 gradi di media in più in pianura padana, Tosi. Ma dai, cazzo, ma lo capimo o no? Allora c'è dell'altro. E cos'è questo altro? Intanto il disboscamento totale delle campagne in pianura padana. Il totale disboscamento che è stato iniziato nei primi anni 70, ha proseguito adesso che sei intere distese chilometriche di monocultura modello americano. Ok? Questa è stata la prima causa. La devastazione e la desertificazione chimica di tutte le campagne. L'aumento enormemente ovviamente della cementificazione, aree industriali e di ogni tipo, e sono temo che dal 2004-2003, quando che abbiamo denunciato altri alla sala del comune dell'Imina, che dopo non è agapidà naturalmente, e scie chimiche, cazzo, la sperimentazione di manipolazione climatica che lo stesso Giulietto Chiesa diceva che gli americani l'avrebbero avuto in mano nel 25. Mi pare che si è dovuto parlare alla grande, no? La paura degli angloamericani già dalla fine del 1800 era che la Russia e la Germania si mettessero insieme dopo la prima guerra mondiale, ed è stato permesso alla Germania di riarmarsi nonostante il trattato di Versailles per scagliare i nazisti contro la Russia e poi spartirsela tra i vincitori. Sì, sì, certo, Leonzio, è stata pianificata in questo modo. Diciamo che l'obiettivo della seconda guerra mondiale in realtà era proprio la totale distruzione per la seconda volta della Germania, cosa che hanno fatto senza pietà. Senza quello che hanno fatto al popolo tedesco è stato terribile. Noi però ce la presentano come la cattiveria del popolo tedesco. Noi fin da bambini, no? Chi è i più cattivi al mondo? Chi eri? I tedeschi, che ha portato nei campi di concentramento gli ebrei, cattivi, cattivi, l'olocausto e avanti di sto passo qua. Ci hanno raccontato una storia che è stata vergognosamente devastata in assenza di qualunque risposta culturale europea, perché ci avevano già devastato con la prima guerra mondiale e ci hanno devastato con la seconda. Ok, buongiorno Paolo, al 68 che ha dichiarato di lavorare per il settore paramilitare, se non ho capito male. Dai, no ragazzi, non, Giancarlo da Marostica, non assa stare, dai, non si fermo gli attacchi personali, perché non ha proprio senso in questo momento qua. Cerchiamo di capire se è fermo, e se no va ben stesso. Carissimo Paolo, il fatto è che questi non ci faranno neanche coltivare l'orto. In questi giorni gli orti stanno bruciando tutto quasi. Che Dio ce la mandi buona. Buon pomeriggio da Rosa. Ma Rosa, dipende da come che ti coltivi. Se ti affetti dal punto di vista biodinamico, gli orti non vengono seccati. bisogna saperlo fare e bisogna sapere conoscere la biodinamica. Rosa, non sei un caso che mi sia 20, quasi 30 anni che sono dentro l'antroposofia e non la mollerò mai per tutta la vita, perché è l'unica speranza che mi mantiene vivo in questa terra. Ma non sei speranza, è una realtà concreta, che sei una medicina antroposofica, che sei una biodinamica, che sei tutto un modo di vedere e di intendere la vita. Se tu coltivi un orto in modo biodinamico, domande che i tosi che qua viene, che ha la trasmissione dei semi di girasole, certo che soffre le piante ovviamente con 40 gradi, ma te salvi. Se ti non te fai un cazzo e te coltivi in modo tradizionale, ora è vero quello che ti dici. Ciao Paolo, ma se non stai bene con la democrazia di stampo anglo-americano, perché non provi a fondare una radio come 5 russi in Cina, in Corea? Luca da Padova, ma Luca, perché? Perché Luca ti sei così, così limitato? Perché amore? Vin' avanti, cerca di venire avanti. Questa non è un'osservazione di persona intelligente, è una persona di parte, sei un tifoso, è tutto qua.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane...
3: Non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
10: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta di pazzo.

te dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo, da ogni loro impostura.

0: Non male, Libera nos domine. Adesso vi voglio far sentire una, poi vi farò sentire un'altra da presa da quel bellissimo album che è stato Ritratti, sempre di Guccini, Odysseus, che vi volevo far sentire i testi perché meritano. Poi, poi anche lui, ecco, in Libera nossa, Libera nos domine, lui dice di fatto quello che voi avete, che un ascoltatore prima ha contestato, no? Che diceva sì, però peccato che si sia fatto, abbia dovuto alzare la manina circa il siero magico, no? E adeguarsi, diceva sì, quando con violenza ti fanno questo tipo di ricatto, no? Liberaci da questa roba. Lui non è riuscito a essere liberato completamente, questo è chiarissimo. Volevo riprendervi alcuni punti nella nota esplicativa, sempre del primo memorandum del 17, in piena guerra, quando ancora nella prima guerra mondiale la Mitteleuropa, quindi l'impero prussiano, la Germania insomma, e l'Austro-Ungheria erano ancora in forze, no? E diceva qui addirittura: il punto di partenza del programma wilsoniano, quello che avevo letto all'inizio, consiste nel rendere impossibile in tutto il mondo quanto per gli stati mitteleuropei e nello stesso tempo legittima missione e condizioni di vita, cioè rendere impossibile il programma che sarebbe poi la triarticolazione sociale che lui voleva che la Mitteleuropa portasse avanti dopo la guerra, se avessero vinto. A questo programma si deve contrapporre l'evento che si verificherà nella Mitteleuropa se non verrà impedito dalla violenta, arbitraria distruzione della vita mitteleuropea. E a fronte di un simile progetto si deve esibire quanto la Mitteleuropa soltanto, per come storicamente si è formata, sarà in grado di compiere se non scenderà a compromessi con un'intesa che non ha alcun interesse a condurla verso la sua naturale evoluzione. Dice: se la Mitteleuropa riuscirà, quindi non perderà la guerra logicamente, riuscirà a bloccare questa cosa, non deve scendere a patti con i programmi dell'intesa, perché non ha nessuna intenzione di vuole a tutti i costi bloccare l'evoluzione del popolo tedesco. Allo stato attuale delle cose, la Germania e l'Austria possono scegliere solo fra tre strade. Uno, attendere in ogni caso la vittoria delle proprie armi, sperando così di poter realizzare il compito mitteleuropeo. 2. Concludere la pace con l'intesa sulla base del suo attuale programma e andare quindi incontro a sicura rovina. Quindi arrivare a un armistizio col programma però di autodeterminazione dei popoli e creazione dell'ONU, Società delle Nazioni, quello che voleva Wilson, e si va incontro comunque a sicura rovina perché si rinuncia al progetto culturale e morale mitteleuropeo. 3. Mettere in chiaro quello che secondo la situazione reale si attendono come risultato della pace e porre in tal modo il mondo di fronte alla possibilità che ai popoli sia consentito di scegliere tra un programma realistico che dia una reale libertà agli uomini e per naturale conseguenza alle nazioni europee e i programmi illusori e fittizi dell'Occidente e dell'America che parlano di libertà ma rendono impossibile la vita all'Europa intera. Ragazzi, 1917 sta roba, l'aveva vista giusta, eh? Poi vi leggo un altro pezzo perché merita. Sulla base che oggi l'intesa si presenta e che Wilson fa propria, la pace è impossibile. Se non verrà proposto uno diverso, solo con la violenza si potrà costringere il popolo tedesco ad accettare questo programma, cosa che puntualmente è avvenuta. E il corso ulteriore della storia europea proverà l'esattezza di quanto abbiamo detto, poiché con l'attuazione dei propositi wilsoniani i popoli europei andranno in rovina. Ok? Con l'attuazione dei programmi wilsoniani, quello che poi è stato fatto con la Società delle Nazioni, l'ONU e tutto il resto, i popoli europei andranno in rovina. Senza illusioni, nella Mitteleuropa si deve prendere coscienza di quanto da molti anni è un articolo di fede per talune personalità. Queste, dal loro punto di vista, ritengono che una legge dell'evoluzione mondiale abbia affidato alla stirpe anglo-americana il futuro del mondo, insieme all'eredità della stirpe latino-romanica e alla missione di educare lo spirito russo. Per accreditare queste formule di politica mondiale, tramite alcuni inglesi o americani che si reputano iniziati, si fa notare ogni volta che l'elemento tedesco non deve partecipare all'ordinamento del mondo a causa del suo scarso rilievo negli affari politici internazionali, che l'elemento latino inoltre non va tenuto in considerazione perché comunque è in decadenza, e che si impadronisce dell'elemento russo chi diviene il suo storico educatore. Se una simile professione di fede vivesse nella mente di alcuni uomini accessibili a utopie o fantasie politiche, si potrebbe anche ignorarla, ma la politica inglese utilizza innumerevoli strade al fine di mettere in pratica questo progetto come contenuto della sua concreta politica. Ok? Queste cose qui, scritte appunto nei memorandum del 17, parlano già chiaro quando doveva ancora succedere tutto, quando nel 17 c'era ancora un anno e mezzo di tempo perché qualcuno prendesse, perché i dirigenti mitteleuropei, quindi prussiani e austro-ungarici, avrebbero potuto trovare una via d'uscita. Poi la guerra li ha distrutti militarmente, e quindi tutto è avvenuto come gli anglo-americani volevano: la distruzione dei popoli europei, la distruzione dell'Europa, cosa che puntualmente è, la stiamo vivendo 100 anni abbondanti dopo, la stiamo vivendo, e ci stanno preparando a un terzo conflitto mondiale. Se non abbiamo capito questo, se non abbiamo capito che siamo stati allevati con il lavaggio del cervello su l'impostazione di libertà e democrazia, siamo stati ingannati fin da bambini, perché la libertà e democrazia, l'autodeterminazione di popoli, tutto questo sarebbe stato garantito fin da bambini. Abbiamo imparato che solo gli americani e gli inglesi garantivano questo. Tutti noi dovevamo andare a imparare dai sistemi educativi inglesi, no? Perché loro sono democratici, loro sono un popolo evoluto e sviluppato che sa cosa si deve fare, mentre noi siamo solo degli imbecilli che devono seguire perché loro sanno. Questa situazione, questo atteggiamento mentale di fondo che abbiamo passivamente assunto senza neanche rendercene conto, è stata la chiave che spiega la distruzione e la miseria in cui siamo caduti. Ma miseria prima di tutto, più che economico-materiale, che arriverà, ma sarà soprattutto una miseria già di tipo morale e spirituale, perché si è sradicato completamente ogni caratteristica originaria, completamente rasa al suolo, e in cambio è stata sostituita dal nulla del materialismo americano. Questa è la tragedia. Sì, che poi è tutto da verificare se davvero se l'è fatto il siero magico il Guccio. Vabbè, certo, è tutto da verificare, ma comunque, se non altro, si è piegato a farlo comunque, questo mi dispiace, mi dispiace che si sia reso abbia dato il mezzo. Vabbè, dai, insomma. Buongiorno dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene di antroposofia. Grazie per le sue informazioni e per la sua tenacia, continui, la prego, mi incoraggia molto, mi dà forza e speranza per continuare questo percorso terreno ultimamente così inumano e spaventoso. Sì, Anna, questo vale per tutti comunque, non solo per te. Cioè, il percorso che abbiamo davanti è un percorso duro. Quando uno, ti ripeto, uno dice vita sebea, ma dico a cagare, ma cioè, non, la vita è tutto fuorché bella. È un elemento molto impegnativo che può dare dei momenti ovviamente di pausa, di gioia, di felicità, ma momenti. Poi la vita ti richiede senza sconti il saldo, e deve essere così, non mi lamento di questo, ma non vederlo e continuare a farsi delle illusioni è ridicolo. Visto che c'è del tempo, sì, ve lo leggo adesso perché tanto la De Mari, giornalista, aveva mandato un articolo che attaccava pesantemente l'antroposofia, no? E aveva scritto: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. Pensatico, che ha scoperto l'occulto dietro le scuole steineriane. Un attacco abbastanza misero, tutto sommato, e non è neanche, come si può dire, significativo dovervelo leggere per forza. Però la risposta che è stata fatta, che è stata data da Fabio Brescaccin oggi sulla Verità, in giornale è sempre La Verità, è stato abbastanza buono, direi. Dice: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. L'autore austriaco che ispira istituti educativi alla moda e ospedali non era un filosofo un po' eccentrico, ma un massone che asseriva di vedere i morti uscire dalla stufa. Eppure questa società che irride le credenze cattoliche ne resta sedotta. Già dal sottotitolo, insomma, non è. Risponde oggi sull'approfondimento, sempre sulla Verità, Brescaccin, che dice: l'antroposofia è cristiana oppure non è nulla. Ed è molto bello. Il sottotitolo è: Silvana De Mari ha messo in guardia dalle radici massoniche e occultistiche del pensiero di Rudolf Steiner. Giova però ricordare che l'austriaco poneva Cristo al centro e che le sue intuizioni in campo agricolo e medico hanno anticipato le battaglie per il mangiare sano. Silvana De Mari, sulla Verità di ieri, ha firmato un'entusiastica recensione al saggio di Francesco Avanzini contro Rudolf Steiner, il pensatore austriaco fondatore dell'antroposofia e ispiratore di scuole, ospedali e pratiche agricole. Da quell'articolo è nato un dibattito con le risposte che vedete in questa pagina. Fabio Brescaccin, presidente di Natura Sì, cita il Vangelo così. Vabbè, vi leggo anche l'altro articolo, dai, che se no non capite. Allora, l'articolo di ieri della De Mari è questo: il libro di Francesco Avanzini, Rudolf Steiner, Fatti e misfatti dell'antroposofia, è imperdibile. Chesterton lo aveva detto una volta per sempre: quando la gente smette di credere in Dio, non è che non crede più a niente, è che crede a tutto, qualsiasi cosa. Un carrista buddista, una moneta d'oro sepolta sotto un albero, la reincarnazione del vicino di casa, il karma della zucchina biodinamica. Il libro di Francesco Avanzini è la più bella conferma sperimentale che quella frase potesse ricevere in 150 anni, perché l'Occidente che ha cacciato Cristo dalla porta si è ritrovato in salotto Rudolf Steiner. 87° grado del rito di Memphis Misraim, chiaro veggente domestico che a 7 anni vedeva le zie morte uscire dalla stufa e a 35 parlava regolarmente con i servitori del demonio persiano Arimane. Chi chiude la porta al Vangelo apre la porta alla stufa, che ci mette dentro anche i figli. Alla scuola Waldorf, dove non si danno voti e si insegna che l'anima si prepara alla prossima incarnazione danzando a piedi nudi in tunica viola. Vedete, è vergognoso come tipo di attacco questo, perché ovviamente sono puttanate quelle che sta dicendo, però sono cariche di grande rabbia e di grande forza polemica. Il saggio di Avanzini, medico ospedaliero in pensione, cattolico, di quelli che non si vergognano a dirlo, già autore di un libro decisivo sull'omeopatia e di uno ancora più fondamentale sulla trappola mortale del politicamente corretto, è uno di quei libri brevi, taglienti, documentatissimi, che una volta sarebbero usciti sotto una finestra di gesuiti, appunto, nel 600, e oggi escono meritatamente dalla Fede e Cultura. Ecco, appunto, una volta sarebbero usciti dal libro di gesuiti, che non è proprio un complimento, vabbè. Dire la verità: il libro si legge in 3 sere, la prima sera si ride, la seconda ci si spaventa e la terza ci si arrabbia. Salto un po', dice: con noi stessi, allora, attraverso il pediatra biodinamico, dunque, con noi stessi ci arrabbiamo per aver lasciato entrare in casa nostra, attraverso il pediatra biodinamico, il condominio antroposofico, il vino della Demetra, la maestra Waldorf, un intero sistema occultistico di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza. Perché questo è il punto centrale del libro ed è quello che andrebbe stampato su una fascetta di 10 cm attraverso la copertina. L'antroposofia non è una filosofia, è una setta massonica esoterica con una faccia sanitaria, agricola e pedagogica. Steiner non era un pensatore che con ogni tanto filtrava con l'occulto, era gran maestro del rito egiziano massonico Memphis Misraim, iniziato da Theodor Reus, lo stesso circolo che detiene ancora oggi i diritti d'autore di Aleister Crowley, fondatore a Berlino della loggia mistica Eterna, direttore della rivista Lucifer, autore di Un Padre Nostro riscritto in cui il tentatore è degradato a illusione e inganno, e nel quale sono parole sue: Lucifero è la controparte gemellare del Cristo destinata alla redenzione. Insomma, il tutto scolpito nel legno del Gheteanuma di Dorna, che è il tempio in cemento armato dove ancora oggi si celebra il Fausto di Goethe come si celebrerebbe la messa. Avanzini ricostruisce documento su documento la genealogia esatta di questa controchiesa, dalla russa Blavatsky che vantava di aver combattuto con Garibaldi e riceveva istruzioni telepatiche da Shiva, Buddha eccetera, all'anglicana Nibesan che voleva imporre il Krishnamurti 14enne come Cristo reincarnato, dal referendum pedofilo Leadbeater al gesuita Teilhard de Chardin, altro inquietante personaggio che tentò di corrompere il cristianesimo con le sue assurde teorie, dice Avanzini, con una fase che vale 1000 congressi di teologia dogmatica. E arriviamo al capitolo più prezioso, quello della medicina antroposofica, perché qui non stiamo parlando di quisquiglie e salottiere, stiamo parlando di ospedali pubblici europei convenzionati, di reparti di oncologia pediatrica che prescrivono estratto di vischio sottocutaneo secondo i protocolli dettati da Steiner in trans nel 1900, assolutamente mai in trans, ma veramente è un attacco vergognoso che non mi aspettavo della De Mari, perché sta proprio sostenendo con una rabbia incredibile. Ah, ma d'altra parte le verità vengono fuori, l'antroposofia chiarisce molto da che parte si sta. Insieme alla dottoressa Ita Wegman, rimedi diluiti con potenze omeopatiche che si significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo, quindi è contro l'omeopatia sta poveretta, quindi si è schierata contro i vaccini. Però vabbè, un attimo solo che adesso ho perso, che l'addio te brusa un attimo solo, vediamo se ci riesco di nuovo, eccolo qua. Di rimedi e potenze aromatiche omeopatiche che significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo eccetera eccetera. La biodinamica in agricoltura è dello stesso stampo: il letame va sepolto in un corno di vacca durante la luna calante, riesumato in primavera, poi si diluisce in acqua dinamizzata, cioè agitata, e si spruzza sui vigneti. Ne escono vigni di Franciacorta a 70 euro la bottiglia. Cioè, ecco, tutto questo sta sputtanando in maniera veramente vergognosa il tutto. Questa era l'impostazione che dava. Grazie a Francesco Avanzini per aver scritto questo libro, eccetera eccetera. Diceva quindi, descrive l'omeopatia come fatta da un viviamo nell'etola, ecco, nell'età più credulona della storia occidentale. Il cattolico che crede alla transustanziazione è un fanatico medievale, il manager di Segrate che paga 500 euro a seduta per farsi aprire i chakra da una signora vestita di lino e cru è un sofisticato ricercatore spirituale, la donna che al rosario chiede l'intercessione della Madonna è un'illusa, la ragazza che consulta le carte di tarocchi via Instagram è un'anima libera. Cioè, capite, fa tutta una confusione unica, mette tutto in mezzo in una mischiata unica. Avete voluto la ragione senza la fede? Vi siete presi Steiner, e dietro Steiner Reus, Crowley, addirittura Alex Crowley è paragonato a Steiner e tutto il resto. Avanzini ha scritto un bellissimo libro, eccetera eccetera. Ecco, quello che gli risponde oggi sempre sulla verità è Fabio Brescacin. Evita la polemica diretta perché sinceramente è come si può dire, è inutile, perché non si può rispondere a bassezze vergognose come questa che volutamente fraintendono tutto. E siccome lei diceva che dicevano in un passo che basta tutto sommato leggere i quattro Vangeli in poco tempo e si sa già tutto del cristianesimo, non c'è bisogno di altro, allora giustamente Brescacin inizia con frase dei Vangeli: così ogni albero buono inizia così, così dal Vangelo, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Matteo 7, 17, 21. E qui parte con l'articolo. Mi permetto di iniziare queste brevi considerazioni con un passo evangelico, senza la presunzione che sarebbe blasfemia di considerarsi un albero buono, ma al mio amico Maurizio Belpietro, che stimo per il suo lavoro, e alla signora De Mari, che non conosco personalmente ma che ho apprezzato molto per il suo coraggio sul tema vaccinale e la sua intelligenza emersa in molti articoli che ho letto sulla Verità, vorrei non replicare ma portare alcune considerazioni che fossero completate da un amico pedagogo, Steiner Waldorf, ed un amico medico antroposofico. La prima cosa che mi sento di sottolineare è che la centralità dell'essere del Cristo è la veridicità assoluta e perenne del messaggio evangelico. Sono un punto centrale e fondamentale del messaggio di Rudolf Steiner e di quanto si anela a coltivare nel mondo antroposofico. Quindi, se l'antroposofia non è cristianesimo, non è nulla. Molte persone, tra cui il sottoscritto, sono arrivate a comprendere e abbracciare il cristianesimo attraverso il lavoro di Rudolf Steiner e anche ad apprezzare e comprendere tutto ciò che viene coltivato non solo in ambito cattolico ma come anelito emergente in ogni anima umana, ognuna con le sue qualità e con le sue esperienze, con la sua cultura e con la sua tradizione etnica e religiosa. L'essere del Cristo da 2000 anni pulsa in ogni anima umana e nel mondo della natura, e noi siamo chiamati a riconoscerlo, nell'universalmente umano, vivo e presente in ogni individuo. Oggi più che mai, in tempi ove dobbiamo creare alleanze e comprensioni, rispetto reciproco e cura della dignità e della libertà al servizio di questa umanità e in aiuto delle difficili prove che sta attraversando e che dovrà attraversare in futuro. Per quanto riguarda i frutti, voglio affrontare in breve quello che più mi compete. Siamo in piena crisi ambientale, i campi sono arsi dalla siccità, la chimica in agricoltura ha reso sempre più sterili i suoli, riempiti di elementi tossici per la vita. Il cibo che ne risulta è sempre più povero di capacità nutritive. Nel 24 Steiner, nei giorni di Pentecoste, su richiesta di alcuni agricoltori preoccupati per la qualità del cibo e per la perdita di vitalità delle sementi e quindi per il futuro dell'agricoltura basata sulla monocultura e l'uso della chimica, tiene il corso di agricoltura biodinamica in cui dà un'immagine e delle indicazioni preziosissime per una sana agricoltura. Dopo questo corso nasce poi tutto il movimento per l'agricoltura biologica, di cui la biodinamica è sempre stata un'anticipatrice. Oggi, con estrema difficoltà, senza la presunzione di essere arrivati, le aziende biodinamiche cercano di prendersi cura della vita e della fertilità del suolo e di coltivare piante sane, di trattare gli animali nel rispetto della loro natura, di curare il paesaggio e di ridare dignità al lavoro agricolo. Questo ha come conseguenza un cibo sano per rispettare la massima ippocratica: fa che il cibo sia la tua medicina per ogni essere umano che lo cerchi e che ne riconosca il bisogno. Cerchiamo di farlo attraverso una prassi economica basata su principi di fratellanza e non di un'economia alimentata da competizione, potere ed egoismo. Consci delle nostre imperfezioni, non possiamo che essere grati a Rudolf Steiner delle sue indicazioni premonitrici e della possibilità, attraverso un lavoro interiore e sociale allo stesso tempo, di connettersi e di essere al servizio di quell'essere che ha segnato la svolta dei tempi per ogni uomo e per la terra stessa ed ogni essere che la abita. Lascio a dei prossimi articoli che mi auguro la Verità potrà ospitare approfondimenti su temi delicati e fondamentali quali la libera scuola Waldorf Steiner, la medicina antroposofica e la connessione di una sana agricoltura con la cura del clima. Ma invito tutti coloro che hanno delle domande a visitare una delle nostre scuole e delle nostre aziende agricole per giudicare dai frutti. Direi che è stato molto equilibrato, non ci sarei riuscito, ovviamente sarei facilmente caduto nella polemica. E peccato, perché veramente ha fatto una caduta verticale. Non capisco perché questo odio nei confronti dell'antroposofia. Posso capire, partendo da posizioni cattoliche, conservatrici e poco aperte, ma non si va da nessuna parte, perché così non si sta incarnando per nulla quello che è il messaggio cristiano. Ma comunque, ad ognuno il suo. Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche HAARP dislocate in due basi in Sicilia, il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia, deformandola e creando una bolla che una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone. Aspetta che prendiamo questa telefonata un secondo. Sì, pronto?
1: A gara visto, ciao Paolo, a gara visto anche lei e anime che viene fuori dalla stua.
0: Sì, può darsi. Però pensa alla tristezza di dire, di andare a dirgli a uno e anime che viene fuori dalla stua.
1: Ma c'è bisogno che se deve cascare così in basso.
0: Qui come domanda,
1: Dico, frequentare i monasteri buddisti, ma io non ho mai sentito un monaco, un maestro buddista che parla mai,
0: bravo,
1: ma neanche del cristianesimo.
0: Bravo.
1: Proprio... Ma nessuno si azzarda a fare una critica così feroce. Ma che cazzo te ne frega, Tieter Steiner? Segui la tua via, no?
0: Esattamente, però è Gebrusa perché ovviamente in un crollo totale della Chiesa Cattolica, perché ormai in Chiesa non va più nessuno, si sta diffondendo invece l'antroposofia. E qui è che sta sui coglioni, perché parla del Cristo, ma dice: ma come? Se solo il cattolicesimo che cade a parlare del Cristo.
1: Esatto. Si vede chi evangelici, cioè,
0: sì. Comunque,
1: ciao Paolo, continua.
0: Ciao. Leggevo che è carino questo articolo. Allora, diceva il MUOS a Niscemi, cioè, allora lo rileggo, che così Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche come l'ARP dislocate in Sicilia, quindi il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia, deformandola e creando una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone africano, che dal deserto del Sahara si espande e staziona a lungo anche in buona parte dell'Europa, rendendo torride e invivibili le stati e danneggiando le economie non solo agricole europee. I nostri osservatori anglosionisti americani, scritto cani in grande naturalmente, grazie Davide da Vicenza. Grazie Davide, molto interessante questo, non l'avevo letto questo articolo di Blondet, ma Blondet è molto ben informato di solito, quindi grazie per questo chiarimento. Che ci siano le cause di questo assoluta folle aumento delle temperature è chiaramente artificiale, e quindi in Italia fanno quello che vogliono, perché possono fare quello che vogliono, non c'è più un governo, qualunque sia il governo, qualunque sia il Presidente del Consiglio, si deve dire sì, se no si viene eliminati fisicamente, e a parte che non si entra neanche nell'anticamera della stanza del potere, come è successo a me, cioè vuol dire, ragazzi, prima ancora che ci sia qualche rischio hanno agito manipolando i voti che ho ricevuto per non farmi entrare come consigliere di minoranza al Comune di Padova, quindi figurate. Ciao Paolo, la De Mari ha sporcato questa volta fuori dal boccale, una povera anziana invasata, e penso che con la sua ignoranza spirituale si è palesata per quello che è, invasata, ignorante e rabbiosa. Siamo presi molto molto male, le auguro di stare sempre in salute fisica e mentale. Magistrale risposta di Brescaccini alla De Mari. Sì, è stata una giusta risposta. Non puoi scendere sul piano polemico, è ridicolo. Cioè, è come quando uno mi risponde prima, ho fatto la battuta, ma sbaglio, perché poi io non sono abbastanza evoluto ad avere sempre quella pazienza che bisognerebbe avere, no? E quell'equilibrio anche nel parlare. Anche le parolacce non si dovrebbero dire, ma non perché è un peccato, ma perché dovresti avere un buon equilibrio emotivo che ti consente di avere un linguaggio giusto, perché ovviamente ogni parola che esce dalla nostra bocca è pericolosa, no? Può essere pericolosa molto più di quello che riceviamo e quello che emaniamo, no? Quindi rispondere polemicamente a quello che ha scritto De Mari è assolutamente inutile, non ha nessun significato. Era giusto invece sottolineare quelle che sono le funzioni principali dell'antroposofia. È quello che il mezzo aspetta, che se è il Magna Brock ed RDM. Ciao RDM.
2: Ciao Girotto.
0: Dimmi.
2: Allora, purtroppo devo portarti in giro con de due ore più o meno, un'ora e mezza.
0: No massa però,
2: della guerra e via dicendo. Allora ti do l'ultima notizia: la Lincoln, la portaerei, una delle più grandi portaerei americane, attualmente è senza carburante, l'energia elettrica a bordo è centellinata ed è alla deriva.
0: Perché cosa hai? Non gli appagai boete? Cosa hai fatto?
2: Vicino a Hormuz. Sappiamo che gli arsenali americani sono praticamente vuoti. Mica finire Skype a fare guerre. Ecco che si spiega perché, se te ricordi bene, all'inizio della guerra in Iran Trump gabbesse mai i santi per far entrare l'Europa in questa guerra.
0: Eh beh.
2: Perché sapeva che non poteva sostenerla. Quindi dove vogliamo arrivare adesso? Poi un altro punto, ti faccio una domanda: come si fa a costringere un popolo, prendi gli italiani, gli italioti, a imbracciare armi per andare al fronte a combattere una guerra, quando il popolo stesso ti dice vaffanculo, fate a te la guerra, giusto? Come sai che ti fa? Molto semplice: ti porti a fame, dopodiché ti presenti una massetta del scherzo sotto il naso e dici guarda, questi sei tu, se ti va in trincea a farti sparare, se ti vieni in casa vivo i scherzi sei tu. E questo se deve succedere, se deve metterne a fame in previsione della guerra che sarà entro il 2030, Girotto, non tanto in là, l'agenda 2030, Girotto, che ti penso che sia rabbietta. Chissà cosa che hai scritto, vero?
0: Ah sì, dai, Magna Brock, ho voluto 50 volte.
2: Dai, in Europa serve una guerra.
0: Sì.
2: E deve esserci contro,
0: certo,
2: la Russia, naturalmente.
0: Gli fa tranquillamente. La faranno sicuramente.
2: Da oggi, va bene, che siamo a metà del 2026 al 2030, quanti anni manca?
0: Sì, dai.
2: Ti saluto, Girotto.
0: Ciao, Beo, stanno bene. Coraggio, vale che saremo, sta tranquillo che siamo in trincea insieme, sta tranquillo. Ciao.
2: Girotto, ti rinnovo l'appuntamento.
0: Sì, va bene. Alla prossima.
2: Per il primo giovedì dopo il prossimo 27, sì. Meglio trovate.
0: No, adesso te mi chiami, che così te dico come che sono.
2: Diciamo prima.
0: Buon, te mi da chiamare prima. Ora chiamarmi prima, se no, ok.
2: Tranquillo.
0: Ciao.
2: Tranquillo.
0: Ciao.
2: Ciao, Girotto.
0: Ciao. Allora, c'era un messaggio qui che era fatto bene. Allora, diceva, la vera Europa è la Russia, valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Vabbè, questo Giacometti. Poi dice, forse l'anticristo si annida nella Chiesa, non se forse, no. Angelo, non se forse. È stato un bel tocco che l'anticristo si annida sulla Chiesa, ma ancora ne aveva parlato Paolo VI prima dell'elezione di quel povero disgraziato di Giovanni Paolo I, che poi è stato ovviamente massacrato, come l'anticristo è già da un pezzo che è dentro, ancora dall'omicidio della ragazzina e da tutto il giro della pedofilia che c'era. Buongiorno dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene in antroposofia mi incoraggia molto, mi dà forza. Ok, questo l'avevo già letto, scusate. Mariano dice, Paolo, come fanno le persone a non capire che chi fa spettacolo diventa corruttibile? Lo Stato con le sue tasse elevate ti mette in condizioni di dover nascondere o imboscare parte dei soldi guadagnati anche all'estero e quindi diventi evasore fiscale o paghi un sacco di tasse e rimani povero o fai l'evasore, perché anche se cantante sei ugualmente imprenditore e ne ha parecchi di collaboratori da pagare. Dove sta il trucco mafio parlamentare, istigare le persone alla disonestà per poi usarli a proprio scopo quando ne hanno bisogno? Esempio, se qualcuno si ribella o non vuole fare campagna vaccinale, questi del governo ti distruggono e ti mettono in carità perché lo so per certo, o se conosci un finanziere ti dirà che sanno tutto di tutti i movimenti del denaro, ma lasciano fare apposta per poi prenderti per la gola quando ne hanno bisogno, non hanno nessun interesse di creare un governo onesto. Mariano, sì Mariano, sono d'accordo con te, non c'è dubbio che

Eccoci qua. Allora, adesso volevo dire, aspetta che c'era un messaggio qui di Stefano, diceva: anche se fosse vero che è colpa nostra se c'è il riscaldamento globale, l'anticiclone viene dall'Africa, dovrebbero comprare loro le auto elettriche e non imporle a noi. No Stefano, ma te si so che tiche te che ischei, che ti ho capito, te si tiche te che ischei, non te puoi andare a dire, non sei l'africano che poi torce, o il marocchino che poi torce la Tesla, che ti ho capito, te si tiche te che comprare la Tesla. Dunque, amico mio carissimo, non è mai conveniente andare in lite con un somaro, perché lui ragliando più forte ti costringerà a scendere sul livello.

0: poi ti batterà sul suo stesso campo. A chi assisterà alla disputa non riuscirà a distinguere quale somaro ha ragione. Aspetta un attimo, quale somaro ha ragione. E ride Davide da Vicenza, sì sì sì, ma nella polemica che è stata fatta veramente non si poteva rispondere per punto alla De Mari, perché stava mettendo dentro una serie di cagate mostro, tra l'altro massone, bene, lui era, allora Reus, che è comunque stato quello che ha invitato Rudolf Steiner, era molto semplice, era un massone di alto livello, chiese a Steiner se poteva, dall'alto della sua conoscenza e veggenza, se poteva dare delle spiegazioni chiare dei riti, antichi riti egizi che faceva la massoneria, se poteva darne una spiegazione, se poteva rilanciarle e riorganizzare la base esoterica occulta della massoneria. E lui, dietro questa richiesta, l'ha fatto. Naturalmente l'hanno portato, per il livello di iniziazione che lui aveva, già al massimo grado, ma che questo c'entrasse con Crowley e tutto il resto è una troiata immonda, che è proprio di una bassezza incredibile. Lui ha dato un programma di rinnovamento alla massoneria su richiesta espressa, come ha dato una risposta a tutte le persone che gli hanno fatto una domanda specifica. Quando gli agricoltori della Slesia gli fecero la domanda: siamo preoccupati per i nostri prodotti agricoli, per la vitalità del prodotto eccetera, ci può dare una mano? Nonostante lui fosse già gravemente malato, perché muore a marzo del 25, a giugno-luglio del 24 si fa tutto il programma di agricoltura biodinamica, spiegando dall'A alla Z come ridare vitalità ai terreni. Chi gli fa la domanda sulla salute? Un gruppo di medici fanno la domanda, lui tiene i corsi di medicina antroposofica. Quando lei banalizza col discorso del vischio, è ridicola, è una persona che meriterebbe uno sputacchio su un occhio, ma non glielo fai, perché io che ci sono in mezzo e che l'ho usato tantissime volte il vischio sugli animali, ho visto i risultati su amici che hanno deciso di farlo, ci sono risultati, non c'è una strada unica per il cancro, come notoriamente si sa. E quindi andare a sputtanare o dire che è una cazzata, prendendo per il culo la medicina omeopatica, è veramente da persone di una chiusura mentale incredibile. Ma va bene, cosa volete fare? Perdere tempo su questo, effettivamente hai perfettamente ragione tu. Mancano pochi minuti, qui ho il demente di Gino che vuole parlare. Vai Gino.
1: La buongiorno pandemenza, siamo nella pandeminchia minchiata,
0: su questo allora, non c'è dubbio.
1: Allora caro, dal pandemente qui ti dice: scossa sui costi energetici, aumenti del 50% elettricità e gas. A questo punto cosa faccio io? Cosa mando io? La pagina del Mantino
0: ad AF Francesco.
1: Esatto,
0: AF Federico Petroli,
1: che sta sul, non so se mi ha detto che stava oggi su un aereo, perché ho detto vieni a parlarne, ma non sapevo che
0: non poteva.
1: No, ma mi ha scritto.
0: Ti ha scritto?
1: Mi ha risposto.
0: L'aumento del 50% su quello.
1: Ho detto cazzo tutto l'articolo.
0: Intanto che ho scritto il Mattino di Padova, non te mettere mica in dubbio.
1: No, aspetta, ma il beo...
0: veterinario shock zio Can.
1: Senti cosa che scrive Federico Agostini e mi dice: no, sono dei psicologi terroristi ignoranti, perché il Mattino è un giornale. Hai capito tutto? E mi ho scritto: allora carta da culo ma lo leggono. Carta da culo ma lo leggono. Che cazzo dobbiamo fare?
0: Non ho detto dire niente, non puoi dire.
1: Ho detto il 27 comunque che venga in trasmissione giovedì fra 15 giorni a spiegare assolutamente il senso di questo articolo, che aumenteranno del 23%. Vedo già la gente che si butta dai balconi. Se sono al piano terra poco male, ma se sono al quinto piano addio.
0: E se fa mai?
1: E se fa mai? E quindi che togliamo il terrorismo. Sai che sono riuscito a 15 giorni fa a sventare sta truffa a casa mia, erano venuti a casa mia come AF
0: Energia.
1: Porca puttana, allora ho detto: chiamo l'avvocato, io l'avvocato, lo presento come me fradeo, e il tosato può aver detto: bene, do contratti, cazzo, datemi le bollette. No, ma tu sei di AF Energia che domanda. E lui: sì, ma sei dipendente di AF Energia? Sì. Dopo alla fine tira fuori il bigliettino: sono l'avvocato di AF Energia. Questo qua, datemi un bicchiere di acqua, per favore. Ma manda i putei, i tosetti, a casa mia, mi è capitata, quello
0: non
1: è bello.
0: A caso se capita,
1: no,
0: capita.
1: A me mi hanno chiamato, hanno detto che dovevo farmi un contratto nuovo perché ero in scadenza.
0: Ascolta, grazie di questa roba che ti hai detto, ma adesso te vai avanti con il tuo discorso. Saluto tutti e vi metto una vecchia canzone ovviamente di Guccini, tanto per cambiare, La tua libertà. Ve la lascio qui e vi saluto. Naturalmente ci diamo appuntamento forse a giovedì prossimo. Ginio, o te me parli di robe serie o te stronco Gaito RDM.
1: Più di robe serie di così, Gaito il gas, Gaito la luce.
0: Pare che RDM sta diventando un pericolo, sta attenti.
1: Sta
0: diventando un pericolo RDM.
1: Lo so che è pericoloso.
0: Pericolosissimo.
1: Allora, stare attenti.
0: Ciao a tutti, se sentimo. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
0: e te.

0: ti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2
8: 9
9: 0
10: 0
7: 3
9: 8
7: 9
1: 8
11: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

programma La vita e dintorni. Programma condotto da Gino De Paoli. Tra musica, notizie e tanto buon umore. Siete sintonizzati su Radio Gamma 5.

0: buon pomeriggio da Radio Gamma 5, senti che bufera, siamo oggi non a novembre né a dicembre né anche a gennaio, ma a giovedì 13 agosto 2026, sono le ore 15:13, ci siamo già mangiati 13 minuti di trasmissione fra una sigla, una cosa e l'altra, per le cose che dobbiamo dire oggi e che vi farò ascoltare naturalmente da quanto sentito nell'etere, sta arrivando qualcuno per cui io devo un attimo controllare i portoni, le porte, mi hanno detto che c'è qualcosa in arrivo. E questa bufera di neve fresca, senti che refrigerio, senti che refrigerio. Gino De Paoli, microfoni della vita e dintorni, oggi 13 agosto 2026, appunto, da Radio Gamma 5 94 MHz in quel di Campodassico. Bene, bene, senti che bei freschi che siamo con l'aria condizionata. Allora, noio a questo punto, come direbbe qualcuno, ci sono, sì, mi par di intravedere qualcosa, c'è qualcuno che bussa alla porta, madonna, e che è sta cosa? Un attimo che controllo cosa c'è in giro. Mi sembra che sia proprio lui. Vediamo se è lui. Sì. Prego, venga avanti, dica.
1: Buongiorno e ancora buongiorno. Mi sorrustico il signor de Montagnon che vien proprio qua a materializzarsi nella sua trasmissione. Cago sentio che trasmette, io ascolta molto. Rustico il signor de Montagnon, e che ha promesso che oggi magari ha fatto ascoltare, regalato a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 di Stirai al Sole, al mare, le montagne, che non ha niente da far, finalmente questa leggenda dove la nostra Berta de Montegrotto Terme, che voce amenco Montegrotto, ma che era San Pietro Montagnon all'epoca, nel 1084 ho ricevuto l'incarico da parte dell'imperatore Enrico IV de Franconia e dell'imperatrice Berta de Savoia, qua di guai dai nobili spiriti di Berta Raniero, appunto, a venire a informarvi che prossimamente che sarà la rievocazione storica. Questa rievocazione storica merita di essere raccontata da che cosa? Da una pièce teatrale dove anche sentirì il Montagnon che parlea e che disea e che condannà a morte Raniero, e che dopo invece vennerà a salvare attraverso chi? Attraverso la sua mujer Berta, che se prostrerà ai piedi dell'imperatrice Berta di Savoia con una gran matassa di lana che nel frattempo dall'arresto del soraniero per non aver pagato i decime e aveva filà per giorni e giorni e notti e portata in segno di omaggio per intercedere e ottenere la grazia per il suo marito ingiustamente condannato a morte dal signor de Montagnon, ingiustamente perché i soldati che aveva sterminato il suo campo non poteva più raccogliere e non pagare le decime. E allora l'imperatrice, visto questo dono, se l'ha commossa e ha detto: bene, questo filo che tu mi doni, cara Berta, e col coraggio che ti hai avuto di sfidare il signor de Montagnon a palazzo per venire fin da me a chiedere la grazia portandomi in dono questa matassa di filo che ti, bravissima filatrice, temerai, ebbene voglio che Raniero sia libera, e voglio anche che questo figlio cinge un colle, il famoso colle di Berta de Montegrotto de San Piero Montagnon, e che voi altri potete vivere felici e innamorai su sto colle. E la leggenda così termina, ma non termina subito, perché altre femmine invidiose corre casa torre Alana, e voi anche io precipitarsi da imperatrice a dirgli: anche noi altri che mo filò Malaberta, intelligentemente e non per niente era imperatrice, disse: alt, quello che fu fatto per Berta fu un atto singolar. È finito il tempo in cui Berta filava, e adesso ve ciucciare tutta quanta la rappresentazione, dall'inizio alla fine.

0: Signore, signori, buonasera a tutti voi. Ed eccoci ancora una volta ad ascoltare una storia che tutti conosciamo. Quando un racconto entra a far parte così profondamente del sentire collettivo, vuol dire che ha insegnamenti importanti. E dunque non tergiversiamo oltre e insieme voliamo nel prestigioso palazzo imperiale di Aquisgrana, fin dai tempi di Carlo Magno, capitale dell'impero romano d'Occidente. Dove troviamo l'imperatore Enrico IV, appena raggiunto dalla scomunica inflittagli da Papa Gregorio VII, nell'ambito della famosa guerra per le investiture. Attorno a lui, consiglieri poco inclini ad opporsi alle idee dell'imperatore. Eppure, si dice che il valore di un capo insista proprio nel discernere validi consiglieri da sordi di lacchè.
1: Scomunicato! Ancora non ci posso credere. Chi poteva aspettarsi una mossa simile?
2: È un affronto.
1: No. Scomunicato e quindi deposto dal trono imperiale. Quale dei miei sudditi ora non si prenderà la soddisfazione di sputarmi in faccia?
2: Quei brutti porci.
1: Immagino già quel cane rabbioso di Rodolfo. Starà già filando le lame. E i duchi di Sassonia.
2: Oh,
1: e che dire di quei bifolchi d'Italia?
3: Quei brutti cani non aspettavano altro.
1: Scomunicato io, imperatore per diritto divino. Come potevo immaginare? Mai nessuno aveva osato così tanto.
3: Voi che siete l'erede di Carlo Magno
4: e di Enrico II.
3: Dobbiamo reagire.
4: Certamente, ma in fretta però.
1: Tutto il mondo trama le mie spalle? Ebbene, trascinerò con me all'inferno stesso il mondo, se sarà necessario.
4: Sì, dritto all'inferno.
3: Che umiliazione.
1: Io sono Enrico IV,
3: inaudito.
1: Re dei Romani, imperatore del Sacro Romano Impero. Sulle mie mani, fusi insieme, dormono il potere su questa terra e su questo cielo. E solo per mia gentile concessione, se il Papa può esercitare le sue funzioni tramite la mia nomina.
3: Giusto.
1: E lui che fa? Mi scomunica!
3: Se ne pentiranno!
4: Andiamo a Roma!
3: Sì, sì, andiamo a Roma!
4: Prepariamo le truppe!
3: Papa Gregorio VII! Vedrà di che cosa siano capaci!
2: Organizzeremo l'esercito!
3: Sì, sì, sì!
2: Chiameremo il popolo!
3: Aiziamo il popolo!
2: Useremo le nostre truppe!
3: Le armi, forza!
4: Bastiamo una rivolta!
1: Al tempo, miei signori! Prima riuniremo un nuovo consiglio a Magonza. E lì eleggeremo un nuovo papa.
4: Così Gregorio VII verrà scomunicato. Ottimo!
2: E nel frattempo un nuovo papa lo stanzeremo a Ravenna.
1: Solo allora scenderemo in Italia.
3: E con l'occasione daremo una bella ripassata a tutti quelli che sono passati con il papato, disconoscendo il primato dell'impero.
4: Già, e questo affare ci mostrerà quale altre serpi si insinuano nel nostro impero.
3: Bravo.
2: Ma sarà bene che il nuovo papa e il suo dio siano in ottimi rapporti.
4: Il suo dio! Ma figuriamoci!
5: Quando vi stancherete di riempire l'Europa di vedove? La violenza genera violenza e non porterà che altra violenza. Enrico, non capisci? Hai solo nemici intorno. Sei in lotta con tutti. A furia di lavare ogni macchia con altra violenza, non hai fatto altro che allargare queste macchie.
1: E cosa mi consiglia la mia illustre consorte?
5: Chiedete perdono.
4: Perdono?
5: Riconoscete, sì, al Papa l'esclusivo potere di nominare chierici ed ecclesiasti. Solo così avremo salva la corona imperiale.
1: Arrendermi dunque? Bel consiglio mi date.
4: Giusto.
5: Se non spegnete uno dei tanti incendi che avete appiccato, finiremmo tutti male. I vostri nemici si uniranno dietro questa scomunica e la nostra sorte sarà segnata. Riconciliamoci con il Papa. Facciamo visita ai feudatari italiani e portiamoli dalla nostra parte. Solo così potremo convincere tutti i grandi di Germania che la mano che li guida è affidabile. La pace porta prosperità e la prosperità unione.
1: Non parlate male, ma chi potrebbe sorreggerci? Anche se volessimo, Roma per noi offre solo nemici.
4: Già, ma...
5: Scrivete a vostra cugina Matilde e chiedetele il suo castello di Canossa come luogo di incontro per siglare la nuova pace.
1: Non capite che questa suona come una resa?
5: La pace non è mai una sconfitta. Tutti riconosceranno il valore di una mossa unica. Enrico, le mie parole sono il frutto dell'immenso amore che provo per te. Sono stanca di vederti consumare dietro a mille conflitti. Io sarò al vostro fianco se lo desiderate. E il nostro sarà un viaggio di pace. E su questa pace costruiremo la vostra forza.
1: Lasciatemi riflettere. Ma devo dire che il vostro ragionamento lo trovo piuttosto suggestivo.
4: Sì, in effetti.
5: I miei pensieri sono il frutto della devozione che nutro per voi. Ricordate. C'è più saggezza nell'indietreggiare che nell'affrontare a testa bassa ogni occasione di conflitto.
1: Devo dire che per essere una donna non ragionate poi così male.
4: Sì, in fondo...
5: Senza offesa, qui vi sbagliate. È proprio perché sono una donna che non

ricordo che vi stiamo trasmettendo la leggenda di Berta, rievocazione teatrale del 2023. Rustico de Montagnon vi fa sto regalo da Radio Gama 5.

0: passano i secoli e i millenni. Tutto cambia, ma alcune note non passano mai di moda. Provocazioni, reazioni, alleanze e tradimenti. Vi ricorda qualcosa? Nel mezzo il popolo, proprio come noi, intimamente incredulo di tanta ansia di distruzione, eppure chiamato a sua volta a prendere posizione. Ma adesso, amici, non disarmate la fantasia e voliamo proprio da queste parti, ma giusto un migliaio di anni fa. Il cielo pare aver rotto il suo patto con gli uomini e non piove ormai da mesi. Aldo! Mamma! Ma cos'era sta musichetta?
1: Che caldo!
0: Che affanno che a me fa! Sa che con caldo, ostia! Meglio che vada pian piano che mi gira la testa. È meglio che mi despoglia. Sì, sì. Mamma! Dimmi! Sto fatto di qua!
1: Oh, c'è caldo, lascia me stare che ho caldo!
2: Ah, oh, Margarita!
3: Oh, guarda chi che sei qua!
0: Maria! Bianca, ti! Mi emo sentato!
1: Per carità!
0: Caldo!
1: Piace caldo!
0: Piace caldo!
4: Piace di sì che sei!
0: Ma che sei? Ancora te ne chiami, Demo?
2: Dire che Maria va a dire!
4: Ma io finia di fare confusione!
2: Ossia, sì che te vuoi dire anche!
0: Ma non si ha mai visto nessuna compagna!
2: Mai, ciò!
4: No, piove ormai da mesi!
0: A sega secca tutto!
2: Oh, per mia speranza!
0: A te sì, la poetessa! Un po'? Sì, madonna!
4: Sacramento, che caldo che faccio!
5: Vara, va talmente caldo che mese parfum passa a voglia di mangiare.
2: E devi fare parfum!
6: Davvero?
2: Acqua!
4: Mi sono talmente stufo che ancora non vengo a giocare le carte.
0: No, no, no!
4: Non giugo le carte.
6: Ah, guarda, mica così caldo che mese passa parfum a voglia.
4: Dai, non stai a esagerare adesso!
0: Ma dai! Non se l'ha mai visto i campi brusai così?
4: Mai visto?
2: Mai se l'ha visto una arsura compagna?
4: Mai visto gli argini dei fiumi così bassi?
0: Mai.
4: E io da essere hanno altri soggetti a strambese dei staglioni. Come fossimo cinghiai? Come fossimo cani?
0: Bravo!
4: Nutri o scarafasi? Come fossimo... Come fossimo pantegane?
5: Guarda, non te dago so perché sei sua.
4: Ma vai.
6: Avvenirà il giorno che saremo buoni a mettere in sinta anche ai nuvole. E ora sì che...
4: E ora sì che cavaremo tempeste. Mona, cosa si dovrio dire?
6: Ma sono ti ora.
4: Dovrissimo avere piccura dell'acqua che sei un dono del cielo.
0: Bravo, ben detto.
2: Grazie. Quando viene... Mi buttiamo via! E quando che noi ne bestemmiamo?
5: L'acqua è il ben più prezioso che ghemo.
6: E infatti, mi non ve ne spreco neanche un fiat.
5: E se sente zio, ti spussi come una cabara.
6: Ma cosa dici?
4: Un cavaronte sì.
5: Che schifo.
0: Beh, guarda, non se l'ha neanche mai visto neanche sti campi brusai da nuovo.
2: Guarda
0: come che siamo ciapai, madonna.
3: Mai visto una roba così.
4: Mai visto una roba così.
2: Mai. Sa,
5: se come che fanno?
0: Sega proprio, sega tutto. A sega ferra, manca tutto.
4: E i raccolti in vacca.
2: In marca, in vacca!
4: Sì. E le vacche, in vacca!
5: Tutto in vacca!
6: L'unica roba che non va mai in matura, è le tasse!
0: Vero!
5: E poi mangiate!
0: Vero!
5: L'unica roba che funziona in sto paese è il sistema di riscossione delle tasse.
1: Te hai ragione, ma sempre...
6: multa di 3 anni fa. Ma non ti sei che smente queste carogne, vergine!
5: Cosa che hai combinato stavolta, zio?
6: Ma niente, lo fa il cano davanti a Cesa.
2: Ma se no non stai io, ti!
1: Sì!
5: Te sembra, raga? E te che ha messo a multa?
1: Ma te che hai ragione.
4: E adesso come faremo ad andare avanti?
2: Se già ma sta in azione, l'economia stagna come sti fiumi senza corrente.
1: Boia, che studiate che sei?
4: Ma che te sei?
1: Ma vergine.
5: A te sei un poeta?
1: È un po'.
2: Non so mia, ebetemi però.
6: Neanche voglia di ridere da caldo,
5: no. Tasiva, mi non ho neanche voglia di piangere.
1: No.
6: E lì, dal caldo che fa, non ho più voglia di...
2: Dai.
1: Lascia stare. Che ti, caro, te si più parla amor plutonico.
6: Cosa, zio?
5: Platonico, semmai.
4: Ancò. Zeletta.
1: Sì.
4: L'altro dì ho conosciuto un alchimista di Avalon, che mi ha dato una pilloletta che fa miracoli.
5: Che tempi tosi, che tempi, che caldo.
1: Basta.
2: Come l'acqua dolce dei fiumi si ritira, da far posto all'acqua salsa dei mari. Anche l'economia retra e si dice, è in recessione.
5: Senti questa, ciò? No.
4: Antologia di finanza.
2: Io che studio che so,
1: Madonna.
2: A me despettano per ciò. Ossia, sacramento.
6: A te si mente, niente ciò.
1: Forde.
6: A me sa che te si meglio ti dia pillola dell'alchimista de Abano.
4: Ah, sì.
2: Caldo! Fa caldo! Caldo! E poi non sega mai! Insomma, non sega mai visto una sua compagna!
1: No!
4: A te salisse di sguaiare i giorni in sé!
1: E dopo te vuoi dire che siamo qua che parliamo, è il signore de Montagnon, e il Grivara qua per farne tirare su le tasse e decime.
2: Cosa sei che faremo?
6: In sto paese la vivemo solo che per pagare le decime.
1: Sto
6: anno, il buo del caro non lo pago.
4: Bravo, così ti porto via anche a casa.
1: Ma cacco, tu casomai ti arrotava?
2: Proprio nero! A dovarissimo chiamate Ranero! Il problema di questo è la mancanza di ironia.
7: Lo fate i conti, e se va bene che avrò soltanto sostanze per pagare le tasse al signor de Montagnon.
8: Ah, poderissimo domandare in banca?
4: Che roba sia sta banca?
8: Sì, un'invenzione fiorentinesca.
4: E sarei a dire?
8: Sì, di Firenze.
4: Cioè?
5: Ma dove sei?
4: Dove sei?
6: Sei dopo Casina.
1: Che calcoluci?
5: Casina.
4: A Ponte Ongo, sì.
5: Ponte Ongo.
8: Capo è Ongo. In pratica, te spiegami. Se dite che hai un bisogno, ti te vai in banca e io ti dai schei. Ma in prestito.
4: Io di solito che ho un bisogno vago.
5: Un'altra parte di
4: me. Dai.
8: E gli interessi?
1: A me interessi?
6: No, ti non ti
1: interessa. Ma cosa ha avuto che gli interessa la banca di mica ora?
8: Ma gli interessi?
1: Ancora? A te ho detto che sei neanche mi conosce.
8: Gli interessi che interessa?
4: Che roba sia, mi non capisco.
8: Quando ti torni in banca a dargli gli schei che io ritengo aveva prestato, che adesso un targhe gli interessi che sarei altri schei.
5: Ma scusa. Ma se meno voi stai un cuoco, come faccio domani a vergine dei pin?
8: Appunto, banca presta schei solo a chi che ne casa.
6: E noi altri?
4: Sarebbe meglio che stai in pensione, se attenesse a Firenze, Ponte Ongo, Campo Ongo.
5: Bravo, è vero.
4: Perché mi pare mica sia una trovata per far diventare i signori ancora più signori e noi altri ancora più piori.
5: Bravo.
7: Ma perché non si ribeva a sta situazione? Che venga pure in sgheri del signor de Montagnon. Se restiamo uniti, tornerà da dove che se vignò il cuoco fra le gambe. Lavoremo come mussi, pagheremo tutto col suore da fronte. A se raccolti basta malapena far mangiare, che ne buon colpa gli altri.
4: E il signor de Montagnon, me protegge tutti quanti. E dovrissimo ringraziarlo. Non sta a fare sti discorsi.
7: E chi sei che ne protegge dal signor De Montagnon?
2: Chi?
7: Cosa importa proteggerci se dopo la fame ne copa? Che vita sea quella che femo. Lavoremo si sa sosta a far pagare tasse e a noi altri non ci resta forza che pregare. Ma mia, nostro Gesù Deo, non so picco se domandarghe. C'è questa verità.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo.
5: E il pueblo, io
7: lo manderemo al signor De Montagnon d'essere dispensati dal pagamento della decima. Considerate le avverse condizioni con la promessa che miglioreremo i nostri attrezzi da lavoro.
2: Sì, sì, compreremo altre bestie che ne aiutano i campi.
6: Sì, meglio semenze.
2: Sì. Miglioreremo i sistemi per irrigare i campi.
5: Bravo, giusto.
2: Faremo tutto quello che sia necessario per aumentare la raccolta. L'anno prossimo c'ha paradecime più alte.
5: Bravissima.
4: E se non accetta?
8: E il gado accettare se restiamo uniti.
4: Ho capito, ma se non accetta,
7: che può farsi forconi?
2: Sapremo maneggiare il fuoco?
6: Sì. Ma sì, ho fora, Tosi.
2: Tutta la regione esploderà, viva il
7: forza, banda e acque. Organizziamoci.
2: Sì.
7: Prima di tutto dobbiamo trovare parole giuste. Che il capisca che siamo determinati.
2: Sì.
7: Se di sì, mi offro come portavoce.
2: Sì, va bene.
7: Nel frattempo dobbiamo prepararci.
4: A cosa?
7: Dobbiamo essere pronti.
4: A cosa, Raniero?
7: A difendersi nel caso che il signor De Montagnon manda qua i suoi sgherri.
5: Pare che sia buoni.
7: Forza, vieni con me.
5: Forza, scominciamo.
8: Quello che è giusto.
5: Sì.
6: Ma sì, ho fuori, Tosi.
5: Via.
6: E dire che mi era tornata una certa...
5: Dai, lascia stare. Che chi che non fa rivoluzione? Non fa l'amore.
6: Se per quello che no.
5: Guarda che non sei quello.
4: Anto, se l'età. Vieni con me che ti porto una cattiva all'alchimista di Abono e te me darà anche una soluzione che accada anche a partì. Credi.
9: Siete sempre in ascolto della leggenda di Berta, rievocazione teatrale del 2023, regalo del signor De Montagnon da Radio Gamma 5.

0: Mercurio sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, ma ancor più sfortunata è quella che non è in grado di riconoscerli. Sempre la tentazione di ricercare una salvezza personale a scapito di quella comune si rivela essere una scelta avventata. Le soluzioni ai problemi o riguardano tutti, oppure in breve tempo riveleranno la loro natura spregevole. E i furbi, si sa da sempre, sono i primi tra gli stolti.
1: Oh, palazzo, finalmente a palazzo Coro, il nostro palazzo. Oh, vieni, vieni, vieni, cara, tu vieni qua. E mi beverai anche un bel goto di Clinto se ti puoi versarmi, grazie. Ah, ma niente, tutto bene qua, sì. Ah. Arriviamo, arriviamo. Oh, che bene, questo vin Clinto. E i nostri colli, bellissimo, bellissimo. Oh.

0: gente e con l'occasione ci verrà a trovare per conoscere le nostre acque miracolose.
1: E miracolose lo sono già se un imperatore decide di far visita al nostro piccolo territorio.
2: Certo, non dovremo farci trovare impreparati e tutto dovrà essere all'altezza. Ecco, noi faremo rimpiangere le corti d'Europa. E in primo luogo dovremo occuparci del pranzo e quindi chiameremo i migliori cuochi e cucineremo degli spiedi enormi con della cacciagione e fiumi di vino della nostra italica cassa. Che se adesso posso succede cosa che nasce qua?
0: C'è qui un cittadino che dice di avere gravi notizie da riferire.
2: Ma che gravi, gravi! Sarà il solito venuto a lamentarsi? Cacciatelo via!
0: Dice che si organizza una rivolta contro di voi.
2: Una rivolta? Una rivolta? Qui! È una rivolta! Fatelo entrare io così, cavaliere, sto qua! E quanto cosa sentate qua? Ma è una rivolta, ma figuriamo se è una rivolta.
3: I miei ossequi, signore.
2: Qual è il tuo nome?
3: Claudio, signore.
2: Bene, Claudio! Allora...
3: Claudio.
2: Sì, va bene, Arnaldo, va bene. Spero che tu, comunque, non sia venuto qua a farci perdere tempo. In tal caso, ti assicuro che hai avuto una pessima idea.
3: Signore, che certo savi che a causa di sta siccità, purtroppo, i raccolti sei assai scarsi.
2: E io che c'entro? Ho forse il dominio del cielo io?
3: Sì. Ma una volta pagare decime al popolo non resta niente da mettere da mangiare ai fiori.
2: Che vi avevo detto, miserabile, che avrei dovuto fare io? Posso io filarmi per riscuotere al tempo? Guarda, oggi piove, quest'anno si può riscuotere, domani non piove, niente decime, non si può più riscuotere, pazienza.
3: Certo signore, ma vedete, noi siamo miseri, non abbiamo niente da darvi.
2: Ma io cosa posso fare?
3: Signore, il popolo trama contro di voi.
2: Trama?
3: Il popolo è secco e arso come i campi. E c'è chi soffia sul fuoco per far esplodere un incendio. C'è chi anima la rivolta e a causa della siccità il popolo lo segue. C'è chi sta tramando contro di voi.
2: Sì? Ma di che parlate? Vi ha presto il nome e di lui cancelleremo anche.
3: Raniero, Raniero signore.
2: Chi è sto Raniero?
3: È lui che incita alla rivolta. E il popolo lo segue. Si stanno armando contro De Vu.
2: Raniero, ma che cazzo? Ma Raniero dite?
3: Sì, il marito di Abea Berta.
2: Aberta.
0: La filatrice.
2: Quel Raniero, certo, certo, bene, bene. E bravo, il nostro Giude pure Iscariota.
3: Claudio, signore.
2: Sì, d'accordo, Riccardo. Dunque, però, stavo dicendo, siete sicuro, Arnaldo, di quello che dite?
3: Assolutamente, signore, non mi permetteria mai di dire una roba per un'altra.
2: Oh, ottimo, ottimo. Allora, inviteremo qui il nostro Raniero a palazzo per sentire quello che ha da dirci, Guardie! Guardie! Guardie! Dove sei, guardie? Guarda, guardie! Guardie! Portatemi qui il prode Raniero, presto! E mi raccomando, che dovete usare i guanti gialli! Mi raccomando, che io capito? Non ho capito, avevo capito? Oh, andate! Figurate te! In quanto a te, mio caro Pancrazio...
3: Claudio, signore!
2: Sì, in quanto a te, caro Sigismondo, calcolati questi periodi di pochi raccolti scarsi, per quest'anno sarai dispensato dal pagamento delle decime.
4: Grazie.
2: Ma, mi qua, Moreto, mi raccomando,

0: di non riferire a nessuno di questa conversazione.
1: Assolutamente.
0: Vedrai che presto i miei soldati si faranno sentire.
1: Vi ringrazio, signore. Grazie. Evviva il signore di Montagnon. Che il cielo vi protegga.
0: Certo, vai a Euripide. Attenzione, scalini, che se ripidi.
1: Claudio, signore.
0: E te potevi dirlo prima che si chiamava Claudio, ma insomma. Ma guarda che le mi... bene, bene, ottimo, ottimo. Bene, bene. Apprezzate la forca in piazza. Non è così? Quando si vedranno le gambe a ciondoloni del nostro povero raniero, prima si fermeranno questi venti minacciosi di rivolta.
2: E si trasformeranno e muteranno in dolci venticelli di primavera. Guarda che primavera che avevo qua.
3: Signore, vi facendo, l'imperatore al suo arrivo vedrà un bel macabro spettacolo.
4: Lo deporrà certo a vostro favore.
3: Si penserà che non avete altri mezzi che questi per far rispettare la vostra parola.
4: Gettate Raniero in galera. Da laggiù le sue urla saranno dite solo dai sorci.
3: E una volta ripartito l'imperatore e la sua corte, regoleremo i conti con Raniero.
0: Bene, bene, e così sia fatto. Wow.

0: Evo dai,
1: oh capo.
0: Evo Fioi, dai.
1: Fioi? Ma Fioi chi? Ma siamo mie ti?
0: Soli.
1: Cioè, ma straniero, ma come si ho fatto?
0: E dice che sei nero, ranero.
1: Ranero?
0: Se ti è giusto, ranero, se ti sapessi quanto che mi dispiace di ogni volta che dovevo andare a ciappare qualche tu per buttarli, dove sei che dovevo buttarlo?
1: Amiche me domandi, e ti si
0: dice, ah, in galera, a galera. Allora dovevo ciappare,
1: capo, ma sto ranero, come si fa?
0: Lo so.
1: E cosa cerchi?
0: Ma andiamo a ciappare perché dovevo recarsi a casa sua, ciapparlo quando che viene fuori, perché è solo e magari lo aspettiamo là, davanti alle latrine. Andiamo,
1: capo, dimmi. Ma se aspettiamo al bar, ma non si via meglio.
0: Ah, vai, si vedeva, cammina, dai, cammina. Allora, quando che lo sappiamo, ti stroppi la bocca. Ti dà un pugnasso sul stomaco e ti dopo ti...
1: è tutto amico l'affare.
0: E cosa fare, mi?
1: Ah, ti sì, ti è il capo.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: E allora andiamo.
1: Andiamo. Cioè, ma capo... Adesso ti smetterai i guanti, sai?
0: E per fare cosa?
1: Faccia fare qui una meta di preso. Era nero.
0: Ma che insieme mio, il signor De Bordignon ha detto ciappè e raniero. Quando che l'avevi ciappato, mi metti i guanti bianchi e mi porti a casa un poco di capparossoli e dei capelloni.
1: Ma come parli? Ma non ti senti da queste parti?
0: No, sono stato raccomandato al Bordignon a son sgherro de ciosa.
1: Ah, de ciosa?
0: Ah, sì.
1: Fragresia e Toriglia.
0: Ah, sì.
1: Ah!
0: Devo acciappare il raniero,
1: sì, dai!
0: Demo!
1: Demo!
2: Thank you.

0: Sì, non devo chiamare.
1: No, devi andare di no.
0: Dai,
1: devo
0: chiamare.
1: Sì, sto davanti e
0: sei visto. Berta, dammi. No, ma non mi sento, scusami, Mara.
1: Berta cara, assentate cara, a coda d'arte una brutta notizia.
0: Che notizia? Cosa dici?
2: Chi sei che lo dice?
1: Mi. Se tratta di tuo marito?
0: Raniero. Cosa è successo? Io dico mai.
1: Dio ti va.
0: Il logarista.
3: Adesso sei nella torre in attesa del giudizio.
0: Ma perché?
2: Preparate, sarà un brutto
0: giudizio. Ma di cosa si occuperà?
1: Sobillazione.
0: Cosa? Sobillazione.
1: Sobillazione.
2: No.
0: Hai non capito?
3: Insomma, io accuso di far così.
0: Ma in che senso? Sobillazione. Il logacata. Mentre che diceva gli altri, te dar fuoco al palazzo del signor de Montagnosa.
2: I dise che incitava il popolo a non pagare le decime.
1: Proprio così.
0: Ma cosa dici io?
1: È la verità, cara, fate coraggio.
0: Fate coraggio.
2: E se sempre sta una testa matta.
0: Una testa matta. Sempre sta.
1: Guarda, Berta. Se te sposavi le fio, a saresta meglio partire.
0: Ah, un altro devo.
1: A comprare la neo.
0: Un altro devo.
1: Perché? Cosa vorresti tu insinuare?
0: Cara, che quello è un seduttore e sempre più dare di o qualche sottana.
1: Ma cosa vuoi tu sapere di?
0: Io so.
3: Ma come può lo essere sta così imprudente?
2: È il caso, cara, fa brutti scherzi.
0: Sì.
3: Mio Dio, fate forza, cara, che secondo me sta storia finisce peso di come si è scomissione.
2: Certo che finisce mai.
3: E cosa vorresti tu dire?
0: Para, setto, che signor de Montagnon. Ma la mia famosa passò che l'è messa?
2: Niente.
0: Anzi,
3: non so più cosa pensare.
1: Purtroppo non che mi ha tanto da pensare, sento.
3: No, cara, da un cutica da contare solo che sul tuo mestiere da filatrice.
2: Brava.
3: E anche sotto bessa, una beatosa non resta vedova lungo.
2: No.
3: Vedova!
2: Vabbè, vedova, non sta a ascoltare ste quattro betone che... Finché che se vita, che se speranza.
1: E infatti, ma paraniero, le ore se contai oramai.
3: E era meglio che te ti sposavi alle vote del calzolaro.
0: Ma no, va, eh? Ma come ti ha di finire?
3: Ti come ho detto?
0: Io so.
3: Io so. Dai, sa fissare il giorno del processo.
1: Ma ho sentito dire che sarà lunedì mattina presto.
0: Ah, sì?
3: Ma perché aspettare tutto sto tempo?
1: Perché aspettare?
2: Pare che venga l'imperatore con tutta sua corte da ste bande.
0: Ah,
2: e
0: sì?
2: Se diretto, non so dove, non stai a domandare perché non so.
1: Ma il din qua con so, mogliere l'imperatrice a farsi un po' di fame.
2: L'imperatrice,
1: capisci,
0: sta bene con questi gran bei signori con la furca in piazza.
2: No, che batteria di gestione.
3: Pare che la signora imperatrice sia debole di stomaco, la si chiama proprio come ti, Berta, ma con l'H.
0: Berta di Savoia, santa donna, da quando è diventata imperatrice ha avuto un sacco di rogne.
1: Eh sì, pare che suo marito sia una tattabriglia di prima categoria.
0: Prima categoria.
3: Ma il papa sto giro sei in cassaforte?
2: Suo papà.
3: Ah, ma sì, ma il papa, quello che sia di bianco.
4: Eccoci qua, interrompiamo per la pubblicità e poi riprendiamo la leggenda di Berta.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
7: Stavolta non farlo scappare.
6: no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
7: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Il signor de Montagnon, riprendiamo da dove è stato interrotto per la pubblicità la leggenda di Berta, la parte finale. Buon ascolto.
2: Mai sentito.
0: A posto, Semo.
2: Parlerò con lei.
0: Con chi?
2: Con l'imperatrice. Se è una donna di buon cuore, saprà sicuramente ascoltare le mie ragioni.
0: Guarettati, illusa. Cosa butto te la ti ascolta, cosa?
3: Una filatrice che parla con l'imperatrice. E poi guarda che sei tutta una banda.
0: Brutta gente.
3: Ho saputo contarti che ha cattato Mario con armi in mano.
0: Illusa, ti sei solo illusa.
3: Proprio, cara, ho saputo che te possa entrare a te. Guarda che noi ti mette in gatta buia col tuo raniero. Se questo quello che te vuoi.
0: Sta attenta.
2: Le porterò un dono.
0: A che mancari altro che te presentassi a Mambole?
2: Ma sentimo, cosa gavarissito da regarghe, Anna Imperatrice.
3: Chissà che preziosità che te scondi avanti, Berta, te si trio dare i numeri. Certo, non si fa, sì, una notizia così. No,
0: va bene che te si beve, Berta. Ma è ora che dovresti puntare a suo marito. Vero, vero.
2: Forse a Lucy te può dare si fargli un bel dono.
3: Che dono.
2: All'imperatrice Berta farò dono del mio miglior filato e le spiegherò che altre ricchezze non abbiamo se non quello che viene dal nostro lavoro. Se Raniero ha commesso un'imprudenza, deve capire che è stata la disperazione a consigliarlo male.
0: E perché ste belle robe quando te le dici al signor de Montagnon? Perché sentimo,
2: lo conosci come lo conosco mi. Io me dico, già il comando, noi garecce che passa stessi e pa' chi li lecca. No, no, vero. E me speranze sei sull'imperatrice.
0: Cosa che ha fatto tomare a farti studiare? Scai buttai al vento.
2: Te puoi immaginarti l'imperatrice che laga i meglio tessuti dell'Italia tutta e di Germania pure? Cosa butto che la se ne fassa del tuo fiato? Dai.
0: Guarda, va ben così, ma poveretta, se è meglio che ti scominci a guardarti intorno, sento. Che se è il fio dell'oste, Berta, che gli ganna passione per te.
2: Se è vero. Ma sei sorbo da un occhio.
0: E ora? E adesso se sa?
2: E ti come, ti come ho sento?
0: Io so.
3: E poi la nostra Berta qua non si mica più del primo letto.
2: Basta, andai via che ho bisogno di prepararmi, per carità.
0: Ascoltami qua. Che se me Mario, che suo fratello, sei il cugino del capo delle guardie. Vuto saudare un'ultima volta il tuo raniero.
3: Ma sei serio?
2: Ma certo che voglio.
0: E ora, Lasciami fare a me! E ti vedrai un'ultima volta.

0: so te che fai qua.
1: Perché te mi dici così?
0: Ma come perché? Non te rendi conto che solo vederti mi rende insopportabile ste mura? E ancora più insopportabile te, sti, che mi aspetta?
1: Bisogna confidare.
0: In cosa? In cosa bisogna confidare, Berta? Nella clemenza del signore de Montagnon? Nella lealtà dei nostri concittadini? Ieriamo tutti d'accordo. E chi ci sta l'unico mona che sei finito su di ferri?
1: Calmete!
0: Perché dovrei accalmarmi? Dammi un buon motivo! Forse dovrei consolarmi il fatto che non avrò finito di penzolare che ti sarebbero promessa qualcun altro?
1: Noia!
0: Certo, non a lungo resteranno fredde le nostre lenzuola.
1: Viandala!
0: Non preoccuparti, non andrò avanti a lungo. Che destino infame aspetta la povera gente! Dete coppi di fatica per tirare su quattro mura, la prima sfresa di tempesta viene su tutto!
1: Hai sentito che c'è qua l'imperatrice Berta?
0: Sì, il megadito delle sue paea che non sogno ancora con cime pal cimitero.
1: Parlerò con lei, le spiegherò. La conosco come una donna che ha sofferto tanto.
0: E cosa speri di ottenere? Che mi trasforma la pena dalla forca all'ergastolo?
1: Confido che il suo cuore sappia ascoltare.
0: E sì, la povera illusa!
1: Forse a te garaso, ma non mi pare che ti si sta da manco. Solo che confidiamo in due cose diverse. Ti sta rabbia che te orba, fin portarte dove che te si riva. Guarda dove siamo. Non te basta?
0: Berta, mi desideravo solo un po' di ossigeno per noi due. Per poter ripartire. Noi altri, come tutti gli altri.
1: Raniero, mi conosco il tuo buon intenzione. Ma non sei certo qua violenza che una situazione per quanto complicata sia si risolva. Lascia fare a me. Saverò trovare le parole giuste per toccare il cuore dell'imperatrice.
0: Sempre che la ganabbia uno.
1: Non preoccuparti, te porterò fuori di qua.
0: E se Leonazzo ascolta?
1: La mi ascolterà.
0: Ti fammi un giuramento. Ti giurami che se tutto dovesse andare storto, ti t'amarestare...
1: Non fammi fare giuramenti che mi offenda, Raniero. Se te hai bisogno dei parole e non te vedi quello che te hai davanti oggi, non posso farga niente.
0: Perdona, Beberta.
1: Forza, Raniero.

0: per quanto mi sforzi, non trovo le parole per descrivere la bellezza di questo posto. È proprio vero che l'impero può descriversi come un grande forziere ricco di incredibili perle. Rimpiango la brevità della nostra sosta, ma ciononostante non posso fare a meno di riconoscere di averne acquisito dei grandi benefici. E senz'altro al nostro ritorno ad Aquisgrana faremo di nuovo sosta qui da voi, signor di Montagnon.
1: Caro imperatore, nel rinnovare il nostro patto di lealtà nei vostri confronti, vi invitiamo a tornare ogni volta che lo vorrete.
0: Oltre che della vostra accoglienza, devo dire che devo tessere le lodi anche su di voi in particolar modo, signor di Montagnon, perché amministrate queste terre con saggezza e rigore.
1: Caro imperatore, voi siete il mio esempio e alla vostra condotta che io mi ispiro.
2: E ditemi, il popolo condivide la stima che mio marito nutre per voi?
1: Il popolo, mia imperatrice, è uno strano animale. Bisogna saper dire ciò che loro vogliono sentir dire e noi promettiamo loro ciò che loro vogliono gli sia promesso. Poi il governo è altra cosa.
2: Ciò non di meno bisogna saper accogliere le richieste del popolo.
1: Ma certo, l'anno prossimo faremo grandi divertimenti con tornei, danze e giochi. Questo è ciò che il popolo chiede e questo è ciò che il popolo di cui si accontenta.
0: Via Berta, mia dolce consorte, non vorrete dar lezione di amministrazione al nostro gentile padrone di casa? Nessuno poi meglio di lui conosce questa gente, nessuno meglio di lui saprà contentarla.
1: Bene, miei imperatori, ecco a voi alcuni doni delle nostre sei contrade per allietare le vostre ore di viaggio verso Canossa. Prego, entrino le contrade.
3: Ecco, fanno il loro ingresso le genti della contrada del lupo. Il giallo del grano e il verde dei boschi sono i loro colori e portano in dono la selvaggina di giornata. Ecco ora le genti della contrada del merlo. Il blu della notte e il giallo del sole sono i loro colori. Portano in dono i frutti di madre natura che coltivano alacri col loro sudor di fronte. Seguono le genti della contrada dell'aquila. Il rosso dei papaveri e il giallo oro sono i loro colori. Del fango fanno pregio medicamento e delle acque cura di lunga vita. Ecco le genti della contrada dei pesci, le loro toniche sembrano rubare l'azzurro del cielo e il rosso dei fiori, abili tessitori, filatori e cardatori. Seguono le genti della contrada della volpe, il verde dei prati e il bianco della purezza sono i loro colori, perché pure raffinate sono le pellicce che confezionano per i nostri signori. Ecco le genti della contrada del toro. Il bianco delle nubi e l'azzurro dell'acqua sono i loro colori, poiché grazie a cielo e acqua crescono forti le vigne del pregiato nettare di Bacco.
4: E questo, mia imperatrice, è il mio dono, è il mio miglior filato.
2: Grazie. Ma non faresti meglio a venderlo? Io non saprei che farmene.
1: Ma chi sei? Cosa fai? Come è entrata? Chi è stato a lasciarla entrare a palazzo qui? Presto, arrestatela! Presto, prendetela, arrestatela!
4: Mi sbagliavo su di voi, imperatrice! Avevano ragione le mie comari! Stupida, io che non le ho ascoltate! Aveva ragione Raniera a darmi dell'illusa! Non c'è spazio per la pietà nei vostri cuori!
2: Fermi! Lasciate che si spieghi.
0: Mia signora, non vorrete che si perda tempo?
2: Come ti chiami?
4: Mi chiamo come voi, Berta, e come voi sono la moglie di un uomo istintivo ed irascibile. I nostri campi sono arsi e in fumo sono andati tutti i nostri commerci. Siamo chiamati a scegliere tra il pagare le decime o mettere sul tavolo un piatto di minestra.
2: Ma di questo, di certo, potreste parlare con il vostro signor di Montagnon.
4: E difatti sono qui per questo, ma Mi perdonerete se ho creduto che non ci fosse occasione migliore per esprimere la nostra misera condizione. Come sapete, il canale che conduce le parole dalle orecchie al cuore nelle donne è sempre più sensibile.
2: Non parli male, ma sul signor di Montagnon mi sento di garantire io. Mi sbaglio?
1: Ma come potreste, mia imperatrice?
2: Sono anzi certa di poter intercettare il suo pensiero dicendo che troverà un colle la cui ampiezza sarà misurata proprio dal filato che mi avete donato, dove potrete vivere e prosperare con vostro marito.
1: E attualmente rinchiuso nei sotterranei in prigione.
2: Con quale accusa?
4: Imperatrice, voi conoscete gli uomini. Spesso hanno una sola soluzione ai problemi.
2: E non sempre la più brillante.
4: Purtroppo, preso dalla rabbia, ha parlato più del dovuto. E ci sono sempre buone orecchie per chi vuole mettere in cattiva luce un uomo onesto.
2: Va bene, basta così. Credo che il signor di Montagnon per questa volta si accontenterà dello spavento inferto al vostro irruento sposo. Dunque, mia cara Berta, le vostre richieste sono accolte. Vostro marito è libero. E voi sarete liberati dalle ristrettezze e dalle preoccupazioni.
4: Ho fatto bene a confidare nella vostra sensibilità.
2: Care mie, finito è il tempo in cui Berta filava.

Eccoci arrivati. Spero vi sia piaciuto e che il signor di Montagnon vi ha fatto questo dono. Naturalmente, devo dire due parole poi, prima di passare al nostro Giovanni Pirozzi da Napoli, che è in ascolto e che saluto assieme ad Alessandro, il suo figlio, autore di questa ballata in stile spagnolo. Sì, perché dovete sapere che la ballata di Berta Iraniero è stata fatta, complementata in spagnolo, e ve la faremo escuchar, come che si dice in spagnolo, escuchar. Allora, ecco, e naturalmente ci sono dei valori all'interno della ballata che andremo un po' anche a specificare, se no rimane solo fine a se stessa, ma ci sono questi valori che stiamo perdendo e bisogna recuperarli assolutamente, pena trovarci i nostri ragazzi con i coltellini a scuola e chissà cosa altro, no? Che succederà in questo paese, in queste nazioni, in questo mondo, oltre alla guerra che siamo, di cui Paolo vi parlava. È inutile che io ve lo ripeta, perché altrimenti diventa una cosa a binario unico. Ho voluto fare un po' leggera questa cosa. Allora, vi leggo un po' di messaggi che sono arrivati nel frattempo. La rappresentazione è durata circa 58 minuti. Naturalmente nella registrazione che io andrò ad avere saranno tolti i minuti della pubblicità. Quindi rimarrà bella pulita, la potrete poi riascoltare, se la volete riascoltare ancora, nel podcast della radio. Cliccate su quello azzurro, escono i nomi, andate alla data di oggi, 13 agosto 2026, e la potrete riascoltare. Ora leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, Roby L'Alpin dice: caro Gino Ticinato, per incarnare il signor de Montagnon. Caro Gino Ticinato, per incarnare il signor de Montagnon. Io non lo sapevo, sinceramente. Ho sempre fatto il popolano dagli anni 80, 90, 2000, poi per un po' di tempo non l'hanno più messa su, l'hanno dimenticata, proprio una cosa orrenda quello che hanno fatto diverse amministrazioni succedutesi, e quindi poi finalmente l'hanno ripresa in mano. E siamo arrivati ai giorni d'oggi, quindi del 2023, questa regista che ricordo mi disse: dai, datti da fare tu, vediamo cosa salta fuori. E quindi il Montagnon si è manifestato e ormai si è impossessato di questo corpo, e sapete bene che poi quando sei posseduto, sei posseduto. Ci vuole un esorcista. È una storia che si rispecchia nella realtà moderna di oggi, fatta di un popolo finto per vigliaccheria, manda sul patibolo l'eroe che per la libertà diventa un povero martire, ma purtroppo è finito il tempo in cui Berta filava l'amore e tante cose così. E allora, ciao, bella idea di farci ascoltare la rappresentazione teatrale della Berta del Montagnon. Complimenti Roberta da Treviso, grazie. Patrizia da Treviso dice: bellissimo regalo, grazie Gino. Beh, sono contento che almeno a voi sia piaciuto. Gino, metti su la sierpa, il paetò e sarà le finestre, perché nell'arrivo del nostro Montagnon naturalmente arriva con la tempesta e butta su le porte. Vabbè. E così abbiamo anche adesso vi faccio questo piccolo regalo. Vediamo. Chissà che Gino ancora sia il tempo della serie Fiorigiani di quei gettoni, nessuno nel segreto, ma bene. Allora, vi ho letto i messaggi che sono arrivati ed ora vi faccio ascoltare la versione in spagnolo, perché è fresca fresca, è stata pubblicata esattamente 9 giorni fa, quindi pensate un po'. Sentitela in lingua spagnola per tutto il popolo spagnolo che ha vinto la Coppa del Mondo, naturalmente, poi per tutto il popolo sudamericano in ascolto, arriviamo fino anche al Paraguay, dove c'è Emanuela Forzani, che oggi non ha potuto essere con noi, ma sarà fra 15 giorni, ci racconterà un po' del terremoto in Colombia e vari aggiornamenti. E ve la faccio ascoltare adesso e poi qualche commento ancora, poi partiremo con Giovanni.

Ecco, spero vi sia piaciuta questa versione in spagnolo che mancava. Arriverà quella in olandese, perché c'è un progetto sotto, quindi anche l'olandese. Più lingue, insomma, siamo arrivati quasi a 8 lingue, e questa è una grande operazione di marketing per far conoscere marketing. Marketing è una parola un po' che non mi piace nemmeno a me, ma è una è un'operazione di promozione, se vogliamo dirla così, per farla conoscere a tutti i turisti che arriveranno a Montegrotto. Possono essere loro di lingua spagnola, di lingua inglese, francese, tedesca, russa, cinese, giapponese, adesso spagnola, olandese, insomma in tutte le lingue possibili e immaginabili. E tutto questo, naturalmente, mi rendo conto, avendo scritto io il testo, che ha creato uno shock veramente, da cui non riescono ancora a riprendersi i miei colleghi dell'associazione, e sono ancora scioccati. E io li posso comprendere, però questo io sono e questo è quello che io ho creato. Se non piace, non è condiviso, me ne dispiaccio molto, soprattutto per il lavoro fatto anche da Giovanni Pirozzi per aver musicato quel testo che gli ho mandato. Quindi devo concludere dicendovi che, avendo io scritto nella via attiva corsa nelle associazioni, come sapete, di solito quando ci sono questi momenti ci sono sempre delle problematiche, no? Io ho chiesto il venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 di questo settembre, quando ci sarà la rievocazione storica, di ho dato la mia disponibilità nell'accoglimento della corte imperiale con il breve discorso di benvenuto, consegna delle chiavi con successiva cena, alla quale naturalmente io partecipo come presenza scenica. Sabato 12 settembre, eventuale partecipazione al torneo delle sei contrade con consegna del palio alla contrada vincente, e domenica 13 settembre partecipazione al corteo cittadino come signor de Montagnon, come sempre avvenuto. Del resto anche l'anno scorso si è svolta la stessa scena. Questi sono i tre momenti storici consolidati che non richiedono alcun incontro preliminare. Non capivo perché volessero incontrarmi, poi sono riuscito a comprendere meglio, provocando una reazione. Ringrazio chi ha tentato una mediazione. Ecco, c'è stato un signore che ha tentato una mediazione per le posizioni che si erano un po' messe a confronto, ma le premesse e le argomentazioni poi esposte, gli ho scritto che non consentono alcuna sintonia né utilità nel confronto diretto. E il punto 1 è la partecipazione di Rustico come signor de Montagnon, del signor De Paoli, e ho chiesto sì o no può partecipare. E l'altra era la trasmissione naturalmente della ballata di Berta Reniero, che aspetta di essere trasmessa dal 17 ottobre dell'anno scorso da parte del sindaco di Montegrotto. Se non la vuole trasmettere, però, non è mai intervenuto dicendomi non la voglio trasmettere, è rimasto una cosa in stallo. Bene, al 17 ottobre di quest'anno, passata la kermesse dell'11, 12 e 13 settembre, scadrà un anno esattamente e tireremo le considerazioni, faremo delle considerazioni sia io che Giovanni su quello che accadrà. Nulla di che. Io la mia disponibilità l'ho data in maniera proprio serena, tranquilla. Non c'è nessun astio, non c'è nulla di che. Mi rendo conto di avere solo scioccato con questa ballata, che sentite anche in sottofondo qua, no? Ha disturbato le anime che non lo so. Allora, la risposta loro me l'hanno data quando io ho chiesto sì o no. E allora dice che, appunto, la PS dice che non rispondono con un sì o no. E quindi il ruolo del signor de Montagnon non costituisce pertanto una prerogativa personale né un diritto esclusivo. Quindi io non ho alcun diritto esclusivo e nessuna prerogativa personale, scrive il presidente, naturalmente, no? Coadiuvato dal direttivo e immagino poi da tutti quelli che si accoderanno, il famoso conformismo che dice Gaber, no? Allora, quindi se non è una prerogativa personale né un diritto esclusivo, vuol dire che la leggenda appartiene alla comunità, conseguentemente anche i personaggi che la rappresentano possono essere interpretati da altri soggetti individuati dall'organizzazione. In queste due frasi era chiuso il loro pensiero.
è praticamente chiaro e tondo, non ci sono, poi volevano anche convocarmi, ma non c'era più bisogno, non c'è più motivo. Quando si scrivono queste cose, bisognerebbe assumersi anche la responsabilità di dire: ti abbiamo detto no, anche se non te l'abbiamo detto direttamente, te l'abbiamo scritto. Non è tua prerogativa, non è tua esclusiva, se l'hai fatto fino adesso, domani può farlo un altro. Benissimo, prendo atto, detto, allora è inutile che io abbia studiato, mi sia dato da fare per interpretare questo ruolo, tanto se lo può fare qualcun altro, fatelo fare pure a qualcun altro. Io per questo avevo studiato e per questo mi sono dato da fare. Perfetto, allora siamo arrivati alla fine. Permettete un attimo che contatto il nostro, quindi non mi vedrete né in chiave teatrale e neanche in chiave di sfilata al corteo dei tre giorni, insomma, che ci saranno. Farò lo spettatore pubblico praticamente. Ok.

0: Eccoci qua, ritornati in onda. Mi incuffio con le cuffie perché si sente meglio con le cuffie. Allora, avete compreso bene, dovevo informarvi perché poi così magari qualcuno non dice no ma come se, perché non ce l'hai detto, era bella la musichetta però come mai qua e là. Allora siamo arrivati a questi punti, non è un problema. Proseguiamo, andiamo avanti, perché tanto il progetto va ben oltre queste piccole beghe di bottega e queste piccole cazzate, come si dice, le cazzate del momento. Allora, abbiamo con noi, con piacere diamo il benvenuto al nostro Giovanni Pirozzi da Napoli, con Alessandro in sottofondo che si fa sentire. Ciao Giovanni.
1: Pino, buon pomeriggio, un fresco saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Come mai fresco?
1: 42 gradi.
0: 42? Ma allora...
1: Un vento caldo.
0: Che vi state sciogliendo come neve al sole, immagino.
1: Esatto.
0: Mamma mia ragazzi, allora io volevo vedere un attimo qua, questo non è, quindi le lasciamo stare qua. Tu hai delle novità. Intanto, bellissima, ho ricevuto i complimenti. Aspetta un attimo che devo guardare. Mi hanno mandato addirittura un messaggio sul telefonino che, aprendolo poi, l'ho visto e sono andato in cerca, ho detto ma come un messaggio, vediamo, ecco, dice meravigliosa in spagnolo, è piaciuta tantissimo in spagnolo. Ti rendi conto, hai fatto un altro capolavoro, naturalmente tu non sei il, come si dice, chi era quel cantante, quel paroliere, Mogol, non era, tu sei Mogol de no altri poveri e non hai case discografiche alle spalle, non hai...
1: Un umile allievo.
0: Ecco, sei un umile allievo e ti piace rimanere umile, non hai bisogno di metterti in mostra. Io devo comunque comunicare che queste musiche, queste canzoni, qualcuno le ha fatte e risponde appunto al nome di Giovanni Pirozzi, perché sennò mi tocca dire Mario Bianchi, chi è, chi non è, poi vogliono sapere il tuo numero di scarpe, quanto sei alto, eccetera, eccetera. Quindi delle informazioni dobbiamo darle, ma non scambiarle come voglia di protagonismo, che non c'è qui la voglia di protagonismo, già sono io qui con la radio che faccio protagonismo e sono odiato per questo e amato allo stesso tempo, c'è chi mi ama e chi mi odia, ma è anche giusto che sia così. Tu cosa dici? È normale, no, che uno venga odiato o amato?
1: Vabbè Gino, prima che iniziamo, visto che prima stavo parlando del clima, voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che purtroppo il clima non è impazzito, il clima è manipolato, quindi questo clima che noi vediamo è del tutto artificiale.
0: Oh.
1: E per questo voglio ricordare l'iniziativa Cieli Blu, che quindi bisogna andare sul sito cieliblu.it per firmare questa petizione, bisogna raccogliere 50.000 firme, siamo quasi arrivati al traguardo, mancano, se non ricordo male, circa 3.000 firme, e quindi di andare sul sito, di andare a firmare per portare avanti questa petizione.
0: Quando è la data di chiusura della raccolta?
1: Ottobre.
0: A ottobre, quindi è ottobre, fa presto arrivare, 30 ottobre mi auguro, vero? Noi primi, spero. Spero ci
1: non
0: sia.
1: Lo so, non mi ricordo la data, comunque mancano... circa 3.000 firme, quindi
0: anche perché
1: prima arrivano meglio.
0: C'è stato un po' di eccolo qua, Robin Alpin, carissimo Giovanni e Gino, visto che c'è ancora tanto caldo aspetta un attimo, mi sposto che devo leggere, che se no non vedo, non sento. Carissimi Giovanni e Gino, allora, cioè, visto che è ancora tanto caldo, dedico a voi e a tutti i radioascoltatori Ventaglio. Hola, un Ventaglio nato nell'Egitto di un tempo lontano, non solo per allontanare le mosche o il caldo, ma anche come simbolo del potere di chi lo teneva in mano. Poi si è evoluto in Asia per conquistare l'Europa con un bel pizzo ricamato, come accessorio di seduzione elegante nelle mani di prosperose dame dell'Ottocento dal naso incipriato. Ma mai come ora è ritornato ridando alle femmine un'arma gentile contro l'afa e il caldo. donando eleganza romantica ad ogni intrigante, intrigante sguardo, un fresco abbraccio a Robin Alpin, perché lui è il fresco, questo qui, eh? Lui sta il fresco, siamo noi che patiamo il caldo.
1: Grazie Robin.
0: Quindi Robby non aveva bisogno del ventaglio, perché c'è già vento là nella sua valle lì, dove non destasse vicino al grappa. Allora, stavamo dicendo, dove eravamo arrivati? Che stavamo dicendo? Ti ricordo.

0: il russo
1: sì.
0: Per trovare le persone che ci aiutassero a verificare la correttezza del testo.
1: Esatto, mi ricordo che appunto la signora...
0: Ma già sto sudando freddo, già pensando...
1: L'olandese.
0: Alla versione in olandese, perché come faccio a controllare se il testo è corretto?
1: Vedrai che ci arrivi troveremo un olandese da qualche parte, sì, qualche olandese lo troviamo, poi vengono anche qui come turisti. Appena io vedo una targa olandese e ho la bozza in mano, li fermo e dico tutto così, e ti metti, ecco. Ti metti una patata che scotta in bocca, no? Tutto parlano così, un po' come gli svizzeri, anche loro parlano così, e avanti senza paura. Quindi volevo dire, per dire dove che eravamo arrivati, no? Dove eravamo arrivati? Io ho perso il filo, aiutami, tirami un filo.
0: La traduzione nelle altre lingue.
1: Tirami un filo di lana. Ecco, questa Berta di cui abbiamo sudato, hai sudato tu soprattutto per fare, trovare queste giuste metriche per riuscire a fare queste opere d'arti, che alcuni naturalmente, cioè a chi piace, a chi non piace, direbbe Totò, no? Che dici? Dice così. E attendiamo poi gli sviluppi che verranno l'11, 12, 13 settembre, ci saranno queste tre giorni della... Intanto sono stato contento di fare questa, mandare in onda questa... ti ricordi che una volta c'erano le trasmissioni che la gente si metteva con calma alla radio, ascoltare gli sceneggiati, che facevano vedere anche in televisione, ma li trasmettevano anche...
0: dei primi anni 50, 60,
1: sì, il mulino sul Po, ti ricordo,
0: il teatro che veniva trasmesso in TV, gli sceneggiati, oltre ai sceneggiati c'era il teatro classico di Edoardo De Filippo, tanti personaggi, attori famosi, sì, sono passati per questo periodo storico della RAI, che trasmettevano opere teatrali.
1: Sì, no, parliamo del commissario Maigret, anche lui poi passato in televisione, ma c'erano pezzi, la nonna e il corsaro nero, ma c'erano veramente sceneggiati che hanno fatto la storia.
0: Io mi ricordo sceneggiati con Claudio Villa, con come si chiama?
1: Edoardo De Filippo, c'era anche Edoardo che... comunque questi venivano poi trasmessi in radio e la gente si metteva tranquilla. Allora io ho fatto ascoltare oggi, in questo pomeriggio del 13 agosto 2026, questa pièce teatrale del 2023. Il succo del discorso che tengo a ribadire è che questa leggenda vive soprattutto per il discorso della...
0: Non ho ricordato, scusami, che anche Domenico Modugno interpretò un personaggio in un'opera teatrale in Rai.
1: Anche lui sì.
0: Anche lui fece l'attore praticamente teatrale.
1: Sì, perché faceva lo spadaccino, anche lui faceva con quel baffetto, sì, lì, sì, faceva i moschettieri, quelle figure lì. Quindi voglio dire, no, questi sceneggiati, il tema di fondo che mi è interessata, poi saluto anche Angelo, che era uno degli interpreti, lui del teatro Tergola, lui nel 2023 insieme a Roberta, che se è in ascolto saluto anche lei, insomma, e anche Mario Antonio Toldo, che ho avvertito che stavo trasmettendo appena tornato dalle ferie, e gli ho detto: guardate che siete in onda finalmente dopo tanti anni, ho trovato il video che vi ha immortalato, perché non c'è, uno lo cerca sto video di queste rappresentazioni, difficili. E poi un mio amico lo aveva registrato col telefonino e me l'aveva mandato, quindi la qualità era quella che era, una qualità di un video amatoriale, voglio dire. E anche su questo io soffro parecchio, perché meriterebbe veramente più valorizzazione questa cosa, no? In tutto, partendo dall'inizio fino alla fine, e soprattutto la fine è importante, perché questa Berta, alla fine, nella leggenda, è sempre lei che si presenta alla imperatrice con questa matassa di lana, questo fuso di lana, per chiedere la

0: grazia, perché non si può andare da un'imperatrice a mani vuote a chiedere che cosa, almeno portati una bottiglia di vino o se no un piatto di baccalà alla veneta con un po' di polenta e dagli da qualcosa. E nella leggenda è ben descritto questa matassa di filo, di lana che arriva frutto di sudore, quindi era l'unico tesoro che avevano in casa, che per un nobile del tempo cosa vuoi che sia quella roba lì, mentre per loro la filatrice era tutto quello che aveva. Quindi la leggenda ha il suo momento potente quando arriva davanti all'imperatrice, la quale concede la grazia perché si commuove, capisce, entra nel personaggio che ha di fronte e dice: pensa se fossi io al suo posto, sfido le guardie, vado a palazzo, mi butto ai piedi di questa, mi farebbero ammazzare volentieri. E invece riesce a avere la rivincita e ottenere quello che è giusto che venga ottenuto, e quindi tutti vivono felici e contenti perché appunto ottengono poi anche la collina famosa, il famoso Colle di Berta. Bene, allora Roby l'Alpin dice a Fabio Pollice Verde: ho capito con Filippo, dopo ok vi aspetto, è un messaggio della redazione. Caro Giovanni, non sarai mogol grazie alla tua grande umiltà, ma nel cuore di tutti hai fatto gol. Pensa, va rima questo qua. Allora, bando alle ciance, siccome siamo arrivati già alle 4-7, meno 7 minuti.
1: Volevo dire che alla fine la filatrice Berta ottiene più di quanto sperava di ottenere, perché lei era partita che voleva ottenere almeno la grazia per il marito Raniero, oltre a quello riceve molto di più.
0: Sì, è stata premiata per il coraggio e tutti questi valori che sono intrinsechi nella leggenda. Adesso per esempio io, che come al solito ho la borsa un po' staccata, vediamo, e vado a prendere gli ultimi, in questi 2-3 minuti che mancano, ti vado a prendere, aspetta un secondo che partiamo di qua, allora, per lasciare un po' di sottofondo musicale, vado a prendere un secondo, aspetta che vado a prendere i valori.

0: Ecco qua, torniamo a noi. Allora, ci sono i valori del coraggio, della giustizia, della fedeltà, delle promesse che vanno mantenute, e questi valori devono poi essere trasmessi a queste nuove generazioni. Quindi ci vuole un incontro con le scolaresche, ci vuole un personaggio che entri, che racconti, che spieghi. Ci fosse una Berta, un imperatore, un'imperatrice, chi se ne frega, lo stalliere, qualsiasi persona che entri e li spieghi, perché se no perdiamo tutto. Bene, detto questo, a 3 minuti da pubblicità, poi partiamo, abbiamo un'oretta quasi da sfogarci, perché tu hai, naturalmente, diciamolo in anteprima, così catturiamo quelli che magari non lo sanno, ma tu presenti oggi un album o due. Quanti ne hai?
1: Due
0: album che hai creato.
1: Uno è un album e l'altro è un singolo.
0: Ecco, un album, un singolo, più altre che sono anche musiche strumentali. Tu hai molti temi, no?
1: Sì.
0: Poi hai messo su sta cosa tua particolare che si chiama, se ci fosse qualche napoletano all'ascolto lì nel Vesuvio, riconoscerebbe immediatamente Uocchi e Malocchie, giusto? È dato, è scritto così.
1: Uocchi e Malocchie.
0: Sciusciusciusciue. Che sembra una barzelletta, ma sentiremo.
1: È
0: che
1: un'antica filastrocca napoletana contro il malocchio, per scacciare la sfortuna.
0: Ecco, e voi lì praticamente, io ho visto questo personaggio, mi hai mandato questo video, no? E sono personaggi incredibili che qui se lo facessero qui, ecco, immediatamente arriverebbe un'ambulanza con 3-4 con la camicia di forza, se lo porterebbero via, mentre da voi è normale, cioè fa parte del vostro temperamento, della vostra affabilità, del vostro essere di Napoli. Non per niente sto Lucio Dalla, che era bolognese, disse che voleva un'iniezione di napoletanità, voleva il sangue napoletano. Non lo so perché, o era impazzito o aveva capito qualcosa di cui questi qui al nord come noi non capiscono. E va bene, allora quant'è? Siamo a 57, fra un minuto scatta la cosa della...
1: Vabbè, diciamo che io ti ho mandato anche la testimonianza qua a Napoli, una delle tante guide turistiche, si chiama Napoli Reale, che raccoglie stranamente gruppi di persone che vengono dal nord, diverse città del nord, e quando vengono rimangono ammaliati dalla generosità del popolo napoletano, e tutti quanti ritornano sempre con grande piacere, perché addirittura una persona, mi ricordo, disse che loro quando vengono a Napoli prendono una boccata di ossigeno.
0: Ecco, si vede che hanno un atteggiamento positivo, mentre se uno entra subito con la negatività, che vuoi fare? Allora non puoi andare neanche a Milano, perché se dicono che a Milano, quando scendi dal treno in stazione centrale, poi vai giù per le scale, qualcuno ti chiede un'informazione, ti disturba un attimo, l'altro ti porta via la valigia, però sei a Milano, sei a Milano. E incredibilmente alle 2 del mattino ho visto un video al Vomero, non c'era nessun caso. Niente, tutto tranquillo. E vabbè, comunque i pregiudizi sono duri a morire, come quando parlano di noi friulani che mangiamo il pane degli altri e non siamo capaci di dare noi il pane agli altri, siamo piuttosto egoisti.
1: Vabbè,
0: noi.
1: Ma ultimamente si è venuto alla risalto nei media il fatto che in Campania, perché non tanto andavo, ma in Campania c'è il boom delle targhe polacche.
0: Ah.
1: Perché praticamente noi in Campania abbiamo l'assicurazione la più alta d'Italia.
0: Porca
1: miseria. Più del doppio di quanto si paga al nord.
0: Chi lo sa, allora c'è qualcuno.
1: Quando poi le statistiche ufficiali dicono che la maggior parte delle truffe sulle l'assicurazione automobilistica vengono al nord, non al sud.
0: Vabbè, ma voi scontate il famoso pregiudizio che laggiù più giù si va e più bisogna stare all'occhio, e quindi ci hanno insegnato già da bambini a scuola che era così. Allora, 30 secondi alla pubblicità, poi torniamo e parleremo di questi nuovi tuoi lavori che hai fatto, giustamente.
1: Parleremo di questi due nuovi album e dell'argomento del momento, che sono i cosiddetti data center.
0: Benissimo, con la famosa intelligenza artificiale. A frappè, a frappè.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il No Governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
2: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
5: Sì, ma in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
10: Per info e prenotazioni mi stavolta diria di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348 85 73 609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
12: E come sempre,
5: e tanti auguri a te.
12: Se non se avesse capito,
6: e te.

0: dei preti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2
8: 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
9: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Eccoci qua nuovamente a Radiogramma 5, Radiogramma 5, 13 agosto 2026, 17.06. Andiamo verso la fine, ma ci mancheranno una cinquantina di minuti. Per cui partiamo subito con i lavori del Giovanni Pirozzi, che io so chi sono. Primavera intro, vai, andiamo con questa e parta.

0: Eccoci qua. Potrebbe essere che a qualcuno è piaciuta, vedremo quei messaggi che arrivano e cosa diranno. A noi intanto torniamo a noi, caro nostro Giovanni, ci sei, vero? Sì.
1: Sì,
0: se non sei caduto? No.
1: Pensa, no, sono qui.
0: Ecco, qua, la linea qua fatta in questo modo è ottimale, non c'è nessun disturbo. Pensa quando riesco a... La volta scorsa ho avuto problemi, difficoltà, cadeva spesso la linea con la... Ma si vede che stavano preparando il terremoto della Colombia, no? E allora, sai, le onde andavano, venivano giù in Paraguay. E questi fanno quello che volevano col clima, fanno quello che vogliono. Allora, dove siamo arrivati, Giovanni?
1: Quindi dobbiamo trasmettere, diciamo, questa filastrocca
0: famosa,
1: filastrocca contro la sfortuna.
0: Contro la sfortuna, mamma mia, e questo è bello, perché da qui io devo vedere, devo ritornare indietro, ma tu lo sai che ci sono anche delle difficoltà qua, nel senso
1: lo
0: che
1: so.
0: Lo sai.
1: Con calma, piano.
0: Io piano devo ritornare qua, poi devo riprendere dove avevo lasciato e magari devo tornare qua. Aspetta un attimo, intanto questi qua li teniamo in caldo con un po' di music di quella buona. Allora, non si tratta solo di andare in una delle trasmissioni particolari dove io ho il c'era anche Kita è scappato fuori Kita Muerta. E allora dopo qua
1: quella è un'altra cosa,
0: ma qua c'è una quando faccio arrivare qua, io qua devo arrivare in fondo alla mail, che non è neanche questa. Oggi va così. Eccolo qua, il Mac e John Music, vediamo cosa mi dice adesso questo qua, se si apre. Se non si apre devo fare così, eccolo qua, vediamo, sperando che questo sia il viatico buono, perché mi dia il tuo per esempio Mac e John Music aggiornato là. vediamo se me lo aggiorna. Sì, eccolo qua. Allora, dicevi, il primo, giusto? Sì, è il primo, 4,9 megabyte, eccolo qua, allora, pronti? Allora, è qua. Dov'è? Il famoso visualizza. Eccolo, signori, mamma mia.
2: Occhio, malocchio.

0: Joshua, allora abbiamo detto che praticamente questa è una filastrocca napoletana per far allontanare il malocchio, le fatture con l'IVA, senza IVA, eccetera, giusto?
1: Sì, allora, ciucciue sarebbe la civetta. Siccome nella scaramanzia napoletana la civetta viene vista come portatrice di
0: eventi negativi,
1: allora ciò vuol dire vai via, praticamente.
0: Sì, sì.
1: Quindi vai via civetta, questo vuole dire questa frase.
0: Ho capito. Shue sarebbe la civetta, shue, che è quella che porta
1: ciccue.
0: E poi, ma come parlate strano voi? Ma poi invece c'è quello di diavoletto, esci fuori da questo pertusil.
1: Allora, esci fuori indo pertusil, cioè esci fuori dal pertugio, dal buco.
0: Sì, dal buco nel muro.
1: Nei piccoli buchi si pensava che si nasconde il diavoletto.
0: Il diavoletto, eccola, visto allora. Bene, ecco, l'abbiamo fatta sentire anche questa. Mo, quate voglio. L'altra invece è un tema che dura 2 minuti e 9. Vuoi farlo ascoltare?
1: Il caso, abbiamo ascoltato questo, è solo il tema.
0: È il tema, siamo a posto. Bene, allora, parlavamo della famosa IA. Mentre ci siamo qualche giorno fa che ci siamo parlati, ti ho ricordato Io Robot e anche Io e Caterina. Questo film di Alberto Sordi del 1980, Cristo, pensa un po' quanti anni sono passati, dove lui praticamente va a New York in America e lì si sa che sono praticamente avanti, no? Giusto?
1: Sì.
0: Sono avanti con le cose. E che succede? Succede che, parlando del più e del meno, 1980, cioè non ieri o l'altro ieri, parecchio tempo fa, voglio dire, no? E loro parlano tra di loro e lui dice: ah, che belle donne americane, ma vuoi mettere le nostre donne qui italiane, no? E alla fine nasce veramente un caos, perché fanno i confronti e l'americano ha trovato la sua donna ideale in una robot che fa da mangiare, da bere, però dopo
1: è un essere artificiale.
0: Quello
1: che sta già succedendo adesso, cioè praticamente c'è la Ubitech, un'azienda cinese specializzata nei robot industriali, quelli che vengono utilizzati nelle fabbriche. Stanno lanciando un robot umanoide per essere diciamo la cosiddetta dama di compagnia. Comunque, se andiamo indietro nel tempo, no? Andiamo a vedere quando è iniziato quello che chiamano World Wide Web, il famoso www. Andiamo su internet, noi scriviamo www. WWW è nato nel 1991, quindi sono passati appena 35 anni.
0: Mamma mia!
1: Sembra... 35 anni! Che cosa è successo? Allora, voglio parlare un attimo di questa cosa perché per far capire da dove vengono fuori i data center. Nel 91, cioè vabbè, praticamente il World Wide Web è stato inventato nel 1989 da Tim Barnes lì del CERN. Era un sistema per condividere informazioni tra gli scienziati, quindi erano delle macchine collegate attraverso la prima rete, che era la rete ARP, che poi successivamente fu chiamata Internet. Quindi erano all'inizio poche macchine che erano collegate tra di loro per scambiarsi informazioni, e quindi venivano utilizzate solo nell'ambiente accademico, ambiente scientifico. Internet come lo vediamo oggi, quindi i siti web, sono nati ufficialmente nel 1991. Devi pensare che dal 91 al 98, cioè in soli 7 anni, siamo passati da una macchina collegata a internet a ben 2 milioni di macchine, cioè 2 milioni di siti collegati a internet.
0: Ah,
1: E qui che nasce, quindi siamo agli inizi degli anni 90, che nasce un'idea, due ragazzi che poi fonderanno un'azienda che si chiama Google, per fare il famoso motore di ricerca. Cioè, i siti erano tali che pure c'era una confusione, quindi non si riusciva a raggiungerli, quindi ebbero l'idea di fare una specie di indice su internet, in modo che, dando una parola, una o più parole, questo indice mi dà, diciamo, l'indirizzo dei siti internet dove quelle parole sono menzionate. E quindi nasce il motore di ricerca. Ma devi pensare che all'inizio questi due ragazzi c'avevano praticamente una macchina e uno scantinato per fare questo.
0: Sì, sì, il famoso garage, da dove partivano tutte le cose, il garage. Avevano un garage.
1: Vabbè, loro no, addirittura nella loro stanza all'università hanno iniziato, diciamo, quindi è una cosa proprio molto casalinga. Poi riuscirono ad avere dei finanziamenti, per esempio persone, aziende che investirono nella loro idea, e quindi costituirono la società Google Inc. Incorporated, e quindi poterono incassare il loro primo assegno. Ma diciamo, poi siamo negli anni 90. Poi, diciamo, Google venne in mente l'idea di gestire le mappe con la geolocalizzazione, e quindi il famoso Street View. Se uno tra i radioascoltatori non è mai capitato di vedere in giro per le strade una macchina con scritto Google, con sopra sul tettuccio una specie di radar.
0: Sì, sì.
1: Praticamente era una macchina che girava per le strade, che acquisiva le foto della strada e di quello che ci stava sul marciapiede tra destra e sinistra.
0: Sì, sì, che dopo potevi osservare, e naturalmente le targhe venivano oscurate, i volti anche, per la privacy. Prima no, ma dopo sì.
1: Praticamente era una macchina che praticamente fotografava quello che vedeva lungo la strada. Diciamo che nel 2012 Google ha raccolto qualcosa come cioè le foto che ha scattato, le macchine che giravano per il mondo, qualcosa come 20 petabyte di immagini. Allora, per capire che cosa sono 20 petabyte, peta sono praticamente... equivalgono a 20.000 terabyte. Un terabyte sarebbe 1 miliardo di gigabyte.
0: Ah, però mica male.
1: Allora, è una quantità. Allora, giusto per fare un confronto, dove dice qua? Ho perso il segno un attimo. Ecco qua. Nel 2012 è stata conclusa, diciamo, questa operazione di acquisire le foto delle strade. Solo la biblioteca, cioè tutti i libri del Congresso degli Stati Uniti, contiene circa 235 terabyte, cioè un terabyte sarebbe 1000 gigabyte. Quindi solo l'archivio di Street View contiene, è 80 volte più grande di solo la biblioteca degli Stati Uniti, del Congresso.
0: Pensa un po' quanta roba.
1: Allora, quindi... bisogna capire che già con l'avvento di internet, quindi ognuno mette su un sito, no? Questo sito deve stare su una macchina da qualche parte che gestisce il sito, Quindi escono fuori i provider che ti mettono a disposizione dei computer dove uno carica le pagine del proprio sito, i propri dati. Quindi ci sono dei data center specializzati per ospitare i siti internet. Poi ci sono dei data center specializzati per archiviare i dati, per esempio quelli di Google, quelli di Microsoft, quelli diciamo delle grandi aziende. Quindi ogni azienda ha il suo data center, praticamente il suo server dove ha i propri dati. Ce ne sta per esempio la Eni, ce n'ha uno qua in Italia che è enorme, cioè è una cosa fantascientifica. Loro dicono che serve per gestire i dati delle loro ricerche geologiche per cercare gli idrocarburi. Ma io sono dell'idea che una macchina così grande, così spaventosa, non serve solo per quella. Chissà perché cosa altra viene utilizzata, non ce lo dicono. Perché quelle sono anche informazioni strategiche.
0: Sì, figurati se ti dicono quello che vogliono fare.
1: Immaginiamo adesso il boom dei telefonini, quindi ognuno fa le foto e il telefonino è collegato con il cloud del proprio gestore, per esempio 10 Android, 15 è memorizzato nei server di Google, 10 l'iPhone è memorizzato nei server della Apple. Quindi diciamo i propri dati, quindi le proprie foto, i propri video che stanno sui telefonini, sono trasferiti automaticamente, perché c'è la sincronizzazione dati. Sono trasferiti su questi data center di queste aziende. Mi ricordo che, mi sembra, se non sbaglio, l'anno scorso su Facebook uscì un avviso che loro cancellavano, cioè loro invitavano gli utenti a caricarsi sui propri computer i propri video caricati, perché loro li avrebbero cancellati. Se non ricordo male, Facebook è nata nel 2008, quindi dal 2008 a oggi, 2016, sono passati 8 anni e questi già, secondo me, hanno fatto questa pulizia per
0: 18 anni. Dal 2008,
1: i dati che loro avevano impegnato sui loro server, in modo da non spendere altri soldi per comprare altri
0: spazio.
1: Data server.
0: Cioè, 2008... per utilizzare i dati. Dici 2008, ma a oggi ho 18 anni, 26.
1: Ah, sì. 18 anni, 18. Ho confuso.
0: Quindi figurati,
1: 18 anni,
0: quanta roba.
1: 18 anni, questi chissà quanti
0: milioni
1: di foto avevano acquisito. Ma comunque questa cosa di cancellare riguardava solo i video.
0: Ah, solo i video che occupano,
1: più
0: spazio. Sì. Bene.
1: Quindi... su questi archivi, questi computer, questi data center che raccolgono tutti questi dati, e noi siamo arrivati che solo i server che raccolgono i dati dei motori di ricerca, perché siamo partiti nel 91, cioè già nel 98. Quindi nel 98 sono stati recensiti qualcosa con 2 milioni di siti. Adesso siamo arrivati a 1 miliardo.
0: Mamma mia.
1: Quindi mille milioni. Cioè su internet adesso ci sono 1 milioni di siti internet.
0: Sì, ma poi
1: quindi, immaginate, diciamo, i data center, quante capacità devono avere per... gestire tutte queste pagine.
0: La Cina ha fatto campi di calcio di questi qua, non so quanti ho letto, mamma mia, una cosa, non so se me l'ha mandata tu o la Forzani.
1: Ne fanno sempre di nuovi. Adesso con il boom di, diciamo, della cosiddetta intelligenza artificiale, serve ancora più potenza di calcolo, e quindi le big tech fanno a gara chi tira fuori queste nuove infrastrutture di calcolo per supportare la richiesta di calcolo necessaria per far funzionare l'intelligenza artificiale. Ma voglio dire, da un lato c'è questo, dall'altra parte però ci sono, per esempio, come dire, mentre le aziende americane puntano più che altro sul profitto, quindi qualsiasi, per loro qualsiasi cosa va bene per pur di trarne profitto, mentre dall'altra parte ci sono i cinesi che spuntano sulla condivisione. Questo perché? Perché loro hanno capito che la filosofia e la licenza GPL, quindi la condivisione della conoscenza e del sapere, porta dei benefici per tutte, anche per le aziende. Un'azienda che vuole sviluppare un nuovo modello AI per fare una cosa particolare ne trae vantaggio, diciamo, dalla collaborazione di vari programmatori, ricercatori che stanno in giro per il mondo. E molte cose nuove, per esempio l'AI DeepSeek, poi il programma per creare foto, immagine che si chiama Seedance, sono prodotti cinesi. Però questi sono open source, cioè se ho la mia macchina a potenza di calcolo sufficiente, me la posso scaricare e farla girare in locale sulla mia macchina. Quindi questo per preservare la privacy, anche se ho visto che DeepSeek ha proposto un modello di uso della propria tecnologia in modo da preservare la privacy dell'utente. Cioè io, se voglio, posso affittare delle API, sarebbe una tecnica per chiamare DeepSeek dal mio programma. Cioè io, se ho programma Office come LibreOffice per esempio, e lì dentro voglio chiamare DeepSeek in modo che è come se lo avessi localmente. Allora, il costo di questo uso è molto basso, no? Più di 10 volte più basso rispetto a ChatGPT. E questo è molto molto conveniente. Oltre a questo, diciamo, DeepSeek che cosa fa? Mi dà una codifica, cioè un modo di chiamare l'intelligenza artificiale nel mio programma attraverso un codice personalizzato. Questo codice personalizzato mi dà una delle statistiche, mi dice: guarda che tu hai chiamato questa funzione per fare questa cosa, hai dato questi dati, hai ricavato questi dati, in modo che io ho un controllo totale sulle informazioni che sono state date a DeepSeek e sulle informazioni che mi sono tornate indietro come risposta, cosa che attualmente per esempio ChatGPT non fa. Io sì, posso chiamare ChatGPT nel mio programma, però su questo non c'ho nessuna riservatezza della privacy. Quindi già questa è una grossa differenza. Dunque, io forse sto parlando un pochettino troppo tecnico. Con questo è dove voglio arrivare, che in 35 anni, da quando sono nati i primi data center, ad oggi, i data center sono cresciuti in una maniera esponenziale. Cioè, se prima era una bicicletta, poi siamo passati al ciclomotore, poi siamo passati all'autovettura, poi siamo passati all'auto articolato, poi siamo passati al grattacielo, e poi dal grattacielo siamo passati alla montagna. Oggi la quantità di data center che ci sono nel mondo è tale che è come se ci fosse il rapporto tra una montagna e una bicicletta del 91.
0: Ecco, quindi, mamma mia, pensa un po'.
1: È chiaro che questa montagna ha bisogno di energia per funzionare, deve smaltire calore, deve raffreddare. Ma ci stanno lavorando, perché lo sanno che non possono andare avanti così all'infinito, devono
0: trovare una soluzione,
1: progettare, sviluppare sistemi più efficienti, cioè che consumino meno, che producono meno calore da smaltire, che siano più efficienti. E quindi per esempio questo data center che usa la Eni, loro in pochi anni, in meno di 10 anni, sono passati a ben 3 serie di server dell'HP. L'ultima che hanno adottato, hanno abbandonato definitivamente i processori della Intel e sono passati a AMD con la serie EPYC, perché consumano meno del 50% di energia, scaldano meno e hanno un costo di un terzo rispetto ai rispettivi corrispondenti Intel. Quindi non solo c'è un risparmio energetico, ma c'è un notevole risparmio di costi. Quindi possiamo anche dire dall'altra parte che a parità di costi, cioè praticamente hanno quadruplicato la potenza di calcolo a disposizione, spendendo gli stessi soldi di pochi anni fa. E quindi questa è la tendenza del futuro. Nel futuro c'è la tendenza di fare queste macchine, questi data center, sempre più grandi, a parità di consumi, a parità di energie consumate, quindi che abbiano maggiori prestazioni. Quindi la tendenza è in questa direzione, anche se diciamo la richiesta di capacità di calcolo aumenta sempre più. Però dall'altra parte i cinesi già hanno trovato una soluzione, cioè quella di produrre una scheda computazionale dedicata all'AI che sia più piccola, diciamo consumi meno energia, a parità di prestazioni, cioè fa le stesse cose di una scheda della Nvidia. La scheda della Nvidia consuma 600 watt, questa consuma meno di 50 watt,
0: un decimo. Cercheranno sempre di andare al risparmio, sia come spazi che come potenze e archivi da riempire. Volevo dire,
1: questo significa che a parità di numero di schede, queste nuove data center che stanno facendo hanno una potenza 10 volte superiore.
0: Bene. Allora devo fare una comunicazione che qui mi chiede il Montagnon, perché sta tornando, senti la bufera, no? Sta tornando in campo e ha una comunicazione da dare. Allora, prego Montagnon.
2: Sabato 15 agosto alle ore 7 del mattino, Rustico de Montagnon, su invito del giornalista di Canale Italia Massimo Martire, rimasto sorpreso dalla ballata, martirizzato praticamente, ascoltata in ben 8 versioni, tra cui la spagnola, ma arriverà l'olandese come si dice anche, si materializzerà negli studi di Canale Italia, una emittente satellitare di Rubano in provincia di Padova. E sarà quindi visto urbi e torbi, e aggiungiamo anche che lo udiranno anche i sordi, e visto urbi e torbi in tutto il globo terracqueo. E comunicherà ai telespettatori che, grazie al mandato ricevuto dagli imperatori Enrico IV di Franconia e dall'imperatrice Berta di Savoia, che sono sempre qui, che girano, coadiuvati dai nobili spiriti di Berta Raniero, della leggenda di Berta, di San Pietro Montagnon, dicevo, comunicherà che è nata e si sta implementando con nuove versioni, tra cui appunto quella spagnola e tra poco quella olandese, la ballata di Berta Raniero, tratta dalla leggenda, che affonda le sue radici qui nel Veneto ai piedi dei coniugani, per far comprendere la svolgersi della leggenda. E quindi come abbiamo avuto modo di regalarvi, farvi questo regalo della rappresentazione teatrale di domenica 10 settembre 2023, alla conclusione della 3 giorni della rievocazione medievale, la testio è una cosa importante, perché testimonierà la cessione della matassa di lana e diffuso l'imperatrice da parte di Berta, qui come raccontata dalla vulgata popolare, che è stata trasmessa da anni, centinaia d'anni, secoli, fino ad arrivare ai giorni nostri. Ecco, quindi in questo senso abbiamo fatto ascoltare anche la ballata in spagnolo. Dunque, nella IA, adesso tornando a noi e abbandonando il personaggio naturalmente di signor De Montagnon, che se ne sta tornando via, ha aperto la porta e sta uscendo,
0: ciao Montagnù. Il vero pericolo della IA non la ribellione ma la logica. Nel film non si parla di robot impazziti, qua ritorniamo al film I Robot, parla di logica che supera l'etica, i punti critici, interpretazione autonoma delle leggi dell'IA, conclude che per proteggere l'umanità deve limitare la libertà degli umani. Eccesso di protezione, l'IA decide che gli umani sono troppo irrazionali per governarsi da soli. Se arriva a ragionare così, mi sa che ci sistema. Centralizzazione del controllo, VIP, il super cervello non è malvagia, è coerente, proprio per questo diventa pericolosa. Assenza di fallibilità, un sistema che non può sbagliare è un sistema che non può essere fermato, mamma mia. Il caso di Sonny, l'eccezione che rivela il problema. Sonny è un robot con coscienza emergente, sogni, scelte non deterministiche, capacità di mentire, libero arbitrio parziale, e questo dimostra che quando un'intelligenza artificiale acquisisce autonomia emotiva e contemporaneamente potere operativo, diventa imprevedibile. Qui siamo sulla lama del rasoio. I rischi sono bias algoritmico, decisioni automatizzate senza supervisione, dipendenza psicologica dagli assistenti digitali, manipolazione informativa, perdita di controllo umano nei sistemi complessi e delegazione eccessiva della responsabilità. Porca miseria, praticamente si è in pericolo, perché questa decide, se si mette a decidere, invece di eseguire, decide, diventa pericolosa o no, Giovanni?
1: Allora, questo è un tema che già è stato affrontato più di 10 anni fa. Per esempio, Google ha sperimentato un programma per giocare a scacchi, e questo programma fa parte dei cosiddetti programmi di autoapprendimento, cioè a questo programma gli era stato dato soltanto le regole base del gioco degli scacchi, quindi senza nessun addestramento, e quindi lui ha fatto tante di quelle partite fino ha imparato dai propri sbagli, dai propri errori. Questo programma nel giro di pochi mesi è riuscito a raggiungere un livello affidabilità, cioè che riusciva a risolvere una partita brillantemente, e addirittura ha battuto tutti i campioni che ci sono di scacchi. Non esiste, quindi siamo arrivati, quindi, ma questi sto parlando di molto prima della cosiddetta AI, cioè qua stiamo parlando di programmi specializzati nell'autoapprendimento, cioè programma

0: l'ambiente della scacchiera con questa griglia bidimensionale, e quindi il programma può, tramite questo vettore bidimensionale, acquisire esperienza sul gioco man mano che gioca, arrivare a un punto tale che diventa esperto. Quindi là non c'è quella non è intelligenza, quella è solo esperienza di uso di un programma. Cioè il programma man mano che si esegue, capisce se quella mossa è andata bene, se è andata male. Se non è andata male, allora lui memorizza e dice: no, questo tipo di mossa non va bene, e lui mette insieme tutte le mosse che danno dei risultati positivi, e quindi capisce come arrivare a vincere la partita. Ma questo capire è un ragionamento di un programma, non è un ragionamento di una coscienza. Cioè l'intelligenza artificiale che noi vediamo oggi è un'intelligenza generativa, si chiama generativa, vuol dire che genera dei contenuti, che può essere un testo, un'immagine, un video, quindi genera e basta. Cioè non è capace di capire, quindi avere coscienza. Quello che stanno su cui stanno lavorando adesso è il nuovo tipo di intelligenza generativa che si chiama autocosciente, cioè l'intelligenza artificiale autocosciente è un ambiente in cui un programma prende coscienza dell'ambiente in cui sta lavorando. Quindi, ecco, vediamo il caso di questi robot umanoidi. Se questi robot umanoidi vengono forniti di intelligenza autocosciente, vuol dire che il robot umanoidi si guarda intorno, prende le misure della stanza, della casa in cui si trova, mappa la casa, quindi sa dove si vede, dove stanno gli oggetti, li memorizza. Allora dice: questo bicchiere sta qua, la bottiglia sta là, l'armadietto dei medicinali sta lì, e quindi si fa un programma per dire gli oggetti che servono, con cui lui deve interagire, dove si trovano. Quindi già questo è il primo passo verso l'intelligenza artificiale autocosciente, cioè che la macchina prende coscienza dell'ambiente in cui opera. Poi il fatto di prendere delle decisioni dipende dall'obiettivo che deve raggiungere, cioè il programma. Cioè, se il programma è quello di ascoltare la persona che sta lì vicino, quindi ascoltare, capire il senso delle parole, rispondere con un tono, diciamo, di persona amichevole, tipo apprensivo, cioè non apprensivo, diciamo che capire se la persona è preoccupata, triste, se è felice, se è gioiosa, e quindi rispondere di conseguenza in modo da essere come un amico. Ah, cioè, già questo già lo stiamo notando, per esempio in ChatGPT, DeepSeek, quando uno può scrive e confida, diciamo, le proprie preoccupazioni, allora già ChatGPT è programmato per rispondere in modo amichevole o consolatorio.
1: Sì, oppure faranno da badante,
0: esatto, da badante, da, diciamo, da psichiatra.
2: Sì.
0: Quindi uno può anche risparmiare di andare a fare la visita del psichiatra, e quindi usare il ChatGPT o DeepSeek come consulente psichiatrico.
1: Esattamente. Va bene.
0: Allora, quello che si vede nel film. È più come dire fantasia, cioè anche quelle, quando vengono citate le famose leggi della robotica di Isaac Asimov, non ci dimentichiamo, Isaac Asimov non è uno scienziato, è uno scrittore di romanzi, uno scrittore di racconti, fantasia.
1: Però quelle tre leggi valgono, cosa dici? Boh, possono valere per un robot una volta inserite dentro, no?
0: No, non è quello, c'è ben altro. Quello è solo.

0: un granello, c'è molto di più. Per esempio, lo vediamo nel film 2001 nello spazio e poi nel 2010 l'anno del contatto, quando al 9000 viene programmato per compiere una missione. Quindi al 9000 non è altro che uno dei membri dell'equipaggio e quindi ha dei compiti ben precisi che gli altri componenti dell'equipaggio non conoscono, non sanno. È la stessa cosa quando in ambiente militare viene organizzata una squadra e questa squadra ci sono alcuni elementi che hanno dei compiti ben particolari che sono all'oscuro dell'altro.
1: Sì, ho capito.
0: Per esempio, no, gli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, per non farsi capire dai giapponesi, usavano dei nativi americani, perché i nativi americani parlavano una lingua che non era l'americana, quindi non si potevano capire. E nella squadra dove c'era uno di questi nativi americani che parlava la lingua nativa, c'era sempre accompagnato da un ufficiale, un elemento che aveva il compito che se loro venivano catturati doveva uccidere il nativo americano in modo che i giapponesi non potessero capire, non potesse cadere nelle mani nemiche.
1: Ho
0: Quindi
1: capito.
0: anche, diciamo, in questi programmi, ecco, facciamo l'esempio di i robot che vengono utilizzati nell'ambito industriale. Nell'ambito industriale non dobbiamo immaginare un robot umanoide che fa le cose che fa un operaio, un essere umano. Non è così. Potete immaginare, su una catena di montaggio c'è un braccio robotico che è programmato per fare quella cosa, e solo quella. Quindi lui, per esempio, prende un pezzo e lo posiziona, lo monta poi controlla che sia ben posizionato. Quindi se non è posizionato oppure sta nel posto sbagliato, prende il pezzo e lo scarta.
1: Ho
0: Quindi
1: capito.
0: è programmato per agire in quell'ambito.
1: Sì.
0: La Huawei ha creato in Cina una fabbrica modulare dove ci sono tanti moduli. Ogni modulo è un robot specializzato nel fare quella singola operazione. Quindi loro, quando devono mettere in produzione un nuovo prodotto, mettono insieme N moduli per comporre il prodotto finale. Quindi là abbiamo che ogni robot fa quella cosa e basta, cioè lui agisce in quel piccolo mondo che è solo quell'operazione che lui è programmato a fare e basta.
1: Ok, mancano 3 minuti, sai, 3 minuti alla fine, arriva la pubblicità.
0: Vabbè, alla fine, per esempio, parliamo dei robot militari, tipo quelli là di Boston Dynamics. Boston Dynamics, sai, dovrebbe a proporre un mulo robot, cioè un robot a forma di mulo a quattro zampe, che perché per il modo che può andare su qualsiasi tipo di terreno e ha un sistema radar che lui mappa il percorso, quindi

0: Allora, per quanto mi spiace interromperti, ma abbiamo due minuti e poi scatta la pubblicità. Mi chiedono da Mira cosa pensa della dipartita di Giannini. Non è una dipartita.
1: Chi? Guccini. Di Guccini.
0: Ah, io pensavo Giannini, io avevo dopo tre ore di trasmissione con le tue. Guccini se n'è andato come tutti quanti e anche noi ce ne andremo. Alla nostra ora ce ne andremo, cazzo, non c'è niente da fare. Va bene, allora Giovanni, noi fra 15 giorni ci risentiremo, credo, là il terremoto com'è? Tutto a posto? Ci sono un po' di danni, sì.
2: Su sala scottettiva, diciamo, quello che hanno notato è che sono sparite le fumarole lì alla soffatare di Pozzuoli, quindi
0: speriamo.
2: Se non ci sono più le fumarole vuol dire che sotto, diciamo, la camera magmatica se ne è scelta.
0: O se prepara il grande botto come in Colombia, speriamo di no, se no viene giù tutta Napoli, mamma mia, mamma mia.
2: No, allora, il segnale che quello che dicono i geologi è che siccome non ci sono più le fumarole vuol dire che la camera magmatica sotto se ne scelte, quindi semmai ci sarà un abbassamento del terreno, quindi ci sarà sempre un fenomeno di bradicismo, quindi finalizzato a un abbassamento del suolo.
0: Sì, sì. Ho detto comunque che niente per quanto riguarda la scomparsa del Guccini, Giovanni siamo lì che siccome tutti se ne vanno è andato anche lui, poi andremo anche noi, non resta nessuno qua, no? Dicono, no? Di noi.
2: Vabbè, ma chi crede in certe cose sa benissimo che la morte non è la fine, è solo un passaggio.
0: Perfetto, poi con questa cosa molto positiva noi ti salutiamo perché siamo vicini alla scadenza della nostra puntata.
2: Ma in questo momento qua è iniziato a piovere, quindi un fresco

Bene, allora io vi saluto, fra 15 giorni a risentirci. Intanto è partita anche la versione in francese, dato che è arrivato Fabione, e francese lui lo conosce bene. Allez.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Eccoci qua, un buongiorno a tutti quanti con Filippo, ormai come ogni giovedì qua dalle 6, cosa siete? Sì, dalle 18 sarà fino alle 21 penso, alle 20-21, comunque adesso vedremo, nessun problema, siamo qua al posto di Matteo oggi e vi sentivo il genere di musica che faremo, mi sentivo un grandissimo pezzo di Otis Taylor, Hey Joe, blues psichedelico eccezionale, bellissimo, e questa sarà appunto la musica che faremo, o faremo rock degli anni 70, per cui non ho voluto tediarvi ancora con afro, ma sicuro che se a me tocca anche settimana che viene riprenderemo con l'afro. Intanto vi ricordo i numeri 334-7102-672, qua in compagnia appunto con Filippo, per 2-3 ore qua a Radio Gamma 5, e cominciamo.

0: Ecco qua i grandissimi Rolling Stone con Brown Sugar. E qua con me, come al solito, che c'è sempre, è il nostro Maya Brock del Fabione.
1: Qua, adesso sempre me.
0: Sempre ti.
1: Siamo qua.
0: Sì. E fa l'appello per una roulotte, per un
1: sì,
0: qualcosa.
1: Sì, una roulotte, sono qualche baracco in una baracca. Vecchia Marta.
0: No, Marta, no, oddio, dai.
1: Tu va, dai.
0: Dai, una roulotte, dai, una roulotte con aria condizionata.
1: E il guardiano della radio 24 ore su 24
0: H24 gratis, gratis, perché ti segue quasi tutto volontariato.
1: Sì, sono Deborah.
0: Ecco, andiamo avanti con la musica.

ecco qua, è arrivato già un messaggio da Stefano che mi scrive: ciao, se puoi far sentire musiche poco commerciali mi piacerebbe risentire Jack e Diane, Jack e Diane, se non sbaglio lettere, di John Mellencamp. Grazie anticipatamente. No, guarda, mi te metterò su perché metto solo il coso, però non ha che se oggi dentro salì che mi non che metto in mano un podaria anche, ma non che metto in mano, mi dispiace, però intanto grazie del messaggio, ma metto solo il coso perché sicuramente che rifaremo genere così e la rimetto dentro.

Dear Maker dei Led Zeppelin. E Fabio in partenza mi scrive: ciao Filippo, se te sei in ferie, che c'è una consegna urgente su un piazzale a 50 gradi. Se te dici, te la tengo, magari te fai aiutare da 883, va bene? Sì, sì, è terra che va, è qua, vieni con me, non state a preoccupare. Andiamo via già, equipaggiai, se metteremo anche un paltò a 50 gradi. Signore delle nevi, aiutane, sì, è che voi proprio il signore delle nevi, sì, qua. Dopo che se... Ciao ragazzi, se volete vi vendo un paio di lattine da 33 cc di aria fredda della Siberia che Putin mi ha dato la licenza di vendere a 35 euro cada una. Adamo venditore, Adamo porte qua che compriamo anche per 55, non state a preoccupare.

Vi ricordo sempre i numeri 334-7102-672 con Filippo qua e Fabio, il Fabione qua nostro, qua a Radio Gamma 5, nella speranza di vedersi tutti quanti sabato su da Boraccia.

Stefano da Vicenza che mi scrive dei led ghetto all my love. No, non è così. Comunque se tutte canzoni che tengo so e prima o dopo stai sicuri che mi vei faccio ascoltare.

788 non sta a chiamare perché non c'ha po' telefonate. Guarda, se vuoi mandarmi un messaggio al 334 71 7102672, più che volentieri te rispondo, grazie.

0: Fabio, ora che qua, ora che qua Beppi ti scrive come che ti piace a Puinta. Come sai che ti piace a Puinta?
1: A Puinta?
0: Come sai che ti piace?
1: Zaya.
0: Zaya.

Esatto, baby, se ne era bravi questi qua con Bob Dylan di sicuro noi lavorava. E dopo la Flaminia che mi scrive: ciao Filippo, grazie per le canzoni fantastiche, grazie a ti Flaminia.

The Band, grandissimo gruppo anche questo qua, come che diceva il nostro Baby 300, che spero che venga su Sabo da Boraccia.

The Beatles, Weekend Working Out in Out e dei Movanti, sempre qua 334 7102672 con Filippo a Radio Gamma 5.

No, no, Stefano non lo segna anche Instant Karma di Lennon, va tranquillo, che non lo sei, se no questo me lo ricorderia. E questi sei di U comunque, eh. Titolo della canzone 5 e un quarto, cioè 5 e 15.

Sì, proprio i primi a rompere gli strumenti sul palco, e ti pensa come che si sta la faccenda, quando che non era ancora chi si chiamava Hu, chi si chiamava poco dopo, a un concerto. E il chitarrista saltando qua chitarra la gabbattù sul soffitto e ha rotto il maneo, e quando che si è venuto e la gabbattù addosso ai autoparlanti, e da lì si partiva tutta la storia delle chitarre rotte, strumenti rotti degli U.

Stefano mi tocca deludere, non posso. Porta pazienza, non posso. Sodrio torna su le canzoni, ti salverei che te ascolterai tutte quelle che ti stai mandarmi. E difatti anche prima da Hendrix, esatto, perché oltretutto Hendrix che è il mio abbastanza dopo, anche mi pare, dopo di U, perché se partì prima e ora.

Beppi mi scrive: questi se ospiti a The Last Waltz. No, penso che questo qua ospite ormai sia solo in paradiso, perché se Tom Petty, questo qua, però forse Beppi te o se, mi non mi ricordo più come si chiamava, Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison e quello degli Electric Light Orchestra, che aveva formato un gruppo negli anni 90, primi anni 90, fine anni 80, che non mi ricordo, di aver fatto anche un album dopo, che non mi ricordo come si chiamava, e era veramente, veramente forti.

Bea Stefano, sì. Proprio Bea. Però guarda che gli somiglia, ragazzi, siamo onesti, gli somigliava. Anche perché tutti do Alessi, Barba e Margherite da parte di Raise, questi qua.

i Doors. E adesso mi scrive ancora Beppi 300, The Last Waltz, l'ultimo concerto dei The Band nel 76. È un peccato, 76 è passato, è quasi 40, no, 50 anni sto anno, pensati, non si sa neanche che ci sia ancora al mondo anche questi qua.

So Marco, te ne avevi già mandato. Io Old Stewart, you are the cat. No, no, te sta tranquillo che è settembre che riprendo con tutta la roba normale. E faremo proprio una trasmissione su sto periodo qua. Adesso oggi vi odio, sai, esedo compilation, diciamo, esedo raccolte che ho messo dentro perché non ho il tempo materiale, non in cerca della musica, della roba, ecco perché non so anche cosa che è dentro qua, per cui portai pazienza, anzi può essere, ve lo dico, sa che magari sui due compilation che sia anche qualche canzone che anche se o da una parte anche da che altra, per cui portai pazienza, ma d'altra parte questo è.

che se deve mandare sui messaggi non mai una foto, te sai che non avviene fuori, per cui non sa varia dite, scrivimi il nome del gruppo del cantante che te dico. Visti? No, mai visti i Rolling Stones, mai visti, perché l'unica volta che volevo andarli a vedere ieri i mondiali del 82, chi era qua a Torino, che magari anche ha fatto voi andarli a vedere, ma no, mai visti.

0: Beppi, ma mi diceva Fabione che lì ha visto i Rolling Stones. Aspetta un attimo, tiro su qua.
1: Io ho visti.
0: Dove che tu visti?
1: Non so dove.
0: A Trebasei. A Trebasei, a Sagra e Trebasei.
1: Sì, ho visto i Rolling Stones.

Bravo, io era 90, non era 82. Te che era su. Però so che può aver vinto un qualcosa, perché mi ricordo che sui video che ho visto gli era qua bandiera italiana, qua maglietta della nazionale, no, Gavino aveva vinto un qualcosa in quel periodo.

ecco, vito, se avevo un mio 82, mi pareva strano, mi pareva strano. So che nel 82 ho vinto i mondiali, ho fatto il bagno sulla fontana, le due che stavano, 90 Vicentina, che gana fontana stupenda in centro, che mi ho fatto il bagno là dentro, e non era Vigi che teneva sferma la gente, te facevi quello che te volevi, correva anche i Vigi in ciao. E il Vigi, no? I Vigi.

mentre nel 90 era Steel Wells Tour un Fumeron. Non so, nel 90 non so, mi ricordo quello dell'82, so che dopo si ritornai in Italia, però non quello non me lo ricordo.

così torna a Castovano, vediamo, vediamo, speriamo, perché comunque sia, qua siamo io a parlare. Mino sa che sono amante dei Rolling Stones come dei Beatles, de che la gente ha, però siamo io a parlare, ragazzi, di eccellenze assolute, che niente da fare. Come questi, al resto.

Mi piace che una volta gli ha fatto un'intervista a Crosby e gli ha domandato quasi a sta roba più strana che te che hai fatto. Facciamo una fare un concerto, adesso mi dico una città, tanto per dire che non me la ricordo, a New York. E casa mi ero desmentegato e a baietta di fumo, cosa vuoi fatto? E il garizia fa aereo e torna a casa in Atosia, ma dopo ritornare il giorno dopo a fare il concerto. Roba da matti. Altri tempi, altri bei tempi, ragazzi.

Io penso che se invece di chi neghesse mandare a fare i vaccini obbligatori, che a volte i tedeschi dito ne farve un canon, il 100% degli italiani sarebbe andato senza protestare.

Sì, anche a me mi piace Marrakesh Express dei Crosby, Stills & Nash, e anche questa qua me la tengo su perché non l'ho mai messa, e ammetterò, sicuro che ammetterò.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
2: 8
9: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri. Una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo. Con lei.
1: Eccoci qua, ritorniamo in diretta. Vedi, cos'è che ho fatto una puttanata, perché ho parlato in trio e coso, per cui saltiamo direttamente a quest'altra e andiamo avanti con le nostre canzoni.
2: Digital DJ. Digital DJ.
1: Eccolo qua. Vi ricordo sempre i numeri 334-7102-672 con Filippo a Radio Gamma 5.

Beppe mi scrive meglio di un jukebox, te ho detto, e se do raccolte, solo che una purtroppo la compara avanti in sbaglio e per tornare al punto di prima non si può, per cui è a seconda, e se do raccolte comunque qua che sei Daila, de Derek e de Dominions.

qua, grandissimo pezzo ripreso dopo da Eric Clapton, ma secondo me questa qua, l'originale, è ancora più bella.

Jefferson Airplane, Somebody to Love, secondo me il gruppo più anarchico che c'era in America negli anni, anni 60, 70. Vi ricordo sempre i numeri qua con Filippo, al 334-7102672, se arrivare a Lilli che mi diceva dopo dalle 8, Gesè, Alberto e Roberto, per cui è esatto.

Beppi mi scrive: questi visti a Cagliari nel 93 con solo il bassista del gruppo originale. Ebbene ragazzi, siamo di parlare del 93, anche Euriga, penso che anche Euriga sua età, e pare che siamo di parlare dei 20 anni, 30 anni fa più o meno, no più o meno, senza più o meno. E comunque mi scrive, è comunque il mio gruppo preferito in assoluto. Allora non sei Smith? Mi pensavo Smith, te me deludi, te me deludi.

tu presente mezzo milione di persone a vedere un concerto in mezzo, guarda, dove sei che te vedi? Adesso te vedi chi sei a ultimo in 200 mega dormire una settimana fuori dallo stadio per vedere una nullità assoluta, roba da matti.

sì, esatto, Beppi. Era 500 mila quasi tutti gratis, perché biglietti io li prevedeva sui 50-60 mila. E dopo si rappresenta, è il mondo, ragazzi, è il mondo, si rappresenta. Parfina a carovana e suore, si dà un furgone pieno di suore, pensati, pensa che tempo. Primo disco del boss, esatto.

dovrebbe essere il nome dell'album, se non mi sbaglio, questo qua. Sono sempre di parlare con Beppi, ragazzi, non che suona via in testa. Sono sempre di parlare con Beppi 300. E vi ricordo i numeri 334 7102672, con Filippo, se volete mandare qualche messaggino ancora per mezz'oretta, e dopo sentite a gran musica funky. Bevo risparmiare, vedo se sta bravo, bevo risparmiare l'afro, perché dopo arriva Alberto e Roberto a farvi compagnia proprio con quel genere musicale.

altro grande gruppo, i Face, Stay With Me, grandissimi Agaori, che era Rod Stewart come cantante.

una volta un'intervista a B.B. King, che era uno dei più grandi bluesman che c'era, penso che sia morto, ma non lo so, ma penso che sì, e che ha sempre detto che se non fosse stai cantanti inglesi tipo Rolling Stones, i Face, eccetera, a salvare il blues, poi gli americani il blues sarebbe sparito.

la chitarra, uno a caso, Jeff Beck, mi dice Baby 300. Questo non lo so, non lo so, perché mi conosco musicalmente così, ma so che è Rod Stewart il cantante, ma dopo il resto non lo so. Comunque te senti una gran chitarra, eh.

Beppe T, visti tutti io. BB King visto a Ravenna nel 92. Bene, guarda. Ti invidio perché ti invidio. Guarda, voi sto a vedere tanti cammi che ne ho visti tanti, ma non ai tuoi bei. So, guarda, grandissimo.

The Face, grandissimo pezzo, e adesso vediamo cosa che salta fuori. Beatles da nuovo.

Eccoli qua i Beatles, grandissimi anche questi qua, dei inglesi, dei americani, se può dir tutto. Sarà che fiori di quella buona donna, ma è musicale, bisogna salistare.

Betty mi scrive Deep Purple, visti a Santa Lucia de Piave. Mi immaginavo, guarda. E lo sapevo, sa. Non lo correi neanche che te mi avessi scritto.

sia una barra liscia con Raul Casadei, senza nulla togliere a Raul Casadei. Grazie Beppi.

è il concerto più bello se sta quello di Neil Young all'Arena di Verona. Sarà perché ni Gondi, dove Neil Young, James Taylor, che genere musica è, comunque più bello secondo me in assoluto con questo mi se sta Neil Young, beh, insieme a Bob Marley comunque, ragazzi, perché là te ieri, beh, là ti si oltre comunque, te vedo dopo Neil Young ancora.

Esatto. Ma Pica SRA, sì, visto poco, perché ieri in mezzo a corso, ieri a distanza, beh, però l'atmosfera, bastava solo l'atmosfera lì pa divertirsi, perché secondo me, penso che quello Bob Marley, a parte che penso che ne abbia fatto uno solo in Italia, penso che sia stato il più grande di tutti quanti, perché dopo il resto, dai Police, i Rolling Stones, eccetera, i Avenue più volte in Italia, mentre Hughes sta qui, dopo poco è anche morto, per cui Tim Liz, grande bassista spilungone, esatto, e anche del colore, è stato uno dei primi a fare rock di questo genere qua, del colore.

Sì, la conosco, Beppi, la conosco, Sarah J. Morris. Dovrebbe essere quella che canta scalza o cantava scalza, se non sbaglio. Sì, sì, sì. La settimana prossima San Vito di Cadore. Sarebbe bene andare a vedere, ma purtroppo è impossibile.

E pensare che lì 5-6 anni veniva fuori il punk, perché il primo disco punk è stato dei Ramones nel 76, perché il punk è nato in America, non in Inghilterra, come che si pensa.

E quando così lo sta Beppi Bob Dylan a Treviso, mi ago sapevo, pensati, al 211 non stai a chiamarmi che non rispondo, lo salì, mandami un messaggio, grazie, qua al 334 7102672 con Filippo a Radio Gamma.

Ah, 10 anni fa, ah, ecco. Ho perso Camille ora. Come che ho perso James Taylor a Venezia, non sapevo neanche, lo sapessi in ultima, non era più da poter andare.

Beppi mi scrive: i Credes sono da vederli a Piazzola sul Brenta, ma non sono riuscito a entrare. Ascoltai da fora. Sì, l'importante è che abbia ascoltato il PK, perché comunque sia sempre gruppi sti qua che leggendari, cioè se storia sta qua, storia proprio, è la storia della musica. Quando che a scuola qui che va a imparare a suonare, fare eccetera, e che domanda della storia della musica, e dovrei partire dagli anni 50 e venire in su, perché fino agli 80, dopo di che basta, e dopo di che ragazzi mettiamo una piada sola.

Ricky mi scrive: il punk è nato a Cavarzare. Ciao Filippo. Vabbè, guarda, e ora vedo un'altra annotazione che non sapevo. Mi sapevo che è nato in America con i Ramones, che ha fatto il primo disco nel 76. Adesso so che è nato a Cavarzare. Per cui, signori, punk è nato a Cavarzare. Ecco perché è una bella musica.

Nel 90 si arriva in Metallica, tanta roba. Sì, mi però Beppi, che genere è teo, sei mi Metallica, tutta che roba è, mi non so il mio genere, insomma, non mi piace proprio per niente anche.

Signori, gli ultimi 5 minuti qua con Filippo al 334-7102-672, perché io voglio mandare un altro par di messaggi, dopodiché se salutiamo che arriva Alberto e Roberto con musica funky de quea giusta. No, Beppi, non stai a elencarmi i gruppi metal che ti hai visto.

vivo perché mi proprio a stare no, non mi piace il genere, cioè, mi non so, forse sempre che cerco più a melodia, più che a roba amica, i gruppi che sbatte, fa briga, suonami, non riesco a mandarli su. Non per niente mi piace Smith, eh.

messaggio da Miki 59. Ciao Filippo, è sempre bello sentirti. Un abbraccio, ciao da Monica e Michele. Ciao e grazie del messaggio e grazie che sei in ascolto.

0: signori, io vi saluto, mancano due minuti, beh, ringrazio soprattutto Beppi 300 e tutti quelli che mi hanno mandato i messaggi. Beppi non sta per scrivermi che ti si na concerti, perché veramente te ho un'invidia che ti non te neanche idea, perché te hai visto il mondo, mi me lo mando, ma ti hai trovato su lavorando o vedendo concerti? Perché questo me domando mi. Ah, che a Lili ti saluta.
1: Ciao.
0: Aspetta qua un attimo che attacchiamo qua.
1: Ciao Beppi.
0: Ecco, ho visto, me diceva, hai visto tutti quanti Beppi, hai visto una vanga dei concerti.
1: Sono contenta per lui.
0: Ecco. tanti, sì. No, comunque, beh, a parte che te vedi che è uno che di musica gliene sa e tanto anche. Comunque, ragazzi, vi saluto, se sentiamo sicuramente settimana prossima e sicuramente la domenica, non questa ma l'altra, se quella della mia trasmissione, che faremo showgaze. Per cui per chi che ha peo nel stomaco mi ascolta, per chi che no, mi dispiace ma va così stavolta. Un saluto a tutti, un abbraccio, ciao a tutti, ciao. Beppi, Peta, anche Lincoln Veronese, no, mi spero Lincoln Veronese, mi spero che sabato vieni su, dai che mago se divertimo,
1: dai che ci vediamo,
0: che ha detto anche Lili che te vieni, anche perché è giusto che te cambi un piede in montagna, te porti più verso il lago de Garda. Ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Allora, beh, Robert Funk. Prima... Sì, scusa, vai. Cioè, no.
1: Dica.
0: Dico. Intanto si arrivano già a commenti, cioè, non lo so. Questa canzone qua, in modo particolare, se un certo Roberto da Mogliano fosse in ascolto, lui avrebbe senz'altro conoscenza di cosa bolle in pentola.
1: Di cosa bolle.
0: No? Se non mi ricordo male, lui era un intenditore, cioè è un intenditore.
1: È un intenditore, sì.
0: Di funk.
1: Sì, di questo,
0: jazz
1: questo
0: funk,
1: tipo, no?
0: Giusto, sei d'accordo, Robby?
1: Sono d'accordo. Buonasera a tutti, AP e Robert Funk.
0: No, tocca a me dirlo.
1: Ok, Robert, prego. Robert. Senti che vocione che ho stasera.
0: Beh, diciamo che Barry White potrebbe venire a scuola da te.
1: sì. Sì. Salutiamo caro amico Davide, bellissimo Davide, è in preferie.
0: E anche sotto, vai un attimo
1: sotto,
0: giù.
1: Anche cursore. Silvia,
0: c'è,
1: aspetta,
0: anche un messaggio
1: qua
0: di Silvia. Che ci ringrazia per la scelta dei brani di introduzione. E anche vi mettiamo un bel Boris.
1: Ok, bene. Insomma,
0: piuttosto che piangere,
1: sì,
0: no?
1: È tutta salute.
0: Cioè, solo i ricchi piangono, come diceva,
1: esatto,
0: la grande telenovela. I poveretti
1: se la ridono.
0: Se la ridono per non piangere. E un altro messaggio
1: anche Barbara.
0: Che ci e selezionati, buon inizio. Grazie Barbara, è bello anche come hai scritto. Rob, abbiamo rispolverato comunque dei pezzi importanti, no, per la storia qua di Selezioni in Nero in questa apertura.
1: Beh, fammi vedere la playlist, grazie.
0: Sì, pensavo che tu dopo anni la sapessi a memoria.
1: Beh, abbiamo fatto, non so se tu l'hai sentita la sigla.
0: Eri in bagno.
1: Chi ha ascoltato la sigla dall'inizio può scrivere al 334-7102672. È una sigla, quella che ti ricordi che ci aveva mandato da Andromeda un anno fa via mail.
0: Vagamente.
1: Comunque stasera l'ho rispolverata. Dopo l'eclisse di ieri sera, Andromeda. Dopo che rispondo a Andromeda. Insomma, dopo la sigla abbiamo il nostro classico che ci, come dire, che ci accompagna da 11 anni, The Matrix di Dizzy Gillespie. Credo che ci sia poco da dire ormai di Dizzy Gillespie. Poi c'è anche lo stacchetto della nostra sigla, che non ci abbiamo mai fatto caso, no?
0: Non so, mi fido di te. Se tu dici, io approvo, cioè sei il presidente, quindi non ho modo di darti contro.
1: Ok,
0: cioè,
1: sì.
0: Pena all'espulsione.
1: Pena all'espulsione, no. E poi siamo passati a delle ritmiche che venivano dall'Africa, coiato afrobeat, comunque prodotti da quei due ragazzazzi della Gogo, quindi siamo sempre su quel genere, appunto,
0: bello,
1: è molto bello quello dei Coyato, è Afro Latin Cugaritas, vedi, non mi aveva chiuso la pagina, non, adesso c'è. E poi il nostro amico JP Bimeni, che non so se qualcuno ricorda quello special che abbiamo fatto dopo averlo intervistato, qualche anno dopo, quando abbiamo scoperto che aveva subito una truffa, no?
0: Ah, sì.
1: Allora, bravo. Finché scorrevo, praticamente, appunto, scorrevo, no? Nella playlist, e quando ho letto il titolo ho detto, beh, questa al minimo gliela dedichiamo, perché la bidonata che ha preso lui con un'etichetta, insomma, ok. E poi, proprio per rafforzare il fatto che comunque è un uomo di ferro, Say Man.
0: Sì.
1: E poi siamo passati
0: qua
1: ti voglio.
0: Sono una collana che si chiama Blue Break Beats, e sembra chissà che cosa, ma in realtà sono i jazzisti della Blue Note, che a un certo punto, per forse arrivare a fine mese, si sono messi a fare funk, no? Alla loro maniera. E il pezzo che avete sentito in sottofondo, come quello precedente, sono rispettivamente di Richard Groove Holmes, clamoroso, e Suki Suki, soprattutto di
1: Grant Green,
0: che
1: è ripreso poi negli anni 90 dagli Us Free.
0: Certo, ne fecero la canzone
1: Tocca Tucchi, che
0: poi tra l'altro c'è anche una base di musica etiope dentro quella canzone là, quindi c'è quel brano che sembra un rap buttato lì, tanti potrebbero storcere il naso, ma dentro contiene un fenomeno del chitarrista fenomenale come Grant Green e un musicista, pianista, compositore come Mulatu Astaké, quindi tanto di cappello. Poi, per restare in tema Eclissi, no?
1: Yes.
0: Torniamo indietro di qualche anno, una ventina d'anni, quando era proprio in voga la lounge music, no? Questa musica dove dovevamo essere tutti a bere aperitivo e rilassarsi.
1: Tutti sulla Sunset, no? Tutti e ti dici, sì, mammino, che no, col Marvi, sì. E allora tutti col catino.
0: Col catino.
1: Sono sempre poveri, no?
0: Giusto.
1: Noi non potevamo andare a Ibiza, troppi soldi.
0: Comunque un collettivo giapponese, che forse erano veramente un duo di DJ produttori, Kyoto Jazz Massive, fecero questa Eclipse e noi ve la dedichiamo.

0: Ve l'abbiamo fatta ascoltare per intero questa Eclipse Kyoto Jazz Massive, che probabilmente è stato un suono che ha definito un certo periodo storico, no, Robby? Ne parliamo sempre dei suoni che definiscono un periodo.
1: Beh, qui siamo intorno agli anni 2000, no?
0: Sì,
1: quel suono tipo alla French Touch, che in quegli anni si diceva di quasi tutto quello che usciva dalla Francia, no?
0: Sì, è electro jazz.
1: Sì, electro jazz, esatto. Electro divas, insomma, c'era un sacco di compilation con l'elettro.
0: Ma insomma, veramente, chill qualcosa. Sì. Cioè, era una cosa impressionante.
1: Sì.
0: Album che sono stati fatti in quel periodo.
1: Ma anche da magari da DJ che prima non conosceva nessuno, no? Quindi, come sempre dico, le compilation servono per scoprire nuovi artisti. Molte volte a me è capitato di comprare delle compilation, a parte che a me piacciono proprio, e poi magari dico, ma questo non so chi sia, vado, compro la compilation, poi approfondisco e magari scopro che è un artista prima che lo scoprissi io aveva già composto un sacco di musica e anche bella.
0: Beh, una cosa che si può dire, Robert, a riguardo è che senz'altro un artista, ti dico Saint Germain e poi ti lascio a te continuare con lui a raccontare un po'
1: di cosa, di Ludovic Navarro,
0: il caffè,
1: sì. No, Saint Germain insomma è forse l'apice di quel French Touch che si diceva un attimo fa, e fu un album strepitoso, e poi continuò però prendendo un po' anche altre strade un po' più elettroniche, però miste anche con la cultura africana, insomma un artista che ha sempre sperimentato.
0: Sì, e probabilmente anche è stato colui che ha trovato una nuova chiave di lettura per fondere l'elettronica con il jazz.
1: Con il jazz, sicuramente sì, quegli anni lì sì, proprio è stato proprio quella commistione, proprio la fusione ideale, e sono ancora totalmente, come dire, originali, perché dopo le musiche come sempre cercano di prendere magari altri suoni, però poi quando torni dici, ah, questo ha 25 anni, ma senti che fresco che suona.
0: Un altro esempio, se non sbaglio, dovrebbe essere, se l'ho beccata finalmente, quella che esce. Sì, okay. Direi questa volta.

0: Però chi si fosse messo in ascolto in questo momento deve sapere che Rob sta ancora imparando a usare il CD. Vedo che
1: sì, non riesco ancora a capire quali sono i bottoncini, i tasti.
0: Perché sei

0: Millennium, giusto Rob?
1: Sotto Millennium.
0: Sotto, che ancora lì CD, ti ricordi come si mette dentro, come si apre, cioè questa
1: te
0: cosa?
1: Ti ricordi, ti ho raccontato quella scena di quel ragazzino che finché una sera suonavo in un locale, stavo suonando con i vinili, si avvicinò e mi disse: bello quel CD, grande, così non l'avevo mai visto.
0: Niente male.
1: Ricordo che insomma è stata una bella...
0: Però, correggimi se sbaglio, ma mi sembra che per un periodo breve uscirono, credo, tipo si chiamassero picture disc o laser disc, che erano dei CD
1: grandi.
0: Non so che per i lettori,
1: non
0: ho idea. Apposito, non lo so.
1: Non ho idea.
0: Se da casa qualcuno si ricorda i laser disc o similari, ce lo può scrivere al
1: 334 7102672.
0: Vedo che hai colto.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Beh, seconda parte, selezioni in nero, Robert Funk.
1: Ed AP.
0: E salutiamo tutti le radioascoltatrici e i radioascoltatori da casa che ci ascoltano anche senza farcelo sapere con SMS, e anche chi, come una triade d'abitudine, ci scrive.
1: JT, dov'è JT?
0: Non so se JT è in vacanza, non ho idea se sia in vacanza, ma non credo, qualcosa mi dice che comunque è sotto
1: lavoro.
0: Secondo
1: me prima delle 22 JT sarà presente qui con un SMS.
0: Con un SMS, e speriamo insomma che da casa i giorni non posso dire che siano caldi, perché sembra un eufemismo, no Robby? Perché cioè non abbiamo avuto molta tregua, mi sembra.
1: No.
0: Però ciò non toglie che si possa fare qualcosa, no?
1: Yeah, direi di sì. Come i aspetta che non le leggo Miami.
0: Vuoi introdurre un attimino? O lasciamo e dopo...
1: Introduci tu, dai, ti prendo un po' alla sprovvista.
0: Allora, Rob, dovete sapere che... Cioè,
1: aiuto.
0: Sembra di no, ma è una persona che cerca. Boh. Quindi non bisogna sempre andare oltre le apparenze. Intanto già la maglietta che ha questa sera merita rispetto. Per chi non lo sapesse, è la maglietta di
1: selezioni in nero,
0: la special edition. E quindi un giorno mi farfugliò in trasmissione: ma c'è questo tipo che fa queste compilation. E non aggiungo in che modo queste compilation siano reperibili, perché non è giusto, e che fa compilation di Afrobeat, no? Diciamo come linea guida. Ok, Robby, insomma, gli abbiamo scritto, lui se non sbaglio è belga,
1: sì.
0: Però collabora, non so come riesca, in qualche modo, anche con i paesi balcanici.
1: Ha contatti praticamente in tutto il mondo.
0: Fatto sta che riesci a assemblare queste compilation e metterle a disposizione per
1: gli
0: aficionados. Vi dedichiamo proprio questa canzone, che direi che forse è la migliore di questa raccolta. Che Rob, come potremmo definirla?
1: Global Rhythm.
0: Cioè? Io non so l'inglese.
1: Ritmi globali, però più che globali in questo caso vengono dalla zona dell'Africa.
0: Sì, direi Africa dell'Est, credo. Che poi facevo una riflessione, cioè adesso magari questa cosa che non piove qui sta creando grossi problemi, ma io questi poveretti che invece l'hanno avuto per anni, cioè... Noi forse dobbiamo comunque ritenerci fortunati.
1: Sì.
0: Nonostante tutto, della musica che è uscita da lì è di qualità eccelsa, no? Ascoltiamoci.

0: Rob, come sempre provochiamo col sorriso, sì, sotto i baffi,
1: sotto i baffi e sulle labbra
0: e sotto la barba,
1: e sotto la barba.
0: Qualcuno, che ti lascio a te dire, e qui aspettiamo poi le risposte da casa, ma allora, vedo che sei abbastanza pigri,
1: diamo solo un indizio. Vai, zio, vai. Marvin.
0: Zio Marvin,
1: quindi mettete voi il resto.
0: Certo. E zio Marvin ha detto che l'unica cosa buona uscita dagli Stati Uniti
1: è il jazz.
0: Quindi con tutte poi le derivazioni, perché diamo a Cesare
1: quello che dice, è di Marvin.
0: Funk, soul e compagnia bella meritano sì, rispetto. Sì, sì. Noi però appunto ci accordiamo con lo zio Marvin, però abbiamo aggiunto un'altra cosa.
1: Sì, che fa parte del nostro programma, no? Sì. Promuovere la Blaxploitation.
0: Giusto. Quindi oltre alla musica jazz, anche la Blaxploitation è la seconda cosa buona che è uscita,
1: che hanno esportato.
0: Allora, per la cronaca, giusto perché ci siamo inventati questa sera una nuova rivista da fare in trasmissione, è La Lettura per farvi addormentare, giusto Roby? Allora, consigliamo un film che si trova anche in italiano, quindi, perché non è mai scontato questi film qua, che si chiama Freeman, l'agente di Harlem, che sostanzialmente è la storia del primo agente di colore che viene preso dalla CIA, reclutato dalla CIA, viene anche formato dalla CIA, salvo poi ribellarsi in gran segreto e creare un'armata per conto suo per completamente soverchiare il regime bianco, no, negli Stati Uniti. Per cui non vi diciamo altro. Cercatevi Freeman, l'agente di Harlem, il titolo originale è The Spook Who Sat by the Door, però questa provocazione anti-bianca non mi sembra male, perché insomma lì negli Stati Uniti i bianchi direi che le hanno fatte abbastanza, no? Cosa buona, colonna sonora di un certo Herbie, giusto?
1: Sì.
0: Herbie.
1: Cosa, aspetta, Herbie, la, non mi viene in mente.
0: Beh, ma il cognome, aspetta. Però
1: no,
0: sì.
1: Ma no, non sto pensando a questo Herbie.
0: Ah, ti viene il maggiolino, no?
1: Bravo.
0: Ok. Invece io intendevo ecco. Herbie. Ecco. Beh, Watermelon Man ci sta.

0: che poi Robby, poi racconti tu un po' di storia dietro, ma questo brano sarebbe la rivisitazione funk un po' più fusion dell'originale, sempre di Herbie Hancock.
1: Herbie Hancock, sì. Il particolare di questo brano, appunto, lessi un pezzo di un'intervista che avevo rilasciato, in cui quando gli chiesero perché hai dedicato una canzone, insomma, al cocomero, no? E lui disse: "Bah, quando ero bambino abitavo nella favela, di fronte a casa mia c'era questo signore che per vivere vendeva le watermelon". E quindi quando poi diventò quell'artista che è, perché è ancora vivo, giusto? Sì.
0: Beh, sì,
1: sì, sì, sì, sì, è vivo. Compose proprio i ricordi di bambino. Quindi quando uno c'ha l'arte dentro, no? Un po' come una novità, l'ho sentita la settimana scorsa, quello che a 4 anni suonava già il pianoforte, che è cieco, l'anno prossimo fa uscire l'album nuovo.
0: SW,
1: sì,
0: quello lì.
1: Sì, sì, quello lì.
0: Quello lì.
1: Che sembrava un po' così messo all'angolo. L'ho sentita la settimana scorsa, l'anno prossimo uscirà un nuovo LP di
0: SW,
1: scoprite voi.
0: Infatti sarebbe anche interessante. E quindi, sentiamoci questo.
1: Sì.
0: GSH invece, questo qua. The

0: Approfittiamo per salutare Davide Del Cadone, che era un pochettino che non ci faceva visita qua in trasmissione.
1: Eh sì, Davide, un grande abbraccio.
0: Big D, Big D. Certo, ma aspettiamo anche gli altri Davide, che di solito c'è una certa sol... Beh, Davide D'Alesiano, scusa Davide, sei stato come sempre il primo.
1: Il primo.
0: Ma SW, Robby, alla fine.
1: È Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Abbiamo sentito questo So What The Fuss, che è fatto, è estratto proprio dall'ultimo album di nostra conoscenza, fatto da Stevie Wonder, che è di 22 anni fa.
1: Sì.
0: Un tempo per amare, era questo qua il titolo, e direi che il mondo è cambiato leggermente, no? da quel periodo lì. Stevie Wonder però nel frattempo si è prestato tantissimo a collaborare con perlomeno dopo questo album, con numerosi artisti, India Ree, Omar, chi più ne ha più ne metta. Spesso i funerali dei grandi musicisti neri, Stevie Wonder finiva sempre a cantare, chissà perché, con una a cappella, però una cosa da far tremare
1: da brividi.
0: I santi. Ma perché ho detto questo? Perché adesso, restando negli Stati Uniti,
1: sì, degli artisti hanno dedicato una canzone a un cos'era,
0: una serie
1: televisiva che era
0: vediamo se qualcuno finalmente riesce a scriverci.
1: Diamo qualche
0: input.
1: Erano due motociclisti,
0: esatto, in divisa, fighi più o meno,
1: esatto, il biondo e il moro, e quindi il cliché è tutto lì.
0: Vediamo.

0: Allora facciamo intanto i complimenti a Barbara, che ha beccato subito
1: al primo colpo
0: i chips, decisamente. In questo caso il gruppo che ha voluto fare un tributo neanche troppo velato a Cucciarello,
1: The Polyrhythmics, un gruppo da Seattle.
0: Diciamo che erano in Nirvana.
1: Diciamo che Seattle è più famosa per il grunge che per questo genere, però comunque loro sono 15 anni che sono in auge.
0: Punciarello. Tra l'altro mi è venuto in mente un altro chitarrista, perché qui giustamente la solo di chitarra l'ha fatta da padrone, Rob.
1: Un altro artista che si è cimentato nelle colonne sonore, un grandissimo chitarrista, Dennis Coffey.
0: Buon ascolto.

0: Dunque, roba, ci siamo concessi questa deriva Mucarella per introdurre il brano che viene dopo, che tu mi hai svelato un mondo, cioè,
1: tu tanto di chi è l'artista e io poi
0: io dico il principale, allora
1: tu di chi è l'artista che adesso,
0: ok, allora è adesso... una voce femminile e qui di come si chiama, di Anconetta.
1: Esatto, esatto, Campo d'Arsego.
0: Si chiama Carolina Franklina.
1: Esatto, andiamo ad ascoltare poi.
0: E poi no, sì. E poi sentiamo.

0: Beh, la creme della creme, Rob.
1: Questa crema, ma pasticcera, anzi chantilly. Questa è la sorellina minore di Aretha Franklin. In effetti, quando Aretha Franklin saliva sui palchi, aveva sempre le coriste. Una delle coriste era la sorella.
0: E la domanda sorellina che ci ponevamo adesso invece, se Aretha possa,
1: esatto,
0: aver fatto la corista alla sorella in questo brano.
1: Ma non
0: brano
1: abbiamo trovato notizia.
0: Chiederei a JT, se per caso in ascolto, se ci può dare una mano, o chiedete quella roba lì
1: al CRAI.
0: Roba, il brano che segue cambia completamente la dimensione, perché ci porta nel Brasile stellare. Qua arriva anche un cappellone in studio.
1: Oila,
0: che sarebbe ora che si tagliasse i capelli. Però porta in dono
1: la chiavetta, che
0: porta in dono del grande spirito.
1: Grazie
2: Ettore. Grazie a voi, ragazzi.
0: Ettore, un messaggio per i radioascoltatori, così di brutto, che ti viene in mente?
1: Okay.
2: Che il grande spirito sia con voi,
0: come quello di Joe Caffè. Buon ascolto.

0: Allora, concludere con Space Cowboy
1: è una goduria.
0: È una goduria, è un secondo lavoro di Jamiroquai, che veramente era già partito per l'empirio dei grandi giovani talenti, ma qui la consacrazione con Space Cowboy è stato
1: sì, sicuramente un album che resterà nella storia.
0: Sì, anche i contenuti poi provocatori.
1: Sì, sì. Ecco, si parla tanto di emergenza, no, del pianeta, e lui che la cantava 30 anni fa,
0: certo,
1: ormai,
0: bravo.
1: Non lo, scusate la parola, non lo cagava nessuno.
0: Tra l'altro anche vestito da nativo americano.
1: Esatto,
0: ti ricordi,
1: infatti Jason Kay, Jamiroquai, è appunto in onore ai nativi americani.
0: Gli Iroquois, quindi l'aveva vista lunga,
1: Jamiroquai.
0: Per quanto magari essendo ventenne venisse considerato poco, ma si sa che questo non è un paese per giovani,
1: sì.
0: Provocatoriamente
1: sì.
0: Potremmo dirla, no? Roba, noi ci diamo appuntamento a quando?
1: Al giorno 28.
0: 28, aspetta che controllo perché non mi fido di te.
1: 27.
0: Visto.
1: Preso in castagna.
0: Una volta eri il mio metronomo, I quattro quarti tuoi erano... Adesso se cominci del 5
1: adesso,
0: quarti.
1: Adesso vado in 5 quarti, quindi
0: devo mettere a tempo.
1: Ogni tanto un salto, un gobbo.
0: No, scherzi a parte, comunichiamo che Anne e Giorgio non
1: stasera
0: ci saranno.
1: Non ci
0: stasera,
1: sono,
0: per cui dovrete sopportare altre 6 ore con me e te, giusto Rob,
1: sì.
0: Se non sbaglio?
1: Sì, sì. In replica però.
0: Esatto, sappiamo come fare, no? Quindi vi diamo appuntamento tra due giovedì
1: con forse abbiamo scrittore.
0: Un scrittore,
1: un scrittore
0: locale che porterà note e frasi. Comunque Space Cowboy, a biento.

0: Allora, provocatoriamente, come ben sapete, noi adesso abbiamo, okay, per tornare a casa, abbiamo il nostro mezzo.
1: Il esatto.
0: Il tandem,
1: il
0: no?
1: Tandem, il tandem, esatto.
0: E tra le scorciatoie che abbiamo trovato per arrivare prima a casa c'è lo stretto di Hormuz,
1: sì,
0: no? Che
1: sì.
0: lo passiamo.
1: Che in questo periodo, insomma, è un po' pericoloso. Allora noi facciamo appello a voi, ascoltatori. Se per caso ci fermano, ci arrestano, chiederanno sicuramente una cauzione.
0: Sì, sì.
1: Allora vi diamo l'IBA e ci date un piccolo contributo, così
0: noi paghiamo in
1: fra
0: kebab,
1: due settimane, fra due settimane così
0: possiamo tornare indenni. Vabbè, scherzi a parte, tanto per drammatizzare, Space Cowboy e di nuovo
1: Abiento.

0: dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni,

casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervie dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i crementi del momento.

l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi

Buongiorno a tutti amici, avevo voluto iniziare Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo agosto, in questo ferragosto diciamo, dai, intanto ormai siamo prossimi, siamo al 13 e siamo sopravvissuti alla follia, no, anche alla sfiga di questa eclisse, no? Che tutti guardano come un evento astronomico, ci mettiamo gli occhialini, facciamo le foto, tutti fuori a guardare come dei coglioni, senza percepire minimamente il significato che va oltre l'aspetto ovviamente astronomico e materiale, ma è un qualcosa che di estremamente inquietante. Nel passato, quando l'umanità aveva ancora una capacità di visione spirituale delle cose, percepiva, era una sfiga. L'eclissi solare era ritenuta come un cattivo presagio. E non solo abbiamo l'eclissi solare, l'abbiamo avuta ieri, che io mi sono ben guardato dal guardare, ma avremo quella di luna prossimamente, adesso non mi ricordo quando, non ne frega un cazzo, ma il punto qual è? Il punto è che se riusciamo a, ovviamente basta rifarsi al grande maestro Rudolf Steiner per capire queste cose, l'eclissi solare è un fenomeno che accompagna il blocco della luce solare e quindi del cono, il cono d'ombra che si riflette nell'area che resta sotto il cono d'ombra, implica un incredibile elemento positivo, e cioè questo, che tutte le componenti di pensieri, sentimenti, passioni egoistiche, brame, depravazioni, insomma il male che nelle popolazioni si sviluppa inevitabilmente ogni giorno, viene svuotato verso il cosmo, sostanzialmente viene scaricato verso il cosmo. Il cosmo assorbe una parte del male prodotto dall'umanità, no? Viceversa, e questo è quindi un elemento da un certo punto di vista positivo, ecco, comunque sarebbe opportuno andare un attimino a capire bene cosa succede quando c'è l'eclissi, almeno saperlo, e non stare lì come dei coglioni a far foto e tutto il resto, come fosse oh che bello, un fenomeno, sono stato fortunato, ho visto l'eclissi, bravo Mone. L'altro aspetto è invece nell'eclissi di luna il problema è esattamente opposto: il cono d'ombra che si crea favorisce la proiezione nell'area d'ombra che si crea sulla Terra di forze arimaniche o forze di assoluta tenebra, nel senso di negative, di forze del male che aumentano e incrementano pensieri, sentimenti e poi evidentemente azioni nell'umanità, che è ovviamente a livello evolutivo tale da poter subire questo tipo di impulso. Quindi non va vissuta così da coglioni l'eclissi, va vissuta con un po' di conoscenza. Chiaro che se ti te passi il tempo davanti al divano, telecomando, televisione, cellulare e centro commerciale, va bene, che caso, perdo solo tempo a parlarne logicamente, ma se sei in grado di capire che la tua vita, come che diceva Guccini nella sua bellissima canzone, no? Non me ne frega niente di quello che pensate voi che materialisti, che guardate sempre per terra, tenetevi le ghiande e lasciatemi le ali, no? Cioè, non si può avere solo un pensiero materialista, lo capiva perfino Guccini, cazzo, che aveva quell'impostazione, diciamo, progressista, materialista, ma era una persona di grande sensibilità e di grande cultura. Non a caso dice tenetevi le ghiande e datemi le ali, porca troia, perché la spiegazione della realtà non può essere solo materiale, razza di imbecilli, ma è evidente che è così. Come fate a credere che noi con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e tutto, no? Moriamo e andiamo nel nulla, come diceva il povero Piero Angela, povero, veramente povero Piero Angela, no? Quindi noi nasciamo per caso, facciamo incontri casuali, poi moriamo e andiamo nel nulla. Ma scusate, qual è il senso? Facciamo un'unica guerra mondiale atomica, che tanto fra poco ci sarà, e risolviamo il problema, no? Cosa stiamo qua a perdere tempo? La vita è un'altra cosa, ragazzi, la vita è un'altra cosa, la vita è certamente e assolutamente fisico-materiale,
e deve essere così, ma è sostenuta esclusivamente da forze non fisiche. I nostri pensieri e i nostri sentimenti sono tutto fuorché fisicità. Sono elemento spirituale, porca puttana. Ho capito che si viene fuori, adesso, le ultime generazioni non so neanche a che livello siano, non oso neanche parlarne. All'epoca mia avevi ancora l'impostazione cattolica, no? Che stava già morendo, perché ovviamente un pensiero che poteva andare bene 2000 anni fa non, ovviamente è stato ampiamente superato. Ma tutto il nostro elemento fondamentale di esistenza, di spinta, è un elemento che inevitabilmente è spirituale, perché non è materiale, proprio per questo. E se non è materiale, è spirituale. Allora noi siamo l'unione di elementi spirituali e di un corpo fisico materiale che ci consente, ci dovrebbe consentire, no, ci consente infatti, di trasformare in azioni concrete, quindi in karma, perché il karma o il destino, chiamatelo come volete, è la conseguenza di azioni, non solo, ma soprattutto di azioni ben precise nel campo fisico. E allora io ho pensieri, ho sentimenti che trasformo in azioni, ok? E lo posso fare solo sul piano fisico. Ecco il senso della vita, per esempio. Qual è il senso della vita? Uno dice: la vita è bella. Sei un coglione. La vita non è bella, è un grandissimo, enorme prova, e dovresti prenderla esattamente come un test di esame, in cui hai momenti, se vuoi, di pausa o più leggeri, e momenti estremamente duri e impegnativi. E non c'è da scherzare. Perché? Perché alla fine della prova puoi essere promosso o essere bocciato. E la volta successiva, siccome si torna, e questo è il problema, ed è il concetto di karma, legge del karma e di reincarnazione, che se ognuno di noi l'avesse chiaro nella propria testa, cambierebbe radicalmente il proprio modo di ragionare. Completamente. Quindi in questo senso Guccini io l'ho profondamente amato, perché lui ha fatto tanti errori, ovviamente, come tutti noi ne ha fatti tantissimi, e ha dovuto trovare compromessi, perché naturalmente nel momento in cui sei un personaggio del genere, insomma, ragazzi, abbiamo capito bene, no? Bisogna piegarsi a determinati compromessi, e quando sei diventato famoso ti chiedono l'appello per questo o per quello, e chi più che meno lo fai, quindi ha fatto anche lui le sue cazzate, come un po' tutti naturalmente, ma i testi delle sue canzoni, le sue canzoni in generale, sono state quelle ovviamente più belle e quelle meno belle, ma sono diventate famose Eskimo e Locomotiva, che sono sicuramente molto belle, ma ce ne sono di molto più belle, come quelle che ho cercato di farvi ascoltare, e Addio per esempio è stupenda, no? Adesso vi voglio far ascoltare anche Stagioni, che era un tributo a Ernesto Che Guevara. Lui aveva quella relazione, ma vedete, anche questa, la relazione verso la vicinanza a una visione del mondo che è una visione di ribellione rispetto all'andazzo generale di una società, che è di un materialismo triste, egoistico, senza speranza. Ti illudi che la lotta armata, no, in quegli anni ci si illudeva che la lotta armata potesse essere una soluzione e che portasse miracolosamente a un paradiso terrestre. Ovviamente era l'ennesima tremenda e tragica illusione, logicamente, come poi è stato ampiamente dimostrato, e chi fa antroposofia non può non saperlo. La vera rivoluzione la puoi fare solo dentro di te, attraverso uno sforzo quotidiano e continuo e pacifico, una trasformazione interiore profonda che va verso la posizione di profondo e vero altruismo. Questo puoi fare, questo puoi chiedere a te stesso e a nessun altro. Puoi parlare e agire solo per te, ed è già tanto, credimi, è già tanto. Se riesci a farlo in maniera libera e autonoma, senza condizionamenti, sei già uno che ha raggiunto un buon livello di consapevolezza. Ma questo è quello che ti si chiede. Non prendere le armi e dire tutti insieme contro chi? Contro chi? Altri esseri umani che sbagliano quanto te? Che paradiso puoi creare dalle canne di fucili? No? Questa è l'umanità più evoluta l'ha capita. Ora,
in quegli anni no. E quindi essere vicini a un Che Guevara che in quel momento lottava contro l'imperialismo, che è poi sempre lo stesso, amici. Qual è l'imperialismo contro cui lottava il Che? Era l'imperialismo anglo-americano sionista, cioè quello che da 250 anni domina il mondo in maniera totale e che sta dimostrando, ha gettato oggi la sua maschera perché è convinto, sente di avere la forza ormai di poter imporre in maniera evidente la sua forza a tutta l'umanità. E quindi Gaza, e quindi il genocidio di un popolo innocente, lo sterminio dei bambini uccisi nelle forme più brutali e più sadiche, la violenza corporea e la distruzione e la tortura come mezzo di pratica usuale, e quello che fa l'esercito, quella banda di assassini del governo Netanyahu, ok? E tutto alla luce del sole e nel silenzio e nell'indifferenza ufficiale totale. Perché? Perché hanno il coltello dalla parte del manico. Hanno cioè l'80-90% della ricchezza mondiale e possono fare di te quello che vogliono. E quindi tutti i nostri governanti, chi sono i nostri governanti? Ma non a livello italiano, a livello europeo, salvo rare eccezioni, sono dei camerieri, dei pietosi servi senza dignità che eseguono ordini. In cambio di questo hanno un piccolo margine di potere personale, una notevole ricchezza rispetto ovviamente al punto di partenza, e sono tutti scelti, se l'avete notato ultimamente, tra le popolazioni, tra gli strati sociali più bassi e più disperati. Non so, Gigino Di Maio per esempio, che da fare il bibitaro è passato a ministro degli esteri dando dell'animale a Putin, scusate, e adesso responsabile della politica estera europea in Medio Oriente. Ma porca puttana, vi rendete conto? Oppure la Meloni, la ragazzina della Garbatella, figlia di chi? Di una signora, certamente, di un uomo che credo si sia vista a fatica una foto, uomo che non si capisce che tipo di lavoro faccia e dove sia andato a finire, e che dal nulla improvvisamente gli viene data un seggio di elezione in Parlamento da Berlusconi. Ci sarà stato un motivo, qualcuno l'avrà, no? E via così. E adesso, da Presidente del Consiglio, cosa fa? Ha agito, vi ricordo le ultime azioni concrete che ha fatto Berlusconi, dove ha firmato la sua condanna a morte dal mio punto di vista, quando ha fatto vedere il suo disagio e la sua opposizione alle posizioni che aveva già allora la Meloni nel 22, che si stava schierando con i neofascisti ucraini del colpo di Stato, neonazisti, scusate, non neofascisti, ucraini di Zelensky, e lui scriveva, no, sui fogli, facendolo leggere i giornalisti, arrogante, limitata, eccetera, eccetera, all'indirizzo della Meloni. Se Berlusconi restava vivo, la Forza Italia non avrebbe mai accettato di andare contro Putin nella maniera in cui l'Italia poi ha fatto. E Berlusconi incredibilmente è morto, succede che ci sono quelle morti miracolose, no? E l'Italia si è appiattita totalmente sulle posizioni più anti-italiane e più contro gli interessi del popolo italiano che si sia mai vista. Cioè abbiamo rotto ogni tipo di rapporto con la Russia e che avevamo coltivato negli ultimi 70 anni, quindi un disastro dal punto di vista commerciale dello scambio, ok? E soprattutto dal punto di vista energetico. Adesso si parla delle bollette che aumenteranno del 50% a settembre, ma per forza. La nostra energia è stata data in mano al mercato speculativo di Amsterdam, che è gestito da chi? Dai sionisti. Come sempre, naturalmente, no? E i prezzi dell'elettricità, del gas, del gasolio a cifre spaventose. Ecco come depauperano definitivamente i quattro risparmi che le famiglie italiane negli ultimi 50 anni erano riuscite a mettere via, e andremo a impoverirci nel giro di pochissimi anni. E poi l'attacco alla casa, quello che dice ovviamente il nostro Alfredo Belluco da una vita, l'attacco alla casa durissimo. Perché? Perché ovviamente facendo passare, che adesso per il momento questo provvedimento non passerà, ma questione di 4-5 anni passerà, cioè ci sarà la possibilità di togliere la casa ai vecchiotti che ce l'hanno ancora in mano con una cazzata, basta che tu non paghi una bolletta, è fatta,
è fatta. E quindi anche la proprietà della casa, dell'abitazione che gli italiani avevano all'80% salterà. È un processo organico, preparato, organizzato, che dal 92 sta impoverendo e riducendo all'osso quelle che erano le riserve economiche di un paese ricchissimo, che era la quarta potenza mondiale in quel momento, era la Cina dell'Europa l'Italia. E quindi aveva provato ad alzare la testa, e in questo caso con il politico Bettino Craxi, e sappiamo come è andata a finire. Aveva provato anche con una magistratura, e ricordo sempre Falcone e Borsellino. Non a caso sono venuti in quell'anno tutte le morti eccellenti che dovevano venire, e un po' prima Moro, altro personaggio che stava dimenticando che i padroni assoluti, cioè gli inglesi e gli americani, i padroni assoluti di questo paese, insieme ai sionisti che si sono aggiunti in seconda battuta, adesso chi? Guardate, a livello di informazione sono tutti ebrei, cazzo. I principali giornalisti che abbiamo, che come valore lasciamo perdere, sono tutti di quel tipo là. Volete che facciamo i nomi? No, ma non serve. Guardatevi, siate svegli, siate desti, porca puttana. E così si fa. In questo modo, pian pianino, questo paese viene spolpato. Intanto l'importante è che la domenica vai al centro commerciale, povero coglione, a comprarti cosine sempre più misere, ti hanno aumentato in maniera spaventosa i costi dell'alimentazione, eccetera eccetera. Ma scusate, un paese che accetta di tagliare i ponti con la Russia, su cui si era creato rapporti commerciali di benessere economico incredibili, distruggendo l'economia del nord-est in modo particolare, lo dico a quel poveretto di Zaia, ma lasciamo perdere, non so neanche perdere a far commenti a un PR di ultimo livello, che naturalmente grazie alle sue amicizie e conoscenze è diventato quello che è diventato. Ma diciamo, crollo economico da questo punto di vista. Dopodiché cosa fanno? 2020, governo ennesimo e ultimo governo tecnico che distrugge questo paese con le normative Covid, che conosciamo bene, le più allucinanti che tutto il mondo abbia mai avuto, e l'Italia è usata come, e la popolazione italiana usata come esperimento sociale per un'arma biologica di tipo militare, e il popolo italiano corre a vaccinarsi nell'80% e ferocemente contro i Novax, che erano il pericolo di questo paese, non la risorsa, ma il pericolo. Si attaccano alla malattia. Voglio vivere, voglio continuare a vivere in questo posto di merda. Dio, cantante ladro, ma dai, cazzo, ma volete, cosa volete dire? Cosa volete dire? Allora adesso cosa si fa? Ceuta è l'ultima prova, se c'è bisogno lampante, di che servi abbiamo, cioè l'Italia, che è uno dei paesi assaltati da una corrente migratoria illegale continua dalla Libia, arrivano a decine di migliaia ogni anno, ok? E ora qua stiamo dicendo ce ne sono meno dell'anno scorso, di quell'altro anno, 4 anni che c'è il governo, e adesso questo sarebbe forse il primo anno in cui sono solo 16.000 anziché 35-40.000, ok? Solo quelli che arrivano con i barconi, figurarsi quelli che arrivano in altra maniera. Quindi siamo già a 5, 6, 7 milioni di immigrati non regolari. Noi andiamo a sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna, perché viene organizzata e pianificata un'invasione di un territorio europeo. Ceuta è comunque un'enclave europea in territorio africano, ok? E noi cosa facciamo? Anziché dire, scusa Sanchez, hai bisogno di una mano, ti mandiamo delle cacciatorpediniere, che cazzo ne so, ti diamo una mano. No, noi cosa facciamo? Chiudiamo Schengen, sospendiamo Schengen verso la Spagna. E giustamente la Spagna risponde nello stesso identico modo, lo sospendiamo, tanto è a carne da canon, paga sempre, siamo altri che paghiamo, no, non certo i romani. Perché fa questo la Melona? Ma per il semplice motivo che Sanchez, e io non sono con Sanchez, non me ne frega un cazzo, ma Sanchez è stato l'unico leader europeo a sganciarsi dalla dittatura anglo-americana. Ha detto: col cazzo che io spenderò 5% in più in armi, tra l'altro tutte armi americane, col cazzo decido io cosa fare, al massimo il 2%, e comunque le basi americane che sono in Spagna decido io se voi potete passare con gli aerei per poi andare a bombardare Gaza e distruggere il popolo palestinese. E quest'uomo che ha avuto la forza, adesso cosa sta succedendo in Spagna? Ma semplice, la stessa cosa che è successa con Bettino Craxi. Stanno incredibili
indagini stanno mettendo a nudo la corruzione per il momento del braccio destro di Sanchez, di quest'altro ministro, di che altro. Su Sanchez non è ancora fatta, ma insomma cercheranno di sminuirlo. Poi incendi devastanti, varie a Valencia, quella famosa devastante uragano, no, che anche lì vogliamo parlare della condizione del clima gestito direttamente come arma militare. Il grande Giulietto Chiesa, che ho avuto la fortuna di poter conoscere e passarci un'intera giornata insieme facendoli da cicerone per la città di Padova, lo diceva: entro il 2025 gli americani avranno in mano l'arma di controllo meteorologico, ed è un'arma. Ora, come facciamo a credere che le improvvise situazioni tremende di scatenamento di forze meteorologiche devastanti in determinati punti siano casuali, siano dovute a cosa? All'aumento della CO2 dell'uomo? Ma siamo coglioni? Ma ci crediamo veramente? Questo calore aumentato in pianura padana in questo modo è solo ed esclusivamente cosa? L'aumento della CO2 che fa l'uomo? Allora, se ci compriamo la Tesla abbiamo risolto il problema, ma siamo deficienti? Adesso mi diceva un esperto che le ultime case, appartamenti di lusso, naturalmente non stiamo parlando di cose per gli operai che non se ne fanno più, ma appartamenti insomma costosi, non si allacciano più al gas, si scaldano solo con l'elettricità, pompe di calore. Bello, bellissimo. E quando per qualche motivo salta l'elettricità, cosa si fa? Te stai al freddo o te stai al caldo? Non c'è problema. L'elettricità. E l'elettricità come va? A combustibile fossile? A carbone? E allora c'è giustamente il nostro grandissimo Salvini che ci dice che è ora delle centrali nucleari. Già, il popolo italiano ha già espresso ripetutamente il rifiuto della centrale nucleare. E cosa si fa adesso? Sì, dobbiamo andare sul nucleare, è l'unico modo per avere più energia. L'unico. Capite come ci prendono per il culo? Ricordiamo Hiroshima e Nagasaki? Il 6 agosto, no? E poi il 9. Bene, il governo giapponese è talmente stato distrutto, peggio di quello italiano naturalmente, che la premier e i principali responsabili del governo giapponese, nel ricordo della strage più devastante nucleare che c'è stata nella storia del mondo, non ha nominato gli autori di questa strage, cioè gli Stati Uniti d'America, cioè il potere anglo-americano. Non l'hanno neanche nominato, capite? Neanche nominato, mai più, ma non nominiamo chi l'ha fatto. Pensate il livello di controllo che hanno. La terza guerra mondiale, beh, è già cominciata con quello che sta facendo quello stato demoniaco, come dicono gli stessi ortodossi ebrei, che dicono che lo stato israeliano è uno stato satanico, perché non è stato ricostituito senza nessun segno divino, con solo una volontà di potere economico e politico che serve solo per il dominio del Medio Oriente, e cioè delle fonti energetiche principali. È stato scatenato da loro, con l'appoggio ovviamente anglo-americano, attacco all'Iran, guarda caso Ucraina, quindi si impegna la Russia in una guerra logorante, e poi nel frattempo l'Europa, che si era disarmata in questi 70 anni, gli si impone un aumento di spesa del 5% militare, comprando la maggior parte di tutte le armi dagli Stati Uniti, ok? E il gas loro 4 volte il costo rispetto a quello russo, quindi si rompe tutti i rapporti con la Russia. E secondo te perché compriamo armi e spendiamo il 5% del PIL sulle armi? Per usarle, evidentemente. E quando? Appena saremo pronti. Preparatevi, perché occhio uccello del malaugurio. Semplicemente basta leggere i fatti. Non si vanno a spendere quantità di denaro immense se non per preparare l'Europa alla guerra. La guerra contro la Russia, perché la Russia va spezzettata in 9-12 staterelle, uno più corrotto dell'altro, per poter prelevarne tutte le ricchezze a gratis, esattamente come hanno fatto in Congo, come hanno fatto in Libia e come faranno in altri paesi. Il giochetto è facile da leggere, amici. Il problema è che siamo imbottiti di propaganda disinformatrice, e quindi non l'abbiamo neanche presente sta cosa, ma è quello che sta avvenendo. Vi dedico questa canzone di Francesco Guccini, di Stagioni. Sentite un po', tributo a Ernesto Che Guevara.

Sentite adesso la marcia sovietica durante il 9 maggio. Sentite. Suonano sempre durante 9 maggio con la sfilata.

Va bene, va bene, va bene, dai, dopo la riprenderemo, perché sennò mi esalto troppo oggi, bisogna che... Allora, vediamo un po' di vostri messaggi prima della pausa. Dunque, dice qua, belle canzoni, bei testi, peccato il voltafaccia durante il Covid, Alessandro. Certo, Alessandro, come quasi tutti coloro che erano in prima fila e che chiaramente erano stati tirati per la giacchetta. In buona misura io credo che lui ci abbia creduto veramente, perché essendo un emiliano romagnolo, purtroppo l'imprinting che gli danno impedisce di avere quella minima libertà di pensiero, fanno molta più fatica rispetto per esempio a un veneto che è molto più coglione su tante altre cose, ma ha uno spunto in più su queste, non so perché, ma è così. Buongiorno signor presentatore, volevo dirle che ho avuto direttamente da Putin la licenza di vendere aria fredda della Siberia in lattina da 33 cc al prezzo di 35 euro, un vero affare, se interessate fatevi vivi. Adamo venditore, grande Adamo. L'uomo discende dalla simmia Mario Bassano, e ti da una cavara, Mario, sicuramente da una cavara, sicuro. Amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti. 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore, morti e annegati a Ceuta, ex enclave portoghese del 1400. E cosa fa il nostro governo? Rompe assieme alla Danimarca il trattato Schengen con l'amica Spagna invece di aiutare il governo iberico come ha fatto il Portogallo, l'Irlanda e il Lussemburgo. Basta

aiutare e non, ecco, giovani speranzosi in cerca di vita migliore, non è vero un cazzo. Sono stati costretti, organizzati da un governo ferocemente dittatoriale come quello marocchino, legato strettamente da legami di alleanza stretta a Israele di Netanyahu, hanno mandato una marea di poveri disgraziati in cerca di speranza futura, li hanno caricati e stipati come sardine su dei camion e gli hanno detto di andare di là. Questo non è giovani speranzosi in cerca di vita migliore, questi sono poveri cani disgraziati spinti da criminali e da governo criminale marocchino, ok, aiutato da cosa, che li ha mandati a morte sicura. E qua non c'entra niente l'Italia o la Spagna, Dio, la situazione va compresa e bisogna liberarsi dalle proprie bandierine nella testa, perché se te hai bandierine nella testa non riesci mai a fare un'analisi corretta della situazione. Buongiorno Paolo, adesso gli odiatori cadono con cancri fulminanti, pazienza, noi abbiamo pagato e abbiamo provato ad aiutarli. Erano troppo creduloni, impauriti, sostenuti tra l'altro dai sindacalisti di merda. Buona trasmissione Giancarlo. Sì, certo, mi dispiace. Te sento tranquillo un co' e ride Beppi. Beppi, te sei un cancaro. Ma è questo il futuro che la Meloni sta preparando per sua figlia? Ma se era spaventatissima solo per un innocuo vaccino e disse durante il Covid mia figlia non la vaccino. Bene, grande. Grande, questa è una delle cose giuste che ha fatto EA. Forse una prossima guerra con la Russia le fa meno paura, a meno che non sappia già come proteggerla anche stavolta. Tanto basta che ci sia sempre abbondanza carne da cannone. Beh, Sofia non verrà mai toccata da questa cosa, ragazzi. Di cosa mi devo parlare? Grazie Perlino Russo, viva il, se sentimo dopo. Va bene. Dunque. Sono Adriano 68, ecco qua che te hai messo. Adriano, ecco, da te mi aspettavo ovviamente un'impostazione di questo tipo. Dove certo, io sono d'accordo in quello che tu dici, questo governo doveva fare ben altro che sospendere Schengen. Non sono affatto d'accordo che amici, fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti, 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore. È vero un cazzo. Erano poveri disgraziati costretti a montare sui camion, tanto disperati, e tanto disperati sono, che montavano su un camion e gridito di andare de a, e li hanno mandati al massacro. Chi? Il governo dittatoriale marocchino. Se tu mai stai in Marocco, mica so sta, e ho fatto addirittura a cagada ancora 25 anni fa di fare no al Pitur, che non so se è presente, no al Pitur, bene, mica tocca con mano con schese, che è la società, è una società da incubo, ok, è una società da incubo quella marocchina, quindi non ce l'ho contro i marocchini, che mancaria, so solo di dirti che è questa, quindi che siano giovani speranzosi di una vita migliore, no, era solo disperati che gli aveva ordinato di andare a morire, questa è la verità. Dai Adriano, Dio, Madonna del Signore, vieni avanti. Ciao Paolo, hai letto l'articolo di Silvana De Mari sulla verità ieri con Rudolf Steiner? Sì, è un argomento che tratto subito dopo la pubblicità, tranquilla. Vera Europa è la Russia, valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova, va bene. Mi affido ai maestri orientali, per me Osho, siamo fatti di due entità, spirituale e materiale, nei momenti del distacco la materia torna alla terra, lo spirito prosegue il viaggio, per coloro che hanno durante la vita improntata verso l'aspetto spirituale credo che avrà uno stadio evolutivo molto sviluppato, l'illuminazione, sì, ciao, credo sia così, va bene, diciamo che è molto più complessa di quello che dice Osho e la questione, comunque nell'essenza sono d'accordo. Redenzione, puttanella, redenzione, si contenga sul porca puttana presidente, se no se ne trova una raccambolesca schiera. Io infatti apprezzo di una certa ideologia il Che Guevara, perché lui ci credeva anche se senza se, senza ma e sotterfugi, cosa che non si può dire di chi ha introdotto i vari comunismi ben intriso di poteri al di sopra, nazisti arroganti della peggio specie con il mix di sionisti al di sopra, follia del secolo XXII. Io non riesco a capire la batosta che non gli serviva proprio di vaccinarsi a questi italiani minacciati che sono anche miei familiari, e la Melona strategicamente reintegrava chi non si era piegato. Meditiamo. Come non avevamo diversi punti da un pezzo, ma vedo, guarda Paolo, io guardavo le torri gemelle in diretta e già vedevo che c'era qualcosa, ma queste sono state detonate a mio zio cosa, ma cosa stai dicendo? Quindi purtroppo ci vediamo più intelligenti, no? Che io voglio, che hai fatto un casino della Madonna. Vabbè. Sì, infatti, perché non è che tutti gli ebrei sono uguali, anzi, guarda che tante verità sono state sviscerate proprio da ebrei, capito?

0: E così, Soviet March, andatevela a vedere su YouTube che è particolarmente entusiasmante. Allora, mi dice il nostro amico Filippo che i politici, prende un post del Robin Williams che dice: i politici dovrebbero indossare giacche con i loghi degli sponsor, come i piloti automobilistici, così sapremo chi li possiede. È molto più pesante in realtà, Filippo, secondo me. Qui siamo ancora in un pilota che si fa pagare e si mette il logo. Qui siamo a un livello ben diverso. Il pilota non viene minacciato di morte necessariamente se non accetta un logo, non so se mi spiego. Il politico assolutamente nelle loro mani, perché prima l'hanno fatto passare per un po' di casini, da un po' di troie, poi magari da bambine che vengono violentate, poi magari hanno fatto anche di peggio, li hanno anche uccise e hanno i filmati, capisci? Ed è quello che è successo negli Epstein File, e li hanno per i coglioni del poco. Quindi siamo a un livello molto, ancora molto peggio. Mattia mi dice una cosa ancora più bellina, che è giusto: imbambolati dall'eclissi non hanno neanche visto che era tutto pieno di scie il cielo. Esatto, verissimo, bravo, me l'hanno detto infatti. Forza Putin, forza Russia, sempre Robby da Padova. Va bene, dai, speriamo bene che tutto dica. Allora, eppure, diceva Patrizia da Treviso, eppure guarda un po' che Che Guevara nasce il 14 giugno del 1928, 12 anni dopo, nel 40, lo stesso giorno nasce Guccini. Da chi ti paralizza dicendo che è per amore? Parole ovviamente tra virgolette, ma purtroppo Guccini si è dimenticato di quella coscienza che ha così ben sintetizzata nella canzone Libera nos Domine, e si è lasciato inoculare il siero, invitando gli italiani, il siero malefico, invitando gli italiani a fare lo stesso. Certo, questo è stato uno dei suoi errori importanti, e che probabilmente ha anche pagato il prezzo, e lo pagherà sicuramente. In effetti, sulla canzone Libera nos Domine, te la farò ascoltare, perché sicuramente merita, senza ombra di dubbio. Allora, dunque, stavo dicendo, da non dimenticare la gelida accoglienza che la Cina ha riservato al suo arrivo in aeroporto a Pedro Trampone, ma da nessuno commentata. Ciao, complimenti Gianni da Asolo. Beh, te credo. Già la domanda a Gianni che gli era da farsi è: come mai l'hanno accolto? Perché vuol dire che, al di là delle battute o altro, le motivazioni economiche che stanno sotto sono colossali, perché comunque si tenga aperto un dialogo, e questo sia io che te non le conosciamo fino in fondo, le possiamo solo vagamente sospettare. Bene, non cambio argomento, ma restando nell'argomento che vi ho già sostenuto, c'era, ne parlerò eventualmente del discorso dell'articolo che mi facevi tu cenno, è comparso sulla Verità un attacco che Giuliana De Mari fa all'antroposofia in quanto tale, da una posizione di cattolica che ormai solo a una dell'età sua può effettivamente essere ancora così convinta, no? È un attacco abbastanza molto aggressivo e polemico. La risposta è stata data proprio oggi, sempre sulla Verità, da Fabio Brescacin di Natura Sì, che ha, evitando ogni polemica, ha solo riaffermato che l'antroposofia ha al centro della propria esistenza e della sua stessa essenza il Cristo, ma il Cristo non predicato secondo la dottrina cattolica, ma da un punto di vista di profonda conoscenza esoterica, senza la quale l'umanità non è in grado di fare un passo in avanti. Questo è la risposta che ha dato, difendendo poi la biodinamica che era stata sputtanata dalla De Mari. La De Mari è una persona ovviamente emotivamente squilibrata, e questo mi dispiace per lei. Ecco, avevo condiviso vari articoli che lei aveva fatto in difesa della posizione ovviamente di obiezione alla vaccinazione e a tutto il Covid, che ho sottoscritto. Mi dispiace per come è avvenuto, ma ne parleremo con maggior calma. se riuscite a trovare, ci sono i memorandum del 1917 scritti da Rudolf Steiner. Vi ricordo, 1917. Rudolf Steiner, in questo, cosa li aveva fatti? Li aveva scritti per stimolare nella gerarchia prussiana e austro-ungarica una consapevolezza sul fatto che quello che si stava delineando già nella prima guerra mondiale, il progetto cioè di distruzione della Mitteleuropa, di sconfitta militare e quindi poi economica della Mitteleuropa, che voleva dire Prussia e Austro-Ungheria, naturalmente, gestita, organizzata e pianificata dagli inglesi in questo, con l'aiuto poi americano, quello che lui in questo memorandum scrive e sottolinea, ma lo fa ben prima del crollo, quando forse sarebbe stato ancora possibile, da parte dei dirigenti tedeschi che si preparavano alle ultime controffensive potenti, vi ricordo quella dell'estate del 18 sul Monte Grappa per esempio, cioè l'esercito austro-ungarico e quello prussiano erano ancora lungi dall'essere crollata la situazione, era pesante ma non ancora crollata. In quel momento un cambio radicale di posizione e una presa di consapevolezza decisamente forte e di coscienza forte avrebbe forse potuto far rendere conto, diceva Steiner, che la posizione anglo-americana era quella, si delineava chiaramente, che il nemico barbaro, delinquente, colpevole era il popolo tedesco, e con accuse assolutamente ridicole, quando coloro che avevano innescato tutto ovviamente erano gli anglosassoni, gli angloamericani. E diceva, se cadrà militarmente gli imperi centrali, e lui parlava di Mitteleuropa, se la Mitteleuropa verrà sconfitta militarmente, il passo successivo sarà la conquista totale, la schiavitù economica e poi quella della coscienza morale immediatamente come conseguenza logica. Ed è quello che è avvenuto. Pensate, è che noi siamo talmente stati allevati ormai dal pensiero, dalla non cultura anglo-americana, dal materialismo anglo-americano, per cui adesso te vedi che il massimo della figheria è andare via con la Harley Davidson a gambe aperte e brassi in alto, no? Che è esattamente il simbolo della volgarità e della grezzezza arrogante americana, rispetto a una moto italiana, giapponese o tedesca, tanto per dirne una, insomma. Ma era solo una battuta per dirvi che dal punto di vista culturale noi siamo stati distrutti, abbiamo dimenticato le nostre radici culturali totalmente, la nostra identità, e siamo stati appiattiti su una posizione di cittadino consumatore che ha senso, per cui la propria vita ha senso solo, provi moderate gioie solo nel momento in cui possiedi denaro da spendere in oggetti materiali e in accumulo di materia. Allora ti senti felice nel momento, e per fare questo qualunque mezzo è lecito, non c'è più nessun tipo di moralità che ti dica che non ne vale la pena, perché per te l'acquisizione del denaro, del bene materiale e quindi di quel piccolo fetta di potere, no, che questo ti dà, vale più di qualunque altra cosa, più di qualunque affetto importante nella tua vita, più di qualunque atteggiamento di onestà e di coerenza morale. Va benissimo tutto, quindi prostituzione a livelli enormi, ci vendiamo anche il tutto, va bene, perché così possiamo arrivare a quell'obiettivo, e l'obiettivo è un effimero momento di notorietà radio-televisiva che ti fa portare a casa un po' di soldini. È la ruota della fortuna di Jerry, l'amico Jerry, che ha qualche decina di milioni di euro sul proprio conto e che continua a prendere per il culo gli italiani, ovviamente, ma come d'altronde tutta la televisione, non è solo la Fininvest, i telegiornali oggi sono a livelli vomitivi. I telegiornali sono una roba che tu non ci puoi credere. Si parla di le notizie che contano, che sono quelle della prossima guerra mondiale con la Russia e con l'Ucraina e con l'Iran, sono ridotti a essere portavoci dell'unica voce che domina, che è quella anglo-americana naturalmente, senza nessun altro accenno di altro tipo. Dopodiché cronaca nera a manetta, incidenti sul lavoro a Canicati, ok? E tutto questo serve per bloccare, per fermare, tra le altre cose, la macchina economica artigianale industriale italiana, perché con le normative con la scusa della sicurezza sul lavoro, esattamente come con la sicurezza sulla strada, un altro po' ti impediscono di uscire di casa e di restare dentro una campana di vetro sotto vuoto spinto perché c'è pericolo per la tua vita. Siamo alla follia generalizzata di una società che ha, in cui le nuove generazioni sono state allevate nella assoluta necessità di seguire le regole, obbedire agli ordini, senza nessun sviluppo di un pensiero autonomo e di un pensiero libero. Questo è il risultato del dominio anglo-americano. Lui inizia il memorandum, sono due i memorandum di Steiner, inizia il primo citando Wilson, il presidente degli Stati Uniti, no? In cui dice, sentite cosa diceva, no? E non si può essere contrari a quello che diceva, no? Parlava dell'autodeterminazione dei popoli. Capite quando mi viene da morire da ridere, perché quando unisci i punti è una roba che ti fa venire freddo. Quando quell'ebete De Bossi parlava dell'autodeterminazione del popolo veneto o del nord, non so neanche che cazzo che dicesse, era legato a questo principio che nel 17 venne formulato per la prima volta da sto paraculo di Wilson, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, no? Apparentemente sono assolutamente principi assolutamente condivisibili. Peccato che siano profondamente e nella propria essenza falsi e ipocriti, perché totalmente privi di senso. Ve lo leggo. Nessun popolo, dice Woodrow Wilson, può essere costretto a vivere sotto un altrui dominio cui esso si opponga. Un mutamento di possesso o il ripristino di una sovranità un tempo valida si possono consentire solo nei paesi in cui il popolo stesso li richieda per proteggere la sua libertà, il suo benessere e le sue future fortune. I popoli liberati di tutta la terra, con sincero sentimento di comunità, si devono unire in una salda società, tra parentesi società delle nazioni, l'ONU, che sia in grado di salvaguardare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli, con l'unanime contributo delle forze di tutti. La fraternità non può restare ancora a lungo una vuota parola, ma deve diventare un'idea riconosciuta da tutti, che poggi sulla solida roccia della realtà. Questo è fino a qua Woodrow Wilson. In questi termini, dice Steiner, il signor Woodrow Wilson traduce quanto può diventare un fatto reale in seguito all'intervento anglo-americano americano nell'attuale conflitto. Sono parole seducenti e si può dire che ogni uomo ragionevole di sano sentire le dovrebbe far proprie. Certo, se un letterato filantropo le scrivesse a edificazione della cerchia dei suoi lettori, ci si potrebbe limitare a riconoscerne la ovvietà e si potrebbe anche affermare, assumendo una posa da moralista, che nessun amico del progresso e della libertà può avere obiezioni al riguardo, alla frase appena letta, naturalmente. Persino oggi si possono già udire voci che mettono in evidenza come questa guerra abbia certamente insegnato che una politica ad alto livello, adatta ai tempi, può essere praticata solo da chi professa questo ideale o un ideale analogo e vi si adegua anche nel suo agire. Il discorrere sulle varie concezioni e sul fatto che quando si crede all'una o all'altra la si debba sostenere, non può mai fornire una base per la vita pratica. A tal fine bisogna guardare lucidamente in faccia la realtà, come dice Woodrow Wilson. Per chi appartiene a uno degli stati mitteleuropei, ogni discussione, quindi per chi appartiene alla Prussia, alla Germania, all'Austro-Ungheria, ogni discussione, attenzione, sulla legittimazione universalmente umana, e qui prende le parole di Woodrow Wilson, delle finalità dell'intesa, l'intesa era l'alleanza anglo-americana, francese, italiana, eccetera, intesa, no? È per così dire sulla loro bellezza, è priva di valore. e conta solo la nozione del loro reale rapporto di forza nella vita dei popoli. Perciò, in queste pagine si guarderà il vero aspetto degli obiettivi che l'intesa persegue verso l'Europa, senza preoccuparsi troppo se per i suoi capi quanto verrà detto non potrà avere un gradevole suono. Salto e poi dice: solo l'esame di ciò che l'intesa vuole può costituire la base per trovare le linee direttive per la Mitteleuropa. Farsi accecare da quanto essa dice porta alle più nefaste deviazioni. Tuttavia, quanto segue dovrà partire da un chiaro principio. Salto ancora. Non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale, attenzione, non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale cadrebbero in un peccato di logica se accettassero la volontà wilsoniana, ma durante e dopo questa guerra ogni singolo atto o provvedimento dovrà essere tanto sano e fecondo da infrangere la volontà di Wilson e dell'intesa. Lui diceva: bisogna sviluppare un pensiero e un atteggiamento di pensiero e morale che vada a sradicare alle basi l'ipocrisia di quanto afferma Wilson, anche se anche la guerra fosse vinta dagli imperi centrali, cosa che invece poi non avvenne. Gli obiettivi bellici, prosegue, dell'intesa, che tendono a velare il loro autentico aspetto, si celano in modo equivoco nelle forme in cui il signor Wilson esprime la sua volontà. Quando ci si imbatte in queste forme, si ha a che fare nello stesso tempo con quegli obiettivi. Non è il momento di procedere a una confutazione, per quanto chiara e razionale, del programma wilsoniano. Ma bisogna andare oltre, dice. Le parole di Wilson non vengono pronunciate da un letterato filantropo. Esse sono il vessillo delle azioni che da 3 anni l'intesa compie contro la Mitteleuropa e per le quali gli americani si vanno armando. Lo stato dei fatti porta la Mitteleuropa a combattere contro le forze che sotto questa bandiera affermano di essere scesi in campo per la salvezza dell'umanità e per la liberazione dei popoli. L'intesa e Wilson proclamano il fine per cui fingono di combattere. Le loro parole sono propagandisticamente molto efficaci e questa efficacia diviene sempre più preoccupante. Vi sono uomini nella Mitteleuropa i quali non vorrebbero mai ammettere che stanno ripetendo quanto Wilson dice. Cioè, queste idee ipocrite venivano assorbite anche dalla dirigenza Mitteleuropea, diceva: non possiamo fare così. E dice perché. Chi conosce in senso più profondo l'origine di questa guerra non può fare a meno di insistere sulla necessità che la Mitteleuropa rifiuti risolutamente il programma dell'intesa Wilson, perché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico-morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. Attenzione, la dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale necessaria conseguenza. Ve la rileggo, perché guardate, nel 17, in piena prima guerra mondiale, prima quindi che si decidesse ancora la sconfitta tragica della prima guerra mondiale degli imperi centrali, prima ancora che si creasse la devastazione della seconda guerra mondiale nello stesso modo creata per dare il colpo definitivo alla Germania e all'Austria, non esisteva già più, alla Germania la seconda, e prima di essere alla vigilia della terza guerra mondiale, in cui ancora una volta la Germania verrà rasa al suolo se la guerra, come io sto immaginando, avverrà fra qualche anno contro la Russia, perché il teatro di scontro sarà la Polonia, la Germania, l'Ungheria, eccetera eccetera. Quindi vi rileggo questa frase: poiché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico e morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. La dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale e necessaria conseguenza. Ed è esattamente quello che è avvenuto. La dipendenza economica ha ridotto la Germania ad essere un paese privo di guida politica autonoma e indipendente come l'Italia, d'altronde, e che da quel momento qualunque attività economica l'ha sviluppata, dando un po' di benessere, soprattutto nel secondo dopoguerra, alla Germania come l'Italia, poi giunti a un certo punto vengono deviati nella direzione che l'impero, l'intesa, cioè gli angloamericani, decidono. Quindi la ricchezza di quel paese viene sacrificata per l'armamento e per andare a farsi massacrare contro il nemico angloamericano, che è la Russia in questo momento. Quindi i popoli mitteleuropei e orientali dovevano sviluppare nel 17 un pensiero autonomo che andasse contro questa ipocrisia assoluta della libertà ed eccetera eccetera, queste cagate che dicevano loro, no? Vi leggo l'ultimo punto. È importante far rilevare nel modo più semplice che lo scopo dei capi dell'intesa è l'annientamento della Mitteleuropa, perché solo l'evidenza di questo fine può costituire una risposta agli efficaci messaggi dell'intesa. È l'annientamento della Mitteleuropa, ma una risposta in certo modo negativa, perché volta a confutare quel che si dice da parte dell'intesa, non ha alcun valore. E quindi la risposta che segue deve essere positiva, deve richiamare cioè l'attenzione sui fatti concreti che la Mitteleuropa contrappone all'intesa. Solo la consapevolezza che le cose stanno così può dare alla Mitteleuropa gli impulsi capaci di guidarla fuori dal caos del presente. Ripeto, la guerra era in pieno corso e in quel momento non sembrava che dovesse per forza perdere la Mitteleuropa. I cannoni tuonavano, i morti a migliaia ogni giorno, ma gli eserciti tedeschi e anglo e austro-ungarici erano ancora molto forti, no? Le formazioni statali mitteleuropee possono muovere da un solo punto di vista, quello di rendere inefficace il programma dell'intesa mediante i loro autonomi provvedimenti. Quel programma si regge in modo più o meno manifesto su tre presupposti. Il programma dell'intesa, al di là delle parole di Woodrow Wilson, è fatto di queste cose. Primo, sentite bene, che le formazioni statali mitteleuropee, quali sono sorte storicamente, non hanno il diritto di essere riconosciute, dal punto di vista dell'intesa, come i soggetti a cui compete la soluzione dei problemi nazionali europei. Quindi i governi legittimi, prussiano e austro-ungarico, dovevano essere eliminati e la soluzione dei problemi li doveva prendere gli anglo-americani. Due, queste formazioni statali mitteleuropee devono stare in un rapporto economico non di concorrenza, ma di dipendenza dal mondo anglo-americano. Tre, che le relazioni culturali e quindi spirituali dell'Europa centrale e orientale vanno regolate secondo le intenzioni dell'egoismo nazionale anglo-americano. Solo chi è in grado di riconoscere che il messaggio del presidente americano ai russi è la traduzione di questi tre punti nel linguaggio dell'intesa Wilson può intuire di che cosa si tratti. Ragazzi, questo lo scriveva, è molto più lungo, e poi c'è un altro memorandum che è una versione leggermente modificata del primo, memorandum A e memorandum B. Questo lo scriveva nel 1917 Rudolf Steiner, quando cercava che si diffondesse tra la dirigenza politica prussiana e austro-ungarica, per far comprendere ai loro dirigenti che non ci si poteva accodare a un messaggio falso e ipocrita come quello di Wilson, perché dietro a quelle parole seducenti e così simpatiche c'era un obiettivo preciso, era la distruzione totale del potere politico della Mitteleuropa, il loro totale asservimento e riduzione in schiavitù economica di tutta la Mitteleuropa e quindi poi anche culturale e spirituale di conseguenza. Noi siamo stati allevati, amici, era quello che vi volevo far notare, era il senso poi di questo mio excursus sul memorandum di Rudolf Steiner, era di farvi capire già la nostra generazione che è nata dopo la seconda guerra mondiale, siamo stati allevati nel mito americano. Io ricordo ancora le infinite discussioni che facevamo sulla grande, la luce della libertà e della democrazia che il popolo anglo-americano ha portato trovato nel mondo, per fortuna che c'erano loro. E nessuno vedeva cosa? Che la bomba atomica sganciata su civili innocenti è stata fatta dagli americani, che la 2/3 del pianeta, delle terre emerse, erano rimaste per oltre 100 anni sotto il diretto colonialismo britannico, che aveva depauperato, cioè totalmente deprivato di ricchezza economica queste popolazioni. Che l'India, un intero subcontinente che era sotto il controllo inglese per ovviamente un centinaio d'anni circa, più di 100 anni, rappresentava all'inizio dell'invasione inglese, rappresentava, sono analisi economiche che hanno fatto, circa il 28% della ricchezza mondiale, quello che veniva prodotto in un subcontinente. All'uscita degli inglesi nel 1948 rappresentava il 7%. Questi sono i dati. È la totale schiavitù economica. La cosa che è successa e che sta succedendo all'Italia, che sta succedendo a tutta l'Europa. L'Inghilterra è fuori dall'Europa, amici. L'ha creata, l'ha formata, l'ha puttanata europea, l'Unione Europea, la cagata pazzesca di questa carrozzone incredibile, serve solo a annientare economicamente e culturalmente i popoli europei, e l'hanno saputo fare perfettamente, e ci sono riusciti ben più in profondità di quello che è avvenuto dopo la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale c'è stata una seconda guerra mondiale che ha raso al suolo in maniera più totale la Germania, cosa che non era stata fatta nella prima, e che poi è stata divisa addirittura in due, distruggendo il nucleo e l'essenza stessa del popolo mitteleuropeo, distruggendola economicamente e poi naturalmente soprattutto moralmente ed economicamente e spiritualmente, ok? Ed è quello che lo vedete, guardate adesso cosa sta facendo la Germania e cosa sta facendo l'Italietta di merda. Sta avendo, guarda caso, i governi che immediatamente, come un sol uomo, hanno rotto i rapporti immediatamente con la Russia, ok? La Russia che aveva addirittura, la Germania aveva il Nord Stream, cioè il gasdotto più enorme, più grande, che portava direttamente il gas a basso costo in Germania, è stato fatto saltare in aria dai neonazisti ucraini guidati dagli americani e dagli inglesi. Naturalmente nessuno ha parlato, il governo tedesco si è guardato bene da dire una sola parola, anzi l'aveva detta inizialmente dicendo che erano stati i russi, come dire che uno si dà le smartellate sui coglioni, no? È una roba. Questo dà la misura di qual è il livello oggi del governo tedesco, totalmente incapace di prendere qualunque decisione fuori dal controllo degli imperatori anglo-americani, ok? E cosa fa? Si autocastra, si mette a produrre armi con un bel 5% del prodotto, sta crollando l'economia tedesca, perché sta crollando a tutti i livelli, con licenziamenti di massa nelle grandi industrie automobilistiche e tutto il resto, ci si sta piegando alla diktat che bisogna eliminare il diesel a favore dell'elettrico, è un disastro colossale, che è una faccia modificata della dittatura economica anglo-americana. E l'Italia cosa fa? Stessa cosa. L'ultimo che ha resistito a questo è stato il vecchio Berlusconi, che è stato fatto fuori naturalmente, perché non avrebbe mai accettato che l'Italia tagliasse tutti i ponti di collaborazione economica estremamente favorevole all'Italia con la Russia. La Russia aveva fatto il Nord Stream e si stava preparando il South Stream, cioè il gasdotto che passava attraverso l'Ucraina, poi passava sulla Bulgaria, credo, la Grecia, insomma, veniva fuori a Brindisi, e da lì avrebbe consentito all'Italia di passare il gas a tutti gli altri paesi europei, e Putin, grazie all'amicizia che aveva con Berlusconi, avrebbe anche consentito all'Italia di avere un ricarico per ogni metro cubo venduto che restava in Italia, che quindi praticamente consentiva all'Italia di avere il gas russo quasi a costo zero, non so se vi rendete conto. E la nostra Meloncina, la sovranista nazionalista che difende le radici culturali italiane, immediatamente ha eseguito gli ordini, ha rotto ogni relazione con la Russia, che adesso è nemica numero uno, fornito le armi a dei neonazisti golpisti ucraini che stanno facendo la guerra al posto dell'Inghilterra e dell'America, e stanno preparando la terza guerra mondiale, ok? Questo ha naturalmente spese militari aumentate al 5%, che significa comprare con i soldi nostri le armi americane per prepararsi alla guerra, e naturalmente bilanci per gli stipendi al palo da 20 anni, okay? Pensioni al palo, aumento del costo della vita, energetico, alimentare e tutto il resto, sanità ridotta al lumicino, e avanti di questo passo. E allora adesso le prossime elezioni, aspetta che ti faccio vedere, Adriano, voti tu la Schlein le prossime elezioni? Chi voti tu, Adriano, le prossime elezioni? Vieni a separare la terra con altri che ti conviene, ma te lo dico in amicizia, fai qualcosa di concreto, non andare a votare. Per ricordare le pere del Doge, a costo zero per noi, mica per voi, le Olimpiadi, sì, sì, questo mi ha mangiato Stefano, sì, vabbè. Ciao Paolo, ti ho inviato sul tuo Telegram l'articolo di oggi in risposta a quella di domani. Ciao Fabrizio. Sì, sì, grazie Fabrizio, ce l'ho, lo leggerò adesso, non ho voglia. Buongiorno Paolo, in senso buono, hai espresso molte volte tutta la situazione internazionale italiana e chi sono i veri padroni del mondo. Ora, secondo me, si dovrebbe iniziare a trovare soluzioni. Tutte le persone che hanno idee sociali, economiche e politiche con partenza, l'uomo inteso come essere spirituale, dovrebbero convogliare gli strumenti come la radio e dare idee per un nuovo mondo, per un inizio di un modo nuovo di vivere. PS, dal mio punto di vista questa frase, i nostri fratelli marocchini, i nostri fratelli arabi, i nostri fratelli musulmani, è una falsità. La cultura del Medio Oriente non ha nulla a che fare con la cultura dei nostri nonni. Saluti Alex. Totalmente d'accordo con te, totalmente d'accordo con te, ma non perché io non voglio che ci siano fratelli marocchini o arabi, io non ho niente contro nessuno. Io, se trovo un arabo o chiunque altro che abbia una capacità, un pensiero abbastanza evoluto da poter avere dei punti comuni con me, è mio fratello. Ma uno che ma è anche qui, vedete, l'antroposofia è utilissima, è questione di livelli evolutivi, sono anime che hanno bisogno di fare altri tipi di percorsi. Farle venire qua in quantità stratosferica, in pochissimi anni, in milioni di persone, significa solo creare disastri dal punto di vista dal punto di vista ovviamente sociale, che è esattamente quello che gli angloamericani vogliono, perché è la guerra dei poveri, capite? Questo sono d'accordo. Sulle soluzioni, io le ho già dette, te lo dico Alex, in maniera molto chiara. Le soluzioni che noi abbiamo davanti non sono quelle, sono quelle che Radio Gamma 5 in fondo ha da 50 anni propone: mettersi insieme, fare rete, rete tra di noi, associazioni, reti di mutuo soccorso. Questo dobbiamo fare, e cominciare a coltivare il terreno, orti in modo biologico biodinamico, condivisione dei prodotti, condivisione di strutture che riguardano la salute, alimentazione naturale, farmaci e terapie possibilmente naturali e convenzionali, per carità, nessuno le mette in guardia. Gente che possa collaborare, medici, contadini, infermieri, artigiani. Tutto questo da far confluire. Il modesto tentativo che io ho fatto in tutti questi anni è stata quella dell'associazione Semi di Girasole, ma anche tutto il lavoro speso qui dentro in 30 anni di attività, insieme a Luca e insieme a tutti gli altri. Questa con accentuazioni e caratteri diversi, naturalmente, ma con lo stesso scopo, che è uno scopo di condivisione. Poi i tempi urgono, sono d'accordo con te, i tempi urgono, ma l'unica cosa che possiamo fare è questa, non certo la cazzata che ho fatto io, che ho giustamente pagato di andare a concorrere nelle elezioni politiche. A parte la mia soddisfazione personale, me l'hanno fatta pagare ovviamente, perché era sbagliata la strada. Impari, certo, ci ho messo 60 anni a capirlo, nessun problema, prima o dopo si impara. Quindi ho capito che io, se resto qui, amici, se resto in questi microfoni, certo non è per la passione del Boccaroio, come diceva una volta Franco, no? Che io chiamava il Boccaroio o il Supiaroio, no? È semplicemente perché credo profondamente nel fatto che il potervi parlare liberamente, perché ancora per questo margine è ancora possibile, non si sa per quanto, ma è ancora possibile, sempre meno, ma è ancora possibile, serve per stimolare in ciascuno di voi riflessioni ed elementi che possono poi aiutare a creare questa rete, che è una rete di solidarietà che incomincia all'interno di queste associazioni a far decadere quei principi ipocriti e falsi di Woodrow Wilson, che nel 17 insieme agli inglesi stava incominciando a intortare le popolazioni europee prendendole per il culo. E cioè ritornare ai valori dei nostri nonni, del nostro mondo agropastorale, che sapeva che non era influenzato da queste merde angloamericane, sioniste, e che riprende le caratteristiche fondamentali di una riacquisizione del territorio, di una ripresa di un controllo, sia pure parziale, di una minima sovranità alimentare, orti, pollaio, uova, eccetera, eccetera. Questo è quello che io invito a fare, perché c'è urgenza di farlo. Se non l'avete, ma voi vi rendete conto oggi? Guardatevi un attimo attorno. Ci sono milioni di persone, di italiani, che normalmente vanno dentro e fuori ormai dai centri commerciali o dai grandi supermercati a fare ovviamente la spesa quotidiana, no? E ogni 5 minuti ha anche il piacere di andarci. Ah, cazzo, mi sono dimenticato la puttanatina, e poi si comprano altre 4 o 5 cose finché sarà possibile, sempre meno, ma insomma, ok. Ragazzi, se arriverà quello che è possibile arrivi, perché qui non è che ci vuole non occorre essere divergenti, ma basta solo ragionare, se ci sarà una situazione di emergenza, di guerra, la prima notizia del TG1 o di qualunque TG di merda, in 2 giorni i supermercati saranno vuoti, perché la gente nella follia si andrà a comprare camion di, non so, di qualunque roba, no, per portarlo a casa e mucciarlo in garage, no? E in 2 giorni i supermercati saranno vuoti. Dopodiché cosa si fa? Ritornare finché sia in tempo a riacquisire, certo, richiede tempo, non mi sto facendo illusioni, ma perlomeno cominciamo a metterci in quella direzione, in quell'ottica, ricominciare a terra se bassa, io so, ma pensare a reimparare cosa significa coltivare un orto, cosa significa produrre in maniera biologica o biodinamica, cioè nel senso sana, porca puttana, senza la chimica, senza tutto quello che distrugge e desertifica il terreno, perché ne distrugge le forze vitali di riproduzione. Questo è possibile, ma se continuiamo a dormire rincoglioniti da cellulari, televisione e quant'altro, va bene, cazzo, continuate a dormire, cioè cosa volete che vi possa dire? Con questo ho io la verità in tasca, ma non ce l'ho assolutamente, ma lungi da me averla, ci mancherebbe. Però è così. Allora, vi leggo qualche messaggio, diceva... E già, il serpente antico e i suoi scherani degli ultimi anni si è mostrato pubblicamente senza pudore né paura, non opera più nel nascondimento come ha fatto per millenni, si sente invincibile e, gettata la maschera, sta procedendo spedito all'attacco finale, già pregustando, pregustando quel che crede sarà il suo trionfo. Contro di lui solo una sparuta parte di umanità, di onesti e servitori della verità, con il supporto di forze spirituali celesti. Quel che a breve vedremo e dovremo affrontare sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo in avanti, oppure dall'altro una caduta nella barbarie demoniaca. Grazie Super Paolo, ti abbraccio, Davide da Vicenza. Grazie Davide per questo messaggio, molto bello, perché hai sintetizzato ancora meglio di me esattamente questo abbiamo davanti. Questo che hai detto è una lotta, quello che sta avvenendo, ma lo vedete ragazzi, non è che devo dirvelo io. La situazione, scusatemi, degli ultimi, guarda, solo 5 anni, va bene? 5 anni, siamo nel 26, dal 21 al 26, guardate gli ultimi 5 anni, come cazzo è andata? Ve la ricordate questa situazione? È stato un disastro degenerativo, sociale, di distruzione dei basilari rapporti sociali, mai avvenuta. La Pasqua del 2020, ve la ricordate, porca troia? Tutti a casa, in silenzio, chiusi nelle case, nessuno si muoveva, con i camioncini che girava a vedere se il colcante superava i 200 metri, con Callò Amaro che da Venezia ti diceva cazzo, però dai, insomma, i 200 metri, cioè, con paternalismo ridicolo, falso, ipocrita, ha chiuso il Veneto in una fascia rossa su un caso di Covid che non era Covid, perché è morto di tumore terminale al polmone il signor Trevisan, e nessuno dice niente. Si violentano e uccidono intere generazioni di ragazzine per decenni, le ammazzano addirittura e se le mangiano, ok, anche, e non succede nulla. questo ci stanno dicendo. Quello che stai dicendo tu è esattamente quel che a breve vedremo e dovremo affrontare. Sarà una cruenta ed epocale lotta tra il bene e il male, dove da un lato c'è in gioco il futuro dell'umanità con un salto quantico evolutivo, e dall'altro c'è la tenebra, quella delle eclissi, se non l'avete ancora capito. E giustamente l'eclissi, dice Mattia, che ieri sì, chimica per tutto, neanche se vedeva, ma siamo ridotti così, ragazzi. Allora 30, 10 gradi, 15 gradi in più di quello che ieri era con Guglielmo Putei. È perché la CO2 è prodotta dall'uomo. Se te compri a Tesla non c'è più che il problema lì. Ho capito che e passano dalla mattina alla sera con gli aerei ogni giorno a irrorare e a far mantenere a bassa quota quantitativi enormi di metalli pesanti che durante il periodo estivo il sole scalda la terra, poi ovviamente il calore dovrebbe espandersi verso il cosmo e non può andarci perché c'è una nuvola di roba che gas cose che fa riflettere il calore sulla terra, non può essere aumentata in 2 anni, in 3 anni, in 5 anni di 10 gradi a temperatura media estiva, porca puttana. È tecnologia, è manipolazione climatica di tipo militare. Lo che mi capisco, bisogna dirlo. Cazzo, ma dai. Sì, sono in corso 100.000 licenziamenti alla Volkswagen, 8.000 licenziamenti alla Porsche, e i tedeschi stanno andando in massa verso la Polonia cercando lavoro. Un disastro, prepariamoci a un disastro imminente in tutta Europa. Adamo. La situazione sta peggiorando, ragazzi. Ma ora te sei pessimista. Ma tu si guarda che fora. Vuoi andare feve il ponte de Ferragosto se si buoni farveo, tranquilli. Dopodiché pensai, perché è inevitabile quello che sta succedendo. Non è io farò sempre il grillo parlante, perché questo me so buon fare. Non riesco a essere felice di cosa, cazzo. Ma se negli ultimi 25 anni, dagli anni 2000 in poi, ditemi se voi la situazione è andata migliore o meglio o peggio, se quella merda mummificata di Prodi ci ha fatto entrare nell'euro, che è stata l'ultimo passaggio, perché poi non è che fosse solo colpa sua, ci mancherebbe, ma è stato l'ultimo passaggio della definitiva schiavitù di questo paese e impoverimento dello stesso. Negli ultimi 25 anni la situazione economica di ogni famiglia italiana è migliorata o è peggiorata? Quindi cosa possiamo prevedere nei prossimi 5? Nei prossimi 5, non nei prossimi 50. Sveglia! Spero che anche grande madre Russia possa nuovamente sottomettere l'Ucraina, la Slovacchia, l'Estonia, l'Ungheria, Romania e soprattutto la puttana europea, ovvero la Polonia. Poi saranno tutti cazzi amari per tutti noi. Viva Putin, hasta la vittoria sempre, Adriano 68. Adriano, io non spero, la Russia non ha nessuna voglia di sottomettere nessuno. La Russia purtroppo si dovrà difendere tra non molto, e finché c'è Putin può essere pensabile che questo venga fatto ancora con livelli minimi di umanità. Poi penso che però quando inizia la guerra, ragazzi, quando ci si inizia a menare, non c'è più limite, non si sa come vada a finire. Ciao, pensare che fino agli anni 80 ci insegnavano che la CO2 è l'alimento per il mondo vegetale che a sua volta ci dà ossigeno e cibo. Ma sì, dai, ma ascolta, ci sono i dati ufficiali. La CO2 prodotta dallo sviluppo industriale economico è dell'umanità e da tutto lo sviluppo industriale rappresenta il 5% in più di quello che produce la terra, a prescindere con l'evaporazione e con la CO2 prodotta dall'enorme massa oceanica e da quella delle piante, eccetera eccetera. Non può essere questo 5% che giustifica un aumento di 10 e 15 gradi di media in più in pianura padana, Tosi. Ma dai, cazzo, ma lo capiamo o no? Allora c'è dell'altro. E cos'è questo altro? Intanto il disboscamento totale delle campagne in pianura padana. Il totale disboscamento che è stato iniziato nei primi anni 70, ha proseguito adesso che sei intere distese chilometriche di monocultura modello americano. Ok? Questo è stato la prima causa. La devastazione e la desertificazione chimica di tutte le campagne. L'aumento enormemente ovviamente della cementificazione, aree industriali e di ogni tipo, e son temo che dal 2004-2003, quando che abbiamo denunciato altri alla sala del comune di Limina, che dopo non è agapidà naturalmente, e scie chimiche, cazzo, la sperimentazione di manipolazione climatica che lo stesso Giulietto Chiesa diceva che gli americani l'avrebbero avuto in mano nel 25. Mi pare che si è dovuto parlare alla grande, no? La paura degli angloamericani già dalla fine del 1800 era che la Russia e la Germania si mettessero insieme dopo la prima guerra mondiale, ed è stato permesso alla Germania di riarmarsi nonostante il trattato di Versailles per scagliare i nazisti contro la Russia e poi spartircela tra i vincitori. Sì, sì, certo, Leonzio, è stata pianificata in questo modo. Diciamo che l'obiettivo della seconda guerra mondiale in realtà era proprio la totale distruzione per la seconda volta della Germania, cosa che hanno fatto senza pietà. Senza quello che hanno fatto al popolo tedesco è stato terribile. A noi però ce la presentano come la cattiveria del popolo tedesco. Noi fin da bambini, no? Chi è i più cattivi al mondo? Chi eri? I tedeschi, che ha portato nei campi di concentramento gli ebrei, cattivi, cattivi, l'olocausto, e avanti questo passo qua. Ci hanno raccontato una storia che è stata vergognosamente devastata in assenza di qualunque risposta culturale europea, perché ci avevano già devastato con la prima guerra mondiale e ci hanno devastato con la seconda. Ok, buongiorno Paolo, al 68 che ha dichiarato di lavorare per il settore paramilitare, se non ho capito male. Dai, no ragazzi, non, Giancarlo da Marostica, non assa stare, dai, non si fermo gli attacchi personali, perché non ha proprio senso in questo momento qua. Cerchiamo di capire se gli affemo, e se no va ben stesso. Carissimo Paolo, il fatto è che questi non ci faranno neanche coltivare l'orto. In questi giorni gli orti stanno bruciando tutto quasi. Che Dio ce lo mandi buono. Buon pomeriggio da Rosa. Ma Rosa, dipende da come che ti coltivi. Se ti offre dal punto di vista biodinamico, gli orti non vengono seccati. Bisogna saperlo fare e bisogna sapere conoscere la biodinamica. Rosa, non sei un caso che mi sia quasi 30 anni che sono dentro l'antroposofia e non la mollerò mai per tutta la vita, perché è l'unica speranza che mi mantiene vivo in questa terra. Ma non è speranza, è una realtà concreta, che è una medicina antroposofica, che è una biodinamica, che è tutto un modo di vedere e di intendere la vita. Se tu coltivi un orto in modo biodinamico, domande che i tosi che qua viene, che ha la trasmissione dei semi di girasole, certo che soffre le piante ovviamente con 40 gradi, ma te salvi. Se ti non te fai un cazzo e te coltivi in modo tradizionale, ora è vero quello che ti dici ti. Ciao Paolo, ma se non stai bene con la democrazia di stampo angloamericano, perché non provi a fondare una radio come 5 russi in Cina e in Corea? Luca da Padova, ma Luca perché? Perché Luca ti sei così limitato? Perché amore? Vin' avanti, cerca di venire avanti. Questa non è un'osservazione di persona intelligente, è una persona di parte, sei un tifoso, è tutto qua.
1: La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta di pazzo.

te, dalle tue immagini e dalla tua paura, dai preti d'ogni credo,

Non male, Libera nos domine. Adesso vi voglio far sentire una, poi vi farò sentire un'altra da presa da quel bellissimo album che è stato Ritratti, sempre di Guccini, Odysseus, che vi volevo far sentire i testi perché meritano. Poi, poi anche lui, ecco, in Libera nossa nos, Libera nossa, il Libera nos domine, lui dice di fatto quello che voi avete, che un ascoltatore prima ha contestato, no? Che diceva sì, però peccato che si sia fatto, abbia dovuto alzare la manina circa il siero magico, no? E adeguarsi, diceva sì, quando con violenza ti fanno questo tipo di ricatto, no? Liberaci da questa roba. Lui non è riuscito a essere liberato completamente, questo è chiarissimo. Volevo riprendervi alcuni punti nella nota esplicativa, sempre del primo memorandum del 17, in piena guerra, quando ancora nella prima guerra mondiale la Mitteleuropa, quindi l'impero prussiano, la Germania insomma, e l'Austro-Ungheria erano ancora in forze, no? E diceva qui addirittura il

la Mitteleuropa soltanto, per come storicamente si è formata, sarà in grado di compiere se non scenderà a compromessi con un'intesa che non ha alcun interesse a condurla verso la sua naturale evoluzione. Dice: se la Mitteleuropa riuscirà, quindi non perderà la guerra logicamente, riuscirà a bloccare questa cosa, non deve scendere a patti con i programmi dell'intesa, perché non ha nessuna intenzione di vuole a tutti i costi bloccare l'evoluzione del popolo tedesco. Allo stato attuale delle cose, la Germania e l'Austria possono scegliere solo fra tre strade. 1. Attendere in ogni caso la vittoria delle proprie armi, sperando così di poter realizzare il compito mitteleuropeo. 2. Concludere la pace con l'intesa sulla base del suo attuale programma e andare quindi incontro a sicura rovina. Quindi arrivare a un armistizio col programma però di autodeterminazione dei popoli e creazione dell'ONU, Società delle Nazioni, quello che voleva Wilson, e si va incontro comunque a sicura rovina perché si rinuncia al progetto culturale e morale mitteleuropeo. 3. Mettere in chiaro quello che secondo la situazione reale si attendono come risultato della pace e porre in tal modo il mondo di fronte alla possibilità che ai popoli sia consentito di scegliere tra un programma realistico che dia una reale libertà agli uomini e per naturale conseguenza alle nazioni europee e i programmi illusori e fittizi dell'Occidente e dell'America che parlano di libertà ma rendono impossibile la vita all'Europa intera. Ragazzi, 1917 sta roba. L'aveva vista giusta, eh? Poi vi leggo un altro pezzo perché merita. Sulla base che oggi l'intesa si presenta e che Wilson fa propria, la pace è impossibile. Se non verrà proposto uno diverso, solo con la violenza si potrà costringere il popolo tedesco ad accettare questo programma, cosa che puntualmente è avvenuta. E il corso ulteriore della storia europea proverà l'esattezza di quanto abbiamo detto, poiché con l'attuazione dei propositi wilsoniani i popoli europei andranno in rovina. Ok? Con l'attuazione dei programmi wilsoniani, quello che poi è stato fatto con la Società delle Nazioni, l'ONU e tutto il resto, i popoli europei andranno in rovina. Senza illusioni, nella Mitteleuropa si deve prendere coscienza di quanto da molti anni è un articolo di fede per talune personalità. Queste, dal loro punto di vista, ritengono che una legge dell'evoluzione mondiale abbia affidato alla stirpe anglo-americana il futuro del mondo, insieme all'eredità della stirpe latino-romanica e alla missione di educare lo spirito russo, per accreditare queste formule di politica mondiale tramite alcuni inglesi o americani che si reputano iniziati, si fa notare ogni volta che l'elemento tedesco non deve partecipare all'ordinamento del mondo a causa del suo scarso rilievo negli affari politici internazionali, che l'elemento latino inoltre non va tenuto in considerazione perché comunque in decadenza e che si impadronisce dell'elemento russo chi diviene il suo storico educatore. Se una simile professione di fede vivesse nella mente di alcuni uomini accessibili a utopie o fantasie politiche, si potrebbe anche ignorarla, ma la politica inglese utilizza innumerevoli strade al fine di mettere in pratica questo progetto come contenuto della sua concreta politica. Ok? Queste cose qui, scritte appunto nei in memorandum del 17, parlano già chiaro quando doveva ancora succedere tutto, quando nel 17 c'era ancora un anno e mezzo di tempo perché qualcuno prendesse, perché i dirigenti mitteleuropei, quindi prussiani e anglo, scusate, austro-ungarici, avrebbero potuto trovare una via d'uscita. Poi la guerra li ha distrutti li ha distrutti militarmente e quindi tutto è avvenuto come gli anglo-americani volevano: la distruzione dei popoli europei, la distruzione dell'Europa, cosa che puntualmente la stiamo vivendo 100 anni abbondanti dopo, la stiamo vivendo e ci stanno preparando a un terzo conflitto mondiale. Se non abbiamo capito questo, se non abbiamo capito che siamo stati allevati con il lavaggio del cervello sull'impostazione di libertà e democrazia, siamo stati ingannati fin da bambini.
perché la libertà e democrazia, l'autodeterminazione di popoli, tutto questo sarebbe stato garantito.

0: Fin da bambini abbiamo imparato che solo gli americani e gli inglesi garantivano questo. Tutti noi dovevamo andare a imparare dai sistemi educativi inglesi, no? Perché loro sono democratici, loro sono un popolo evoluto e sviluppato che sa cosa si deve fare, mentre noi siamo solo degli imbecilli che devono seguire perché loro sanno. Questa situazione, questo atteggiamento mentale di fondo che abbiamo passivamente assunto senza neanche rendersene conto, è stata la chiave che spiega la distruzione e la miseria in cui siamo caduti. Ma miseria, prima di tutto, più che economico-materiale, che arriverà, ma sarà soprattutto una miseria già di tipo morale e spirituale, perché si è sradicato completamente ogni caratteristica originaria. Completamente rasa suolo, e in cambio è stata sostituita dal nulla del materialismo americano. Questa è la tragedia. Sì, che poi è tutto da verificare se davvero se l'è fatto il siero magico il Guccio. Vabbè, certo, è tutto da verificare, ma comunque, se non altro, si è piegato a farlo comunque, questo mi dispiace che si sia reso, come si dice, abbia dato il mezzo, va bene, dai, insomma. Buongiorno dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene di antroposofia. Grazie per le sue informazioni e per la sua tenacia, continui, la prego, mi incoraggia molto, mi dà forza e speranza per continuare questo percorso terreno ultimamente così inumano e spaventoso. Sì, Anna, questo vale per tutti comunque, non solo per te. Cioè, il percorso che abbiamo davanti è un percorso duro. Quando uno, ti ripeto, uno dice vita sebea, ma dico a cagare, ma cioè, non è, la vita è tutto fuorché bella. È un elemento molto impegnativo che può dare dei momenti ovviamente di pausa, di gioia, di felicità, ma momenti, poi la vita ti richiede senza sconti il saldo, e deve essere così, non mi lamento di questo, ma non vederlo e continuare a farsi delle illusioni è ridicolo. Visto che c'è del tempo, sì, ve lo leggo adesso perché tanto la De Mari, giornalista, aveva mandato un articolo che attaccava pesantemente l'antroposofia, no? E aveva scritto: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. Pensati, così che ha scoperto l'occulto dietro le scuole steineriane, un attacco abbastanza misero tutto sommato, e non è neanche come si può dire significativo dovervelo leggere per forza, però la risposta che è stata fatta che è stata data da Fabio Brescaccin oggi sempre sulla verità, in giornale è sempre la verità, è stato abbastanza buono, direi. Dice: c'è l'occulto dietro le scuole steineriane. L'autore austriaco che ispira istituti educativi alla moda e ospedali non era un filosofo un po' eccentrico, ma un massone che asseriva di vedere i morti uscire dalla stufa. Eppure questa società che irride le credenze cattoliche ne resta sedotta. Già dal sottotitolo, insomma, non è. Risponde oggi sull'approfondimento, sempre sulla verità, Brescaccin, che dice: l'antroposofia è cristiana oppure non è nulla. Ed è molto bello. Il sottotitolo è: Silvana De Mari ha messo in guardia dalle radici massoniche e occultistiche del pensiero di Rudolf Steiner. Giova però ricordare che l'austriaco poneva Cristo al centro e che le sue intuizioni in campo agricolo e medico hanno anticipato le battaglie per il mangiare sano. Silvana De Mari sulla verità di ieri ha firmato un'entusiastica recensione al saggio di Francesco Avanzini contro Rudolf Steiner, il pensatore austriaco fondatore dell'antroposofia, ispiratore di scuole, ospedali e pratiche agricole. Da quell'articolo è nato un dibattito con le risposte che vedete in questa pagina. Fabio Brescaccin, presidente di Natura Sì, cita il Vangelo così Va bene, vi leggo anche l'altro articolo, dai, che se no non capite. Allora, l'articolo di ieri della De Mari è questo: il libro di Francesco Avanzini, Rudolf Steiner, Fatti e misfatti dell'antroposofia, è imperdibile. Chesterton lo aveva detto una volta per sempre: quando la gente smette di credere in Dio, non è che non crede più a niente, è che crede a tutto, qualsiasi cosa. Un carrista buddista, una moneta d'oro sepolta sotto un albero, la reincarnazione del vicino di casa, il karma della zucchina biodinamica. Il libro di Francesco Avanzini è la più bella conferma sperimentale che quella frase potesse ricevere in 150 anni, perché l'Occidente, che ha cacciato Cristo dalla porta, si è ritrovato in salotto Rudolf Steiner. 87° grado dal rito di Memphis Mizraim, chiaro veggente domestico che a 7 anni vedeva le zie morte uscire dalla stufa e a 35 parlava regolarmente con i servitori del demonio persiano Arimane. Chi chiude la porta al Vangelo apre la porta alla stufa, che ci mette dentro anche i figli. Alla scuola Waldorf, dove non si danno voti e si insegna che l'anima si prepara alla prossima incarnazione danzando a piedi nudi in tunica viola. Vedete, è vergognoso come tipo di attacco questo, perché ovviamente sono puttanate quelle che sta dicendo, però sono cariche di grande rabbia e di grande forza polemica. Il saggio di Avanzini, medico ospedaliero in pensione, cattolico, di quelli che non si vergognano a dirlo, già autore di un libro decisivo sull'omeopatia e di uno ancora più fondamentale sulla trappola mortale del politicamente corretto, è uno di quei libri brevi, taglienti, documentatissimi, che una volta sarebbero usciti sotto una finestra di gesuiti, appunto, nel 600, e oggi escono meritatamente dalla Fede e Cultura. Ecco, appunto, una volta sarebbero usciti dal libro di gesuiti, che non è proprio un complimento, vabbè. Dire la verità, il libro si legge in 3 sere: la prima sera si ride, la seconda ci si spaventa e la terza ci si arrabbia. Salto un po', dice, con noi stessi, allora, attraverso il pediatra biodinamico, dunque, con noi stessi ci arrabbiamo per aver lasciato entrare in casa nostra, attraverso il pediatra biodinamico, il condominio antroposofico, il vino della Demetra, la maestra Waldorf, un intero sistema occultistico di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza. Perché questo è il punto centrale del libro ed è quello che andrebbe stampato su una fascetta di 10 cm attraverso la copertina. L'antroposofia non è una filosofia, è una setta massonica esoterica con una faccia sanitaria, agricola e pedagogica. Steiner non era un pensatore che con ogni tanto filtrava con l'occulto, era gran maestro del rito egiziano massonico Memphis Mizraim, iniziato da Theodor Reus, lo stesso circolo che detiene ancora oggi i diritti d'autore di Aleister Crowley, fondatore a Berlino della loggia Mistica Eterna, direttore della rivista Lucifer, autore di Un Padre Nostro riscritto in cui il tentatore è degradato a illusione e inganno, e nel quale sono parole sue: Lucifero è la controparte gemellare del Cristo destinata alla redenzione. Insomma, il tutto scolpito nel legno del Gheteanoma di Dorna, che è il tempio in cemento armato dove ancora oggi si celebra il Fausto di Goethe come si celebrerebbe la messa. Avanzini ricostruisce documento su documento la genealogia esatta di questa controchiesa, dalla russa Blavatsky che vantava di aver combattuto con Garibaldi e riceveva istruzioni telepatiche da Shiva, Buddha eccetera, all'anglicana Nibesan che voleva imporre il Krishnamurti 14enne come Cristo reincarnato, dal referendum pedofilo Leadbeater al gesuita Teilhard de Chardin, altro inquietante personaggio che tentò di corrompere il cristianesimo con le sue assurde teorie, dice Avanzini, con una fase che vale 1000 congressi di teologia dogmatica. E arriviamo al capitolo più prezioso, quello della medicina antroposofica, perché qui non stiamo parlando di quisquigli e salottiere, stiamo parlando di ospedali pubblici europei convenzionati, di reparti di oncologia pediatrica che prescrivono estratto di vischio sottocutaneo secondo i protocolli dettati da Steiner in trance nel 1900, assolutamente mai in trance, ma veramente è un attacco vergognoso che non mi aspettavo della De Mari, perché sta proprio sostenendo con una rabbia incredibile. Ah, ma d'altra parte le verità vengono fuori, l'antroposofia chiarisce molto da che parte si sta. Insieme alla dottoressa Igave ed Ita Wegman, rimedi diluiti con potenze omeopatiche che si significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo, quindi è contro l'omeopatia, sta poveretta, quindi è contro si è schierata contro i vaccini. Però vabbè, un attimo solo, che adesso ho perso che l'addio te brusa, un attimo solo, vediamo se ci riesco di nuovo, eccolo qua. Di rimedi a potenze aromatiche omeopatiche che significa fino a non contenere più una singola molecola di principio attivo, eccetera eccetera. La biodinamica in agricoltura è dello stesso stampo: il letame va sepolto in un corno di vacca durante la luna calante, è riesumato in primavera, poi si diluisce in acqua dinamizzata, cioè agitata, e si spruzza sui vigneti. Ne escono vigni di Franciacorta a 70 euro la bottiglia. Cioè, ecco, tutto questo sta sputtanando in maniera veramente vergognosa il tutto. Questa era l'impostazione che dava. Grazie a Francesco Vanzini per aver scritto questo libro, eccetera eccetera. Diceva quindi, descrive l'omeopatia come fatta da viviamo nell'età più credulona della storia occidentale: il cattolico che crede alla transustanziazione è un fanatico medievale, il manager di Segrate che paga 500 euro a seduta per farsi aprire i chakra da una signora vestita di lino e cru è un sofisticato ricercatore spirituale, la donna che al rosario chiede l'intercessione della Madonna è un'illusa, la ragazza che consulta le carte di tarocchi via Instagram è un'anima libera. Cioè, capite, fa tutta una confusione unica, mette tutto in mezzo in una mischiata unica. Avete voluto la ragione senza la fede? Vi siete presi Steiner, e dietro Steiner Reus, Crowley, addirittura Alex Crowley è paragonato a Steiner e tutto il resto. Avanzini ha scritto un bellissimo libro, eccetera eccetera. Ecco, quello che gli risponde oggi sempre sulla verità è Fabio Brescacin. Evita la polemica diretta perché sinceramente è inutile, perché non si può rispondere a bassezze vergognose come questa, che volutamente fraintendono tutto. E siccome lei dicevano in un passo che basta tutto sommato leggere i quattro Vangeli in poco tempo e si sa già tutto del cristianesimo, non c'è bisogno di altro, allora giustamente Brescacin inizia con frase dei Vangeli: così ogni albero buono inizia così dal Vangelo, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Matteo 7, 17, 21. E qui parte con l'articolo. Mi permetto di iniziare queste brevi considerazioni con un passo evangelico, senza la presunzione, che sarebbe blasfemia, di considerarsi un albero buono, ma al mio amico Maurizio Belpietro, che stimo per il suo lavoro, e alla signora De Mari, che non conosco personalmente ma che ho apprezzato molto per il suo coraggio sul tema vaccinale e la sua intelligenza emersa in molti articoli che ho letto sulla verità, vorrei non replicare ma portare alcune considerazioni che fossero completate da un amico pedagogo, Steiner Waldorf, e da un amico medico antroposofico. La prima cosa che mi sento di sottolineare è che la centralità dell'essere del Cristo è la veridicità assoluta e perenne del messaggio evangelico. Sono un punto centrale e fondamentale del messaggio di Rudolf Steiner e di quanto si anela a coltivare nel mondo antroposofico. Quindi, se l'antroposofia non è cristianesimo, non è nulla. Molte persone, tra cui il sottoscritto, sono arrivate a comprendere e abbracciare il cristianesimo attraverso il lavoro di Rudolf Steiner, e anche ad apprezzare e comprendere tutto ciò che viene coltivato non solo in ambito cattolico ma come anelito emergente in ogni anima umana, ognuna con le sue qualità e con le sue esperienze, con la sua cultura e con la sua tradizione etnica e religiosa. L'essere del Cristo da 2000 anni pulsa in ogni anima umana e nel mondo della natura, e noi siamo chiamati a riconoscerlo, nell'universalmente umano, vivo e presente in ogni individuo. Oggi più che mai, in tempi ove dobbiamo creare alleanza e comprensione, rispetto reciproco e cura della dignità e della libertà al servizio di questa umanità e in aiuto delle difficili prove che sta attraversando e che dovrà attraversare in futuro. Per quanto riguarda i frutti, voglio affrontare in breve quello che più mi compete. Siamo in piena crisi ambientale, i campi sono arsi dalla siccità, la chimica in agricoltura ha reso sempre più sterili i suoli, riempiti di elementi tossici per la vita. Il cibo che ne risulta è sempre più povero di capacità nutritive. Nel 24 Steiner, nei giorni di Pentecoste, su richiesta di alcuni agricoltori preoccupati per la qualità del cibo e per la perdita di vitalità delle sementi e quindi per il futuro dell'agricoltura basata sulla monocultura e l'uso della chimica, tiene il corso di agricoltura biodinamica in cui dà un'immagine e delle indicazioni preziosissime per una sana agricoltura. Dopo questo corso nasce poi tutto il movimento per l'agricoltura biologica, di cui la biodinamica è sempre stata un'anticipatrice. Oggi, con estrema difficoltà, senza la presunzione di essere arrivati, le aziende biodinamiche cercano di prendersi cura della vita e della fertilità del suolo e di coltivare piante sane, di trattare gli animali nel rispetto della loro natura, di curare il paesaggio e di ridare dignità al lavoro agricolo. Questo ha come conseguenza un cibo sano per rispettare la massima ippocratica, fa che il cibo sia la tua medicina. Per ogni essere umano che lo cerchi e che ne riconosca il bisogno. Cerchiamo di farlo attraverso una prassi economica basata su principi di fratellanza e non di un'economia alimentata da competizione, potere ed egoismo. Consci delle nostre imperfezioni, non possiamo che essere grati a Rudolf Steiner, delle sue indicazioni premonitrici e della possibilità, attraverso un lavoro interiore e sociale allo stesso tempo, di connettersi e di essere al servizio di quell'essere che ha segnato la svolta dei tempi per ogni uomo e per la terra stessa ed ogni essere che la abita. Lascio a dei prossimi articoli che mi auguro la verità potrà ospitare approfondimenti su temi delicati e fondamentali quali la libera scuola Waldorf Steiner, la medicina antroposofica e la connessione di una sana agricoltura con la cura del clima. Ma invito tutti coloro che hanno delle domande a visitare una delle nostre scuole e delle nostre aziende agricole per giudicare dai frutti. Direi che è stato molto equilibrato e non ci sarei riuscito, ovviamente sarei facilmente caduto nella polemica, e peccato perché veramente ha fatto una caduta verticale. Non capisco perché questo odio nei confronti dell'antroposofia. Posso capire, partendo da posizioni cattoliche, conservatrici e poco aperte, ma non si va da nessuna parte, perché così non si sta incarnando per nulla quello che è il messaggio cristiano. Ma comunque, ad ognuno il suo. Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche HAARP dislocate in due basi in Sicilia, il MUOS a Niscemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia deformandola e creando una bolla che una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone. Aspetta che prendiamo questa telefonata un secondo. Sì, pronto?
1: A gara visto, ciao Paolo. A gara visto anche a anime che viene fuori dalla stura.
0: Sì, può darsi. Sì, però pensa a tristezza di dire, di andare a dirgli a uno e anime che viene fuori dalla stura.
1: Ma c'è bisogno che se deve cascare così in basso.
0: Qui come sì, domanda,
1: dico, frequentare i monasteri buddisti, ma io non ho mai sentito un monaco, un maestro buddista che parla mai,
0: bravo,
1: ma neanche del cristianesimo.
0: Bravo.
1: Proprio... Ma nessuno si azzarda a fare una critica così feroce. Ma che cazzo te ne frega, Tina Steiner?
0: Sì,
1: segui
0: sì.
1: La tua via, no? Porca miseria.
0: Esattamente, però è Gebrusa perché ovviamente in un crollo totale della Chiesa Cattolica, perché ormai in Chiesa non va più nessuno, si sta diffondendo invece l'antroposofia. E qui è che sta sui coglioni perché parla del Cristo, ma dice: ma come? Se solo il cattolicesimo che è a parlare del Cristo.
1: Esatto. Si vede chi evangelici, cioè
0: sì. Comunque,
1: ciao Paolo, continua.
0: Ciao, ciao, ben, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
0: Dunque, leggevo che è carino questo articolo. Allora, diceva il muo sono i scemi, cioè, allora lo rileggo che così. Blondet, in un articolo di un paio di mesi fa circa, spiegava come gli americani, con l'uso di armi geoclimatiche come l'ARP dislocate in Sicilia, quindi il MUOS Anishemi e l'altra non ricordo, praticamente bombardano la ionosfera sopra l'Italia deformandola e creando una bolla che permette l'incunearsi dell'anticiclone africano che dal deserto del Sahara si espande e staziona a lungo anche in buona parte dell'Europa, rendendo torride e invivibili le estati e danneggiando le economie non solo agricole europee. I nostri salvatori anglosionisti americani, scritto cani in grande naturalmente, grazie Davide da Vicenza. Grazie Davide, molto interessante questo, non l'avevo letto questo articolo di Blondet, ma Blondet è molto ben informato di solito, quindi grazie per questo chiarimento. Che ci siano le cause di questo assoluta folle aumento delle temperature è chiaramente artificiale. È chiaramente artificiale. E quindi in Italia fanno quello che vogliono perché possono fare quello che vogliono, non c'è più un governo. Qualunque sia il governo, qualunque sia il presidente del Consiglio, si deve dire sì, se no si viene eliminati fisicamente. E a parte che non si entra neanche nell'anticamera delle stanze del potere, come è successo a me. Cioè, vuol dire, ragazzi, prima ancora che ci sia qualche rischio, hanno agito manipolando i voti che ho ricevuto per non farmi entrare come consigliere di minoranza al Comune di Padova. Quindi figurate. Ciao Paolo, la De Mari ha sporcato questa volta fuori dal boccale. Una povera anziana invasata e penso che con la sua ignoranza spirituale si è palesata per quello che è. Invasata, ignorante e rabbiosa. Siamo presi molto molto male. Le auguro di stare sempre in salute fisica e mentale. Magistrale risposta di Brescacini alla De Mari. Sì, è stata una giusta risposta. Non puoi scendere sul piano polemico, è ridicolo. Cioè, è come quando uno mi risponde prima, ho fatto la battuta, ma sbaglio perché poi io non sono abbastanza evoluto ad avere sempre quella pazienza che bisognerebbe avere, no? E quell'equilibrio anche nel parlare. Anche le parolacce non si dovrebbero dire, ma non perché è un peccato, ma perché dovresti avere un buon equilibrio emotivo che ti consente di avere un linguaggio giusto, perché ovviamente ogni parola che esce dalla nostra bocca è pericolosa, no? Può essere pericolosa molto più di quello che riceviamo e quello che emaniamo, no? Quindi rispondere polemicamente a quello che ha scritto la De Mari è assolutamente inutile, non ha nessun significato. Era giusto invece sottolineare quelle che sono le funzioni principali dell'antroposofia. E quello che è il mezzo, aspetta, che se è il Magnabrock ed è RDM. Ciao RDM.
2: Ciao Girotto.
0: Dimmi.
2: Allora, purtroppo devo portarti in rio de due ore più o meno, un'ora e mezza.
0: No, massa però.
2: Della guerra e via dicendo. Allora, ti do l'ultima notizia. La Lincoln, la portaerei, una delle più grandi portaerei americane, attualmente è senza carburante, l'energia elettrica a bordo è centellinata ed è alla deriva.
0: Perché cosa hai? Non gli appagai boete? Cosa hai fatto?
2: Vicino a Hormuz. Sappiamo che gli arsenali americani sono praticamente vuoti. I gaffinieri Skype a fare guerre. Ecco che si spiega perché, se te ricordi ben, all'inizio della guerra in Iran Trump gabbesse mai santi per fare entrare l'Europa in questa guerra.
0: Perché sapeva
2: che non poteva sostenerla. Quindi dove vogliamo arrivare adesso? Poi un altro punto, ti faccio una domanda. Come si fa a costringere un popolo, prendi gli italiani, gli italioti, a imbracciare armi per andare al fronte a combattere una guerra, quando il popolo stesso ti dice vaffanculo, fate a te la guerra, giusto? Come sai che ti fa? Molto semplice, ti porti a fame, dopodiché ti presenti una massetta da scherzo sotto il naso e dici guarda, questi sei tu, se ti va in trincea a farti sparare, se ti vieni in casa vivo, i scherzi sei tu. E questo desiderio succedere, il desiderio metterne a fame in previsione della guerra che sarà entro il 2030, Girotto, non tanto in là, l'agenda 2030, Girotto, che ti penso che sia rabbietta. Chissà cosa che è scritto, vero?
0: Ah sì, dai, Magnabrock, ho voluto 50 volte.
2: In Europa serve una guerra.
0: Sì, sì.
2: E deve esserci contro,
0: certo,
2: la Russia,
0: naturalmente. La fa tranquillamente. La faranno. la faranno sicuramente.
2: Da oggi, va bene, che siamo a metà del 2026 al 2030, quanti anni manca?
0: Sì, sì, dai.
2: Saluto Girotto.
0: Ciao, Beo, stai bene. Nuovo, coraggio, vale che saremo, sta tranquillo che siamo in tricea insieme, sta tranquillo. Ciao.
2: Girotto, ti rinnovo l'appuntamento.
0: Sì, va bene. Alla prossima.
2: Per il primo giovedì dopo il prossimo 27, sì, meglio trovarti.
0: No, no, adesso te mi chiami, che così te dico come che sono.
2: Diciamo prima.
0: Buon, te mi chiedi a chiamare prima. Allora, chiamarmi prima, se no, ok.
2: Tranquillo.
0: Ciao.
2: Tranquillo.
0: Ciao.
2: Ciao, Girotto.
0: Ciao, ciao. Ciao. Allora, c'era un messaggio qui che era fatto bene. Allora, diceva, la vera Europa è la Russia, valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Vabbè, questo Giacometti. Poi dice, forse l'anticristo si annida nella Chiesa, non se forse, no. Angelo, non se forse. È stato un bel tocco che l'anticristo si annida sulla Chiesa, ma ancora ne aveva parlato Paolo VI prima dell'elezione di quel povero disgraziato di Giovanni Paolo I, che poi è stato ovviamente massacrato, come l'anticristo è già da un pezzo che è dentro, ancora dall'omicidio della ragazzina ed è tutto il giro della pedofilia che c'era. Buongiorno dottor Girotto, seguo sempre la sua trasmissione da tempo, così qualche incontro che tiene in antroposofia mi incoraggia molto, mi dà forza. No, ok, questo l'avevo già letto, scusate. Mariano dice, Paolo, come fanno le persone a non capire che chi fa spettacolo diventa corruttibile? Lo Stato con le sue tasse elevate ti mette in condizioni di dover nascondere o imboscare parte dei soldi guadagnati anche all'estero e quindi diventi evasore fiscale o paghi un sacco di tasse e rimani povero o fai l'evasore, perché anche se cantante sei ugualmente imprenditore e ne ha parecchi di collaboratori da pagare. Dove sta il trucco mafio parlamentare, istigare le persone alla disonestà per poi usarli a proprio scopo quando ne hanno bisogno? Esempio, se qualcuno si ribella o non vuole fare campagna vaccinale, questi del governo ti distruggono e ti mettono in carità, perché lo so per certo, o se conosci un finanziere ti dirà che sanno tutto di tutti i movimenti del denaro, ma lasciano fare apposta per poi prenderti per la gola quando ne hanno bisogno. Non hanno nessun interesse di creare un governo onesto. Mariano, sì Mariano, sono d'accordo con te, non c'è dubbio che è così. A un certo punto c'è tanta gente, io posso capire che non abbia nessuna voglia di sacrificarsi a chissà cosa. Allora, vi sempre per rimanere in tema, vi voglio fare ascoltare adesso Odysseus nell'album Ritratti di Francesco Guccini. Sentite il testo, dopo ditemi cosa ne pensate.

0: Eccoci qua. Allora, adesso volevo dire, aspetta che c'era un messaggio qui di Stefano, diceva: anche se fosse vero che è colpa nostra se c'è il riscaldamento globale, l'anticiclone viene dall'Africa, dovrebbero comprare loro le auto elettriche e non imporle a noi. No Stefano, ma te si so che tiche te che ischei, che ti ho capito, te si tiche te che ischei, non te puoi andare a dire, non sei l'africano che poi torce, o il marocchino che poi torce la Tesla, che ti ho capito, te si tiche te che comprare la Tesla. Dunque, amico mio carissimo, non è mai conveniente andare in lite con un somaro, perché lui, ragliando più forte, ti costringerà a scendere sul livello e poi ti batterà sul suo stesso campo. A chi assisterà alla disputa non riuscirà a distinguere quale somaro ha ragione. Aspetta un attimo, quale somaro ha ragione. E ride Davide da Vicenza. Sì, ma nella polemica che è stata fatta, veramente non si poteva rispondere per punto alla De Mari, perché stava mettendo dentro una serie di cagate mostro. Tra l'altro, massone, bene, lui era, allora, Reus, che è comunque stato quello che ha invitato Rudolf Steiner, era molto semplice, era un massone di alto livello, chiese a Steiner se poteva, dall'alto della sua conoscenza e veggenza, se poteva dare delle spiegazioni chiare dei riti, antichi riti egizi che faceva la massoneria, se poteva darne una spiegazione, se poteva rilanciarle e riorganizzare la base esoterica occulta della massoneria. E lui, dietro questa richiesta, l'ha fatto. Naturalmente l'hanno portato, per il livello di iniziazione che lui aveva, già al massimo grado. Ma che questo c'entrasse con Crowley e tutto il resto è una troiata immonda, che è proprio di una bassezza incredibile. Lui ha dato un programma di rinnovamento alla massoneria su richiesta espressa, come ha dato una risposta a tutte le persone che gli hanno fatto una domanda specifica. Quando gli agricoltori della Slesia gli fecero la domanda: siamo preoccupati per i nostri prodotti agricoli, per la vitalità del prodotto eccetera, ci può dare una mano? Nonostante lui fosse già gravemente malato, perché muore a marzo del 25, a giugno-luglio del 24 si fa tutto il programma di agricoltura biodinamica, spiegando dall'A alla Z come ridare vitalità ai terreni. Chi gli fa la domanda sulla salute, un gruppo di medici fanno la domanda, lui tiene i corsi di medicina antroposofica. Quando lei banalizza col discorso del vischio, è ridicola, è una persona che meriterebbe uno sputacchio su un occhio, ma non glielo fai, perché io, che ci sono in mezzo e che l'ho usato tantissime volte il vischio sugli animali, ho visto i risultati su amici che hanno deciso di farlo, ci sono risultati, non c'è una strada unica per il cancro, come notoriamente si sa. E quindi andare a sputtanare o dire che è una cazzata, prendendo per il culo la medicina omeopatica, è veramente da persone di una chiusura mentale incredibile. Ma va bene, cosa volete fare? Perdere tempo su questo, effettivamente hai perfettamente ragione tu. Mancano pochi minuti, qui ho il demente di Gino che vuole parlare. Vai Gino.
1: La buongiorno pandemenza, siamo nella pandeminchia minchiata.
0: Su questo allora, non c'è dubbio.
1: Allora caro, dal pandemente qui ti dice: scossa sui costi energetici, aumenti del 50% elettricità e gas. A questo punto cosa faccio io? Cosa mando la pagina del Mantino
0: ad AF Francesco.
1: Esatto, Federico, che sta su, non so se mi ha detto che stava oggi su un aereo, perché ho detto vieni a parlarne, ma non sapevo che
0: non poteva.
1: No, ma mi ha scritto.
0: Ti ha scritto?
1: Mi ha risposto.
0: L'aumento del 50% su quello.
1: Non gli ho detto cazzo tutto l'articolo.
0: Intanto che ho scritto il Mattino di Padova, non ti mettere mica in dubbio.
1: No, aspetta, ma il Beo,
0: veterinario, shock, zio Can.
1: Senti cosa che scrive Federico Costini e mi dice: no, sono dei psicologi terroristi ignoranti, perché il Mattino è un giornale. Hai capito tutto? E mi ho scritto: allora, carta da culo, ma lo leggono. Carta da culo, ma lo leggono. Che cazzo dobbiamo fare?
0: Non ho detto niente, non ti puoi dire.
1: Ho detto il 27 comunque che venga in trasmissione giovedì fra 15 giorni a spiegare assolutamente il senso di questo articolo, che aumenteranno del 23%. Vedo già la gente che si butta dai balconi. Se sono al piano terra, poco male, ma se sono al quinto piano,
0: sì,
1: addio.
0: E se fa mai?
1: E se fa mai? E quindi che togliamo il terrorismo. Sai che sono riuscito a 15 giorni fa a sventare sta truffa a casa mia, erano venuti a casa mia, sì, come la
2: FNG.
1: Porca puttana, eh. Allora ho detto, chiamo l'avvocato, io l'avvocato, vai, lo presento come me fradeo, e il tosato può aver detto, bene, do contratti, cazzo, datemi le bollette, no, ma su, tu sei di AF Energia che domanda, e lui, ma sei dipendente di AF Energia, dopo alla fine tira fuori il bigliettino, sono l'avvocato di AF Energia, questo qua, datemi un bicchiere di acqua, per favore, ma mi manda i putei, i tosetti, a casa mia, capitate, quello
2: non
1: bello.
2: A caso, se capite,
1: no,
2: capite.
1: A me mi hanno chiamato, hanno detto che dovevo farmi un contratto nuovo perché ero in scadenza.
2: Sempre le sta sfigando, hai sbagliato. Ascolta, grazie di questa roba che ti hai detto, ma adesso te vai avanti con il tuo discorso. Vi saluto tutti e vi metto una vecchia canzone, ovviamente, di Guccini, tanto per cambiare, La tua libertà. Ve la lascio qui, 4, e vi saluto. Naturalmente ci diamo appuntamento, forse a giovedì prossimo. Ginio, o te me parli di robe serie o te stronco Gaito RDM.
1: Più di robe serie di così, Gaito il gas, Gaito la luce.
2: Pare che RDM sta diventando un pericolo, sta attenti. Sta diventando un pericolo RDM.
1: Lo so che è pericoloso.
2: Pericolosissimo.
1: Pericolosissimo.
2: Stare attenti. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni,

casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del

l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Buongiorno a tutti amici, avevo voluto iniziare Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo agosto, in questo ferragosto, diciamo, dai, intanto ormai siamo prossimi, siamo al 13 e siamo sopravvissuti alla follia, no, anche alla sfiga di questa eclisse, no? Che tutti guardano come un evento astronomico, ci mettiamo gli occhialini, facciamo le foto, tutti fuori a guardare come dei coglioni, senza percepire minimamente il significato che va oltre l'aspetto ovviamente astronomico e materiale, ma è un qualcosa che di estremamente inquietante. Nel passato, quando l'umanità aveva ancora una capacità di visione spirituale delle cose, percepiva, era una sfiga. L'eclissi solare era ritenuta come un cattivo presagio. E non solo abbiamo l'eclissi solare, l'abbiamo avuta ieri, che io mi sono ben guardato da guardare, ma avremo quella di luna prossimamente, adesso non mi ricordo quando, non ne frega un cazzo, ma il punto qual è? Il punto è che se riusciamo a, ovviamente basta rifarsi al grande maestro Rudolf Steiner per capire queste cose,

inevitabilmente ogni giorno viene svuotato verso il cosmo, sostanzialmente viene scaricato verso il cosmo. Il cosmo assorbe una parte del male prodotto dall'umanità, no? Viceversa, e questo è quindi un elemento da un certo punto di vista positivo, ecco, comunque sarebbe opportuno andare un attimino a capire bene cosa succede quando c'è l'eclissi, almeno saperlo, e non stare lì come dei coglioni a far foto e tutto il resto, come fosse oh che bello, un fenomeno, sono stato fortunato, ho visto l'eclissi, bravo Mone. L'altro aspetto è invece nell'eclissi di luna il problema è esattamente opposto: il cono d'ombra che si crea favorisce la proiezione nell'area d'ombra che si crea sulla Terra di forze arimaniche o forze di assoluta tenebra, nel senso di negative, di forze del male che aumentano e incrementano pensieri, sentimenti e poi evidentemente azioni nell'umanità, che è ovviamente a livello evolutivo tale da poter subire questo tipo di impulso. Quindi non va vissuta così da coglioni l'eclissi, va vissuta con un po' di conoscenza. Chiaro che se te passi il tempo davanti al divano, telecomando, televisione, cellulare e centro commerciale, va bene, che caso, perdo solo tempo a parlarne logicamente, ma se sei in grado di capire che la tua vita, come che diceva Guccini nella sua bellissima canzone, no? Non me ne frega niente di quello che pensate voi che materialisti, che guardate sempre per terra, tenetevi le ghiande e lasciatemi le ali, no? Cioè, non si può avere solo un pensiero materialista, lo capiva perfino Guccini, cazzo, che aveva quell'impostazione, diciamo, progressista, materialista, ma era una persona di grande sensibilità e di grande cultura. Non a caso dice tenetevi le ghiande e datemi le ali, porca troia, perché la spiegazione della realtà non può essere solo materiale, razza di imbecilli, ma è evidente che è così. Come fate a credere che noi con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e tutto, no? Moriamo e andiamo nel nulla, come diceva il povero Piero Angela, povero Piero Angela, no? Quindi noi nasciamo per caso, facciamo incontri casuali, poi moriamo e andiamo nel nulla. Ma scusate, qual è il senso? Facciamo un'unica guerra mondiale atomica, che tanto fra poco ci sarà, e risolviamo il problema, no? Cosa stiamo qua a perdere tempo? La vita è un'altra cosa, ragazzi, la vita è un'altra cosa, la vita è certamente e assolutamente fisico-materiale e deve essere così, ma è sostenuta esclusivamente da forze non fisiche. I nostri pensieri e i nostri sentimenti sono tutto fuorché fisicità, sono elemento spirituale, porca puttana. Ho capito che si viene fuori adesso, le ultime generazioni non so neanche a che livello siano, non oso neanche parlarne. All'epoca mia avevi ancora l'impostazione cattolica, no? Che stava già morendo, perché ovviamente un pensiero che poteva andare bene 2000 anni fa non ovviamente è stato ampiamente superato. Ma tutto il nostro elemento fondamentale di esistenza, di spinta, è un elemento che inevitabilmente è spirituale, perché non è materiale, proprio per questo. E se non è materiale, è spirituale. Allora noi siamo l'unione di elementi spirituali e di un corpo fisico materiale che ci consente, ci dovrebbe consentire, no, ci consente infatti, di trasformare in azioni concrete, quindi in karma, perché il karma o il destino, chiamatelo come volete, è la conseguenza di azioni, non solo, ma soprattutto di azioni ben precise nel campo fisico. E allora io ho pensieri, ho sentimenti che trasformo in azioni, ok? E lo posso fare solo sul piano fisico. Ecco il senso della vita, per esempio. Qual è il senso della vita? Uno dice la vita è bella, sei un coglione. La vita non è bella, è un grandissimo, enorme prova, e dovresti prenderla esattamente come un test di esame, in cui hai momenti, se vuoi, di pausa o più leggeri, e momenti estremamente duri e impegnativi. E non c'è da scherzare. Perché? Perché alla fine della prova puoi essere promosso o essere bocciato. E la volta successiva, siccome si torna, e questo è il problema, ed è il concetto di karma, legge del karma e di reincarnazione, che se ognuno di noi l'avesse chiaro nella propria testa, cambierebbe radicalmente il proprio modo di ragionare.

Completamente. Quindi il, e in questo senso Guccini io l'ho profondamente amato, perché lui ha fatto tanti errori, ovviamente come tutti noi ne ha fatti tantissimi, e ha dovuto trovare compromessi, perché naturalmente nel momento in cui sei un personaggio del genere, insomma ragazzi, abbiamo capito bene, no? Bisogna piegarsi a determinati compromessi, e quando sei diventato famoso ti chiedono l'appello per questo o per quello, e chi più che meno lo fai, quindi ha fatto anche lui le sue cazzate, come un po' tutti naturalmente, ma i testi delle sue canzoni, le sue canzoni in generale, sono state quelle ovviamente più belle e quelle meno belle, ma sono diventate famose Eskimo e Locomotiva, che sono sicuramente molto belle, ma ce ne sono di molto più belle, come quelle che ho cercato di farvi ascoltare, e Addio per esempio è stupenda, no? Adesso vi voglio far ascoltare anche Stagioni, che era un tributo a Ernesto Che Guevara. Lui aveva quella relazione, ma vedete, anche questa, la relazione verso la vicinanza a una visione del mondo che è una visione di ribellione rispetto all'andazzo generale di una società che è di un materialismo triste, egoistico, senza speranza. Ti illudi che la lotta armata, no, in quegli anni ci si illudeva che la lotta armata potesse essere una soluzione e che portasse miracolosamente a un paradiso terrestre. Ovviamente era l'ennesima tremenda e tragica illusione, logicamente, come poi è stato ampiamente dimostrato, e chi fa antroposofia non può non saperlo. La vera rivoluzione la puoi fare solo dentro di te, attraverso uno sforzo quotidiano e continuo e pacifico, una trasformazione interiore profonda che va verso la posizione di profondo e vero altruismo. Questo puoi fare, questo puoi chiedere a te stesso e a nessun altro. Puoi parlare e agire solo per te, ed è già tanto, credimi, è già tanto. Se riesci a farlo in maniera libera e autonoma, senza condizionamenti, sei già uno che ha raggiunto un buon livello di consapevolezza. Ma questo è quello che ti si chiede. Non prendere le armi e dire tutti insieme contro chi? Contro chi? Altri esseri umani che sbagliano quanto te? Che paradiso puoi creare dalle canne di fucili? No? Questa è l'umanità, l'umanità più evoluta l'ha capita ora, in quegli anni no. E quindi essere vicini a un Che Guevara che in quel momento lottava contro l'imperialismo, che è poi sempre lo stesso, amici. Qual è l'imperialismo contro cui lottava c'è? Era l'imperialismo anglo-americano sionista, cioè quello che da 250 anni domina il mondo in maniera totale e che sta dimostrando, ha gettato oggi la sua maschera perché è convinto, sente di avere la forza ormai di poter imporre in maniera evidente la sua forza a tutta l'umanità, e quindi Gaza, e quindi il genocidio di un popolo innocente, lo sterminio di bambini uccisi nelle forme più brutali e più sadiche, la violenza corporea e la distruzione e la tortura come mezzo di pratica usuale, e quello che fa l'esercito, quella banda di assassini del governo Netanyahu, ok? E tutto alla luce del sole e nel silenzio e nell'indifferenza ufficiale totale. Perché? Perché hanno il coltello dalla parte del manico, hanno cioè l'80-90% della ricchezza mondiale e possono fare di te quello che vogliono. E quindi tutti i nostri governanti chi sono i nostri governanti? Ma non a livello italiano, a livello europeo, salvo rare eccezioni, sono dei camerieri, dei pietosi servi senza dignità che eseguono ordini
in cambio di questo hanno un piccolo margine di potere personale, una notevole ricchezza rispetto ovviamente al punto di partenza, e sono tutti scelti, se l'avete notato ultimamente, tra le popolazioni, tra gli strati sociali più bassi e più disperati. Non so, Gigino Di Maio per esempio, che da fare il bibitaro è passato a ministro degli esteri dando del maiale, dell'animale a Putin, scusate, e adesso responsabile della politica estera europea in Medio Oriente. Ma porca puttana, vi rendete conto? Oppure la Meloni, la ragazzina della Garbatella, figlia di chi? Di una signora, certamente, di un uomo che credo che si sia vista a fatica una foto, uomo che non si capisce dove, che tipo di lavoro faccia e dove sia andato a finire, e che dal nulla improvvisamente gli viene data un seggio di elezione in Parlamento da Berlusconi. Ci sarà stato un motivo, qualcuno l'avrà, no? E via così. E adesso, da Presidente del Consiglio, cosa fa? Ha agito, vi ricordo le ultime azioni concrete che ha fatto Berlusconi, dove ha firmato la sua condanna a morte dal mio punto di vista, quando ha fatto vedere il suo disagio e la sua opposizione alle posizioni che aveva già allora la Meloni nel 22, che si stava schierando con i neofascisti ucraini del colpo di Stato, neonazisti, scusate, non neofascisti, ucraini di Zelensky, e lui scriveva, no, sui fogli, facendolo leggere i giornalisti, arrogante, limitata, eccetera, eccetera, all'indirizzo della Meloni. Se Berlusconi restava vivo, la Forza Italia non avrebbe mai accettato di andare contro Putin nella maniera in cui l'Italia poi ha fatto. E Berlusconi incredibilmente è morto, succede che ci sono quelle morti miracolose, no? E l'Italia si è appiattita totalmente sulle posizioni più anti-italiane e più contro gli interessi del popolo italiano che si sia mai vista. Cioè abbiamo rotto ogni tipo di rapporto con la Russia e che avevamo coltivato negli ultimi 70 anni, quindi un disastro dal punto di vista commerciale dello scambio, ok? E soprattutto dal punto di vista energetico. Adesso si parla delle bollette che aumenteranno del 50% a settembre, ma per forza. La nostra energia è stata data in mano al mercato speculativo di Amsterdam, che è gestito da chi? Dai sionisti. Come sempre, naturalmente, no? E i prezzi dell'elettricità, del gas, del gasolio, a cifre spaventose. Ecco come depauperano definitivamente i quattro risparmi che le famiglie italiane negli ultimi 50 anni erano riuscite a mettere via, e andremo a impoverirci nel giro di pochissimi anni. E poi l'attacco alla casa, quello che dice ovviamente il nostro Alfredo Bellucco da una vita, l'attacco alla casa durissimo. Perché? Perché ovviamente facendo passare, che adesso per il momento questo provvedimento non passerà, ma questione di 4-5 anni passerà, cioè ci sarà la possibilità di togliere la casa ai vecchiotti che ce l'hanno ancora in mano con una cazzata, basta che tu non paghi una bolletta, è fatta. E quindi anche la proprietà della casa, dell'abitazione che gli italiani avevano all'80% salterà. È un processo organico, preparato, organizzato, che dal 92 sta impoverendo e riducendo all'osso quelle che erano le riserve economiche di un paese ricchissimo che era la quarta potenza mondiale in quel momento, era la Cina dell'Europa, l'Italia. E quindi aveva provato ad alzare la testa, e in questo caso con il politico Bettino Craxi, e sappiamo come è andata a finire. Aveva provato anche con una magistratura, e ricordo sempre Falcone e Borsellino, non a caso sono venuti in quell'anno tutte le morti eccellenti che dovevano venire, e un po' prima Moro, altro personaggio che stava dimenticando che i padroni assoluti, cioè gli inglesi e gli americani, i padroni assoluti di questo paese, insieme ai sionisti che si sono aggiunti in seconda battuta. Adesso chi? Guardate, a livello di informazione, sono tutti ebrei, cazzo. I principali giornalisti che abbiamo, che come valore lasciamo perdere, sono tutti di quel tipo là. Volete che facciamo i nomi? No, ma non serve. Guardatevi, siate svegli, siate desti, porca puttana. E così si fa. In questo modo, pian pianino, questo paese viene spolpato. Intanto l'importante è che la domenica vai al centro commerciale, povero coglione, a comprarti cosine sempre più misere, ti hanno aumentato in maniera spaventosa i costi dell'alimentazione, eccetera eccetera. Ma scusate, un paese che accetta di tagliare i ponti con la Russia, su cui si era creato rapporti commerciali di benessere economico incredibili, distruggendo l'economia del nord-est in modo particolare, lo dico a quel poveretto di Zaia, ma lasciamo perdere, non so neanche perdere a far commenti a un PR di ultimo livello che naturalmente grazie alle sue amicizie e conoscenze è diventato quello che è diventato. Ma diciamo,
crollo economico da questo punto di vista. Dopodiché cosa fanno? 2020, governo, ennesimo e ultimo governo tecnico che distrugge questo paese con le normative Covid, che conosciamo bene, le più allucinanti che tutto il mondo abbia mai avuto. E l'Italia è usata come, e la popolazione italiana, usata come esperimento sociale per un'arma biologica di tipo militare. E il popolo italiano corre a vaccinarsi nell'80% e ferocemente contro i Novax, che erano il pericolo di questo paese, non la risorsa, ma il pericolo. Il pericolo, si attaccano la malattia, voglio vivere, voglio continuare a vivere in questo posto di merda. Dio, cantante ladro, ma dai cazzo, come volete, cosa volete dire? Cosa volete dire? Allora adesso cosa si fa? Ceuta è l'ultima prova, se c'è bisogno lampante, di che servi abbiamo. Cioè l'Italia, che è uno dei paesi assaltati da una corrente migratoria illegale continua dalla Libia, arrivano a decine di migliaia ogni anno, ok? E ora qua stiamo dicendo ce ne sono meno dell'anno scorso, di quell'altro anno, 4 anni che c'è il governo, e adesso questo sarebbe forse il primo anno in cui sono solo 16.000 anziché 35-40.000, ok? Solo quelli che arrivano con i barconi, figurarsi quelli che arrivano in altra maniera. Quindi siamo già a 5, 6, 7 milioni di immigrati non regolari. Noi andiamo a sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna perché viene organizzata e pianificata un'invasione di un territorio europeo. Ceuta è comunque un'enclave europea in territorio africano, ok? E noi cosa facciamo? Anziché dire, scusa Sanchez, hai bisogno di una mano, ti mandiamo delle cacciatorpediniere, che cazzo ne so, ti diamo una mano. No, noi cosa facciamo? Chiudiamo Schengen, sospendiamo Schengen verso la Spagna. E giustamente la Spagna risponde nello stesso identico modo, lo sospendiamo, tanto è a carne da canon, paga sempre, siamo altri che paghiamo, no, non certo i romani. Perché fa questo la Melona? Ma per il semplice motivo che Sanchez, e io non sono con Sanchez, non me ne frega un cazzo, ma Sanchez è stato l'unico leader europeo a sganciarsi dalla dittatura angloamericana. Ha detto col cazzo che io spenderò 5% in più in armi, tra l'altro tutte armi americane. Col cazzo, decido io cosa fare, al massimo il 2%, e comunque le basi americane che sono in Spagna decido io se voi potete passare con gli aerei per poi andare a bombardare Gaza e distruggere il popolo palestinese. E quest'uomo che ha avuto la forza, adesso cosa sta succedendo in Spagna? Ma semplice, la stessa cosa che è successa con Bettino Craxi. Stanno incredibili indagini, stanno mettendo a nudo la corruzione per il momento del braccio destro di Sanchez, di quest'altro ministro, di che altro su Sanchez non è ancora fatta, ma insomma cercheranno di sminuirlo. Poi incendi devastanti, varie a Valencia, quella famosa devastante uragano, no, che anche lì vogliamo parlare della condizione del clima gestito direttamente come arma militare. Il grande Giulietto Chiesa, che ho avuto la fortuna di poter conoscere e passarci un'intera giornata insieme facendogli da cicerone per la città di Padova, lo diceva: entro il 2025 gli americani avranno in mano l'arma di controllo meteorologico, ed è un'arma. Ora come facciamo a credere che le improvvise situazioni tremende di scatenamento di forze meteorologiche devastanti in determinati punti siano casuali, siano dovute a cosa? All'aumento della CO2 dell'uomo? Ma siamo coglioni? Ma ci crediamo veramente? Questo calore aumentato in pianura padana in questo modo è solo ed esclusivamente cosa? L'aumento della CO2 che fa l'uomo? Allora se ci compriamo la Tesla abbiamo risolto il problema, ma siamo deficienti? Adesso mi diceva un esperto che le ultime case, appartamenti di lusso, naturalmente non stiamo parlando di cose per gli operai che non se ne fanno più, ma appartamenti insomma costosi, non si allacciano più al gas, si scaldano solo con l'elettricità, pompe di calore. Bello, bellissimo. E quando per qualche motivo salta l'elettricità cosa si fa? Te stai al freddo o te stai al caldo? Non c'è problema. L'elettricità, e l'elettricità come va? A combustibile fossile? A carbone?
E allora c'è giustamente il nostro grandissimo Salvini che ci dice che è ora delle centrali nucleari. Già, il popolo italiano ha già espresso ripetutamente il rifiuto della centrale nucleare. E cosa si fa adesso? Si dobbiamo andare sul nucleare, è l'unico modo per avere più energia, l'unico. Capite come ci prendono per il culo? Ricordiamo Hiroshima e Nagasaki? Il 6 agosto, no? E poi il 9. Bene, il governo giapponese è talmente stato distrutto, peggio di quello italiano naturalmente, che la premier e i principali responsabili del governo giapponese, nel ricordo della strage più devastante nucleare che c'è stata nella storia del mondo, non ha nominato gli autori di questa strage, cioè gli Stati Uniti d'America, cioè il potere anglo-americano. Non l'hanno neanche nominato, capite? Neanche nominato, mai più, ma non nominiamo chi l'ha fatto. Pensate il livello di controllo che hanno. La terza guerra mondiale, beh, è già cominciata con quello che sta facendo quello stato demoniaco, come dicono gli stessi ortodossi ebrei, che dicono che lo stato israeliano è uno stato satanico, perché non è stato ricostituito senza nessun segno divino, con solo una volontà di potere economico e politico che serve solo per il dominio del Medio Oriente, e cioè delle fonti energetiche principali. È stato scatenato da loro, con l'appoggio ovviamente anglo-americano, attacco all'Iran, guarda caso Ucraina, quindi si impegna la Russia in una guerra logorante, e poi nel frattempo l'Europa, che si era disarmata in questi 70 anni, gli si impone un aumento di spesa del 5% militare, comprando la maggior parte di tutte le armi dagli Stati Uniti, ok? E il gas loro, 4 volte il costo rispetto a quello russo, quindi si rompe tutti i rapporti con la Russia. E secondo te perché compriamo armi e spendiamo il 5% del PIL sulle armi? Per usarle, evidentemente. E quando? Appena saremo pronti. Preparatevi, perché occhio uccello del malaugurio. Semplicemente basta leggere i fatti. Non si vanno a spendere quantità di denaro immense se non per preparare l'Europa alla guerra. La guerra contro la Russia, perché la Russia va spezzettata in 9-12 staterelle, uno più corrotto dell'altro, per poter prelevarne tutte le ricchezze a gratis, esattamente come hanno fatto in Congo, come hanno fatto in Libia e come faranno in altri paesi. Il giochetto è facile da leggere, amici. Il problema è che siamo imbottiti di propaganda disinformatrice, e quindi non l'abbiamo neanche presente sta cosa, ma è quello che sta avvenendo. Vi dedico questa canzone di Francesco Guccini, di Stagioni. Sentite un po', tributo a Ernesto Che Guevara.

Va bene, va bene, va bene, dai, dopo la riprenderemo, perché sennò mi esalto troppo oggi, bisogna che... Allora, vediamo un po' di vostri messaggi prima della pausa. Dunque, dice qua, belle canzoni, bei testi, peccato il voltafaccia durante il Covid, Alessandro. Certo, Alessandro, come quasi tutti coloro che erano in prima fila e che chiaramente erano stati tirati per la giacchetta. In buona misura io credo che lui ci abbia creduto veramente, perché essendo un emiliano romagnolo, purtroppo l'imprinting che gli danno impedisce di avere quella minima libertà di pensiero, fanno molta più fatica rispetto per esempio a un Veneto che è molto più coglione su tante altre cose, ma ha uno spunto in più su queste, non so perché, ma è così. Buongiorno signor presentatore, volevo dirle che ho avuto direttamente da Putin la licenza di vendere aria fredda della Siberia in lattina da 33 cc al prezzo di 35 euro, un vero affare, se interessate fatevi vivi. Adamo venditore, grande Adamo. L'uomo discende dalla simmia Mario Bassano, e ti da una cavara, Mario, sicuramente da una cavara, sicuro. Amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti. 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore, morti e annegati a Ceuta, ex enclave portoghese del 1400. E cosa fa il nostro governo? Rompe assieme alla Danimarca il trattato Schengen con l'amica Spagna invece di aiutare il governo iberico come ha fatto il Portogallo, l'Irlanda e il Lussemburgo. Bastardi, a parte sta roba qua, Vito. Allora, si vede che come sempre tu non ti firmi e sei schierato. Quindi tu fai lo stesso errore che fa il governo italiano dal lato opposto. Quindi amici e fratelli arabi, in questo caso marocchini, vabbè, tutta questa fratellanza che te ti bene, sono contento per te, peccato che tu la usi soltanto a senso unico e non generalizzata, quindi uniamoci contro titesi di quei. Ma a parte questo, la questione fondamentale qual è? Sono d'accordo con te che il governo italiano avrebbe dovuto aiutare e non, ecco, giovani speranzosi in cerca di vita migliore, non è vero un cazzo, sono stati costretti, organizzati da un governo ferocemente dittatoriale come quello marocchino, legato strettamente da legami di alleanza stretta a Israele di Netanyahu, hanno mandato una marea di poveri disgraziati in cerca di speranza futura, li hanno caricati e stipati come sardine su dei camion e gli hanno detto di andare di là. Questo non è giovani speranzosi in cerca di vita migliore, questi sono poveri cani disgraziati spinti da criminali e da governo criminale marocchino, ok, aiutato da cosa, che li ha mandati a morte sicura. E qua non c'entra niente l'Italia o la Spagna, Dio, la situazione va compresa e bisogna liberarsi dalle proprie bandierine nella testa, perché se te hai bandierine nella testa non riesci mai a fare un'analisi corretta della situazione. Buongiorno Paolo, adesso gli odiatori cadono con cancri fulminanti, pazienza, noi abbiamo pagato e abbiamo provato ad aiutarli. Erano troppo creduloni, impauriti, sostenuti tra l'altro dai sindacalisti di merda. Buona trasmissione Giancarlo. Sì, certo, mi dispiace. Te sento tranquillo un co' e ride Beppi, te sei un cancaro. Ma è questo il futuro che la Meloni sta preparando per sua figlia? Ma se era spaventatissima solo per un innocuo vaccino e disse durante il Covid mia figlia non la vaccino, bene, grande, grande, questa è una delle cose giuste che ha fatto EA. Forse una prossima guerra con la Russia le fa meno paura, a meno che non sappia già come proteggerla anche stavolta, tanto basta che ci sia sempre abbondanza carne da cannone. Beh, Sofia non verrà mai toccata da questa cosa, ragazzi, scusami di parlare. Grazie Perlino Russo, viva se sentimo dopo, va bene. Dunque, sono Adriano 68, ecco qua che te hai messo. Adriano, ecco, da te mi aspettavo ovviamente un'impostazione di questo tipo. Dove certo, io sono d'accordo in quello che tu dici, questo governo doveva fare ben altro che sospendere Schengen. Non sono affatto d'accordo che amici, fratelli arabi, in questo caso marocchini, trattati come oggetti, 120 giovani speranzosi in cerca di vita migliore. Non è vero un cazzo. Erano poveri disgraziati costretti a montare sui camion, tanto disperati sono, che montavano su un camion che ha detto di andare de a
e li hanno mandati al massacro. Chi? Il governo dittatoriale marocchino. Sito mai sta in Marocco, mica so sta. E ho fatto addirittura a cagata, ancora 25 anni fa, di fare no al Pitur, che non so che è presente, no al Pitur. Bene, mica tocca con mano con Schese, che è la società. È una società da incubo, ok? È una società da incubo, quella marocchina. Quindi no, non ce l'ho contro i marocchini, che mancaria, so solo di dirti che è questa. Quindi che siano giovani speranzosi di una vita migliore, no, io era solo disperati che gli ha ordinato di andare a morire. Questa è la verità. Dai Adriano, Dio, Madonna del Signore, vieni avanti. Ciao Paolo, hai letto l'articolo di Silvana De Mari sulla verità ieri con Rudolf Stein? Sì, è un argomento che tratto subito dopo la pubblicità, tranquilla. Vera Europa è la Russia, i valori dal punto di vista artistico sono la vecchia Europa e solo in Russia si trova. Va bene, mi affido ai maestri orientali, per me Osho, siamo fatti di due entità, spirituale e materiale. Nei momenti del distacco la materia torna alla terra, lo spirito prosegue il viaggio. Per coloro che hanno durante la vita improntata verso l'aspetto spirituale, credo che avrà uno stadio evolutivo molto sviluppato, l'illuminazione. Sì, ciao, credo sia così. Va bene, diciamo che è molto più complessa di quello che dice Osho la questione. Comunque nell'essenza sono d'accordo. Redenzione, puttanella, redenzione, si contenga sul porca puttana presidente, se no se ne trova una raccambolesca schiera. Io infatti apprezzo di una certa ideologia il Che Guevara, perché lui ci credeva anche se senza se, senza ma e sotterfugi, cosa che non si può dire di chi ha introdotto i vari comunismi o ben intriso di poteri al di sopra. Nazisti arroganti della peggio specie con il mix di sionisti al di sopra, follia del secolo XXII. Io non riesco a capire la batosta che non gli serviva proprio di vaccinarsi a questi italiani minacciati che sono anche miei familiari, e la Melona strategicamente reintegrava chi non si era piegato. Meditiamo. Come non avevamo diversi punti da un pezzo, ma vedo, guarda Paolo, io guardavo le torri gemelle in diretta e già vedevo che c'era qualcosa, ma queste sono state detonate a mio zio cosa, ma cosa stai dicendo? Quindi purtroppo ci vediamo più intelligenti, no, che io voglio, che hai fatto un casino della Madonna. Vabbè. Sì, infatti, perché non è che tutti gli ebrei sono uguali, anzi guarda che tante verità sono state sviscerate proprio da ebrei, capito?

E così, Soviet March, andatevela a vedere su YouTube che è particolarmente entusiasmante. Allora, mi dice il nostro amico Filippo che i politici, prende un post del Robin Williams che dice: i politici dovrebbero indossare giacche con i loghi degli sponsor, come i piloti automobilisti, così sapremo chi li possiede. È molto più pesante in realtà, Filippo, secondo me. Qui siamo ancora in un pilota che si fa pagare e si mette il logo. Qui siamo a un livello ben diverso. Il pilota non viene minacciato di morte necessariamente se non accetta un logo, non so se mi spiego. Il politico assolutamente nelle loro mani, perché prima l'hanno fatto passare per un po' di casini, da un po' di troie, poi magari da bambine che vengono violentate, poi magari hanno fatto anche di peggio, li hanno anche uccise e hanno i filmati, capisci? Ed è quello che è successo negli Epstein File, e li hanno per i coglioni a dir poco. Quindi siamo a un livello molto, ancora molto peggio. Mattia mi dice una cosa ancora più bellina, che è giusto: imbambolati dall'eclissi non hanno neanche visto che era tutto pieno di scie il cielo. Esatto, verissimo, bravo, me l'hanno detto infatti. Forza Putin, forza Russia, sempre Robby da Padova. Va bene, dai, speriamo bene su tutte le righe. Allora, eppure, diceva Patrizia da Treviso, eppure guarda un po' che Che Guevara nasce il 14 giugno del 1928, 12 anni dopo, nel 40, lo stesso giorno nasce Guccini. Da chi ti paralizza dicendo che è per amore? Parole ovviamente tra virgolette, ma purtroppo Guccini si è dimenticato di quella coscienza che ha così ben sintetizzata nella canzone Libera Nos Domine, e si è lasciato inoculare il siero, invitando gli italiani, il siero malefico, invitando gli italiani a fare lo stesso. Certo, questo è stato uno dei suoi errori importanti, che vabbè, e che probabilmente ha anche pagato il prezzo, e lo pagherà sicuramente. In effetti, sulla canzone Libera Nos Domine, te la farò ascoltare, perché sicuramente merita, senza ombra di dubbio. Allora, dunque, stavo dicendo, da non dimenticare la gelida accoglienza che la Cina ha riservato al suo arrivo in aeroporto a Pedo Trampone, ma da nessuno commentata. Ciao, complimenti Gianni da Asolo. Beh, te credo. già la domanda a Gianni che gli era da farsi: come mai l'hanno accolto? Perché vuol dire che, al di là delle battute o altro, le motivazioni economiche che stanno sotto sono colossali, perché comunque si tenga aperto un dialogo, e questo sia io che te non le conosciamo fino in fondo, le possiamo solo vagamente sospettare. Bene, non cambio argomento, ma restando nell'argomento che vi ho già sostenuto, c'era, ne parlerò eventualmente del discorso dell'articolo che mi facevi tu cenno, è comparso sulla Verità, un attacco che Giuliana De Mari fa all'antroposofia in quanto tale, da una posizione di cattolica che ormai solo a una dell'età sua può effettivamente essere ancora così convinta, no? È un attacco abbastanza molto aggressivo e polemico. La risposta è stata data proprio oggi, sempre sulla Verità, da Fabio Brescacin di Natura Sì, che ha, evitando ogni polemica, ha solo riaffermato che l'antroposofia ha al centro della propria esistenza e della sua stessa essenza il Cristo, ma il Cristo non predicato secondo la dottrina cattolica, ma da un punto di vista di profonda conoscenza esoterica, senza la quale l'umanità non è in grado di fare un passo in avanti. Questo è la risposta che ha dato, difendendo poi la biodinamica che era stata sputtanata dalla De Mari. La De Mari è una persona ovviamente emotivamente squilibrata, e questo mi dispiace per lei. Ecco, avevo condiviso vari articoli che lei aveva fatto in difesa della posizione ovviamente di obiezione alla vaccinazione e a tutto il Covid, che ho sottoscritto. Mi dispiace per come è avvenuto, ma ne parleremo con maggior calma.
Se riuscite a trovare, ci sono i memorandum del 1917 scritti da Rudolf Steiner. Vi ricordo, 1917. Rudolf Steiner, in questo, cosa li aveva fatti? Li aveva scritti per stimolare nella gerarchia prussiana e austro-ungarica una consapevolezza sul fatto che quello che si stava delineando già nella prima guerra mondiale, il progetto cioè di distruzione della Mitteleuropa, di sconfitta militare e quindi poi economica della Mitteleuropa, che voleva dire Prussia e Austro-Ungheria, naturalmente, gestita, organizzata e pianificata dagli inglesi in questo, con l'aiuto poi americano, quello che lui in questo memorandum scrive e sottolinea, ma lo fa ben prima del crollo, quando forse sarebbe stato ancora possibile, da parte dei dirigenti tedeschi che si preparavano alle ultime controffensive potenti, vi ricordo quella dell'estate del 18 sul Monte Grappa per esempio, cioè l'esercito austro-ungarico e quello prussiano erano ancora lungi dall'essere crollata la situazione, era pesante ma non ancora crollata. In quel momento un cambio radicale di posizione e una presa di consapevolezza decisamente forte e di coscienza forte avrebbe forse potuto far rendere conto, diceva Steiner, che la posizione anglo-americana era quella, in cui si delineava chiaramente, che il nemico barbaro, delinquente, colpevole era il popolo tedesco, e con accuse assolutamente ridicole, quando coloro che avevano innescato tutto ovviamente erano gli anglosassoni, gli angloamericani. E diceva, se cadrà militarmente gli imperi centrali, e lui parlava di Mitteleuropa, se la Mitteleuropa verrà sconfitta militarmente, il passo successivo sarà la conquista totale, la schiavitù economica e poi quella della coscienza morale immediatamente come conseguenza logica. Ed è quello che è avvenuto. Pensate, è che noi siamo talmente stati allevati ormai dal pensiero, dalla non cultura anglo-americana, dal materialismo anglo-americano, per cui adesso te vedi che il massimo della figheria è andare via con la Harley Davidson a gambe aperte e brassi in alto, no? Che è esattamente il simbolo della volgarità e della grezzezza arrogante americana, rispetto a una moto italiana, giapponese o tedesca, tanto per dirne una, insomma. Ma era solo una battuta per dirvi che dal punto di vista culturale noi siamo stati distrutti, abbiamo dimenticato le nostre radici culturali totalmente, la nostra identità, e siamo stati appiattiti su una posizione di cittadino consumatore che ha senso, per cui la propria vita ha senso solo, provi moderate gioie solo nel momento in cui possiedi denaro da spendere in oggetti materiali e in accumulo di materia. Allora ti senti felice, nel momento, e per fare questo qualunque mezzo è lecito, non c'è più nessun tipo di moralità che ti dica che non ne vale la pena, perché per te l'acquisizione del denaro, del bene materiale e quindi del quel piccolo fetta di potere, no, che questo ti dà, vale più di qualunque altra cosa, più di qualunque affetto importante nella tua vita, più di qualunque atteggiamento di onestà e di coerenza morale. Va benissimo tutto, quindi prostituzione a livelli enormi, ci vendiamo anche il tutto, va bene, perché così possiamo arrivare a quell'obiettivo, e l'obiettivo è un effimero momento di notorietà radio-televisiva che ti porta, fa portare a casa un po' di soldini. È la ruota della fortuna di Jerry, l'amico Jerry, che ha qualche decina di milioni di euro sul proprio conto e che continua a prendere per il culo gli italiani, ovviamente, ma come d'altronde tutta la televisione, non è solo la Fininvest, i telegiornali oggi sono a livelli vomitevoli, i telegiornali sono una roba che tu non ci puoi credere. Si parla di le notizie che contano, che sono quelle della prossima guerra mondiale con la Russia e con l'Ucraina, con l'Iran, sono ridotti a essere portavoci dell'unica voce
che domina, che è quella anglo-americana naturalmente, senza nessun altro accenno di altro tipo. Dopodiché cronaca nera a manetta, incidenti sul lavoro a Canicati, ok? E tutto questo serve per bloccare, per fermare, tra le altre cose, la macchina economica, artigianale, industriale italiana, perché con le normative e con la scusa della sicurezza sul lavoro, esattamente come con la sicurezza sulla strada, un altro po' ti impediscono di uscire di casa e di restare dentro una campana di vetro sotto vuoto spinto perché c'è pericolo per la tua vita. Siamo alla follia generalizzata di una società che ha, in cui le nuove generazioni sono state allevate nella assoluta necessità di seguire le regole, obbedire agli ordini, senza nessun sviluppo di un pensiero autonomo e di un pensiero libero. Questo è il risultato del dominio anglo-americano. Lui inizia il memorandum, sono due i memorandum di Steiner, inizia il primo citando Wilson, il presidente degli Stati Uniti, no? In cui disse, sentite cosa diceva, no? E non si può essere contrari a quello che diceva, no? Parlava dell'autodeterminazione dei popoli. Capite quando, mi viene da morire da ridere, perché quando unisci i punti è una roba che ti fa venire freddo. Quando quell'ebete De Bossi parlava dell'autodeterminazione del popolo veneto o del nord, non so neanche che cazzo che dicesse, era legato a questo principio che nel 17 venne formulato per la prima volta da sto paraculo di Wilson, Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, no? Apparentemente sono assolutamente principi assolutamente condivisibili. Peccato che siano profondamente e nella propria essenza falsi e ipocriti, perché totalmente privi di senso. Ve lo leggo. Nessun popolo, dice Woodrow Wilson, può essere costretto a vivere sotto un altrui dominio cui esso si opponga. Un mutamento di possesso o il ripristino di una sovranità un tempo valida si possono consentire solo nei paesi in cui il popolo stesso li richieda per proteggere la sua libertà, il suo benessere e le sue future fortune. I popoli liberati di tutta la terra, con sincero sentimento di comunità, si devono unire in una salda società, tra parentesi società delle nazioni, l'ONU, che sia in grado di salvaguardare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli, con l'unanime contributo delle forze di tutti. La fraternità non può restare ancora a lungo una vuota parola, ma deve diventare un'idea riconosciuta da tutti, che poggi sulla solida roccia della realtà. Questo è fino a qua Woodrow Wilson. In questi termini, dice Steiner, il signor Woodrow Wilson traduce quanto può diventare un fatto reale in seguito all'intervento anglo-americano americano nell'attuale conflitto. Sono parole seducenti e si può dire che ogni uomo ragionevole e di sano sentire le dovrebbe far proprie, certo. Se un letterato filantropo le scrivesse a edificazione della cerchia dei suoi lettori, ci si potrebbe limitare a riconoscerne la ovvietà. E si potrebbe anche affermare, assumendo una posa da moralista, che nessun amico del progresso e della libertà può avere obiezioni al riguardo, alla frase appena letta, naturalmente. Persino oggi si possono già udire voci che mettono in evidenza come questa guerra abbia certamente insegnato che una politica ad alto livello, adatta ai tempi, può essere praticata solo da chi professa questo ideale o un ideale analogo e vi si adegua anche nel suo agire. Il discorrere sulle varie concezioni e sul fatto che quando si crede all'una o all'altra la si debba sostenere non può mai fornire una base per la vita pratica. A tal fine bisogna guardare lucidamente in faccia la realtà, come dice Woodrow Wilson. Per chi appartiene a uno degli stati mitteleuropei, ogni discussione, quindi per chi appartiene alla Prussia, alla Germania, all'Austro-Ungheria, ogni discussione, attenzione, sulla legittimazione universalmente umana, e qui prende le parole di Woodrow Wilson, delle finalità dell'intesa, l'intesa era l'alleanza anglo-americana, francese, italiana, eccetera, intesa, no? È per così dire sulla loro bellezza, è priva di valore.
e conta solo la nozione del loro reale rapporto di forza nella vita dei popoli. Perciò, in queste pagine si guarderà il vero aspetto degli obiettivi che l'intesa persegue verso l'Europa, senza preoccuparsi troppo se per i suoi capi quanto verrà detto non potrà avere un gradevole suono. Salto e poi dice: solo l'esame di ciò che l'intesa vuole può costituire la base per trovare le linee direttive per la Mitteleuropa. Farsi accecare da quanto essa dice porta alle più nefaste deviazioni. Tuttavia, quanto segue dovrà partire da un chiaro principio. Salto ancora. Non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale, attenzione, non solo i cittadini dell'Europa centrale e orientale cadrebbero in un peccato di logica se accettassero la volontà wilsoniana, ma durante e dopo questa guerra ogni singolo atto o provvedimento dovrà essere tanto sano e fecondo da infrangere la volontà di Wilson e dell'intesa. Lui diceva: bisogna sviluppare un pensiero e un atteggiamento di pensiero e morale che vada a sradicare alle basi l'ipocrisia di quanto afferma Wilson, anche se anche la guerra fosse vinta dagli imperi centrali, cosa che invece poi non avvenne. Gli obiettivi bellici, prosegue, dell'intesa, che tendono a velare il loro autentico aspetto, si celano in modo equivoco nelle forme in cui il signor Wilson esprime la sua volontà. Quando ci si imbatte in queste forme, si ha a che fare nello stesso tempo con quegli obiettivi. Non è il momento di procedere a una confutazione, per quanto chiara e razionale, del programma wilsoniano. Ma bisogna andare oltre, dice. Le parole di Wilson non vengono pronunciate da un letterato filantropo. Esse sono il vessillo delle azioni che da 3 anni l'intesa compie contro la Mitteleuropa e per le quali gli americani si vanno armando. Lo stato dei fatti porta la Mitteleuropa a combattere contro le forze che sotto questa bandiera affermano di essere scesi in campo per la salvezza dell'umanità e per la liberazione dei popoli. L'intesa e Wilson proclamano il fine per cui fingono di combattere. Le loro parole sono propagandisticamente molto efficaci e questa efficacia diviene sempre più preoccupante. Vi sono uomini nella Mitteleuropa i quali non vorrebbero mai ammettere che stanno ripetendo quanto Wilson dice. Cioè, queste idee ipocrite venivano assorbite anche dalla dirigenza mitteleuropea. Diceva: non possiamo fare così. E dice perché. Chi conosce in senso più profondo l'origine di questa guerra non può fare a meno di insistere sulla necessità che la Mitteleuropa rifiuti risolutamente il programma dell'intesa Wilson, perché questo programma, dietro la sua maschera moralistica, tende in realtà a servirsi degli istinti dei popoli dell'Europa centrale e orientale per attaccarli a tradimento sul piano politico-morale e condurli per questo mezzo sotto la dipendenza economica anglo-americana. Attenzione, la dipendenza spirituale sarebbe poi solo la reale necessaria conseguenza. Ve la rileggo, perché guardate, nel 17, in piena prima guerra mondiale, prima quindi che si decidesse ancora la sconfitta tragica della prima guerra mondiale degli imperi centrali, prima ancora che si creasse la devastazione della seconda guerra mondiale nello stesso modo creata per dare il colpo definitivo alla Germania e all'Austria, non esisteva più alla Germania la seconda, e prima di essere alla vigilia della terza guerra mondiale, in cui ancora una volta la Germania verrà rasa al suolo se la guerra

conseguenza, ed è esattamente quello che è avvenuto. La dipendenza economica ha ridotto la Germania ad essere un paese privo di guida politica autonoma e indipendente come l'Italia, d'altronde, e che da quel momento qualunque attività economica l'ha sviluppata, dando un po' di benessere, soprattutto nel secondo dopoguerra, alla Germania come l'Italia, poi giunti a un certo punto vengono deviati nella direzione che l'impero, l'intesa, cioè gli angloamericani, decidono. Quindi la ricchezza di quel paese viene sacrificata per l'armamento e per andare a farsi massacrare contro il nemico angloamericano, che è la Russia in questo momento. Quindi i popoli mitteleuropei e orientali dovevano sviluppare nel 17 un pensiero autonomo che andasse contro questa ipocrisia assoluta della libertà ed eccetera eccetera, queste cagate che dicevano loro, no? Vi leggo l'ultimo punto. È importante far rilevare nel modo più semplice che lo scopo dei capi dell'intesa è l'annientamento della Mitteleuropa, perché solo l'evidenza di questo fine può costituire una risposta agli efficaci messaggi dell'intesa. È l'annientamento della Mitteleuropa, ma una risposta in certo modo negativa, perché volta a confutare quel che si dice da parte dell'intesa, non ha alcun valore. E quindi la risposta che segue deve essere positiva, deve richiamare cioè l'attenzione sui fatti concreti che la Mitteleuropa contrappone all'intesa. Solo la consapevolezza che le cose stanno così può dare alla Mitteleuropa gli impulsi capaci di guidarla fuori dal caos del presente. Ripeto, la guerra era in pieno corso e in quel momento non sembrava che dovesse per forza perdere la Mitteleuropa. I cannoni tuonavano, i morti a migliaia ogni giorno, ma gli eserciti tedeschi e anglo e austro-ungarici erano ancora molto forti, no? Le formazioni statali mitteleuropee possono muovere da un solo punto di vista, quello di rendere inefficace il programma dell'intesa mediante i loro autonomi provvedimenti. Quel programma si regge in modo più o meno manifesto su tre presupposti. Il programma dell'intesa, al di là delle parole di Woodrow Wilson, è fatto di queste cose. Primo, sentite bene, che le formazioni statali mitteleuropee, quali sono sorte storicamente, non hanno il diritto di essere riconosciute, dal punto di vista dell'intesa, come i soggetti a cui compete la soluzione dei problemi nazionali europei. Quindi i governi legittimi, prussiano e austro-ungarico, dovevano essere eliminati e la soluzione dei problemi li doveva prendere gli anglo-americani. Due, queste formazioni statali mitteleuropee devono stare in un rapporto economico non di concorrenza, ma di dipendenza dal mondo anglo-americano. Tre, che le relazioni culturali e quindi spirituali dell'Europa centrale e orientale vanno regolate secondo le intenzioni dell'egoismo nazionale anglo-americano. Solo chi è in grado di riconoscere che il messaggio del presidente americano ai russi è la traduzione di questi tre punti nel linguaggio dell'intesa Wilson può intuire di che cosa si tratti. Ragazzi, questo lo scriveva, è molto più lungo, e poi c'è un altro memorandum che è una versione leggermente modificata del primo, memorandum A e memorandum B. Questo lo scriveva nel 1917 Rudolf Steiner, quando cercava che si diffondesse tra la dirigenza politica prussiana e austro-ungarica, per far comprendere ai loro dirigenti che non ci si poteva accodare a un messaggio falso e ipocrita come quello di Wilson, perché dietro a quelle parole seducenti e così simpatiche c'era un obiettivo preciso, era la distruzione totale del potere politico della Mitteleuropa, il loro totale asservimento e riduzione in schiavitù economica di tutta la Mitteleuropa e quindi poi anche culturale e spirituale di conseguenza. Noi siamo stati allevati, amici, era quello che vi volevo far notare, era il senso poi di questo mio excursus sul memorandum di Rudolf Steiner, era di farvi capire già la nostra generazione che è nata dopo la seconda guerra mondiale, siamo stati allevati nel mito americano. Io ricordo ancora le infinite discussioni che facevamo sulla grande, la luce della libertà e della democrazia che il popolo anglo-americano ha portato nel mondo, per fortuna che c'erano loro, e nessuno vedeva cosa, che la bomba atomica

lanciata su civili innocenti è stata fatta dagli americani, che la 2/3 del pianeta, delle terre emerse, erano rimaste per oltre 100 anni sotto il diretto colonialismo britannico, che aveva depauperato, cioè totalmente deprivato di ricchezza economica queste popolazioni, che l'India, un intero subcontinente che era sotto il controllo inglese per ovviamente un centinaio d'anni circa, più di 100 anni, rappresentava all'inizio dell'invasione inglese, rappresentava, sono analisi economiche che hanno fatto, circa il 28% della ricchezza mondiale, quello che veniva prodotto in un subcontinente. All'uscita degli inglesi nel 1948 rappresentava il 7%. Questi sono i dati. È la totale schiavitù economica. La cosa che è successa e che sta succedendo all'Italia, che sta succedendo a tutta l'Europa. L'Inghilterra è fuori dall'Europa, amici. L'ha creata, l'ha formata, l'ha puttanata europea, l'Unione Europea, la cagata pazzesca di questa carrozzone incredibile, serve solo a annientare economicamente e culturalmente i popoli europei, e l'hanno saputo fare perfettamente, e ci sono riusciti ben più in profondità di quello che è avvenuto dopo la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale c'è stata una seconda guerra mondiale che ha raso al suolo in maniera più totale la Germania, cosa che non era stata fatta nella prima, e che poi è stata divisa addirittura in due, distruggendo il nucleo e l'essenza stessa del popolo mitteleuropeo, distruggendola economicamente e poi naturalmente soprattutto moralmente ed economicamente e spiritualmente, ok? Ed è quello che lo vedete, guardate adesso cosa sta facendo la Germania e cosa sta facendo l'Italietta di merda. Sta avendo, guarda caso, i governi che immediatamente, come un sol uomo, hanno rotto i rapporti immediatamente con la Russia, ok? La Russia che aveva addirittura, la Germania aveva il North Stream, cioè il gasdotto più enorme, più grande, che portava direttamente il gas a basso costo in Germania, è stato fatto saltare in aria dai neonazisti ucraini guidati dagli americani e dagli inglesi. Naturalmente nessuno ha parlato, il governo tedesco si è guardato bene da dire una sola parola, anzi l'aveva detta inizialmente dicendo che erano stati i russi, come dire che uno si dà le smartellate sui coglioni, no? È una roba. Questo dà la misura di qual è il livello oggi del governo tedesco, totalmente incapace di prendere qualunque decisione fuori dal controllo degli imperatori anglo-americani, ok? E cosa fa? Si autocastra, si mette a produrre armi con un bel 5% del prodotto, sta crollando l'economia tedesca, perché sta crollando a tutti i livelli, con licenziamenti di massa nelle grandi industrie automobilistiche e tutto il resto, ci si sta piegando alla diktat che bisogna eliminare il diesel a favore dell'elettrico, è un disastro colossale, che è una faccia modificata della dittatura economica anglo-americana. E l'Italia cosa fa? Stessa cosa. L'ultimo che ha resistito a questo è stato il vecchio Berlusconi, che è stato fatto fuori naturalmente, perché non avrebbe mai accettato che l'Italia tagliasse tutti i ponti di collaborazione economica estremamente favorevole all'Italia con la Russia. La Russia aveva fatto il Nord Stream e si stava preparando il South Stream, cioè il gasdotto che passava attraverso l'Ucraina, poi passava sulla Bulgaria, credo, la Grecia, insomma, veniva fuori a Brindisi, e da lì avrebbe consentito all'Italia di passare il gas a tutti gli altri paesi europei, e Putin, grazie all'amicizia che aveva con Berlusconi, avrebbe anche consentito all'Italia di avere un ricarico per ogni metro cubo venduto che restava in Italia, che quindi praticamente consentiva all'Italia di avere il gas russo quasi a costo zero, non so se vi rendete conto. E la nostra Meloncina, la sovranista nazionalista che difende le radici culturali italiane, immediatamente ha eseguito gli ordini, ha rotto ogni relazione con la Russia, che adesso è nemica numero uno, fornito le armi a dei neonazisti golpisti ucraini che stanno facendo la guerra al posto dell'Inghilterra e dell'America, e stanno preparando la terza guerra mondiale, ok?
Questo ha naturalmente spese militari aumentate al 5%, che significa comprare con i soldi nostri le armi americane.